se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso, più lo stesso, più lo stesso, più lo stesso. Pioggia e sole abbaiano e mordono, ma lasciano il tempo che trovano. Il vero amore può nascondersi

essere giusto è di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

Technology.

0: Ed eccoci qui, nuova puntata di Saltando lo Squalo, e siamo qui con la redazione al completo. Ciao Manuel, ciao Dio Mira.
1: Ciao.
2: Ciao belle persone, ciao
0: al
2: Simo.
0: Completo tranne la chicca.
1: Sì, come al solito non
0: Camillo,
1: mi faccio
0: le... non siamo
1: non
0: al completo.
1: Siamo al completo,
0: ho detto
1: gente.
0: Che siamo al completo. Vabbè.
2: Siamo alla prima metà.
0: Va bene, va bene.
1: E io che non mi faccio mai le trasmissioni mie.
0: Allora, immagino che abbiate già capito che riprendiamo un po' da dove abbiamo lasciato nella 16ª stagione.
2: Esattamente, abbiamo terminato con un cliffhanger, come nella miglior tradizione delle serie TV, e quindi è ora di continuare per scoprire chi ha sparato al signor Burns, ma soprattutto come va avanti questa cosa di Daria.
1: Esatto, era esatto. Proprio il momento di tornare a Lawndale. Perché? Perché abbiamo lasciato in sospeso e indietro un sacco di cose da dire su questa serie che, bene o male, se siete stati adolescenti come la sottoscritta negli anni 90, ma anche un po' più grandi, l'avete vista sicuramente, e se non vi è entrata nel cuore, dovrebbe.
0: Non l'avete vista bene.
1: Esatto, dovreste riguardarla.
0: Esatto.
2: Vergognatevi se non vi è entrata nel cuore.
1: Esatto. E dove eravamo arrivati nella scorsa puntata? I
2: personaggi principali, sì, avevamo parlato un po' di quella, sì, che è l'atmosfera generale, cos'è Daria soprattutto, tanto per iniziare.
1: Esatto.
2: Ma direi che non stiamo a fare un recap generale, altrimenti rifacciamo di nuovo la puntata scorsa e poi ci servirà una terza parte che poi la seconda.
0: Esatto.
2: Casino.
1: No, per parlare facciamo un'intera stagione solo su Daria, diventa un monografico.
2: Che ci semplifica un po' la scrittura degli episodi, ma va bene.
1: Ma vero? No, in realtà... perché noi ci siamo fermati sui personaggi principali, quindi Daria, la sua famiglia, il giro di amici sia suo che di Quinn, di sua sorella, quindi il terrificante club della moda.
2: Bellissimo.
1: Sì, che come vogliamo ricordare è composto da Sandy, Stacy, Tiffany e Quinn, che già solo dirlo ti viene il nervoso. Sandy, Stefan, ti sei qui. Sandy, Stefan, ti sei qui.
2: Sì, sa già di cheerleader proprio. Sempre,
1: meno, perché Brittany è la cheerleader ed è meno antipatica del club della moda. Ma il bello di Daria è tutto il mondo, quindi anche tutti i personaggi comprimari, perché non ce n'è uno di cui tu ti dimentichi.
2: Esatto, tutti hanno un certo spessore, comunque non sono abbozzati lì e lasciati sullo sfondo.
1: No, assolutamente, soprattutto per quanto riguarda, quello però torneremo più avanti, i personaggi femminili. Mm-hmm. Daria, da questo punto di vista, è stata una serie estremamente femminista senza dirtelo o senza volerlo fare apertamente, perché ha presentato qualsiasi sfumatura dell'universo femminile, ma in realtà lo è stata anche perché ha presentato qualsiasi sfumatura dell'universo maschile.
2: Oh no!
1: E perché ti dico che è stata femminista? Perché ti introduco il primo personaggio secondario, che è Timothy O'Neill, cioè l'insegnante, o come hai detto tutti, l'insegnante che piange.
2: Chi non ne ha avuto uno così?
1: Beh, il professor O'Neill, che mi fa ridere perché è quello che inizialmente, nelle primissime puntate, è quello che introduce Daria a scuola.
2: Okay.
1: Perché lei, in quanto arrivata da un'altra città, deve fare una sorta di test, anche perché ovviamente lei, per come si presenta, appare subito non perfettamente integrabile o integrata. Quindi, su consiglio di Jane,

0: con dei test prefatti, dimenticandosi i nomi degli studenti che ha davanti, quindi se devi farli sentire importanti non è dimenticandoti il nome.
1: Insomma, è un po' quell'insegnante che è lì per qualche motivo, perché gli serviva un lavoro, ma comunque ha una missione, ma non è proprio...
0: Lui ama le persone, ma non ha ben capito che forse l'insegnamento non è il suo, perché ad esempio, caso emblematico, Jane ripeterà questo esame 7 volte ma perché si diverte, sa già le risposte, e lui non la riconosce mai tutte le volte, quindi insomma non è proprio forse portato all'insegnamento. Però è una figura che mi ricordo una maglietta che lui porta in un episodio che si chiama con scritto It's okay to cry, cioè proprio lui ha tutti questi slogan meravigliosi di autoaiuto che però fondamentalmente sono estremamente sterili se li si vuole guardare da un punto di vista veramente formativo.
1: Sì, poi stride anche molto con il contesto fino agli anni '90 in cui è inserita la serie e con i personaggi che insomma sono anche abbastanza discutibili sotto certi aspetti.
0: Lui è terribilmente idealista, ma se posso dire la mia, non ho capito di che universo.
1: E lui vive con gli orsetti del cuore.
0: Sì, ma nel frattempo ti dà fastidio perché non sta facendo l'insegnante, quindi non sta formando nessuno.
1: Fantastico. E vedi, già anche questo comunque ti dà l'idea di una scrittura, cioè, molto ragionata.
0: Sì, avete presente, perdonatemi il termine, quelle persone estremamente new age, perché l'hanno letto su internet, che arrivano zompettando, suonando un campanellino e lanciandoti petali di fiori?
1: Sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Il professor O'Neill è quello.
1: Quelli fastidiosamente positivi e felici.
0: Quelli che ti consigliano di abbracciare un albero se sei depresso.
1: Ok.
0: Loro ne sono convinti, ma tu no.
1: Tu sai che è una minchiata.
0: Esatto.
1: Però va bene.
0: Esatto. Ma rimanendo nella scuola, arriva il mio personaggio preferito, che è uno dei miei della scuola, che è il professor De Martino, che è l'esatto opposto del professor O'Neill.
1: Che è forse quello che rappresenta l'insegnante in maniera più realistica,
0: sì,
1: possibile.
0: Sì, compreso l'occhio che si gonfia quando ti viene il nervoso.
1: Esatto, quindi sempre sull'orlo di una crisi di nervi, che è lì lì per esplodere ogni secondo della sua vita.
0: L'insegnante De Martino che ci sarà, perché poi ogni professore ha una sua fetta nel suo rapporto con Daria e con il resto degli studenti, anche al di fuori, nelle gite, nelle situazioni. De Martino è quello d'impatto neanche militare, ma è un insegnante di vecchio stampo che vede gli studenti diventare sempre più disinteressati mentre lui cerca disperatamente di insegnargli qualcosa e non riesce a capire se è lui che appartiene a un mondo dell'insegnamento che non c'è più già in quel momento, o se gli studenti sono è brutto da dire, sono diventati meno recettivi, non più stupidi, ma meno recettivi, e non riescono a mettersi d'accordo. Il suo bersaglio preferito ovviamente è Kevin.
1: Beh, naturalmente è l'emblema della stupidità adolescenziale, in maniera buona ovviamente. D'altro, quello che leggo da vari approfondimenti extra serie che sono stati fatti sul professor De Martino, lui è un veterano della guerra del Vietnam, è stato cresciuto da una madre single che però praticamente era più interessata agli uomini anziché a crescere lui, quindi è stato cresciuto dai vicini di casa e probabilmente è stato mandato a una scuola militare, quindi
0: sì,
1: proprio...
0: ma anche perché ha il suo aspetto, tra l'altro, a parte quest'occhio che non capisci se deriva solo da un ictus che gli sta venendo a causa degli studenti o se da dei PTSD della guerra.
1: Benissimo.
0: È pettinato a militare, lui rimane sempre così, sempre. Però sarei curiosa di sapere il background del professor O'Neill adesso.
1: No, su quello purtroppo non sto trovando non sto trovando
0: ma
1: nulla.
0: Infatti, però adesso mi regali un meraviglioso assist, perché il fatto che lui sia, sua madre fosse più interessata agli uomini che a lui, dà l'idea del perché lui odi così tanto un'altra insegnante, che è la professoressa Barch,
1: okay,
0: che è l'insegnante di scienze, perché lei è ossessionata dagli uomini.
1: Ah, ma in maniera positiva o negativa? È ossessionata nel senso che ci va dietro o che li detesta con tutto il suo cuore?
0: Li detesta. E allora lei è il femminismo tossico da questo punto di vista, perché li detesta fondamentalmente, quindi in realtà è misandrica, e infatti l'unica sua preda papabile è il professor O'Neill.
1: Ah,
0: che lei,
1: beh, certo,
0: prende non esattamente con lui, cioè, lui poi rimane d'accordo, ecco, le dinamiche tra di loro, diciamo che lui più che d'accordo è spaventato, credo.
1: Beh, è la base di ogni relazione sana, direi,
0: sì,
1: interpersonale.
0: Sì.
2: Raga, facciamo una pausa, andiamo a ascoltare,
0: yes,
2: qualcosa. Allora, che ne dite se andiamo ad ascoltare...

0: ritorniamo in studio dopo i Garbage con uno dei brani più famosi della loro produzione.
1: E ci immergiamo completamente nello spirito degli anni 90 così,
0: sì,
1: eh?
0: Sì, sì.
1: Che bellezza.
2: Puoi far finire gli anni 90 tranne che dentro chi li ha vissuti.
0: Esattamente. Stavo guardando che ormai quasi 10 anni fa, per festeggiare i 20 anni di Daria, Suzy Lewis Lynn e Karen Disher avevano immaginato come erano diventati i protagonisti dopo 20 anni e li hanno ridisegnati.
2: Oh, sì, okay. Me lo ricordo, era stato bellissimo perché all'interno di alcuni episodi ogni tanto ci sono dei balzi in avanti, qui fanno vedere il futuro come si viene immaginato, però sono sempre relegati a quell'episodio. L'averlo come omaggio del tipo ok, era stato veramente bello.
0: Sì, ma immaginando proprio che fine avevano, sì, fatto, no? Cioè Daria che era andata a vivere a New York con un gatto nero di nome Godzilla.
1: Ovviamente.
0: A cui aveva insegnato a usare il bagno.
2: Sì.
0: Così non doveva avere la cassettina con la sabbia, tipo robe così. Chissà se faranno qualcosa, quindi l'anno prossimo, per i 30 anni.
1: Oddio.
0: Sì.
1: Sarebbe molto bello, e visto che siamo in anda di ormai da qualche anno di revival
0: sì,
1: e cose, anche un mediometraggio speciale potrebbe essere carino.
2: Sì,
1: eh,
2: perché alla fine la serie era finita, le stagioni erano finite con un film.
1: Due, no?
2: Ne era uno, mi ricordo se era uno o due.
1: Due film. Mm-hmm. Tra il 2000 e il 2002 altri due special, sempre tra il 2000 e il 2002.
2: Che erano quelli che portavano dopo la fine delle superiori, perché alla fine una volta finito il microcosmo del liceo, come capitava in quasi tutte le serie di quel periodo, tu sei libero di immaginarti come vanno avanti, però l'università non te la contemplano, anche perché a differenza di quello che succede qui, spesso le amicizie che si fanno alle superiori, oddio anche qua succede, all'università non è detto che reggano.
1: No, anche
2: quindi
1: per la distanza proprio.
2: Negli Stati Uniti diventano delle distanze allucinanti, e poi diciamoci la verità, che università potrebbe avere un rettore o una preside come la preside lì nel liceo, che rappresenta letteralmente il capitalismo puro?
1: Spero nessuna università, ma temo che la risposta sia diversa.
2: Sì, lei parte con l'idea di migliorare la scuola, e la preside è un personaggio meraviglioso perché pensa di tenere in equilibrio tutto, ma fondamentalmente ogni opportunità che ha, in realtà la scuola vende letteralmente sia la scuola che gli studenti che sono al suo interno.
1: Eh sì, perché la cosa più importante sono la reputazione,
2: esatto,
1: il budget e la sicurezza degli studenti,
2: che questo tra l'altro è uno specchio bellissimo ma terrificante di quello che sono effettivamente le scuole negli Stati Uniti, cioè il fatto che molte debbano diventare letteralmente delle SPA per poter andare avanti.
0: Ma
2: oddio, è quello che succederà anche a noi a breve,
0: esatto. Cioè, ci siamo ormai,
2: però se tu,
0: ragazzi,
2: lo trasporti indietro a quando noi funzionavamo molto meglio e gli Stati Uniti già no, lei cerca ogni cosa per poter fare soldi.
1: È la rappresentazione esatta degli Stati Uniti.
2: Sì,
0: sì, sì, sì, certo. Sì, perché lì ogni cosa è un'azienda, anche le carceri sono un'azienda,
2: sì,
0: nel senso, cioè.
2: E voi ve la ricordate, a proposito di questo argomento, la puntata dell'Ultra Cola?
1: Oddio, era bellissima.
2: No. Nella puntata dell'Ultra Cola, che rappresenta il punto più alto della personalità scolastica da preside della preside di lì, arrivano dei businessmen, degli azionisti,
1: dei lobbisti,
2: che vogliono usare la scuola di Lawndale come piattaforma pubblicitaria per il lancio di una nuova bevanda, che è l'Ultra Cola. Però non ti dicono di cosa è fatta, l'importante è che sia visibile. Viene fatto un piano per cui devono essere messi inizialmente solo i distributori, quindi sono i distributori che hanno solo l'Ultra Cola, quindi i ragazzi che sono a scuola potranno bere
0: solo quello.
2: Il problema è che ha un contenuto di caffeina, vedendo che penso di 8 miliardi, solo che nel frattempo, come sempre succede, la preside lì viene letteralmente agguinzagliata dall'azienda, che continua a dirgli che bisogna fare di più perché non stanno fatturando abbastanza per l'Ultra Cola.
0: Cioè, gli studenti non stanno consumando abbastanza,
2: esatto,
0: lattine.
2: Quindi bisogna mettere più distributori, e nel frattempo cominciano ad apparire tipo i sussidi scolastici, quindi letteralmente il sistema solare diventa un piccolo sistema di lattine di ultracola, cominciano ad apparire le pareti col logo dell'ultracola, i pavimenti. Brittany si lamenta delle nuove divise delle cheerleader, a detta sua, proprio testuali parole: non si può fare niente, rotoliamo da tutte le parti perché sono delle lattine, sono delle lattine di ultracola. Le vedi tra l'altro poverine che ruzzolano in giro in palestra fino ad arrivare al logo dell'ultracola visibile dagli elicotteri sul tetto della scuola. E la cosa diventa tremenda perché Miss Lee continua a bere ultracola finché non le viene un coccolone, letteralmente, finché non il suo corpo non dice basta.
1: Inspiegabile.
2: Quindi si riesce a capire che l'azienda ha tirato troppo per farla fatturare, lei ha tirato troppo, ma io riderò per tutta la vita ogni volta che penserò a lei che viene portata via in ambulanza e senti la sua voce che urla: continuate tutti a bere!
1: Sì, che tra l'altro è un po' quello che gli Stati Uniti e Coca-Cola Company, proprio nel, esatto, nel dettaglio, hanno fatto in Messico, ad esempio.
2: Sì.
1: Dove hanno riempito di Coca-Cola le scuole per fottersi le fonti di acqua potabile.
2: E in tutto questo, tra l'altro, Daria, tornando al personaggio principale, è l'unica, insieme a Jane, che guarda gli altri e dicono: ragazzi, no? Cioè, sarebbe il caso di combattere per dei sussidi scolastici che non siano a forma di lattina? Quindi, di nuovo, l'unica persona, le uniche due persone che ragionano come la voce senziente di una coscienza vengono tacciate di: vabbè, ma potresti anche rilassarti un attimo.
1: Vabbè, le tizie strambe e i tizi strambi a scuola quando mai vengono ascoltate?
0: No, certo.
2: Esatto.
1: Non sarebbero quelle strambi.
2: Tra l'altro c'era stato quello, ma la Miss Lee aveva fatto un sacco di cose terribili. Quello: far venire gli scout per le modelle all'interno, oddio, della scuola a cercare le ragazze. Che tu dici: sono minorenni, che anche lì Daria fa: santo Dio, sono minorenni. No, non, no. E ovviamente era invidiosa del fatto che non era stata scelta. Sì, certo. No, c'era stato un sacco di... erano arrivati militari anche, se non ricordo male, tipo un corpo militare per reclutare letteralmente qualcuno.
1: Tutto tragicamente reale, tra l'altro.
2: Esatto, ed è questo il bello di quella serie, perché tu segui Daria, perché inizialmente tu segui lei, il suo percorso all'inizio della sua amicizia con Jane, di cui sei felice perché ti rendi conto che Daria è sarcastica, ma non ha bisogno di un'amica sul serio.
1: Beh, quello sempre.
2: Però nel frattempo ti appassiona tutto quello che fanno gli altri e alle vicende, perché io veramente la puntata dell'ultracola, la Miss Lee che urla continuate tutti a bere, io rido tutte le volte che la sento.
1: Sì, no, è proprio una delle cose più belle di questa serie, secondo me, che la scrittura va oltre i personaggi, che appunto, come abbiamo detto, sono ben tridimensionali, ma anche tutte le vicende secondarie, tra virgolette, comunque, che fanno da sfondo e da contorno a tutto quello che succede ai personaggi principali, hanno un senso, hanno qualcosa da dire e molto spesso hanno qualcosa di molto importante da dire, e poi ti scassi di risate nel, sì, mentre anche, quindi...
0: Comunque, ragazzi, a proposito di educazione militare a scuola, ricordiamoci che ad agosto Vannacci l'aveva proposta veramente sta roba qua, eh? Cioè, Daria ormai ha 30 anni, Vannacci l'ha fatto questo agosto, di proporre l'educazione militare a scuola.
1: Ed è la cosa più recente che ha proposto.
2: Esatto.
0: Cioè, parliamone, raga, mamma mia. Andiamo a ascoltare qualcosa.
2: Meglio.
1: Dai. Andiamo a ascoltare un discorso di
2: No!
0: Andiamo a ascoltare i Weezer, che ne,
2: sì,
0: dite? Dai, Weezer.

0: quindi Weezer con la loro Beverly Hills, beh, lo diciamo sempre, Daria e anche le sue musiche.
1: Beh sì, anche perché se tu attraversi tutte le stagioni, che sono 7?
2: Sono un discreto numero.
1: Ricordo, no, ma sono
0: 5 più 2 speciali.
1: Più i due speciali. È impossibile che non ti ricordi la musica, partendo da quella che è la sigla delle Splendora, che io tuttora canticchio veramente, ed è rimasto uno dei miei pezzi preferiti. Ma trovi letteralmente penso i pezzi più belli, o comunque un riassunto e un compendio meraviglioso di quelli che sono stati gli anni 90, considerato anche dei, tipo, non lo so, come ne citavamo fuori

We're gonna review this. Review the story of two sisters.

Siediti qui, capitano, accanto a me in questa parte di cielo, dove non siamo e ci siamo, e siamo insieme preghiera e pensiero.

music.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo. State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

same old place, sweet home Chicago. 6 and 3 is 9, 9 and 9 is 18.

0: Voces Andantes dall'Uruguay a Brescia attraverso Radio Onda d'Urto. Voces Andantes è un programma radiofonico, culturale e musicale nato a Radio L'Assurda, una radio resistente di Montevideo, condotto da Pablo Silveira Artaveteida. Dalla Cono Sur e dal Sud America rimbalza anche in Europa e in Italia grazie a Radio Onda d'Urto. L'appuntamento è ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21 all'interno dello spazio di C'è Crisi. Voces Andantes, musica, cultura e resistenza dall'America Latina anche in Europa, anche in Italia, anche a Brescia grazie a Radio Onda d'Urto.
1: Porque otra radio es posible, La Zurda presenta Voces Andantes, el programa de Pablo Silveira Artagaveitia.
2: Agua, crico, stango, timarastá, cima.
3: Dí, Jamirisa, ¿quién arrivano ci?
4: Aura nano. Vito Potri, Lupumue Amantotome.
5: Santiago de Chile, Voces Andantes, el derecho de vivir en paz. Teizumun, Cachacayayin, Cominchin, Taintememonien Meu.
3: Titagetza, Tinasnemit, Tupasma, Tinasmasnemigan.
6: Stiakus, Chirube, Stiakus, Chirube, Disculpanquilitu, Amta, Doctor Gilal.
3: Purinchis, Parley Ninchiswan. Sumak manta causanapa chayakas ninchiswan.
7: Leipuku umalali lewalate luwawimu adulinda tarangi.
8: Leipuku umalali leyubaywon luwawimu adulinda tarangi.
9: Nye eh owatava pe kombaete ojeikobebo pe aguapepe. Nye eh owatava de desho ojeikobebo pe aguapepe.
10: Voces andantes.
11: Wawa prabila baigra. Laman lagara iwayaba. Wan rait kasa.
12: Te kumba ete ujikovebo pui awapepe.
11: Voces andantes. El derecho de vivir en paz. Wawa prabila baigra. Laman lagara iwayaba. Wan rait kasa.
13: Voces andantes. O direito de viver em paz.
14: Maimuto matarosen bakube ukoanondo.
15: Voces andantes, el derecho de vivir en paz. Ojronop, ajshanop, etoridach, de bishir kumpar.

0: juntaron.
1: Voces Andantes dall'Uruguay a Brescia attraverso Radio Onda d'Urto. Voces Andantes è un programma radiofonico, culturale e musicale nato a Radio L'Assurda, una radio resistente di Montevideo, condotto da Pablo Silveira Artaveteida. Dal Cono Sur e dal Sud America rimbalza anche in Europa e in Italia grazie a Radio Onda d'Urto. L'appuntamento è ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21 all'interno dello spazio di C'è Crisi. Voces Andantes, musica, cultura e resistenza dall'America Latina anche in Europa, anche in Italia, anche a Brescia grazie a Radio Onda d'Urto.

Sabato 10 ottobre, ore 15, Piazza Garibaldi, Brescia. Corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre è la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese per la fine degli accordi economici e un embargo totale allo Stato di Israele. 78 anni di occupazione e 3 anni di genocidio israeliano continuano con l'appoggio politico ed economico dei nostri governi. A Brescia scegliamo un luogo simbolo dell'economia di guerra ed espressione della piena complicità del nostro governo al genocidio. La fabbrica Leonardo, colosso del business della guerra, è in prima fila tra i fornitori di armi di Israele. Il governo italiano è primo azionista dell'azienda. Mentre il carovita lascia in ginocchio milioni di persone, il governo Meloni toglie i soldi per il welfare, i servizi pubblici e la crisi per finanziare le guerre e il genocidio. Insieme alla resistenza palestinese, contro l'economia di guerra e genocidio, per la rottura totale degli accordi con lo Stato di Israele, stop alla vendita di armi. Sabato 10 ottobre il coordinamento Palestina Brescia lancia un corteo con partenza alle ore 15 da Piazza Garibaldi verso la sede di Leonardo.

Sono le 8, una buona mattinata, Radio Onda d'Urto. Riprendiamo tra poco le trasmissioni in diretta con le prime pagine dei quotidiani di questa mattina. Poi, come sempre, il nostro Storia di Classe e il giornale radio in breve.

La prima un po' di musica però che ci tiene ancora compagnia e tra pochissimo davvero andremo in questa lunga giornata che ci accompagnerà anche all'interno delle piazze di quest'oggi in solidarietà alla popolazione palestinese contro il genocidio, a seguire un po' le iniziative che si produrranno nel corso della giornata. Prima però musica, il Rebbe.

0: Ed eccoci allora con le prime pagine dei giornali di questo sabato mattina. Beh, aperture dedicate al premio Nobel per la pace, diciamolo, a Navi Pillay. Una vita contro la legge del più forte. La definisce così il manifesto col titolo Nobel alla sbarra. Da Sudafrica, Ruanda, fino a Gaza e arriva l'ira di Israele, Goebbels plaude dall'inferno, c'è poi l'ira di Trump, sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, sotto accusa finiscono anche la giurista e il tribunale, quindi su questo il manifesto, il domani la guerra sul Nobel per la pace, vince Pillay, la furia di Israele e USA, la giurista sudafricana. Ex membro della CPI parlò di genocidio a Gaza, il comitato eccezionale coraggio. Trump e Netanyahu è una vergogna, demonizza gli ebrei, dicono gli israeliani. Un Nobel per il diritto è il titolo d'apertura di Repubblica, premio al diritto il titolo d'apertura dell'Avvenire. Nobel, l'ira di Israele e Stati Uniti, il titolo del Corriere della Sera. Quindi tutti con questo taglio sulla nomina e sull'ira, così viene definita, di Stati Uniti e Israele, anzi anche le minacce, le accuse vere e proprie fatte da questi paesi, più che l'ira. La stampa invece fa un'altra scelta, apre con l'accordo sul petrolio Trump-Putin, la Casa Bianca toglie le sanzioni sul diesel russo, Mosca fornirà a Washington 5 milioni di tonnellate di greggio. Zelensky dice: Donald è un disonesto, è un regalo allo zar e un segnale di grande debolezza al Cremlino, ci ripagherà con il terrore. Sole 24 ore, invece, un'altra notizia, l'intesa Europa-Cina, import di auto ibride, sull'importazione appunto di auto ibride, le vendite cinesi saranno la metà di quelle previste nei prossimi 4 anni. Raggiunto anche un accordo per facilitare le esportazioni di terre rare. Apre con questa sua notizia il Sole 24 Ore, poi Trump snobba le sanzioni europee e compra tonnellate di gasolio da Putin, segnala sempre il Sole 24 Ore. Che in taglio alto torna a Gaza, sotto la testata segnala oltre 2 milioni di abitanti senza alcun riparo per affrontare l'inverno, è il rapporto dell'OIM, mancano materiali edili. Mentre il Cisgiordania ieri 19 attacchi di coloni, segnala sempre il Sole 24 Ore, a case e attività palestinesi. Per quanto riguarda invece i colloqui, l'ANP rinvia di un anno il voto previsto a novembre nei territori per fazioni, per tensioni interne. Torniamo al manifesto per le altre notizie. Stati Uniti, il plotone d'esecuzione in diretta, ICSIF che annuncia l'omicidio in live streaming del maggiore Midal Hasan, e da qui c'è un'analisi o comunque la cronaca fatta da Luca Celada da Los Angeles. Mentre l'ICE spara a New York, c'è un ferito, sulla macchina c'era anche un bimbo di 5 anni, racconta invece la giornalista Catucci sempre sul manifesto. Per quanto riguarda invece il tema casa, i padroni del mattone scelgono i residenti a Milano, la crisi abitativa qui è figlia di una città attrattiva e respingente allo stesso tempo. Nel secondo decennio, 2014-2023, sono arrivati 500.000 di residenti e se ne sono andati 400.000, un mercato drogato dalla finanza e dalla turistificazione. Un approfondimento di Maggioni a pagina 7, appunto, su chi arriva e chi se ne va. L'intervista poi invece sulla questione Gaza e anche accuse alla Corte Penale Internazionale. Triestino Marignello viene intervistato dal manifesto, intervista al giurista: tutto il lavoro fatto dalla Pillay, si torna sul premio Nobel, afferma il diritto internazionale come resistenza alla legge del più forte e sottolineerei in modo non selettivo, dice lui. Andiamo sempre sulle pagine del Domani invece a parlare di una segnalazione che arriva che poi l'apertura del Fatto Quotidiano, a dire la verità, di questa mattina, quindi andiamo addirittura sul Fatto Quotidiano. No a Ranucci, l'hanno fatto fuori i colleghi, e questa la lettura della sentenza del giudice del lavoro di primo grado, il ricorso è stato bocciato, non torni quindi a report, dice la sentenza che cita le firme che non lo vogliono lì. Per quanto riguarda invece la palla alla Consulta sulla legge elettorale, Melonellum contro l'Unione Europea, Mattarella lo firma in un giorno, quindi ce la firma il Presidente della Repubblica, probabile ricorso alla Corte Costituzionale a questo punto. Per quanto riguarda invece il tema affrontato da Repubblica, accento a fondo pagina, l'energia, Bruxelles blocca la tassa sugli extra profitti, si allontana la tassa europea sugli extra profitti delle aziende energetiche. Alla riunione di ieri all'Ecofin i 27 si sono scontrati, e tanto che alla fine il commissario Dombrovskis ha dovuto ammettere che c'è una discussione senza esito e ha rinviato tutto al gruppo di lavoro. Segnala poi le prime proteste per l'invasione dei data center. Oggi in Italia continuano a crescere i data center e le proteste aumentano. Tra l'altro oggi ci sarà manifestazione a Milano proprio sul tema e avremo modo anche di seguirla. Andiamo poi sulla legge elettorale Repubblica, legge elettorale Mattarella firma ora la Consulta, ricorda questo giornale, come abbiamo visto poco fa. Mentre il tema affrontato anche esso da quella sera in taglio alto sono i ricorsi dell'opposizione alla Consulta, da segnalare altro non c'è. Andiamo sui quotidiani allora locali velocemente, le aperture dei tre giornali bresciani. Il giornale di Brescia apre con la mobilità che cambia pelle, il titolo è pendolari, studenti e tram, la mobilità cambia pelle a Brescia, mentre la città valuta nuove strategie del PGT, ogni giorno accoglie 108.000 persone che arrivano per lavoro o studio. Sul tema trasporti anche legato alla mobilità e scontro in regione sui trasporti, l'ex sindaco manca una visione d'insieme tra ferro e gomma e si fa poco per i pendolari. I consiglieri del PD Cominelli e Del Bono criticano il piano della Giunta Fontana che andrà in discussione da martedì. PGT, le prime critiche arrivano dagli alleati, è il titolo poi sempre su questo tema, è più politico, Curcio del PD cita il caso La Marmora e c'è discussione su questo. Da segnalare a fondo pagina Visit Brescia, cioè il turismo, punta sul golf in fiera a Rimini, la società camerale al TTG per intercettare una nicchia altospendente che sarebbe in crescita. Brescia Oggi, lavoro, allarme incidenti, in aumento gli infortuni e le malattie professionali. L'apertura del Brescia Oggi con la giornata nazionale. Il richiamo arriva dall'AMMIL e quindi peggiora la sicurezza sul lavoro in provincia di Brescia. Nei primi sei mesi dell'anno 15 morti, segnala questo quotidiano. E con questo è tutto con le prime pagine dei quotidiani nazionali e anche locali di questa mattina. Noi vi ritroveremo all'interno delle rassegne stampa alle 8.30 minuti e alle 9.15. Andiamo invece adesso con Storia di classe che ci porta al 10 ottobre 1944 e poi il giornale radio in breve delle 8.20 minuti.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: 10 ottobre del 1944 iniziano i 23 giorni della Repubblica Partigiana di Alba.
1: L'Alba l'ha presa nel 2000, il 10 ottobre, e l'ha persa nel 200, il 2 novembre dell'anno 1900.
0: Il 10 ottobre del 44, 2000 partigiani della divisione Langhe e delle divisioni alpine del comandante Mauri, all'anagrafe Enrico Martini, occupano la città di Alba, grosso centro in provincia di Cuneo, di fatto senza combattere. I militi della Repubblica Sociale Italiana, circa 300 infatti, abbandonano la città dopo alcune trattative mediate dalla curia vescovile. Da settimane la città era oggetto continuo di azioni dei partigiani contro le caserme più esposte, tanto da convincere le autorità fasciste a lasciare la città.
1: Una questione privata.
0: Il comando della piazza venne assunto dal tenente Carletto Morelli, comandante della Brigata Belbo, inquadrata nella seconda divisione partigiana delle Langhe. L'amministrazione civile invece viene messa nelle mani del CNL con i membri scelti tra i maggiori esponenti politici locali. Si organizzarono requisizioni di generi alimentari e le officine meccaniche iniziarono a produrre armi per i partigiani. Venne anche stampato il primo giornale di Alba Libera, la Gazzetta Piemontese. In quell'autunno del 44 i partigiani arrivarono a controllare tutto l'argine del fiume Tanaro a nord. Dall'altro lato invece i reparti tedeschi delle SS guidati dal tenente colonnello Wesser. Nacquero le giunte popolari comunali elette per alzata di mano e poi successivamente con le schede scrutinate alla presenza degli elettori.
1: Giovane umanità, antica, fiera.
0: 23 giorni dopo però, il 2 novembre del 44, almeno 1000 uomini della RSI, quelli della Guardia Nazionale Repubblicana, delle Brigate Nere di Torino e di Cuneo e delle RSS attraversarono il ponte a Pollenzo e il Tanaro su una ponte di barca.
1: Proprio tempo.
0: Partigiani rimasti, quelli della 48esima Brigata Garibaldi Dante di Nanni, la Brigata Garibaldi 78esima di Rocca, gli uomini della Brigata Castellino cercarono di opporsi, ma i fascisti ed i nazisti, con un'evidente superiorità militare, riuscirono ad entrare in città. I partigiani quindi furono costretti a ripiegare sulle colline circostanti. 100 i partigiani che persero la vita, altrettanti furono feriti. Una storia, quella della Repubblica Partigiana Libera di Alba, raccontata anche dallo scrittore Beppe Fenoglio nel suo celebre racconto I 23 giorni della città di Alba. Alba tornerà libera nel marzo del 45, questa volta in via definitiva. Quell'azione partigiana però è rimasta nella storia come uno dei primi esperimenti democratici dopo il fascismo in Italia.

Sabato 10 ottobre riapre il centro sociale Magazzino 47. Dopo la pausa estiva, il centro sociale riapre per un nuovo anno di lotta e iniziative culturali, sociali e politiche. Sabato 10 ottobre vi aspettiamo dalle ore 19.30 con bar, enolibreria a prezzi popolari e pizzeria in funzione in collaborazione al laboratorio di Companis, corso di panificazione del CSA. Dalle 21 concerto live con Enrico Cantamale, Giorgio Niulod e Carlo Magno. Ingresso libero dalle ore 19.30 al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Vi aspettiamo per aprire un nuovo anno di autunno.

0: Radio La D'Urto, le 8:20 minuti, giornale radio in breve, notizie di questo sabato mattina. La Cassazione ha rigettato il secondo ricorso sulle detenzioni di Mohammad Hanun e Raed Dawood, gli attivisti palestinesi arrestati a fine 2025 su mandato della Procura di Genova perché accusati di finanziare Hamas tramite una rete di associazioni benefiche. Ad aprile la stessa Cassazione aveva inizialmente annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, chiedendo una rivisitazione complessiva delle prove contro di loro, insieme ad un'analisi più approfondita delle fonti utilizzate per l'indagine. Il Tribunale di Genova, però, con un'ordinanza aveva confermato la detenzione. Da qui il nuovo ricorso con il procuratore di Cassazione che si era espresso però per il rigetto e la prima sezione della Corte gli ha dato ragione. Le motivazioni saranno depositate nei prossimi giorni. E per continuare a supportare la causa e la resistenza palestinese, oggi mobilitazione internazionale lanciata da Global Alliance for Palestine in 60 paesi. In Italia saranno 50 le piazze convocate in altrettante città. Tra queste anche Brescia, città dalla quale trasmettiamo, dove il coordinamento Palestina dà appuntamento alle 15 in piazza Garibaldi, un corteo che si dirigerà verso lo stabilimento bresciano di Leonardo S.P.A. l'ex Breda di Via Lunga. E il Nobel per la pace assegnato a Navantem Navi Pillay per aver dimostrato, dicono nelle motivazioni del Nobel, eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Lei è stata alta commissaria ONU per i diritti umani fino al 2014 e dal 2008. L'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio a Gaza con l'intento di distruggere i palestinesi di Gaza attraverso atti che soddisfano i criteri della Convenzione sul genocidio. Israele e Stati Uniti ovviamente non l'hanno presa bene. Washington addirittura ha annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Trump poco fa ha detto che il Nobel per la pace è stato screditato da un pugno di ideologi radicali. Hanno consegnato il premio a una persona che io non ho mai sentito. Nessun presidente ha fatto quello che ho fatto io. E proprio Trump con gli Stati Uniti d'America provano a rilanciare le trattative per mettere fine al conflitto in Ucraina, ma soprattutto nei colloqui con inviati europei, una delegazione di Kiev che si terranno a Maievi, a tenere banco e ben altro. Trump infatti ha aperto un altro tavolo parlando al telefono con Putin e assicurandosi un prezioso aiuto in vista delle elezioni di medio termine e delle forniture di milioni di tonnellate di gasolio che saranno esentate dalle sanzioni statunitensi fino ad aprile. L'intento evidente è quello di abbassare i prezzi dell'energia. Zelensky commenta: regali a Putin non porteranno pace e nessun beneficio al mondo. La Russia ripagherà il diesel con terrore e perfidia. Ed è proprio nell'impennata fuori controllo dei prezzi dell'energia, dovuta alle guerre imperialiste, che l'Unione Europea dà da un lato il primo via libera per l'utilizzo della clausola di salvaguardia, cioè spese extra a disposizione del governo. Dall'Ecofin arriva anche un via libera ad approfondimenti per introdurre una tassa europea sugli extra profitti, ma le posizioni tra i paesi restano lontanissime. L'introduzione di una tassa in questo senso rimane altrettanto lontana. E torniamo in Italia. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso presentato da Sigfrido Rannucci, col quale il giornalista chiedeva il reintegro nella conduzione della trasmissione Report dopo la decisione RAI di fine agosto di rimuoverlo. I giudici sostengono che la RAI abbia riorganizzato la redazione in modo totalmente sganciato dalla vicenda disciplinare adottata per risolvere le tensioni dentro al programma. Rispetto e accetto la sentenza, tutte le battaglie che ho fatto in vita mia e mi hanno portato a 247 querele, una bomba ed essere sospeso, trovano compenso solo nell'affetto della gente e il suo commento. E a chiudere, la provocazione questa mattina dei leghisti Salvini e Sardone. L'hanno lanciato un presidio all'esterno del centro sociale Lambretta di Milano per chiederne lo sgombero. Le compagne e i compagni danno appuntamento per un'iniziativa dentro lo spazio sociale e difenderlo quindi dalle provocazioni leghiste dalle 10 di questa mattina. È tutto con il giornale radio in breve, tra poco agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire arriverà Francesco della redazione con i quotidiani di quest'oggi, quotidiani nazionali. Un buon ascolto a tutte e a tutti.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi, sabato 10 ottobre 2026. Iniziamo con le mobilitazioni. Il coordinamento per Palestina di Brescia organizza dalle 15 in piazza Garibaldi il corteo verso la Leonardo. La partenza appunto alle 15 da piazzale Garibaldi a Brescia, insieme alla resistenza palestinese contro l'economia di guerra e il genocidio, per la rottura totale degli accordi con l'entità sionista, stop alla vendita di armi. E presidio nella giornata mondiale di mobilitazione per la Palestina anche a Toscolano Maderno, l'appuntamento a fianco della chiesa parrocchiale Fronte Lago a Maderno dalle 17 alle 19 organizza la rete Palestina Anima Mundi. Appuntamento a Breno in piazza della Vittoria dalle 16 alle 17, sempre per la giornata mondiale di mobilitazione per la Palestina. E con questo chiudiamo per quanto riguarda i presidi per la Palestina. Passiamo agli altre organizzazioni di lotta. Il presidio all'ONATO dopo l'incendio all'impianto Valli, vogliamo trasparenza e risposte. Un presidio a partire dalle 11 presso l'impianto trattamento rifiuti Valli di via dell'Artigianato nella località Campagnoli di Lonato del Garda. Organizzano l'ONATO Insieme, Lega Ambiente, Partito Democratico, CPCMG, l'Associazione Irano Rosso, Onda Civica con Sicurtà Sindaco e il Collettivo Gardesano Autonomo. Per uno sviluppo razionale e sostenibile dei data center è invece l'appuntamento in difesa del territorio, dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, della salute delle comunità a Milano in Piazza della Scala a partire dalle 15. Rete, comitati, cittadini, stop data center. Centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia, riapre il centro sociale dalle 19.30 con bar, enolibreria, prezzi popolari, pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cum Panis, il corso di panificazione del centro sociale, dalle 21 il concerto di Enrico Cantamale, Giorgio Nielud e Carlo Magno, collettivo artistico nato nel 2025 che unisce tre percorsi cantautorali torinesi distinti ma complementari. Centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia. Sconfinati Fest, la terza edizione dalle 11.30 alle 20 presso Mosso, in via Angelo Mosso 3 a Milano, dalle 11.30 i laboratori per bambine e bambini, alle 14.30 il talk Confini e Conflitti con Widad Tamimi, Maizum Majdi e Martina Stefanoni, a partire poi dalle 17 invece il talk Confini e Propaganda con Leonardo Bianchi, Marta Ciccolari Micaldi, Mattia Salva e Leila Belhadi Mohammed. A partire dalle 19 invece lo spettacolo di Matteo Caccia, Storie di confine. Tutto questo a Sconfinati Fest dalle 11.30 alle 20 presso Mosso, via Angelo Mosso 3 a Milano. Andiamo agli appuntamenti di cinema. Il programma del Nuovo Eden alle 20.30 al ritorno a Buenos Aires, alle 21 Santiago, un cammino per ricominciare, alle 16.15 Palestina 36, quando tutto ebbe inizio. Un femme aujourd'hui, una donna di oggi, il film alle 18.30 in versione originale sottotitolata in italiano. E poi ancora Calle Malaga a partire dalle 16, Serpenti a partire dalle 18.15, tutto questo al Nuovo Eden, via Nino Bixio 9 a Brescia. Andiamo agli altri cinema della provincia, all'Auditorium Gaber di Castelmella alle 17.30, Paw Patrol, Missione Dinosauri, alle 21 Resident Evil. Al Cinema Giardino di Breno alle 17.30 l'Isola dei Ricordi, alle 21 Heart of the Beast nel profondo selvaggio. Cinema CTM di Rezzato alle 17 l'Isola dei Ricordi, alle 21 Heart of the Beast nel profondo selvaggio. Al Teatro Comunale di Cellatica alle 21 Paw Patrol, Missione Dinosauri. cinema Sereno, sabato, domenica e lunedì lo spettacolo è Serpenti alle 20:50 Cinema Sereno, alla Traversa Dodicesima numero 158 di Brescia. È tutto per l'agenda di oggi, mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org, saranno letti in questo spazio.

0: Ciao Davide.
1: Ciao Peppe.
0: Ma sai che hai ricominciato il futuro non è scritto?
1: Ah sì? Tutte le domeniche?
0: Sì.
1: Alle 4?
0: Dove?
1: Radio d'adulto. Ci sentiamo, Radio d'adulto.

8:31 minuti Radio Onda d'Urto. Il via la rassegna stampa di questo sabato 10 di ottobre. Il Sole 24 Ore, Il Manifesto, La Repubblica, Il Corriere, Il Fatto Quotidiano, Domani. Sono i quotidiani in studio. Molte le notizie che riguardano l'internazionale. Dal Nobel a Navi Pillay, le sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, che sono notizie strettamente collegate. La situazione nei territori palestinesi. La Francia e la Spagna, non tanto per le mobilitazioni che non occupano spazio sui giornali, ma le primarie che ci sono in Francia per il Partito Socialista e in Spagna come si presenterà alle prossime elezioni la sinistra, due articoli insomma interessanti che andremo a vedere. Per quanto riguarda invece l'Italia, la legge elettorale che è stata promulgata dal capo dello Stato Mattarella, le perquisizioni e le accuse contro i manifestanti che per il corteo contro lo sgombero di Ascatasuna lo scorso gennaio, la manifestazione di oggi contro i data center a Milano. E poi ancora varie segnalazioni andremo a vedere tra pochissimo. L'intesa sulle auto ibride tra l'Unione Europea e la Cina, per esempio, ma anche l'esecuzione in diretta di Hasan Nidil. Nobel alla sbarra è il titolo di apertura de Il Manifesto. Il Nobel per la pace va a Navi Pillay, una vita contro la legge del più forte in ogni caso, dal Sudafrica a Ruanda fino a Gaza. L'ira di Israele, Goebbels plaude dall'inferno. L'ira di Trump, sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, sotto accusa finiscono la giurista e il tribunale. Tre le pagine dedicate a questo su Il Manifesto. Un Nobel per il diritto è invece il titolo di apertura della Repubblica nel commentare questo appunto Nobel a Navi Pillay. E noi restiamo per il momento su Repubblica, le pagine interne, il Nobel alla giudice ONU, ha combattuto i genocidi, l'ira di Trump e di Netanyahu, la donna sudafricana discriminata tre volte che ha lottato per Gaza, nata povera, scrive Fabio Tonacci su Repubblica, il sottotitolo è nata povera, è stata la prima non bianca nell'alta corte del suo paese. I massacri nella striscia, non serve coraggio per dire la verità. E appunto racconta in questo articolo soprattutto il fatto che ha rivendicato con queste sue parole ieri: l'ultima cosa che ho fatto è stata presentare il rapporto su Gaza, chiamando genocidio quel che sta accadendo lì. Altro applauso, il valore politico della scelta del comitato norvegese è lampante. Sono stata ringraziata per il coraggio, potete immaginare la mia sorpresa. Perché serve coraggio per dire la verità? Tra il 2021 e il 2025, dopo l'incarico come giudice d'appello alla Corte Penale Internazionale dell'AIA e dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani, Pillay ha presieduto la Commissione Indipendente d'Inchiesta sul territorio occupato della Palestina, istituita dal Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU. Nel settembre dello scorso anno sono state pubblicate le conclusioni sulla striscia. Abbiamo interpretato la legge, abbiamo analizzato tutti i fatti, è stata una decisione imparziale, così Navi Pillay. E stavamo riportando alcune delle parole che ha pronunciato ieri quando ha saputo del Nobel, che tra l'altro l'ha saputo mentre si trovava nell'aula di Norimberga, dove venne processato il nazismo e furono poste le fondamenta del diritto internazionale. Altra meravigliosa coincidenza, formula che appunto la dedica implicita dell'inatteso riconoscimento. E appunto queste le parole che vi abbiamo riportato. Prendiamo un altro stralcio di questo articolo, per esempio
quando la commissione ha sostenuto che le forze armate di Israele hanno commesso 4 delle 5 categorie di atti, quindi uccisioni, gravi lesioni fisiche e mentali, distruzione del gruppo, misure destinate a impedire le nascite che sono indicate dalla convenzione sul genocidio del 1948, per Pilei la dimostrazione più evidente è il bombardamento della clinica Al-Basma a Gaza, dove erano conservati 4.000 embrioni congelati di coppie palestinesi. Quando emergono prove di genocidio, non intervenire per fermarlo è complicità. Questa è, insomma, una delle tante interviste che ha rilasciato, insomma, insieme alle conclusioni del rapporto che era uscito l'anno scorso. Così, appunto, Navy Pilei, che poi ovviamente occupa tanto spazio su tutti i quotidiani. Andiamo a prendere per esempio il Sole 24 Ore, che ci riporta anche al fatto che il Nobel è andato a Pilei, che è un ex giudice della Corte Penale Internazionale, e l'ira degli Stati Uniti ha fatto partire subito sanzioni alla Corte. Quindi Washington annuncia misure contro la Corte Penale Internazionale dopo il Nobel per la pace. Rubio ha definito questo un tribunale canaglia e l'Unione Europea ha detto: lo difenderemo. Ecco, c'è da dire che non è stata l'Italia a stracciarsi le vesti, insomma, a urlare che bisogna difendere la Corte Penale Internazionale in questo caso. Comunque andiamo a vedere anche questo articolo dal Sole 24 Ore, che ricostruisce poi innanzitutto il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navantem Nevi Pillay, che innesca un caso politico globale con l'ira di Washington e Tel Aviv, un nuovo pacchetto di sanzioni internazionali alla Corte Penale Internazionale, uno dei tribunali dove Pillay ha prestato servizio nei suoi quasi 60 anni di carriera, oggi al centro di un'escalation ancora più burrascosa con la amministrazione statunitense. Ricorda il Sole 24 Ore che gli Stati Uniti hanno già inflitto sanzioni a 13 funzionari della Corte nell'arco di un paio d'anni. Ora lo scontro sul Nobel a Pillay offre un terreno di accelerazione in un disegno già vagheggiato esplicitamente da Washington, cioè lo smantellamento della Corte e le sue ricadute su scala globale. La CPI, andiamo a leggere più avanti in questo articolo, ha risposto con una nota di condanna alla mossa senza precedenti di Washington, accusando la Casa Bianca di bersagliare un'istituzione giudiziaria indipendente istituita per trattato e incaricata da 125 stati. Si tratta, si legge nella nota, di un tentativo di ostacolare il corso della giustizia e di impedire alla Corte di svolgere il compito per cui è stata istituita. L'unico plauso evidente è quello dello stesso Netanyahu, ostile a un corpo politico che minaaccia la sovranità nazionale. Corpo politico che minaccia la sovranità nazionale, insomma, tra virgolette, cioè erano le parole di Netanyahu. La commissione, lo ricorda anche il Sole 24 Ore, che aveva imputato questi 4 dei 5 atti di genocidio: uccidere, causare gravi danni fisici o mentali, infliggere deliberatamente condizioni di vita tali da provocare la distruzione totale o parziale dei palestinesi e imporre misure volte a impedire le nascite. Queste dichiarazioni che erano state respinte in toto da Benjamin Netanyahu e dall'alleato degli Stati Uniti, quindi Donald Trump, e appunto avevano accusato il comitato per il Nobel di Oslo di aver perso la bussola morale, così appunto le parole di Netanyahu, che ha definito fanatica dedita a diffondere calunnie contro Israele Navy Pillay. Questa è, insomma, una delle tante dichiarazioni. Sole 24 Ore, che però non chiudiamo perché presenta anche una pagina molto interessante, pagina 12, sulla situazione nei territori palestinesi. Tre gli articoli firmati, uno da Roberto Bongiorni e due da Rosalba Reggio, che sono di questo tipo. Uno è sulle elezioni, quindi la ANP rinvia di un anno il voto previsto a novembre. La lettera del vicepresidente

attacchi di coloni RAID IDF nelle città in Cisgiordania, proseguono le aggressioni contro i palestinesi, i loro terreni e le abitazioni. E poi un altro articolo è invece sull'allarme umanitario dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che dice che a Gaza ci sono più di 2 milioni di persone che non hanno riparo per l'inverno. Le forniture umanitarie coprono solo il 17% dei bisogni ed è in arrivo il Niño. Quindi insomma questa è la situazione nella nel territorio di Gaza, con l'organizzazione che dice che le carenze sono dovute all'insufficienza dei finanziamenti e alle persistenti restrizioni imposte dalle autorità israeliane all'ingresso di materiali essenziali per la realizzazione di ripari. La mancanza di rifugi spinge quindi la popolazione a vivere in edifici danneggiati dalla guerra e pericolanti. Solo il mese scorso il crollo di un edificio a Gaza City ha ucciso una decina di persone che, non avendo alternativa, vivevano in un palazzo bombardato in precedenza dagli israeliani. Questo insomma è nero su bianco quello che viene raccontato. Apriamo adesso il manifesto su queste vicende, il manifesto che a pagina 3 intervista il giurista triestino Mariniello, che racconta tra le tante cose che dice interessanti in questa intervista. Ricordo che sulla vicenda del Nobel a Nevi Pillay ieri abbiamo a caldo sentito, raccolto il commento della giurista internazionale di diritto penale internazionale della Statale di Milano, Chantal Meloni, ed è disponibile sul nostro sito internet www.radioondadurto.org. Qua c'è un'intervista a un altro giurista, triestino Mariniello. Tra le tante cose gli si chiede: il messaggio è arrivato ai diretti interessati, ma arriva anche a noi. Quindi insomma il messaggio è un messaggio forte e inequivocabile di lotta all'impunità, secondo Mariniello, questo Nobel. Un messaggio che arriva anche a noi, gli chiede il giornalista Enrica Muraglie, un messaggio che arriva anche a noi, all'Unione Europea, ancora paralizzata rispetto alle sanzioni nei confronti di Israele. Credo, risponde Mariniello, che questo Nobel sia un messaggio soprattutto per l'Unione Europea, priva della volontà di emanare anche un singolo pacchetto di sanzioni nei confronti di Israele. Dopo che la commissione d'inchiesta indipendente presieduta da Pillay a settembre 2025 ha chiaramente detto che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza, le istituzioni comunitarie non avevano più scuse. Anche davanti alle prove più dettagliate hanno fatto orecchie da mercante. La domanda è: cosa farà adesso l'Unione Europea nel momento in cui Trump assesta il colpo definitivo all'esistenza della Corte Penale Internazionale? E questo messaggio di Oslo viene anche commentato nell'editoriale del manifesto firmato da Micaela Frulli. Ne prendiamo uno stralcio: soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale si è affermata la convinzione che una pace duratura debba fondarsi su principi giuridici anziché sulla volontà dei più forti o su fragili equilibri di potere. Il comitato non nasconde i limiti di questo percorso. Le grandi potenze sono spesso riuscite a sottrarsi alle proprie responsabilità e le regole sono state applicate selettivamente a seconda dell'identità dei responsabili e delle vittime. Ma di fronte al ritorno di una politica fondata sui rapporti di forza, riafferma che il diritto internazionale è oggi una necessità assoluta. La pace richiede giustizia, si legge nella motivazione. La scelta del Comitato Nobel contiene dunque un messaggio preciso: la pace e la giustizia non sono esigenze contrapposte, l'accertamento delle responsabilità per i crimini internazionali non rappresenta un ostacolo alla pace, ma uno degli strumenti per perseguirla. Questo insomma il messaggio secondo il manifesto che arriva a quest'oggi, l'articolo di Micaela Frulli, appunto l'editoriale di quest'oggi. Tante ovviamente le pagine che parlano di questo. Segnaliamo il titolo del Corriere della Sera: Nobel, l'ira di Israele e USA. Questo il titolo in grande, quindi insomma solo nel sottotitolo si dice: premio per la pace alla giudice Nevi Pillay che parlò di genocidio a Gaza. E genocidio viene messo tra virgolette, quindi insomma questo è

quello che viene detto. Poi c'è da dire una intervista a il giurista del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, che è Sacerdoti, e dice: la carriera di valore per appunto Nevi Pillay, non sono d'accordo sull'uso del termine ma il diritto va difeso, così questo insomma appunto il giurista Sacerdoti del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, che ci tiene come il Corriere della Sera a sottolineare che, leggendo le motivazioni del premio, non è stato dato per la commissione indipendente su Gaza. Quindi insomma il Corriere cerca anche un po', tra virgolette, di sminuire il premio Nobel per la pace, e lo fa per esempio riportando anche alcune diciamo così delle scelte che erano state composte e realizzate in passato la Repubblica, perché a pagina 5 dopo insomma, no, da pagina 4 dopo tre pagine dedicate a questo Nobel, con titoli come la donna sudafricana discriminata tre volte che ha lottato per Gaza, di cui abbiamo letto uno stralcio in apertura, il Nobel alla giudice ONU ha combattuto i genocidi, ira di Trump e Netanyahu, e poi anche l'intervista a Silvana Arbia, che è stata cancelliera della Corte Penale Internazionale, che guidò l'accusa con la Nobel Nevi Pillay, che ha detto: Oslo ha ricordato al mondo che senza giustizia c'è guerra. Ecco, però anche la Repubblica insomma in qualche modo ricorda, da Roosevelt ad Arafat e San Suu Kyi, alcune vittorie che hanno fatto discutere, e le polemiche sono sotto il sottotitolo "Tre premiati con le mani sporche di sangue", e si citano Teddy Roosevelt, il presidente americano dal 1901 al 1909, che vinse nel 1906 nonostante per molti fosse un guerrafondaio. Cita Yasser Arafat, leader palestinese accusato di terrorismo, così lo sintetizza la vita di Yasser Arafat in questo paragrafo, insignito nel 94 con gli israeliani Shimon Peres e Yitzhak Rabin, quindi insomma questa è la scelta. E poi Aung San Suu Kyi, la leader birmana premiata nel 91, che è stata poi accusata di genocidio contro la minoranza Rohingya. Però certo si potrebbe anche citare molte altre persone che sono stati dei Nobel molto più discutibili. Sicuramente uno è quello a Henry Kissinger, che lo aveva vinto nel 1973, viene citato nell'articolo, ma non nello specchietto che invece sceglie di mettere in rilievo Roosevelt, Arafat e San Suu Kyi. Così la Repubblica sul Nobel a Nevi Pillay. Ci sono diverse, ovviamente è una notizia che ha conquistato pagine e pagine su tutti i quotidiani. Andiamo a vedere anche il Fatto Quotidiano e poi cambiamo discorso, perché il Fatto Quotidiano ci presenta un'intervista a Francesca Albanese, la relatrice ONU, che dice: un premio contro le azioni di Trump e dell'amico Bibi. Il premio arriva per il suo lavoro su Israele e Palestina, dice nella domanda Riccardo Antoniucci, insomma, anche se appunto non è nelle motivazioni ufficiali, invece secondo altri commentatori. Come lei, la Pillay ha messo la firma sotto la definizione di genocidio per la guerra a Gaza. Lei è stata sanzionata, e Pillay, e appunto racconta Francesca Albanese, già nel 2012 pronunciò parole fortissime contro l'occupazione in Cisgiordania, e per questo le squadracce pro-apartheid dall'Europa agli Stati Uniti l'hanno presa di mira, cercando di delegittimarla, esattamente con le stesse argomentazioni che le ha rivolte ieri il governo di Israele e Donald Trump. Quanto alle sanzioni, lei non le ha avute. Come mi ha detto varie volte, sei tu la relatrice, noi siamo una commissione d'inchiesta, abbiamo un ruolo diverso ma complementare. Poi appunto un'intervista continua
su Il Fatto Quotidiano. Di questo insomma abbiamo dato ampiamente conto. Restando nelle pagine internazionali, ci spostiamo per alcune segnalazioni dagli Stati Uniti, visto che la fucilazione in diretta di Nidal Malik Hassan, condannato a morte per la strage di Fort Hood una ventina d'anni fa, nel 2009, appunto occupa anche questa molto spazio sui quotidiani. Andiamo a prendere per esempio Il Sole 24 Ore a pagina 11, come commenta questa scelta di Exit, l'esecuzione indiretta del terrorista Hassan, bufera sul Pentagono per lo streaming sull'uccisione del detenuto, il maggiore radicalizzato dall'estremismo islamico uccise 13 militari a Fort Hood. E c'è il dissenso anche del vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, che dice: se verrà trasmessa non credo che la guarderò. E c'è il commento di Gregory Alegi, che è un professore di storia politica degli Stati Uniti alla Lewis, il cui titolo è: se gli Stati Uniti si scoprono uguali all'Iran. Quindi insomma questi è il commento, e sono molti indignati i commenti presenti su questa vicenda, un po' su tutti i quotidiani, a dire la verità. Anche per esempio il Corriere della Sera: la morte in streaming scuote l'America, non siamo l'Iran. Critiche a Exit, i vescovi la definiscono una barbarie. Questa è una vendetta, la giustizia è un'altra cosa, scrive Dacia Maraini su Il Corriere della Sera. Spazio che occupa anche la fotografia di prima pagina del Corriere della Sera sotto il titolo che abbiamo appena letto. E poi appunto a pagina 8, l'esecuzione in diretta, shock negli Stati Uniti, vice Vance dice: io non la guarderò. Indignazione dei democratici e dei repubblicani per l'annuncio di Exit, e Trump per ora non conferma, non almeno all'ora in cui hanno chiuso i quotidiani. Sulla stessa vicenda La Repubblica decide addirittura due interviste, una a Walzer: siamo come l'ISIS, Exit merita l'impeachment. E chi è Walzer? Michael Walzer è un filosofo, un politologo della Princeton University, ed è insomma notoriamente un democratico. Ma c'è anche un repubblicano, un professore di Harvard, già avvocato di Trump, Alan Dershowitz, che dice: un grave errore perché incita ad atti di violenza. Quindi insomma il titolo della prima delle due pagine dedicate a questo, la fucilazione in TV spacca gli Stati Uniti, è molto significativo su questa vicenda che appunto sta raccontando anche il clima che si respira in questi Stati Uniti, che sono molto vicini alle elezioni di midterm, e quindi insomma molte cose vengono estremizzate anche per questo motivo. Chi è comunque, che cosa ha fatto Nidal Malik Hassan? Aveva ucciso 13 commilitoni a Fort Hood, era contrario alla guerra in Afghanistan nel 2009, e appunto questa sparatoria, quando lui era appunto un soldato, era un ufficiale dei Marines, aveva ucciso i suoi compagni in caserma a Fort Hood, che si trova in Texas, nel 2009. Questo l'abbiamo parlato adesso, giusto per restare in tema di notizie internazionali. Ma adesso invece, tra un istante, andiamo a vedere invece le notizie di carattere nazionale.

0: E la prendiamo andando a vedere che cosa è successo ieri attorno alla Scatassuna, cioè il centro sociale sgomberato l'anno scorso a Torino. Sono stati chiesti 19 arresti. L'articolo lo andiamo a prendere dal Corriere della Sera, anche per notare i toni che vengono utilizzati da questo media. C'è anche il tentato omicidio tra le accuse che la Procura di Torino contesta ad alcuni attivisti che il 31 gennaio hanno partecipato al corteo nazionale in risposta allo sgombero del centro sociale Scatassuna avvenuto il 18 dicembre del 2025. Si tratta delle persone che durante la guerriglia scoppiata in corso Regina Margherita hanno dato fuoco a un mezzo della polizia. A giustificare la contestazione, secondo gli investigatori, sarebbe la presenza a bordo di un agente al posto di guida. L'uomo, poi aiutato nella fuga da alcuni finanzieri, era riuscito ad allontanarsi dal blindato senza conseguenze. Ecco, insomma, non c'erano state conseguenze per questa persona, non era nemmeno rimasta ferita, leggendo quello che racconta il Corriere della Sera. L'accusa di tentato omicidio non è invece rivolta ai militanti che nelle fasi finali della guerriglia hanno accerchiato e colpito anche con un martelletto un agente del reparto mobile. Per quello specifico episodio, che aveva già portato all'arresto in differita di un 23enne, gli attivisti identificati sono accusati di lesioni, ma anche di rapina. Viene contestata la sottrazione di casco, scudo, maschera antigas. Al termine delle indagini condotte dalla Digos di Torino, sono state depositate la richiesta di applicazione di 19 misure cautelari, per metà obblighi di firma, il resto tra domiciliari e carcere. Gli attivisti sono indagati a vario titolo: di resistenza aggravata, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento, porto di oggetti atti all'offesa, oltre alla rapina e al tentato omicidio riferito ai due episodi specifici. A fine mese si presenteranno davanti al GIP, che dovrà appunto decidere se accogliere o meno le richieste. I decreti di fissazione degli interrogatori preventivi sono stati notificati, ci sono state 14 perquisizioni non solo a Torino ma anche a Genova, Cagliari, Firenze, Imperia, Reggio Emilia. Il corteo infatti aveva richiamato migliaia di manifestanti provenienti da tutto il paese e anche dall'estero, in particolare dalla Francia, e appunto questo è l'articolo che racconta di quello che è avvenuto attorno al corteo di Scatassuna e le misure, diciamo così, di le perquisizioni che sono arrivate nella giornata di ieri. Sempre per restare sul tema delle notizie nazionali, ieri c'è stata la firma del presidente Mattarella sulla legge elettorale. Toni che andiamo a leggere solo nel titolo da Il Fatto Quotidiano, che dice: Melonellum, resta solo la consulta, Mattarella firma e fa felice Meloni. Questo è il titolo de Il Fatto Quotidiano a pagina 3. Il Corriere della Sera, in modo diciamo così molto più asettico, va a spiegare come mai Mattarella ha firmato questa legge elettorale. Rispetto per la consulta, distinzione tra i poteri, così il Quirinale ha accelerato. Decisivo il dialogo in corso d'opera con Palazzo Chigi. Quindi sulla legge elettorale che è stata firmata in poco più di un giorno, quindi il Presidente della Repubblica ha analizzato gli articoli e i commi che erano stati approvati giovedì in via definitiva e ieri sera ha firmato e promulgato quello che viene definito stabilicum. Secondo molti esperti, perché avrebbe firmato questa legge Mattarella? Perché ha firmato una legge che, secondo molti esperti, presenta diverse norme di dubbia legittimità ai sensi della Carta? Il giurista e costituzionalista Mattarella sa bene di non potersi spingere nei terreni riservati alla consulta, che per Costituzione è il solo vero giudice delle leggi, quindi la consulta è il solo vero giudice delle leggi e ha quindi il potere di cancellarle. È una questione di rispetto e non solo. I costituzionalisti suggeriscono di non confondere i poteri del capo dello Stato italiano col potere di veto assoluto di altri ordinamenti. Quindi, insomma, in sintesi, il capo dello Stato in Italia può sollecitare il Parlamento a ripensarci quando vede profili di incostituzionalità, e secondo appunto la ricostruzione di questo retroscena firmato da Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, diciamo che il Colle si è scelto ancora una volta di esercitare in corso d'opera una felpata moral suasion, parlando anche direttamente con la Premier Meloni per eliminare le magagne macroscopiche. I nodi erano intricati e vistosi, ma appunto il Quirinale ha dialogato perché fossero sciolti in corsa, e quindi secondo Guerzoni è grazie all'intercessione di Mattarella se il premier di maggioranza per la coalizione scatta al 42% e non al 40%. Se l'obbligo di indicare nel programma il nome del candidato premier fa salve le prerogative del capo dello Stato, quindi insomma, come dire, può indicare il nome del programma, il nome del candidato nel programma, ma poi è lo stesso il capo dello Stato a decidere a chi affidare l'incarico. E poi se il voto dei cittadini di Trento e Bolzano non sarà cestinato ai fini del premio, e se ora anche i più piccoli partiti coalizzati concorrono al raggiungimento del bonus e non è un incentivo ai cespugli. Quindi insomma, secondo la ricostruzione di Monica Guerzoni e del Corriere della Sera, perché ha firmato subito Mattarella, perché sarà la Corte Costituzionale a decidere eventualmente su questa riforma, se bloccarla oppure no. Quindi questi i toni del Corriere della Sera. Restando in Italia, andiamo a vedere le notizie di lavoro, una in particolare la prendiamo da Il Domani, quotidiano che non avevamo ancora aperto finora. Sfiducia nel governo da Taranto alla Liguria. L'ex Ilva si spegne. Il sistema ex Ilva si ferma. Prima l'area a caldo di Taranto da venerdì 9 ottobre, quindi insomma da ieri, e poi dal 15 novembre anche gli stabilimenti siderurgici del nord, Genova, Novi Ligure e Racconigi, bloccheranno le rilaminazioni a freddo per una fermata temporanea generale. Lo ha comunicato direttamente l'azienda Acciaierie d'Italia con una nota diffusa giovedì 8 di ottobre, uno stop atteso dopo il rigetto il 5 ottobre della richiesta di sospensione dell'applicazione del decreto della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio scorso. La notizia della serrata degli stabilimenti, definita dalla sindaca di Genova Silvia Salis insostenibile, era sopraggiunta poco prima dell'incontro tra governo e sindacati giovedì, un tavolo che ormai risulta inefficace per i sindacati confederali di base e di base. I sindacati, uniti da un documento comune, hanno subito dichiarato lo stato di mobilitazione, sciopero nazionale di 24 ore indetto per lunedì 12 ottobre, una mossa che mette con le spalle al muro il governo Meloni, pronto invece a portare già martedì un decreto legge da 125 milioni da portarlo in Consiglio dei Ministri per estendere la cassa integrazione per continuità e non per chiusura delle attività produttive. Il problema però rimane ancora una volta inevaso, e si parla in questo articolo lungo di Simone Libutti su Il Domani anche di immobilismo politico, con Taranto come un domino che sta trascinando con sé anche gli altri stabilimenti del gruppo. Genova Cornigliano ha già perso in 10 anni il 77% della propria produzione, per Novi Ligure la cifra sale a circa l'80%. Così le vicende dell'ex Ilva di Taranto, oggi Acciaierie d'Italia, e questo stop. Per quanto riguarda le notizie di carattere nazionale, ancora qualche segnalazione. Il Fatto Quotidiano ha messo in apertura la decisione del giudice del lavoro di primo grado di non accettare il ricorso del popolare giornalista di Report Ranucci. No a Ranucci, l'hanno fatto fuori i colleghi, e colleghi lo scrive tra virgolette, così Il Fatto Quotidiano in prima pagina. E poi a pagina 7 dice: bocciato il ricorso di Ranucci, frattura con la redazione. Il tribunale accerta l'ingerenza politica sui vertici Rai, ma respinge la richiesta del giornalista di tornare a condurre Report. I legali dicono: le battaglie giuste si continuano. E quindi, tra l'altro, La giudice cita pure l'email contro il conduttore con le firme di 47 cronisti su 49, insomma queste le parole che arrivano da appunto da sulla vicenda di Ranucci, di cui se ne parla insomma con diciamo meno spazio, non certo in apertura di prima pagina, però un po' su tutti i quotidiani. Sempre per quanto riguarda le notizie di carattere nazionale, andiamo a vedere anche la manifestazione contro i data center che si terrà oggi a Milano. La Repubblica ne parla a pagina 25 e poi noi ci spostiamo a vedere la stessa cosa anche da Il Manifesto per avviarci verso insomma altre segnalazioni di carattere internazionale, perché a pagina 25 su Repubblica il titolo è questo: l'invasione dei data center al posto dei campi di riso, stop all'avanzata selvaggia, si moltiplicano le infrastrutture per lo sviluppo tecnologico, in Italia sono 262, e andando a vedere la mappa 99 sono nell'area di insomma di Milano, quindi una mappa che mostra che in Lombardia sono molti di più che nel resto d'Italia, 10 a Bergamo, 99 a Milano, restando in Lombardia 5 vengono segnati c'è un errore, ecco sì, 5 vengono segnati a Brescia, la città da cui trasmettiamo, e uno è anche segnato a Sondrio o Como, non si capisce, scusate, dalla mappa che è un po' messa in un modo non facilissimo da leggere, e in questo momento non si capisce dove è l'ultimo segnato in questa mappa di Repubblica, però invece sono 99 quelli di Milano con il pallino rosso più grosso, 80 sono in apertura o in fase di valutazione ambientale, 160 le richieste nel 2025 per l'allaccio di nuovi data center alla rete di Terna, con la progettualità prevista nel 2030 di 1,8 gigawatt, di questo insomma quello che stiamo parlando. Per quanto riguarda l'ampiezza, uno dei più grandi d'Italia insomma è quello di Bergamo, di Ponte San Pietro, quello di Aruba con 200.000 metri quadrati che coinvolge 150 lavoratori, e invece poi viene indicato anche quello di La Chiarella insomma a Milano, che è ancora previsto, non è insomma un data center già esistente, di circa 240.000 metri quadrati, e prevede l'impiego di 200 impiegati, quindi insomma ci sarebbe un impiegato ogni 1.000 metri quadrati, insomma questi sono anche i volumi di occupazione previsti da queste infrastrutture. Dicevamo che c'è una manifestazione oggi a Milano, in corteo sfilano i cittadini della rete Comitato Stop Data Center, gruppo che raduna oltre 30 città che si oppongono allo sviluppo selvaggio e chiedono di fermare l'avanzata e regole chiare su dove e come costruire. Questo l'articolo che abbiamo letto velocemente, soprattutto abbiamo letto la mappa dalla pagina di Repubblica. Ci spostiamo adesso in chiusura su Il Manifesto, riprendiamo questo tema che occupa invece pagina 7, un articolo molto breve, corteo no data center, che poi Il Giornale segnala. L'articolo completo di Andrea Capocci è nella versione online del sito del Manifesto, e la pagina è intitolata Il tetto che scotta, e Milano, i padroni del mattone scelgono i residenti, in 10 anni sono andati via 400.000 abitanti, stiamo parlando di Milano, solo se sono 60 le realtà tra fondi, banche, società immobiliari a condizionare il mercato. Cosa poteva succedere in una città passata in una decina d'anni da 4 a 10 milioni di turisti l'anno, dove si poteva costruire con gli oneri di urbanizzazione più bassi d'Europa, con iter urbanistici semplificati, dove è sbarcata massicciamente la finanza immobiliare e l'offerta di case è stata lasciata alla sola mano privata senza quasi alcun intervento pubblico. La crisi abitativa di Milano è figlia di una città attrattiva e respingente allo stesso tempo. Nel decennio 2014-2023 sono arrivati 488.000 nuovi residenti e se ne sono andati 400.000, un ricambio di un terzo della popolazione. Il mercato della casa è stato drogato dalla finanziarizzazione degli immobili, dalla turistificazione, dall'interpretazione delle nuove norme urbanistiche a favore dei costruttori, del marketing territoriale, elementi che tutti insieme hanno arricchito i padroni del mattone, impoverendo il resto della popolazione. Quindi insomma questo è l'articolo di Roberto Maggioni da Milano. Il tema della casa è anche su Repubblica, a pagina 14, a Bologna. Si parla in questo caso di una città che era degli studenti, e il titolo è "Addio città degli studenti". A Bologna €600 per una stanza in cantina. Sempre più difficile trovare casa per chi frequenta l'Alma Mater. I grandi gruppi immobiliari investono nelle residenze di lusso, e c'è anche una a tutta pagina: per andare a lezione dormo nell'ostello di un'altra provincia. Barbara, 24 anni, a pochi mesi dalla laurea, si è ritrovata senza casa. Ormai con il mio budget trovo solo alloggi fatiscenti. Così il tema della casa sui quotidiani italiani. In chiusura abbiamo ancora diverse segnalazioni e pochissimo tempo. Una è la pagina 8 del Manifesto, che ci presenta molto interessanti alcune situazioni di carattere internazionale, anche se la scelta di concentrarsi sulle primarie e non sulle situazioni di lotta che ci sono in corso in Francia e in Spagna, e in qualche modo è comunque discutibile. I socialdemocratici francesi alle primarie, scontro sul genocidio. Cinque candidati in vista delle presidenziali di primavera, al centro del dibattito Gaza e l'alleanza con la France Insoumise. Come mai l'alleanza con la France Insoumise? Perché queste in realtà sono le primarie solo di alcuni partiti della sinistra, mentre invece la France Insoumise avrà un suo candidato. Ci sono cinque candidati, avrebbero dovuto essere sei, ma uno è stato scartato in fretta perché accusato di molestia da una collaboratrice, appartenenti al Parti Socialiste, la Place Publique e la Gauche Républicaine Socialiste. Non si tratta di una primaria di tutta la sinistra, quindi la France Insoumise, Parti Communiste Française e Verdi hanno tutti un loro candidato, e neppure tutti i socialisti. François Hollande resta in agguato, pronto a sostituirsi nella corsa all'Eliseo in caso di crollo nei sondaggi del candidato prescelto. Quindi insomma stiamo parlando di questi cinque candidati che sono il favorito Raphaël Glucksmann di Place Publique, c'è poi Olivier Fauvre, segretario del Partito Socialista, i deputati Jérôme Guédy del Partito Socialista ed Emmanuel Maurel di GRS, e come outsider c'è Ségolène Royal, la candidata all'Eliseo del 2007. Insomma ci sono 140.000 iscritti a votare. Per chi non è militante delle tre formazioni deve pagare €15, questo insomma per cercare di evitare distorsioni con voti di disturbo proprio della France Insoumise. Questa almeno la ricostruzione che viene fatta. E della elezione si parla anche nella sinistra spagnola, ancora senza un leader e seggi sicuri sono pochi. La sinistra a sinistra del Partito Socialista in Spagna non ha ancora disegnato una mappa per affrontare le elezioni del 29 novembre. Luca Tancredi Barone sul Manifesto ne fa una piccola sintesi. Qualcosa si muove. Podemos è fermo nella richiesta di primarie aperte per scegliere chi deve entrare in lista. Ha già schierato l'eurodeputata ed ex ministra Irene Montero e aperto aperto le iscrizioni per presentarsi e per votare, ma i partiti che formano anche il Fronte Amplio, cioè quelli alla sinistra del PSOE, finora raggruppati sotto la sigla Sumar e che sono alleati del governo di Sanchez, sembrano non volere entrare nel gioco. Forse temono di non essere sufficientemente visibili rispetto a Podemos e di non poter ottenere quelli che qui vengono chiamati posti di uscita, cioè i seggi sicuri. Insomma, tutto questo anche per come è il sistema elettorale spagnolo, che è disegnato per province con un numero di seggi proporzionale alla popolazione, e quindi sono poche le circoscrizioni dove un forte quarto partito, questa sarebbe la posizione di un blocco di sinistra, avrebbe la speranza di qualche seggio soltanto. Per esempio a Madrid, Barcellona e Valencia riuscirebbe Sumar a ottenere poco più di un seggio, e rispettivamente 6, 5 e 2. Insomma, un articolo interessante per capire. Ultimissima segnalazione, visto che siamo già in ritardo, sull'import delle auto ibride, l'intesa tra l'Unione e la Cina, di cui parla diffusamente il Sole 24 Ore. Lo segnaliamo perché, insomma, grazie a questo accordo non ci potranno essere più forti importazioni da parte della Cina di auto ibride, e questo era anche, insomma, anche una delle cose che aveva fatto sì che ci fosse una forte spinta all'elettrificazione, i risparmi di CO2 nel mercato europeo, ma vince decisione di tutelare la concorrenza nel mercato delle auto, le auto cinesi che erano escluse dai dazi nel caso delle ibride, non delle full hybrid ma di quelle plug-in. Le full hybrid erano già invece incluse nei dazi, e adesso l'Unione Europea dovrà trovare il modo, ma intanto è stata firmata questa intesa e ci sarà sicuramente una riduzione delle importazioni di auto ibride dalla Cina. E con questo, un po' in ritardo, termina la nostra rassegna stampa.
1: Ari del Garage, well, very good my friend. Sta per ritornare il programma che parla di musica emergente, proprio con gli ospiti che vengono a proporci la loro musica in studio. Tutte le domeniche, dalle 17 alle 18, in onda su Radio Onda d'Urto. Praticamente l'orario aperitivo, asino! Ci saranno le invettive.

0: @rudy_basso. Noi ci sentiamo lì, vi aspetto per diventare eruditi tutti insieme.
1: Ma che ci fa questa canzone sulle frequenze di Radio Onda d'Urto? Semplice, e siamo gatti! La trasmissione per i bambini e le bambine in onda ogni domenica dalle 9.30 alle 10.30. Siamo gatti! Musica, canzoni, storie, fiabe, approfondimenti scientifici, rubriche varie e i libri consigliati. Gli indovinelli della Pantera Rosa a cui potrete rispondere in diretta. E tanto altro ancora. Ogni domenica un'avventura diversa. Ogni domenica siamo gatti. Siamo gatti per stare insieme in allegria. Ciao bambini, ciao bambine.
2: Sabato 10 ottobre, ore 15, Piazza Garibaldi, Brescia. Corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre è la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese per la fine degli accordi economici e un embargo totale allo Stato di Israele. 78 anni di occupazione e 3 anni di genocidio israeliano continuano con l'appoggio politico ed economico dei nostri governi. A Brescia scegliamo un luogo simbolo dell'economia di guerra ed espressione della piena complicità del nostro governo al genocidio. La fabbrica Leonardo, colosso del business della guerra, è in prima fila tra i fornitori di armi di Israele. Il governo italiano è primo azionista dell'azienda. Mentre il carovita lascia in ginocchio milioni di persone, il governo Meloni toglie i soldi per il welfare, i servizi pubblici e la crisi per finanziare le guerre e il genocidio. Insieme alla resistenza palestinese, contro l'economia di guerra e genocidio, per la rottura totale degli accordi con lo Stato di Israele, stop alla vendita di armi. Sabato 10 ottobre il coordinamento Palestina Brescia lancia un corteo con partenza alle ore 15 da Piazza Garibaldi verso la sede di Leonardo.

Le 9:20 minuti, Radio Onda d'Urto, eccoci con la rassegna stampa e i quotidiani locali di questo sabato mattina 10 di ottobre. Apriremo con la mobilità perché due dei tre quotidiani bresciani che abbiamo qui sul tavolo decidono di dedicare proprio i primi piani delle loro aperture a questo. Abbiamo i pendolari, studenti e il tram, la mobilità che cambia pelle a Brescia come titolo del giornale di Brescia, cioè si analizza da un lato il PGT che inserisce nuove strategie proprio legate al tema del passaggio del tram, intanto la città, 108.000 persone ogni giorno arrivano per lavorare e studiare nel capoluogo. È scontro in regione sui trasporti, invece il titolo del Corriere della Sera Brescia, con parola all'ex sindaco del Bono che dice manca una visione di insieme tra ferro gomma e si fa poco per i pendolari. Vedremo anche questo. E poi si continua a ragionare sugli stipendi insufficienti per gli autisti degli autobus. Interventi strutturali vengono richiesti a Regione Lombardia dai sindacati, ne parleremo. E poi in tema di lavoro invece apre il Brescia Oggi con gli infortuni e gli incidenti sul lavoro, un aumento anche le malattie professionali, peggiora la sicurezza sul lavoro in provincia di Brescia. 15 morti già dall'inizio dell'anno. E ragioneremo anche di questo, vedremo gli articoli e poi invece da Repubblica a Milano andremo a parlare dei vigili che per fare carriera si inventavano arresti, perquisizioni, droga messa e soprattutto ad alcuni, per esempio c'è il caso di un arresto forzato di un sedicenne addirittura al quale gli è stata messa praticamente droga in tasca per fermarlo. Vigili di Milano, Repubblica Milano, e su questo andremo a vedere che c'è anche tutta un'operazione giudiziaria nei loro confronti. Iniziamo parlando quindi di mobilità. Lo facciamo dalle pagine del giornale di Brescia. Il giornale di Brescia decide, pagina 12, 13 e 14, di aprire proprio sul tema di come ci si muove a Brescia, soprattutto in automobile purtroppo, ma al di là della modalità di movimento è come durante il giorno la città cresca la popolazione del 36%, perché arriva a 270.000 persone, 108.000 i pendolari che ogni giorno entrano per studiare e lavorare. È il cuore della FUA, da quasi 500.000 di abitanti. Poi, insomma, secondo i dati forniti dalla loggia, negli ultimi 3 anni gli spostamenti medi per entrare in città sono circa 300.000. con lievissime variazioni, altrettanti in uscita. Per spostamenti si intendono quelli effettuati con qualsiasi mezzo, quindi non si tratta però di 300.000 persone, quelli contati sono gli attraversamenti dal confine effettuati con qualsiasi mezzo o motivo, fatti anche dalla stessa persona più volte al giorno. E l'Istat invece propone un calcolo diverso, ma complementarmente si parla di mobilità, quindi la popolazione insistente, cioè quella legata alla città, nel 2023, ultimo dato disponibile, erano 108.000 quelli che entravano e 42.000 quelli che escono ogni giorno, scrive Giovanna Zenti sul giornale di Brescia. Quindi 108.000 persone che entrano, 42.000 che escono. Città come cuore pulsante, con 200.000 residenti, quello che insomma si mette in moto al mattino e va e vieni, si calcola si arrivi a 269.000 persone, 71.000 in più, ovvero il 36% in più della popolazione. Però ci vuole anche qui una precisazione, dice la giornalista, la popolazione insistente non misura quante persone fisicamente siano presenti nello stesso momento in città, è una statistica sperimentale costruita sulla mobilità per studio e lavoro, non comprende ad esempio i turisti, i pazienti che arrivano agli ospedali, le persone che si spostano per gli acquisti oppure altri motivi. Insomma, la doppia Brescia è un'immagine, ma serve un po' a raccontare qualcosa di concreto. La città è parecchio più grande di quella racchiusa nei confini amministrativi. E qui quindi entra in gioco il FUA, che è un acronimo di Functional Urban Area, cioè area urbana funzionale, definita proprio dall'Istat, ovvero non coincide sempre semplicemente con la città e l'Interland, è un perimetro statistico costruito mettendo insieme un po' il centro urbano e la sua commuting zone, la sua zona comune, insomma, di influenza.
Fanno parte in quest'area quasi 500.000 di persone, il 41% nel capoluogo e 283.000 invece di 40 paesi esterni. Da segnalare poi, quindi prendiamo un caso, noi dice chi abita a Gussago e lavora a Brescia è un pendolare tra due comuni, sulla carta esce da uno e entra dall'altro, se però allarghiamo lo sguardo alla città funzionale in realtà è sempre all'interno ed è questo continuum di confini, anche continuo attraversamento di confini a porre una domanda: dove finisce davvero Brescia? E quindi si ragiona un po' la città nel suo interesse, insomma, di confine amministrativo invece in maniera più ampia. Sulla mobilità c'è un'intervista poi a Alberto Sutera, che è il mobility manager del comune di Brescia. Sulla mobilità sostenibile dice: bisogna distinguere Brescia, che punto è? Beh, ci bisogna vedere chi vive in città e chi arriva da fuori. I residenti possono scegliere di andare a piedi, in bicicletta, per chi arriva invece da fuori la vera alternativa all'auto è solo il trasporto pubblico. E che cosa è stato fatto per pedoni e ciclisti? Beh, col piano urbano della mobilità sostenibile abbiamo aumentato le zone 30, realizzati interventi sui marciapiedi, attraversamenti, barriere architettoniche, fermate autobus, anche la rete ciclabile è cresciuta, ma non tutti i quartieri sono uguali, alcune zone come quelle industriali sono progettate soprattutto per le automobili. Metro e futuro tram possono reggere questi flussi? La metropolitana ha ancora margini di capacità? I treni comunque rimangono sempre pieni, il tram rafforzerà le linee di forza del trasporto pubblico, serve un sistema rapido e attrattivo integrato con gli autobus, dice. E dove si trova il punto debole? Beh, fuori dai confini comunali. Molti servizi extraurbani, per carenza di risorse, sono organizzati attorno agli orari scolastici. La Milano-Venezia e per certi aspetti anche la Brescia-Iseo offrono collegamenti abbastanza strutturati. Altrove, invece, frequenze, regolarità e tempi restano poco competitivi, dice il mobility manager del comune di Brescia. Poi lì è stato pubblicato il tema proprio del pendolarismo. Il 4% dei bresciani cambia anche provincia per andare a studiare, racconta Stefano Zanotti, sempre sul Giornale di Brescia. Ogni mattina sono migliaia i bresciani che lasciano il comune per andare a studiare fuori. C'è chi percorre pochi chilometri, magari appunto come dicevamo prima da Gussago a Brescia, ricordo anche lui, e chi invece attraversa una valle per raggiungere Breno, o chi invece esce dalla provincia e va verso Milano, Bergamo, Verona. Gli spostamenti li fotografa l'Istat, censimento 2021. La matrice registra 205.000 persone che risiedono in provincia di Brescia, quindi su 1.200.000 abitanti, che ogni giorno si spostano per motivi di studio. 131.000, 65%, studia nello stesso comune nel quale risiede, le altre 73.000, 35,9%, invece come destinazione un comune diverso, racconta. Poi c'è chi si sposta per lavoro, eccetera, eccetera. Ma andiamo ora invece al tema della città legato alla mobilità e all'urbanistica. E parliamo del PGT. Perché nel PGT c'è un tema che riguarda il tram, ne scrive Nuri Fatolazadeh sul Giornale di Brescia. In città il tram non ha ancora trasportato un passeggero, ma potrebbe aver già cambiato il valore di un terreno. La loggia nel PGT ha deciso che la vicinanza ai binari può contare anche quando si stabilisce quanto costruire, ovvero il tram lo paga il pubblico, il vantaggio immobiliare può finire però ai privati. Quanto torna la città, soprattutto dove è la partita che il PGT lascia in parte ancora aperta? Non è il tram che regala automaticamente cubature ai proprietari, ma la quinta maxi variante al PGT considera l'accessibilità al TPL una leva per concentrare le trasformazioni e determinare le condizioni, riconoscere più possibilità edificatorie. È una scelta politica precisa, che ha anche una sua logica, recuperare aree sottoutilizzate dove ci si può muovere senza automobile, invece che continuare a consumare suolo. Il punto è stabilire quanto del valore generato, anche grazie a un investimento pubblico, deve tornare poi alla collettività e soprattutto con quali garanzie. E quindi si analizza il tracciato della futura T2 del tram, insomma. Dalla Fiera al Prealpino. Nei principali comparti emerge un potenziale edificatorio che varia da 65.000 a 92.000 metri quadrati di superficie lorda tra abitazioni, attività economiche e servizi. Una stiva ricavata dalla ricognizione cartografica. Non rappresenta l'incremento netto rispetto al PGT di oggi, indica la capacità disciplinata dalla nuova variante.
è una distinzione necessaria che però insomma non riduce, scrive la giornalista, la consistenza di questa partita. Poi comincia una lunga carrellata, per esempio si va a Fiumicello, in via Carducci 1400 metri quadri in più, in via Foscolo 20.600 metri quadrati, non è un ritocco ma una trasformazione capace di incidere sull'assetto di un pezzo, per esempio, di quartiere. Insomma, si entra anche un po' nello specifico. La loggia riconosce dunque che l'accessibilità ai mezzi di trasporto ha un valore e costruisce un sistema per legare una parte delle opportunità edificatoria dei benefici pubblici, e il principio è condivisibile. La misura dello scambio invece resta ancora tutta da verificare. Nelle schede dei comparti c'è una quota minima, 20%, di edilizia convenzionata. Denominatore conta, il 20% delle residenze non equivale al 20% di ciò che si costruisce. Non dice da solo se la collettività riceverà una contropartita proporzionata al valore economico dell'operazione. Servono altri numeri: quanta capacità edificatoria è già riconosciuta, quanta può essere ottenuta con gli incentivi, qual è il contributo aggiuntivo, e non basta nemmeno sapere quanto il privato può restituire, bisogna capire dove lo restituisce, insomma. E quindi c'è tutto il tema della cessione gratuita di aree e servizi esterni nell'ambito di trasformazione, insomma si entra in questioni decisamente tecniche, ma il tema che è quello proprio delle condizioni. Alcune quote e prescrizioni sono già fissate e chiarite nel dossier che la loggia intende portare in adozione entro dicembre. Restano però dei passaggi applicativi e dei criteri soprattutto economici, cioè quanti soldi chiedi a chi insomma costruisce di più, che incidono sulla parte negoziale di queste trasformazioni. È lì che la discrezionalità amministrativa dovrà incontrare delle regole trasparenti, verificabili, uguali per tutti. In sostanza, ora come ora, il nuovo PGT indica dove si potrà costruire, anche di più, molto meno immediato è capire quanto la città riuscirà a ottenere in cambio. Questo il tema. Sul PGT poi ci torneremo, perché c'è un po' di maretta dentro la stessa maggioranza in loggia, ma ne parleremo dalle pagine del Corriere della Sera Brescia, sul quale ci spostiamo subito per parlare proprio di trasporti e scontro in regione sui trasporti. Abbiamo un articolo col PD che boccia Regione Lombardia. A farlo sono Miriam Cominelli ed Emilio Del Bono, esponenti del PD bresciani in regione, secondo anche vicepresidente del Consiglio regionale. L'eccesso di consumo di suolo e la mancata integrazione ferro-asfalto sono le due fatiche ancora senza risposta dei pendolari. Ancora il divario tra centri urbani e aree extraurbane, su tutto poi il sottofinanziamento del trasporto pubblico. Con oltre 2.000 emendamenti, il PD ha bocciato il nuovo programma regionale della mobilità e trasporti e propone una visione alternativa. Martedì si inizia la discussione in Consiglio regionale, ci sarà l'ostruzionismo delle opposizioni che vogliono però impegni concreti, dicono appunto Cominelli e Del Bono. Scrive quindi poi Nicola Orlando sul Corriere della Sera Brescia. Per il territorio, tra le priorità da inserire nella programmazione si trova il potenziamento della Brescia-Parma e della Brescia-Iseo-Edolo, il prolungamento della metropolitana verso la Valtrompia, nuovi collegamenti tranviari, rilancio di Montichiari. L'aggiornamento del programma è un'occasione di pianificazione, dicono, e dice Del Bono. In Lombardia il 93% delle merci viaggia ancora su gomma, una dipendenza, dice lui, che non solo evidenzia la mancata integrazione ferrovia-strada, ma diventa ancor più critica col caro carburanti. Il sistema autostradale poi si è sviluppato senza un coordinamento efficace, come mostra la Brebemi o la corda molle. C'è poi il nodo costi, autostrada che vai, pedaggio che trovi, con differenze che arrivano anche al 40%. E poi c'è ovviamente il finanziamento al trasporto pubblico locale. Del Bono denuncia la riduzione della quota regionale ed è di stato integrare il fondo ministeriale a fronte di un aumento invece dei costi di gestione, quindi tagli al TPL. Cominelli mette l'accento sui disagi per i pendolari, corse che saltano, orari inattendibili, mancanza d'autisti. Critica quindi la previsione di opere stradali sovradimensionate o legate a progetti non più adeguati, ed evidenziano una gestione da parte di Regione Lombardia miope e non in grado di cogliere le sfide del presente e del futuro.
Da qui allora andiamo a parlare della denuncia dei sindacati. Il settore dei trasporti allo sbando, servono risorse e interventi. UIL e Cobas puntano il dito sui tagli e gli stipendi inadeguati. Il trasporto locale bresciano è debole, anzi allo sbando. Per i sindacati, tagli al settore, carenza autisti, condizioni di lavoro sempre più difficili mettono a rischio la tenuta del servizio, soprattutto per le linee extraurbane. Si chiedono quindi interventi strutturali a regione e governo, meglio risorse e un cambio di prospettiva. Non si deve considerare il trasporto pubblico e i lavoratori di serie B, ma bisogna valorizzarli. Richieste avanzate da tempo, ma a cui denunciano i sindacati, non sono date risposte efficaci. Siamo allo sbando. Alberto Gasperini, UIL Trasporti, punta il dito contro Italia al Fondo Nazionale Trasporti. La mancanza di risorse per le aziende di TPL, che impediscono una programmazione efficiente e il mantenimento del personale. Prima di cercare conducenti anche all'estero, bisogna fermare l'emorragia di chi lascia il settore perché è scoraggiato dal costo della vita e da retribuzioni poco competitive. La UIL chiede quindi interventi strutturali, non misure tampone da parte di governo e regione. Critica poi la gestione del servizio, gli effetti della privatizzazione. Evidenzia, Gasperini della UIL Trasporti, come alcune aziende controllate da fondi stranieri, per esempio Arriva, riescano a realizzare utili nonostante le difficoltà. Non solo queste aziende ricevono soldi pubblici, ma guadagnano e portano capitali poi all'estero. Regione e Stato devono intervenire perché le risorse rimangano qui. Per rilanciare il trasporto pubblico, dice, è necessario un ampliamento dell'utenza, bisogna riportare sugli autobus lavoratori e ceto medio per ridurre il traffico e l'inquinamento. Maurizio Murari, Cobas Trasporti, critica la gestione e il taglio alle risorse. Il definanziamento si ripercuote su tutto il sistema, con grave carenza d'autisti nel servizio urbano, ma soprattutto in quello extraurbano. La ragione sta nelle condizioni offerte. È un lavoro sempre più gravoso, ma sempre meno pagato. Ci sono autisti costretti a star fuori casa anche 12 ore. È evidente che così il lavoro perde attrattività e le conseguenze ricadono poi anche sui passeggeri. Corse che saltano, disagi sulle tratte extraurbane. Regione e provincia devono quindi intervenire per recuperare qualità e quantità di servizio e riconoscere il ruolo dei lavoratori sia sul piano economico che normativo. Chiediamo si torni a investire sul TPL aumentando le risorse a disposizione, migliorando le condizioni di chi ogni giorno garantisce i collegamenti urbani e extraurbani. Questo per quanto riguarda quindi la mobilità e i trasporti. Primo piano, insomma, di Corriere Giornale di Brescia. Primo piano invece del Brescia Oggi è dedicato al lavoro, alle morti sul lavoro, all'emorragia che continua ogni anno, continuiamo a contare le vittime e poco si fa. Ne parleremo tra poco, dopo un breve stacco musicale.

Stiamo parlando della piaga, degli infortuni e delle morti sul lavoro, degli omicidi sul lavoro. Irene Panighetti dalle pagine del Brescia Oggi, titolo: infortuni e malattie professionali sfiorano quota 10.000. Fotografia dell'INAIL che mostra nel bresciano un peggioramento della situazione nei primi sei mesi di quest'anno. Domani sarà la 76esima giornata nazionale delle morti sul lavoro. L'ANMIL promuove questa giornata con varie iniziative, un appuntamento nazionale che sarà domenica a Longarone. Non dobbiamo abituarci alle morti sul lavoro, non dobbiamo abituarci alla sofferenza, dice Valentini, che è che è a capo della sezione bresciana dell'ANMIL, Roberto Valentini. Valentini interverrà a Pavone Mella: non abbiamo abituarci all'idea che un lavoro possa costare la salute o peggio anche la vita. Le vite costate quest'anno sono sempre troppe. INAIL fornisce dati semestrali, morti suddivisi per residenza e non per luogo dove avviene l'infortunio. Nel bresciano, da gennaio a giugno, registrate 15 morti, un incremento sia degli infortuni registrati, 8.700, mentre nel 2025 le malattie, che nei primi sei mesi passano da 680 a 592 dello scorso anno. Cioè abbiamo quindi 15 morti da inizio anno su 75 in Lombardia, un incremento degli infortuni da 8.200 a 8.700 nei primi sei mesi e invece le malattie aumentano anch'esse, quindi vanno da 592 dell'anno scorso a 679. La crescita segnala un aumento di consapevolezza da parte di chi lavora e che denuncia di più, ma anche da parte dei medici e della società, con l'aumento di patologie professionali. Settore più colpito, l'agricoltura, 27% dei casi, non l'edilizia, che invece è al secondo posto, 17%. La caduta dall'alto attira molto più l'attenzione rispetto a un trattore che si ribalta, che rimane comunque la prima causa degli infortuni in agricoltura. E ragiona l'articolo. Poi abbiamo ANMIL Brescia, che andrà appunto a Pavone Mella, dove verrà inaugurato un monumento, sia un luogo di riflessione perenne monito, dice l'ANMIL, che domani sarà presente appunto alle 9:15 nella chiesa parrocchiale, poi con questa iniziativa. È l'occasione per ribadire la missione che porta avanti l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi sul Lavoro: sostenere e tutelare le persone vittime da infortuni e le loro famiglie, garantendo ascolto, assistenza, tutela e rappresentanza. Lasciamo così il tema degli infortuni sul lavoro. Veniamo a tutte le altre notizie. Beh, rimaniamo sulle pagine del Brescia Oggi. I comuni in frenata sui piani d'azione 2030, scrive Philippe Jacquard. Nel segno dei cambiamenti rapidi e drastici tra ondate di calore ed eventi estremi, la crisi climatica ridisegna le priorità delle città, ma la risposta fatica a tenere il passo. L'entusiasmo di 18 anni fa, quando la Commissione europea lanciò il patto dei sindaci, si è smorzato nel corso del tempo. Una recente indagine sull'attuazione appunto di questo patto dei sindaci fornisce una fotografia chiara: la direzione in cui si muove la governance locale a quel livello climatico è corretta, ma il percorso deve essere più partecipato di quanto è oggi. Report realizzato da UniBS con l'Università di Torino raccoglie i dati della Commissione europea sugli obiettivi di mitigazione. Sui 205 comuni di Brescia sono 175 quelli che hanno aderito al patto, una percentuale, 85%, superiore a quella regionale, che è il 65%. Buona parte dei comuni aveva recepito la novità a braccia aperte. Pacchetto di obiettivi, era l'anno 2008, veniva riassunto con la dicitura 2020. Ridurre il gas, 2020, ridurre i gas serra del 20%, portare al 20% l'energia da rinnovabili e migliorare del 20% l'efficienza energetica, riqualificando gli edifici. Ai comuni venne chiesto elaborare un piano d'azione sostenibile, un PAES. I comuni oggi che lo hanno sono 148 a Brescia, 697 in Lombardia. L'evoluzione però poi ha chiesto un cambio di passo e così, 2015, il PAESC è diventato
in provincia il nuovo PAESC, con obiettivi che non riguardano più solo la mitigazione ma anche l'adattamento. In provincia 28 i comuni, tra cui quello di Brescia, che hanno predisposto il documento, sui 60

complessivi in Lombardia. Numeri, insomma, decisamente troppo bassi. Uno su sette a Brescia ha adottato un piano d'azione climatica che ha una prospettiva al 2030. Gli altri, nei migliori dei casi, sono fermi al dato, appunto, a quello 2020-2020, con il 20% di prima. E da qui c'è anche uno schema che spiega come i comuni aderenti al PAES, che siano 28 a Brescia, e comunque è tra i maggiori in Lombardia, perché in realtà nel resto di Lombardia, per esempio, ce n'è uno a Milano, ne abbiamo 7 a Monza e Brianza, 4 nella Bergamasca, insomma, pochissimi. Un rapporto di monitoraggio di questi 28 almeno nel 30% dei casi, quindi uno su tre almeno sta portando avanti la questione. Troppo però poco. E vediamo Legambiente che lancia l'allarme: si chiude un'estate tossica e rovente, ma se non agiamo sarà sempre peggio. Estate finita, contraddistinta da temperature fuori norma fino a fine settembre, condizione uguale in tutte le città della Lombardia. E dice allora Damiano Di Simine, responsabile scientifico Legambiente Lombardia: se l'estate di se l'estate 2026 è solo un assaggio della crisi climatica, dobbiamo prepararci a fare i conti con sempre più gravi minacce per la salute. In particolar modo le emissioni di metano, che sono i tre principali precursori dell'ozono, un mal d'aria che uccide, dovuto soprattutto allo smog fotochimico. L'inquinamento, che innesca reazioni chimiche tra gli inquinanti come metano, ossido d'azoto, sostanze organiche volatili, determinando la formazione di ozono, scrive Marta Giansanti. Una situazione complessa su cui l'associazione ambientalista tiene il punto fermo. L'ozono è un gas tossico, un gas responsabile di almeno 70.000 morti premature in Europa ogni anno, 13.000 in Italia, ricorda Legambiente. E lasciamo anche il tema ambientale, segnaliamo da queste pagina 19, il titolo Propal in corteo verso la fabbrica Leonardo. La manifestazione partirà alle 15 da piazza Garibaldi. Nella giornata di mobilitazione internazionale di solidarietà con la resistenza palestinese, oggi il coordinamento Palestina Brescia organizza dalle 3 di pomeriggio in piazza Garibaldi una manifestazione per la fine degli accordi economici e un embargo totale allo Stato di Israele. Il corteo si dirigerà verso quello che i promotori definiscono un luogo simbolo dell'economia di guerra ed espressione della complicità del governo italiano al genocidio. La fabbrica Leonardo in prima fila tra i fornitori di armi a Israele. Il governo italiano è il primo azionista dell'azienda ed è quindi evidente l'implicazione politica della mobilitazione e, ribadiscono, continuare a lottare per la Palestina è necessario. Oggi quindi alle 3 da piazza Garibaldi seguiremo ovviamente la manifestazione. Veniamo a un caso di furti durante il lavoro da parte dei carabinieri della compagnia di Desenzano. Sono due quelli indagati dalla procura di Brescia. A far emergere la vicenda sarebbero stati gli stessi colleghi dei due militari che sono finiti nel registro degli indagati. Secondo quanto ricostruito, i due graduati avrebbero commesso dei furti durante dei controlli e dei sopralluoghi, arrivando addirittura a derubare una vittima con modalità simili a quelle utilizzate dai truffatori che si fingono carabinieri. Quindi furti durante il servizio, indagati due carabinieri è il titolo dell'articolo. I militari sarebbero stati davvero in servizio, le vittime, come emergerebbe dalle indagini, avrebbero creduto di essere state derubate da falsi appartenenti all'arma. In uno degli episodi sarebbe sparita una collana recuperata dopo un furto. Il tutto sarebbe avvenuto addirittura nella caserma di Desenzano. Sulla vicenda, vista la delicatezza, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. I due carabinieri, 55 e 38 anni, risultano in servizio a Desenzano e nelle scorse ore sono stati però sospesi. Una ventina di episodi contestati che sarebbero avvenuti nella zona in cui i due prestavano servizio. Un'accelerazione è arrivata nelle scorse ore. Giovedì i colleghi hanno raggiunto le abitazioni dei due per eseguire perquisizioni disposte dalla procura. Gli accertamenti miravano a trovare elementi utili a verificare la ricostruzione investigativa e recuperare i preziosi.
e le indagini proseguono. Non si esclude che possano emergere anche altri episodi nei confronti dei due carabinieri, insomma della compagnia di Desenzano, che risultano indagati dalla procura di Brescia per aver rubato durante il servizio a persone che in realtà dovevano essere difese, in realtà sono state appunto derubate. Adesso andranno davanti al GIP per essere interrogati. Segnala il Brescia Oggi in un articolo stamattina di Paolo Cittadini. Lasciamo anche questo articolo, lasciamo così a dir la verità il Brescia Oggi, ci spostiamo sulle pagine del Corriere della Sera Brescia, che dicevamo prima del PGT, che avremmo parlato del PGT. PGT perché dentro la maggioranza, fuoco amico sul PGT è il titolo, Curcio dice l'edificabilità raddoppiata da Marmora in Duca d'Aosta. Replica di Tiboni e Mazzetti è il tetto massimo, ma decide la loggia. Fuoco amico arriva in coda alla commissione urbanistica, ieri riunita per la seconda volta sul PGT. Curcio del PD si è risposto alle regole troppo rigide con un eccessivo allentamento delle stesse, ma così si rischia di buttare il bambino con l'acqua sporca. E si ragiona insomma di indici con l'architetto Mazzetti, che è responsabile del servizio pianificazione, l'indice 070, che è questo indice di costruttibilità, l'indice di edificabilità che passa la Marmora da 0,35 a 0,70, dice non è un traguardo da raggiungere, è il tetto massimo, ci si arriva solo se scattano le condizioni del piano, quindi si realizza edilizia convenzionata o altri servizi per la collettività. A proposito di rigidità, ricordato la poca fortuna del piano regolatore 2001 improntato alla logica prescrittiva, logica ereditata nel 2016. Unica consigliere di minoranza che ha iniziato a porre qualche interrogativo è la Fornasari, Fratelli d'Italia. Si è chiesta come mai preveda un cerchio di possibile sviluppo edilizio di 400 metri attorno a ogni fermata metro e tram, ma in modo indifferenziato, con una premialità del 20% senza distinguere i tessuti. La nuova dirigente all'urbanistica Bombardieri ha parlato di buffer ripreso a convenzione, ma che verrà approfondito. A inizio seduta Tiboni, l'assessore, aveva rivendicato la scelta di allentare le regole. Nel PGT 2016 abbiamo disegnato gli ambiti e questo ha mostrato però dei limiti sui timori palesati da Curcio. Ricorda il proponente, propone, noi però decidiamo, e dice rimane comunque un elemento decisionale in capo alla politica, insomma. Lasciamo anche il tema PGT, lasciamo sullo sciano del Corriere, andiamo sulle pagine del Giornale di Brescia. Il Giornale di Brescia offre un articolo interessante che ci porta innanzitutto alla decisione del Consiglio di Stato sul depuratore. Sul depuratore si era stato annunciato il ricorso da parte anche del comune di Lonato, ebbene ha perso il comune di Lonato e rimarrà quindi depuratore. Per il Consiglio di Stato la decisione spetta al Tribunale Superiore. Respinto l'appello dei comuni e delle associazioni, il sindaco appunto Togni annuncia nuove azioni legali. Insomma, gli appelli dei comuni, tra cui quello di Montichiari, si erano rivolti al TAR per contestare l'iter procedurale del depuratore del Garda e confermato che la competenza del Tribunale Superiore Acque Pubbliche, aveva già detto il TAR. Era stato appunto esso il TAR regionale, il Tribunale Amministrativo Regionale, a non decidere, dichiarando inammissibili per difetto di giurisdizione. Ma comuni e associazioni contestavano il percorso che aveva portato all'individuazione ex soluzione con due depuratori, Gavardo e Montichiari, accantonata per poi andare esenta di Lonato. I comuni però hanno reagito appellandosi al Consiglio di Stato, rimarcando che le questioni c'entravano poco col regime acque e riguardavano invece la carenza di potere decisionale in capo al prefetto. Niente da fare, il Consiglio di Stato, senza entrare nel merito dell'iter depuratore del Garda, ribadisce che su queste controversie decide il Tribunale Acque Pubbliche, insomma. Togni, il Consiglio di Stato, così come il TAR, ha rimandato al Tribunale Acque, risultato che considera le fogne acque pubbliche, sollevando l'attenzione sulla coincidenza temporale. Dai media, sempre giovedì,
ho appreso che solo una manciata di giorni fa il Ministro dell'Ambiente ha espresso parere positivo al progetto depuratore, eppure allo scarico nel Chiese, a Montichiari, in località Fontanelle. Sono meravigliato della fortuita coincidenza, anche senza volerlo mi viene in mente la famosa frase di Andreotti. Insomma, per noi si apriranno altre porte dove rappresenteremo le nostre istanze. Ovviamente ci se si sarà consentito, dato che fino ad ora, per ammissione degli avvocati degli entri sovraordinati, ci hanno voluto tenere fuori perché diamo troppo fastidio. Rimane poi la possibilità di intervenire in Cassazione o al Tribunale Supremo delle Acque. Valuteremo, perché fino ad ora la politica è sempre stata un passo avanti a chi deve giudicare, che è arrivato sempre dopo, continuando a rimandare ad altri, non nel merito ma del progetto, ma delle competenze. Insomma, si lamenta il sindaco di Montichiari Togni di questa decisione. E vedremo quali saranno gli elementi che lo porteranno e porteranno a lamentarsi ancora di questa soluzione, ma più che altro perché cade sul suo territorio, non in sé, sulla contestazione del progetto, anche della magari necessità che ci sia questo nuovo depuratore invece che rafforzare quello vecchio. Comunque andiamo avanti. Accoglienza, si cercano posti SAI, fondi di Stato per gli enti locali a sostegno dei progetti sul territorio. Ne scrive il Giornale di Brescia: c'è un obiettivo nella gestione dell'accoglienza richiedenti asilo ai minori non accompagnati. Il Ministero degli Interni avvia una progressiva chiusura dei CAS a favore dei SAI. Da alcune settimane ha aperto un bando per individuare 3.200 posti e ieri mattina il prefetto di Brescia, con il coordinamento SPRAR-SAI, ha tenuto un incontro con le realtà del territorio per spiegare le opportunità del nuovo bando. Agli incontri hanno partecipato i referenti di 12 ambiti territoriali sociali. Secondo una stima del Broletto, in provincia entro il 10 novembre, quando scadrà il bando, potrebbero essere attivate decine di posti, tra i 30 e i 50. Si tratta però di stime, dato che per ora nessuno ha formalizzato nuove disponibilità e il conteggio dei posti accoglienza per adesso resta fermo a 614. Ieri Broletto ha diffuso una nota nel quale spiega che l'obiettivo è favorire l'attuazione della strategia nazionale derivante dalle regole introdotte dal Patto Europeo Migrazione e Asilo. Quindi dai CAS si passa ai SAI. Vedremo se aumenteranno i posti, in che modo e se ci saranno soprattutto. Per quanto riguarda ancora, invece, andiamo a chiudere con l'ultima notizia. Andiamo in provincia, andiamo a Berzodemo, perché a Berzodemo, dai detriti della piena a un nuovo parco fluviale via la proposta comunale. Da emergenza idrogeologica, scrive Giuliana Mossoni, ad opportunità di riqualificare il territorio. Obiettivo del comune di Berzodemo, tra Bettolino, i detriti che erano stati trascinati a valle, a Sonico lo scorso 20 agosto. 1 milione di metri cubi di materiale roccioso sono da rimuovere. La proposta è stata illustrata nei giorni scorsi alla comunità montana, individuando un'area già verificata come idonea. L'operazione richiederà un provvedimento perché il materiale sia gestito come da recupero, non come rifiuto. Per il posto l'amministrazione ha già elaborato un'ipotesi progettuale che prevede la creazione di un parco fluviale attrezzato con piantumazioni, spazi picnic, barbecue, accessi al fiume e collegamenti con la ciclovia dell'olio. Illustrata ieri in comunità montana, il progetto prevede insomma questa situazione, questa condizione con l'accesso diretto al fiume, un parco fluviale. Dai detriti insomma della piena portati via, fare un parco fluviale. Lasciamo i giornali bresciani, veniamo al dorso bresciano, al milanese di Repubblica. Beh, parlavamo dei carabinieri che fanno i furti, qua abbiamo i vigili infedeli, zitti, non parlate di noi, titolo in prima pagina. Inchiesta sui vigili di Milano, le accuse, arresti illegali per fare avanzamenti di carriera. Rosario Di Raimondo firma questi articoli su Repubblica Milano. Ci sono i vigili accusati d'arresti illegali, gli informatori con cui avevano rapporti ambigui, le esche usate per bloccare i pusher, verbali falsati, ambizioni di carriera. Sono stati sentiti ieri i primi agenti della locale accusati di falso, calunnia, peculato. Gli indagati sono 16. 6 vigili rischiano il carcere, 8 sono nel mirino dei PM, ai quali si aggiungono 2 persone non in divisa, esche usate per i fermi. I PM
che coordinano, che chiedono l'arresto per via della pericolosità sociale ed elevatissima capacità criminale dei sei. Possono inquinare le prove e reiterare i reati. L'accusa è redazione di atti, una volta firmati pusher, che falsamente descrivono i comportamenti dell'arrestato. La commissaria indagata, che riceve due moniglie e una collanina, un agente durante una perquisizione si tiene una bicicletta elettrica da 1000 euro. I tanti fermi servono a far ottenere alla commissaria Sabato un avanzamento di carriera e un aumento della retribuzione. Tra le carte spunta pure il nome di Carmelo Cinturrino, ricorderete il poliziotto che ha ucciso a Rogoredo, ricorderete. Tutta anche la vicenda, rischiano il carcere poi oltre alla commissaria Sabato, che forse è Sabato, non so dove va l'accento, Rignanese, Di Leo, Compagnone, Episcopo, che si trova già ai domiciliari, poi c'è un sesto indagato a piedi libero. E poi ci sono le chat. A solo 16 anni la droga non era sua, gli abbiamo rovinato la vita. Un ragazzo tirato giù dalla bici, schiacciato sull'asfalto, abbiamo caricato un reato che non ha commesso. Non era un delinquente. Siamo stupefacenti, una chat in comune chiamata proprio così. Un gioco di parole che denota affiatamento sul lavoro, ma un luogo digitale dove parlavano di operazioni antidroga e arresti di pusher. Un gruppo WhatsApp che adesso li ha messi nei guai. A parlare dell'episodio sono Rignanese, i domiciliari, che rischia il carcere, e una collega invece non indagata, che ci critica l'operazione, anzi si infuria. Rignanese la sgrida perché lei ne ha parlato col padre, che anche lui è un vigile. Tu ti devi fare i cazzi tuoi, non devi dire le cose del nucleo in giro. Mi ha detto suo padre che al ragazzo gli abbiamo rifilato droga che non era sua, e Alice risponde: beh, è così. E Rignanese si difende: lui si aggirava l'intorno dato che è stata trovata in cortile. Ma la collega replica: beh, non è stata trovata addosso in casa sua, non funziona così per portarsi a casa l'arresto, perché quel ragazzo aveva 16 anni. Mi dispiace, penso che questo sia stato un arresto forzato. La conversazione va avanti a toni accesi e l'indagato, adesso odierno indagato, ammette: guarda che quella che piange sei tu, e che quello che sia stato un intervento di merda siamo d'accordo tutti, non ho mai detto il contrario. L'indignazione della donna in divisa cresce quando si parla di una falsa accusa di resistenza contestata a un ragazzo tirato giù dalla bici e schiacciato sull'asfalto. Abbiamo caricato un reato a un ragazzo di 16 anni che non ha commesso, non ha fatto un cazzo, gli abbiamo rovinato la vita, non era un delinquente. Voleva fare arresti questa squadretta, il più possibile. Il punto non è quanti, ma come sono eseguiti. Ma perché quell'ossessione? Sono loro stessi a dare una chiave di lettura. Un altro che rischia il carcere, Giorgio B, viene chiamato questo vigile, si è difeso per 3 ore davanti a CIP e dice: secondo me vuole ottenere così tanti risultati per andare a chiedere una posizione organizzativa, ovvero avanzamento di carriera e stipendio. Frequenti erano le operazioni antispaccio sotto copertura, che la locale non può fare, sia l'utilizzo degli informatori, in particolar modo uno col quale hanno un rapporto stretto, per i PM anche troppo. Ci vuole far friggere tutti i suoi nemici, dice Giorgio B parlando della talpa, che ovviamente ha i suoi interessi sulla piazza di spaccio. Risposta della commissaria: viene nel suo orto, lui vuole tenere lontani tutti quelli che vengono nel suo orto, e sottoposto un rapporto di reciproca soddisfazione. Ecco, insomma, poi prassi di modificare i verbali in base alle esigenze era pressoché normale, sottolineano. Infatti chiede uno di questa squadretta di vigili urbani di Milano: non sarebbe meglio agire sull'orario, perché magari nel luogo dell'arresto ci sono telecamere e si vede che siamo noi tre? E la superiore domanda: come li vuoi modificare? Insomma, pure questo, mancava nulla ai vigili di Milano, di questa, chiamati vigili infedeli, in realtà facevano arresti arbitrari e ingiustificati ai danni anche di minorenni. Con questo è tutto con la rassegna stampa dei quotidiani locali di quest'oggi, le frequenze di Radio Onda d'Urto.

Un po' di musica, Jimi Hendrix. Tra poco arriva la compagnia dei Gatti Neri con Laura e l'informazione invece torna alle 11 col giornale radio in breve. Buon ascolto.

Sabato 10 ottobre, ore 15, Piazza Garibaldi, Brescia. Corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre è la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese per la fine degli accordi economici e un embargo totale allo Stato di Israele. 78 anni di occupazione e 3 anni di genocidio israeliano continuano con l'appoggio politico ed economico dei nostri governi. A Brescia scegliamo un luogo simbolo dell'economia di guerra ed espressione della piena complicità del nostro governo al genocidio. La fabbrica Leonardo, colosso del business della guerra, è in prima fila tra i fornitori di armi di Israele. Il governo italiano è primo azionista dell'azienda. Mentre il caro vita lascia in ginocchio milioni di persone, il governo Meloni toglie i soldi per il welfare, i servizi pubblici e la crisi per finanziare le guerre e il genocidio. Insieme alla resistenza palestinese, contro l'economia di guerra e genocidio, per la rottura totale degli accordi con lo Stato di Israele, stop alla vendita di armi. Sabato 10 ottobre il coordinamento Palestina Brescia lancia un corteo con partenza alle ore 15 da Piazza Garibaldi verso la sede di Leonardo.

0: siamo la compagnia dei gatti neri.
1: E via allora, 10 ottobre 1966. Simon & Garfunkel pubblicano negli Stati Uniti il loro terzo album, Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. Questo lavoro è considerato uno dei vertici più creativi della band, consacrando sicuramente in maniera definitiva il già affiatato sodalizio artistico tra Paul e Art di quel periodo. Da qui ci ascoltiamo Homeward Bound e a seguire Claudie.

10 ottobre 1995 viene pubblicato Tragic Kingdom, terzo album in studio anche per i No Doubt di Gwen Stefani. L'album, composto da 14 brani, alterna ritmi così travolgenti, diciamo, a ballad un po' più sdolcinate. Attraverso questo lavoro i No Doubt divennero delle vere e proprie leggende proprio a livello globale. Da qui anche qui doppietta, andiamo ad ascoltarci E.U. che abbiamo già in sottofondo e a seguire Different People.

E cambiamo decisamente sonorità arrivando al 10 ottobre del 1917. Nasce nella Carolina del Nord Thelonious Monk, pianista jazz statunitense, celebre per le sue iconiche improvvisazioni. È uno dei compositori jazz più registrati nella storia. Ci ascoltiamo la sua Straight No César, considerato uno dei suoi capolavori assoluti. Monk morì il 17 febbraio del 1982.

10 ottobre 1953, auguri a Migur, cantante musicista scozzese. Il successo per lui arriva quando viene chiamato dagli Ultravox per sostituire John Fox. Nell'arco della sua carriera collaborò molto anche con altre band e artisti, tra cui Visage piuttosto che Bob Geldof, oltre che chiaramente una carriera in solo. Noi dal suo album di debutto, Investi Sole, intitolato The Gift dal 1985, ci ascoltiamo la sua rivisitazione di un brano immortale del Duca Bianco, David Bowie. Sto parlando di The Man Who Sold the World.

Italia verso il 10 ottobre del 1954. Andiamo a fare gli auguri anche a David Lee Roth, cantante statunitense. Siamo in casa Van Halen. Resta con loro fino al 1985, dopodiché intraprenderà un percorso solista riscontrando un vero e proprio successo. Nel 2006 rientra nei Van Halen per una serie di tour. Il suo primo album solista risale al 1986 e si intitola Hit Him and Smile. Da qui andiamo ad ascoltarci Yankee Rose, l'apripista di questo lavoro.

10 ottobre 1961, auguri a Martin Kemp, bassista e attore inglese, iconico nella cultura pop degli anni Ottanta. Si unisce agli Spandau Ballet nel 1979, portando la band ad un enorme successo, in modo particolare con gli album True e Diamond. Once More invece è il settimo e ultimo album pubblicato dagli Spandau Ballet. Siamo nel 2009 e da qui andiamo ad ascoltarci To Cut a Long Story Short.

arriviamo al 10 ottobre del 1967. Auguri a Mike Malinin, batterista statunitense. Siamo in casa a Go Go Dolls, lo troviamo qui dal 95 al 2013, ovvero proprio nel periodo d'oro della band. Successivamente, qualche anno dopo, nel 2016, si unisce alla cantante country Tanya Tucker, la accompagnerà in tour per ben 7 anni. Attualmente suona nei The FBR, noi da Gutterflower, album dei Go Go Dolls datato 2002, andiamo ad ascoltarci il brano Big Machine.

10 ottobre 1972, auguri a Dean Roland, chitarrista statunitense. Siamo in casa Collective Soul. In parallelo a questo progetto ha all'attivo anche un duo alt rock chiamato Magnets and Ghost assieme a Ryan Potesta. Per l'ascolto però rimaniamo dai Collective Soul e andiamo nell'estate del 2007, anno in cui esce Afterwards, da qui I Don't Need Any More Friends.

10 ottobre 1980, auguri a Tim Maurer, cantante statunitense. Siamo in casa Suburban Legends. Guidò la band in diverse fasi della loro carriera artistica, fino al definitivo avvicendamento nel 2005. Nel 2006 pubblicano l'EP Dance Like Nobody's Watching e noi ci ascoltiamo Come Back Home.

10 ottobre 1983, auguri a Lizzie Hale, cantante e chitarrista. Siamo in casa a Hailstorm. Cofonda la band con il fratello RJ nel lontano 1997. Nel 2013 arriveranno a raggiungere un successo stratosferico, vincendo anche un Grammy proprio con questo singolo, Love Bites, So Do I.

andiamo a chiudere andando al 10 ottobre del 2010. Muore Solomon Burke, cantante soul statunitense profondamente legato alla Atlantic Records. Ha avuto una lunghissima carriera costellata di grandi successi. Nacque a Philadelphia il 21 marzo del 1940 e questa è la sua ballad Cry to Me. Su queste note noi ci salutiamo, restituiamo poi la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gattinieri torna lunedì. Un buon weekend a chi ha l'ascolto da parte di Laura. Ciao. When you

Onda d'Urto, le 11 e un minuto, l'edizione in breve delle notizie del mattino. Provocazione stamattina di Salvini e Sardone, rispettivamente vice premier, ministro dei trasporti ed eurodeputata europea. La seconda, i due esponenti leghisti sono stati scortati e hanno lanciato un presidio fuori dal centro sociale Lambretta di Milano per chiedere lo sgombero del centro sociale. Compagni e compagni del Lambretta hanno organizzato un'iniziativa all'interno dello spazio per difenderlo da queste provocazioni. Ci collegheremo tra pochi istanti in apertura dello spazio approfondimenti con il nostro collaboratore Luciano Mulbauer. La Corte di Cassazione ha rigettato il secondo ricorso sulle detenzioni di Mohamed Hanun e Raed Davoud, attivisti palestinesi arrestati nel dicembre dell'anno scorso su mandato della Direzione Antimafia della Procura di Genova, perché accusati di finanziare Hamas tramite una rete di associazioni benefiche. I due restano quindi in carcere. Lo scorso aprile la Cassazione aveva annullato la detenzione chiedendo una rivisitazione complessiva delle prove contro gli indagati, insieme a un'analisi più approfondita delle fonti aperte utilizzate per l'indagine. Il Tribunale di Genova, il Tribunale del Riesame, aveva invece confermato la detenzione. C'è stato quindi questo nuovo ricorso dalla difesa degli attivisti. Stavolta la Cassazione ha dato ragione alla custodia cautelare. E per supportare la causa della resistenza palestinese, oggi mobilitazione internazionale lanciata dalla Global Alliance for Palestine in 60 paesi. In Italia 50 piazze convocate in altrettante città. A Brescia, la città da dove trasmettiamo, il corteo organizzato dal Coordinamento per la Palestina per la resistenza palestinese contro i rapporti economici e militari con Israele e contro genocidio e occupazione. L'appuntamento è alle 15 in piazza Garibaldi a Brescia. Il corteo si dirigerà verso lo stabilimento di Leonardo in via Lunga. Non si fermano gli attacchi israeliani contro i palestinesi. L'esercito questa mattina ha compiuto diversi raid contro agricoltori che raccolgono le olive. In uno di questi, nel villaggio di Deir Abu Mashal, a nord-ovest di Ramallah, è stato ferito un giornalista palestinese. Intossicate decine di persone con i gas lacrimogeni. L'inizio della stagione della raccolta delle olive è particolarmente duro quest'anno per colpa degli attacchi sia dell'esercito che dei coloni. I coloni oggi hanno attaccato il villaggio di Burka, dove martedì scorso avevano dato fuoco a una casa dove abitavano 5 palestinesi. Vicino a Yabad, a sud-ovest di Jenin, invece sono state rubate 10 sacche di olive già raccolte dall'auto di un palestinese che era bloccato a un checkpoint. E questa mattina, spostandoci più a nord, un drone israeliano ha sferrato un attacco nel sud del Libano con due missili guidati nella zona di Avi al-Arik, tra le località di Nabati al-Faqa e Kfar Tebnit. Secondo un corrispondente dell'agenzia NNA, un drone israeliano sta anche sorvolando a bassa quota Baalbek e diverse altre città del Libano. Nobel per la pace assegnato a Nevi Pillay per aver dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. La Pillay è stata alto commissario ONU per i diritti umani dal 2008 al 2014. L'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio con l'intento di distruggere i palestinesi di Gaza attraverso atti che soddisfano i criteri della Convenzione sul genocidio. Israele e Stati Uniti non hanno preso bene questo premio Nobel, al punto che gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Stati Uniti che hanno anche annunciato un accordo con la Russia per aumentare l'arrivo di petrolio negli USA e nel mondo. Si tratta sostanzialmente di una deroga alle sanzioni contro Mosca, non apprezzata dal presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, che l'ha definita un'evidente debolezza. Sul fronte di guerra, nella regione di Donetsk, ieri sono state almeno 35 le persone uccise dagli attacchi russi. Di oggi la notizia di almeno 8 morti, tra cui bambini, con un bilancio che sale di ora in ora in un attacco con bombe aeree guidate dalla Russia su un edificio residenziale a Zaporizhia.
E sempre per quanto riguarda gli accordi, la Cina ha firmato un accordo commerciale storico con l'Unione Europea, accettando di ridurre di oltre le metà le esportazioni di auto ibride verso il continente europeo nei prossimi 4 anni. Nell'accordo Pechino si è impegnata anche a facilitare le licenze di esportazione per le terre rare e i magneti permanenti destinati al mercato europeo. Le auto ibride di importazione cinese sono attualmente molto più economiche delle omologhe europee, stanno conquistando importanti quote di mercato. Nel secondo trimestre del 2026 le auto cinesi, sia ibride sia elettriche, hanno superato il 10% del mercato automobilistico dei paesi europei, che hanno infatti accusato la Cina di fare concorrenza sleale. E in chiusura torniamo in Italia, crisi climatica, piogge e temporali diffusi stanotte su tutta la Calabria, segnalazioni di fenomeni particolarmente intensi nel Reggino con strade invase da fango e detriti, nel comune di Melito di Porto Salvo, dove le auto sono arrivate al mare, sono caduti dei muri, a Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, decine di abitazioni sono state allagate, auto sono impantanate nel sottobanchinamento del porto di Sottomonastero, il fango in molte strade nei comuni di Anzio e di Nettuno sul litorale a sud di Roma verrà chiesta alla Regione Lazio la dichiarazione di stato di calamità dopo il nubifragio di ieri mattina, che ha provocato allagamenti specie ai piani bassi di molte case. Era questa l'ultima segnalazione. Pochi istanti, poi la linea se ne va allo spazio approfondimenti.

Ma che ci fa questa canzone sulle frequenze di Radio Onda d'Urto? Semplice, e siamo gatti! La trasmissione per i bambini e le bambine in onda ogni domenica dalle 9.30 alle 10.30. Siamo gatti! Musica, canzoni, storie, fiabe, approfondimenti scientifici, rubriche varie e i libri consigliati. Gli indovinelli della Pantera Rosa a cui potrete rispondere in diretta. E tanto altro ancora. Ogni domenica un'avventura diversa. Ogni domenica siamo gatti. Siamo gatti per stare insieme in allegria. Ciao bambini, ciao bambine.

0: Radio L'Adurto, eccoci alle 11:09 minuti, iniziamo con il nostro spazio approfondimenti di quest'oggi, ci colleghiamo anzi quasi subito con Milano, tagliamo anche tutti i convenevoli del sommario che ci porteranno poi a commentare ovviamente il rigetto di Cassazione nei confronti di Hanoud e Davud e sulla loro scarcerazione con il teorema accusatorio che li vorrebbe finanziatori di Hamas dopo aver raccolto fondi per la resistenza palestinese. Poi invece un approfondimento che ci porterà all'iniziativa di quest'oggi a Brescia, andremo a spiegare le relazioni tra la grande azienda d'armi Leonardo e lo Stato di Israele, manifestazione ore 15, piazza Garibaldi quest'oggi. Ma dicevamo, andiamo subito a Milano e ci andiamo perché questa mattina c'è stata la provocazione leghista in quella di Milano, una provocazione portata avanti da Sardone Salvini, un eurodeputato, un ministro, vicepresidente del Consiglio, fuori dallo spazio sociale Lambretta per chiederne lo sgombero o la fine perlomeno della convenzione col comune, quindi un'iniziativa all'esterno di questo spazio sociale. La risposta è stata molto partecipata, una giornata che sta proseguendo. Da qui Luciano Mulbauer, compagno che abbiamo raggiunto sul posto e sul presidio al Lambretta appunto.
1: Qua siamo davanti a Lambretta, qualche centinaio di persone sin dalle 9 di stamattina, in un quartiere praticamente bloccato dalla polizia. Chi ha presente dov'è via Rizzoli a Milano, che è presente parallela via Palmanova, tutta questa via Rizzoli è praticamente inaccessibile venendo da nord, mentre venendo dalla tangenziale bisogna posteggiare a un chilometro e mezzo di distanza. Praticamente hanno reso inaccessibile un intero quartiere con blocchi stradali, filtri, transenne per permettere a Salvini e Sardone di fare una provocazione in chiave elettorale a due passi da Lambretta. Lambretta si trova al civico 13, loro si sono messi davanti al civico numero 11, però la risposta abbastanza chiara e anche bella, centinaia di persone sono venute, sono addirittura anche qua esponenti istituzionali del comune e della regione. Di fronte a quello che è una provocazione, un ministro dei trasporti che non riesce a far andare treni, che però trova il tempo un sabato mattina per venire a bloccare un quartiere per cercare di provocare degli incidenti ad uso e consumo della sua campagna elettorale. Ovviamente gli incidenti non ci saranno perché c'è un prestigio rumoroso e sicuramente le casse dell'Ambretta sono un po' più potenti delle casse dei pochi militanti della Lega che lo accompagnano. È davvero triste vedere ridotto un intero quartiere transennato con le persone che faticano a arrivare a casa, perché ci sono anche delle case popolari qua in queste zone, solo per permettere questa misera propaganda e provocazione da parte di Salvini. Questa è un po' la situazione che abbiamo. Si continua ovviamente a stare qua tutta la mattina, poi Lambretta ha organizzato anche un pranzo sociale. Sicuramente oggi la risposta è abbastanza chiara, da una parte due provocatori, dall'altra parte tanta gente solidale che non vuole farsi portare via la città da due provocatori.
0: Si procede quindi all'esterno dell'Ambretta, era Luciano Mulbauer, nostro collaboratore, compagno milanese che si trovava appunto all'iniziativa. Dobbiamo correre, andiamo a commentare il rigetto da parte della Cassazione del ricorso sulle detenzioni di Muhammad Hanoud e Raed Davoud, gli attivisti arrestati alla fine dell'anno scorso su mandato della DDA di Genova, accusati attraverso tutto un castello giudiziario, anche attraverso fonti che arrivavano direttamente di Israele, di finanziare Hamas tramite una rete di associazioni di solidarietà con la popolazione palestinese. Inizialmente ad aprile avevano annullato le loro detenzioni chiedendo una rivisitazione delle prove contro gli indagati. La Procura di Genova ci ha riprovato e stavolta la prima sezione gli ha dato ragione. Andiamo a sentire un commento da Vincenzo Migliucci, compagno della Confederazione Cobas e che fa parte anche della rete di solidarietà con la Palestina di Roma.
2: È stato un bel colpo nello stomaco ieri sera e quindi non ci si è dormito la notte. Non è perché c'erano grandissime attese, però a luglio c'era stata la presa di posizione di altra corte della Cassazione sostenendo ovviamente il rinvio ai magistrati di, che avevano emesso il mandato, quelli di Genova, di riconsiderare se c'erano tutte le circostanze per mantenere il mandato d'arresto, e invece ovviamente Genova, i magistrati di Genova hanno rincarato la dose fornendo altri appigli eccetera eccetera, e quindi la Cassazione se ne è lavata le mani, come spesso fa, dicendo vabbè, tanto li manteniamo in galera, poi decideranno le corti del processo, che ovviamente si farà a Genova, ma che ancora mantiene la fase istruttoria, e quindi è una condanna preventiva, come spesso è accaduto nella storia della giurisdizione qui in Italia, come è accaduto a tanti di noi che siamo finiti in galera negli anni eroici, e che quindi sconti molto prima di quella sentenza, che magari poi viene assolto oppure viene condannato a pene leggere, mentre ti sei fatto un anno, due anni, tre anni di galera o cose di questo genere. Questa è la logica. Non è che ci avevamo sperato, vada bene, insomma, le considerazioni che avevano fatto anche gli avvocati sotto la Cassazione ieri mentre facevamo il presidio erano oneste, pulite, erano un interrogativo, però c'era una certa attesa, e però la giurisdizione si è allineata alla volontà politica dei nostri governi, che sostiene ovviamente i palestinesi essere nemici. I colpevoli di Palestina, come ormai è acquisito dagli 8 prigionieri palestinesi nelle carceri italiane, se ne aggiungeranno ancora di più, perché c'è un esercizio del controllo sui mezzi tecnologici, cioè sui telefonini, sui tablet, sulle corrispondenze email, di basta sgarrare di un punto e virgola, scrivere due cose oppure fotocopiare qualche visione, cose di questo genere sulla resistenza palestinese, per essere arrestati, sequestrati quindi nelle galere e quindi condannati, come è successo a Hamad Salem, che ovviamente da Campobasso, giovane inesperto, 24enne, così ha fatto delle sue valutazioni sull'esistenza, e capite, ormai c'è le condanne per il pensiero, questo lo è, perché i decreti liberticidi che sono stati fatti, tramutati in legge, questo postulano, e tra breve ovviamente avremo a che fare anche con l'equiparazione dell'antisionismo all'antisemitismo, e che quindi siamo tutti colpevoli, avremo problemi ovviamente, tutto superabile, vada bene, il movimento supera tutto, anche se ci incappiamo, le fonti di comunicazione come Radio Onda Urto, Radio Onda Rossa eccetera devono avere una certa accortezza, perché sennò tutti i giorni hai a che fare sul linguaggio e che potrebbe essere tramutato in reato da questo punto di vista, e quindi questo è decisivo nei prossimi giorni, mesi, nell'anno che precede le elezioni, e senza alcuna speranza, voglio dire, ma quantomeno che si possa discutere durante tutto il periodo elettorale sulla violenza ovviamente delle leggi liberticide, di cui ovviamente anche quella elettorale appena votata, appena ratificata dal presidente Mattarella, segnano ovviamente svolte all'interno di questo paese, come accade ovviamente in Germania, in Inghilterra, dove i pro-Palestina vengono perseguitati eccetera. Questo non toglie la capacità, l'altro ieri a Londra, di 100.000 persone ancora in piazza, voglio dire, nella giornata del 7 ottobre. Beh, tutte queste cose ci debbano insegnare qualcosa, e oggi che è la giornata internazionale per la Palestina, contro, per fermare il genocidio e quant'altro, a Roma urleremo, ce lo siamo già proposti ieri, aggiungeremo uno striscione a quello che campeggiava ieri sotto la Cassazione, sarà l'urlo, come dire, non solamente per scaricare la tensione eccetera, ma per farlo sentire, aggiungendolo a tutti gli urli che ci saranno in giro. Questo non toglie ovviamente il fatto che siamo pura testimonianza, ma che vorremmo impegnare nel confronto su cosa fare all'interno di quest'anno, oltre che a mobilitarci, un impegno a smantellare ovviamente questo odio che c'è all'interno delle istituzioni sul nemico Palestina. I palestinesi meritano tutto il nostro sostegno, il nostro rispetto, meritano il diritto inalienabile all'autodeterminazione, alla possibilità di scegliere ovviamente la loro esistenza, e tutto questo viene negato, addirittura usurpato all'interno delle istituzioni europee di cui l'Italia fa parte. E se l'Europa avesse preso parte almeno neutra dentro questa vicissitudine, non ci sarebbero neanche questi giudizi della giurisdizione. Purtroppo questo avviene, e quindi starà a noi rafforzare ovviamente questo scontro con le istituzioni affinché si adeguino invece al diritto internazionale, che ovviamente, come vedi, è vituperato tutti i giorni dal boss americano. E veramente sono scornati, però, perché un altro paese, la Norvegia, che fa parte del dispositivo NATO, che è uno delle realtà scandinave sicuramente conservatrici all'interno dello scacchiere internazionale, che affida un premio Nobel per la pace, che poteva i cui presupposti, le candidature erano quelle dei bambini di Gaza, quelli della Corte Penale Internazionale, quella della nostra Francesca Albanese, eccetera, ha riunificato tutto questo in questa giurista ormai anziana, che da ragazza ovviamente ha svolto le sue attitudini professionali a sostegno dei meno abbienti, dei più disgraziati, e non solo interni in Sudafrica ma anche in giro per il mondo, e veramente li mette alla frusta. E però indica che la battaglia nei confronti delle istituzioni negatrici dei diritti dei palestinesi va fatta, c'è bisogno di avere una convergenza generale, perché dobbiamo smantellare questo castello di vergogna, di improntitudine, eccetera. Per cui già oggi faremo un pezzo della nostra parte, e intanto, per quello che riusciamo a fare con le radio di movimento, un saluto a tutti i nostri cari fratelli prigionieri nelle carceri italiane, in particolare ai prigionieri palestinesi.
0: Vincenzo Migliucci, compagno del Covas e della Rete di Solidarietà con la Palestina di Roma, sulla decisione della Cassazione nei confronti di Hanun e Davud. Noi adesso invece continuiamo a parlare in qualche modo di Palestina, e continuiamo a parlare attraverso la manifestazione che questo pomeriggio alle 15 partirà da Brescia per raggiungere la fabbrica di morte, la Leonardo. Noi in settimana, anzi ieri, abbiamo proposto un approfondimento lungo ma molto interessante sul tema proprio dei rapporti Israele-Leonardo.
3: Siamo con Rossana De Simone di BDS, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, autrice del dossier Leonardo e anche facente parte della redazione di Peace Link. Buona giornata, Rossana.
4: Buongiorno a tutte e tutti.
3: Sabato a Brescia una manifestazione nella giornata di mobilitazione internazionale di solidarietà con la Palestina. Tornerà davanti allo stabilimento Leonardo ex Breda. Quindi la domanda è: qual è stato in passato e qual è tuttora il ruolo della Leonardo Spa nelle forniture militari ad Israele?
4: Allora, diciamo che oggi come oggi Leonardo ha a che fare con Israele, soprattutto con la sua partecipata, anzi la sua acquisita DRS Rada americana, e con la DRS Rada americana continua ad avere accordi con Israele, no? Poi altri accordi ce li ha proprio a Tel Aviv, no? Tel Aviv, perché ha siglato due accordi con la Università di Tel Aviv e con delle agenzie per finanziare delle start-up statunitensi. Questo soprattutto perché ultimamente, dopo le denunce che ci sono state da parte dei vari diciamo avvocature, no? Sappiamo che è stata denunciata Leonardo a livello del Tribunale Civile di Roma perché appunto ha avuto accordi con Israele già anche da prima ma anche dopo il 7 ottobre, ma poi ci sono stati altri avvocati, altri giuristi che hanno denunciato il governo e Leonardo al Tribunale Penale Internazionale, giusto? E queste sono cose che si dovranno ancora vedere. Però, ecco, in seguito a queste denunce, lo Stato italiano, ma anche Leonardo, censura, diciamo, non dice più, non si possono più trovare quelli che sono i possibili accordi che ci sono stati. Sappiamo soltanto che dalle relazioni per l'export-import non viene più fuori niente rispetto a esportazioni con Israele, appunto dal 7 ottobre. E però sappiamo che ultimamente ha avuto soprattutto molto import, cioè l'Italia importa armi israeliani e Israele è diventata la seconda nazione, il secondo stato per importazioni in Italia, è cresciuto proprio del 31%, e sappiamo che queste importazioni riguardano soprattutto ad esempio i velivoli spia G550 che sono aerei israeliani, dove però proprio per via dell'accordo che ha con Leonardo e con l'Italia, sappiamo che c'è un memorandum d'intesa con l'Italia per cui lo Stato nostro con quello israeliano può scambiare non soltanto armi ma anche dati, ma anche informazioni a livello di aziende, a livello di università, eccetera. E quindi diciamo che proprio questa vicinanza che c'è tra Italia e Israele permette la possibilità di modificare propri velivoli in base alle esigenze della nazione che le compra. Ad esempio Israele modifica il 346 che ha comprato da Ermacchi, dall'italiana Ermacchi che è di Leonardo, e però l'Italia può modificare il 550 che è israeliano. Quindi questo ci fa dire che tipo di rapporto c'è fra non solo Leonardo, no? Ma proprio l'Italia. L'Italia ha con Israele questo rapporto particolare che vedremo anche ad esempio nel CyberTech, quella che è la fiera che ci sarà a Roma fra qualche giorno, ed è una fiera che riguarda soprattutto tutto ciò che ha a che fare col mondo cyber, no? E quindi anche con diciamo il software spia. Sappiamo che l'Italia ha comprato Paragon, ha comprato dall'azienda Paragon Grafite, no? Software spia, e ne ha in mente anche altri. E proprio Leonardo, ecco, proprio per tornare a Leonardo, il fatto che questo governo Meloni abbia silurato l'amministratore delegato Cingolani per quello nuovo che si chiama Mariani, sappiamo che questo siluramento ha a che fare proprio con i rapporti che Cingolani aveva con gli Stati Uniti e con Israele. Ok, questi rapporti erano molto diciamo difficili ed erano difficoltosi perché Cingolani preferiva, ad esempio, rispetto al Michelangelo Donna, questa cupola, no, antimissile che Mariani porterà avanti, però preferiva sviluppare tutta la parte del software insieme a altri tipi di società che sono più europee e italiane, soprattutto quella di Leonardo. Leonardo ha sviluppato tantissimo la parte cyber nel suo interno, piuttosto che usare Palantir, no? Che è quella statunitense, cioè proprio c'è stata una difficoltà di Palantir di entrare nel merito del progetto Michelangelo, così come disturbava tantissimo Israele, perché Israele ci tiene a vendere il suo sistema antimissile, l'Iron Dome, che fra l'altro ha a che fare anche, è integrato anche con gli statunitensi, no? Col TAT e altri sistemi antimissili. E quindi diciamo questa cosa per cui Cingolani, no? Ha praticamente bloccato tutta una serie di iniziative che stavano bene invece sia al Ministero della Difesa italiano che al governo, ha creato appunto questa sua messa da parte come amministratore delegato. E infatti Mariani cosa fa? Mariani dice sì, certo, continueremo col Michelangelo Dom, però è probabile che ci integrerà sia il software di Palantir sia continuerà ad avere rapporti particolari con Israele. Anche, infatti l'abbiamo visto anche rispetto alla, ad esempio di IRS, che ha praticamente collaborato, cominciato a collaborare con oltre la RADA e quindi tutti gli altri accordi che fa con gli israeliani, la Rafael e altre società, la Elbit, tutte quelle più conosciute, praticamente ha creato questo accordo con questa società israeliana che si chiama Exxon, no? Exxon Vision, proprio perché si sta sviluppando tantissimo tutta la parte che riguarda l'applicazione dell'intelligenza artificiale nei propri sistemi d'arma, cosa che agli americani serve tantissimo, tant'è che Leonardo IRS statunitense ha avuto degli appalti molto forti. Tornando all'Italia, quindi diciamo che la nuova Leonardo discute pochissimo di tutto ciò che ha a che fare con Israele, lei direttamente, no? Lo lascia fare appunto a tutta una serie di società esterne, come abbiamo visto sia a Tel Aviv sia negli Stati Uniti. Però l'Italia continua ad avere questi grandi rapporti, questi lauti rapporti con Israele attraverso altre società. Ad esempio sappiamo che nel polo strategico nazionale, quello che ha a che fare con la cybersicurezza, ha messo società israeliane come possibili forniture, oltre che Leonardo. Quindi noi troveremo Leonardo e Israele insieme in parecchi documenti di strategia nazionale che hanno a che fare ad esempio con la quantistica, che hanno a che fare appunto con la cybersicurezza, però non troveremo queste cose direttamente trovati sul sito di Leonardo, cioè sul sito di Leonardo rispetto a Israele non se ne parla più, ok? Quindi anche perché diciamo che questo governo ha proprio messo in atto questa operazione per cui di tutta una serie di cose non ne scrive, non ne parla, o al limite ne parla in maniera ambigua, per cui non si capisce bene che cosa, da che parte vogliono andare, in quale direzione vogliono prendere. Noi possiamo verificare queste cose attraverso tutta una serie di documenti che tra l'altro prendiamo molto dall'esterno. E allora adesso andare davanti a Leonardo è importantissimo, perché Leonardo ha cambiato abbastanza veste.
3: Ha cambiato
4: nel senso che
3: Ha cambiato veste, ma mantiene i stessi rapporti di prima, quindi.
4: Assolutamente sì, ma quello assolutamente sì. Ripeto, la nostra difficoltà è quella di andare a trovare appunto delle informazioni. Cioè la mancanza di informazione è proprio una costante di questo governo, su questi trattati, su questi rapporti che ci sono, Però, ripeto, Leonardo, nel momento in cui con Mariani ha deciso di pensare di meno a quella che è una visione che Cingolani aveva dato all'azienda per produrre di più, tant'è che la cosa che sta facendo Leonardo è aprire un altro nuovo sito in campagna per la M Bigliano, che sappiamo che è questa joint venture che è missilistica. Quindi vediamo come dalle parole, fra l'altro, che ci arrivano proprio da Crosetto, dal ministro, c'è un'accelerazione nella produzione di munizioni, sistemi d'arma. Quindi sta cambiando veste in questo senso, nel senso che ha rapporti molto più stretti con le forze armate, cose che ad esempio Cingolani non aveva. Ha rapporti molto più stretti col governo. Il governo era molto scontento di Cingolani, perché Cingolani era un personaggio molto, diciamo, autonomo, no? Era molto indipendente rispetto a quelle che sono le strategie. Adesso con Mariani non soltanto riprende tutti quelli che erano i rapporti con Israele, che si erano un po' sbilanciati con Israele e con gli americani, riprende anche tutto l'aspetto dell'accelerazione produttiva e riprende rapporti fortissimi con l'esercito. Perché? Perché sostanzialmente quella che è la direttiva del governo è che il governo decide le strategie della difesa, le forze armate decidono l'efficacia, come renderle operabili, e poi c'è Leonardo, ma attenzione, Leonardo insieme alle università, infatti il discorso con le università sta andando molto avanti, e Leonardo e appunto l'università devono dare tutto il loro appoggio per soddisfare quelle che sono le richieste delle forze armate e del governo. Quindi andare sabato davanti a Leonardo è importantissimo non solo, sicuramente tanto, per i suoi rapporti con Israele, ma proprio perché è questo governo che insieme a quello statunitense e quello israeliano e quelli che sappiamo che sono della linea MAGA, no? Della linea MAGA statunitense, supportano un certo tipo di politiche all'interno degli stati europei, ma a livello mondiale. E appunto un'altra cosa che si dovrà vedere è come andrà a finire, ad esempio, tutte le denunce, come dicevo prima, che sono state fatte contro Leonardo e contro il governo. Il 16 ci sarà un'udienza per quella civile che è stata portata avanti anche da una farmacista israeliana, ma poi si dovrà vedere anche tutta la questione dei porti, no?
3: Israeliana o di Gaza? Era la farmacista.
4: Ah no, scusa, mamma mia, no, è di Gaza, assolutamente, palestinese, no, scusate, niente. Ma è proprio palestinese, certo, e questa sarà importante innanzitutto perché è civile, quindi vediamo anche un attimino, perché nelle altre, diciamo, denunce le cose andranno molto alla lunga, ok? Mentre invece questa, comunque entro dicembre si saprà qualcosa, magari non tanto il 16 ottobre, ma a dicembre si saprà qualcosa. E poi ripeto, ecco, non di...
3: Scusa Rossana, questa azione legale è proprio finalizzata a ottenere il fatto che siano dichiarati nulli i contratti,
4: esatto,
3: stipulati da Leonardo,
4: esatto,
3: e dalle sue controllate con lo Stato di Israele, perché noi abbiamo sempre sentito che il governo italiano si è difeso dicendo che non ci sono più stati accordi nuovi di vendita di sistemi d'arma ad Israele, ma semplicemente che si doveva ottemperare ai contratti che erano stati precedentemente sottoscritti, no? Questo ha significato fondamentalmente continuare a fornire sistemi d'armi o comunque assistenza, manutenzione
4: Ah. Ma assolutamente sì, anche perché con questa storia appunto del fatto che bisogna continuare con la fornitura di parti di ricambio, di assistenza, perché ricordiamoci una cosa, quando si vendono dei sistemi d'arma, negli accordi non c'è soltanto la questione di parti di ricambio, ma c'è anche l'assistenza, ci sono tutta una serie di cose, tra l'altro importantissimo è sapere che tutti i simulatori di volo, sia quelli italiani che israeliani, rispetto ad esempio alla vendita in paesi come la Grecia, sono fatti insieme fra Leonardo e ad esempio la Elbit, no? Quindi come vediamo ci sono proprio delle forniture, degli scambi, degli accordi di cui, ripeto, non si parla, ma perché direttamente Leonardo è non è implicata, indirettamente assolutamente sì, no? Ad esempio, quando abbiamo saputo che Israele ha venduto dei 346 alla Grecia, e con i 346 anche i simulatori di volo, non ci hanno detto che i 346 erano i 346 venduti dall'italiana Ermati a Israele, e soprattutto non ci dicono che sono stati fatti gli accordi fra Leonardo e la Elbit, e quindi con questo accordo hanno venduto alla Grecia non soltanto i 346 gli addestratori, ma hanno venduto anche i simulatori di volo, tutte cose che fanno insieme, in compartecipazione. Sono coordinati. Quindi è qui che dico che dobbiamo assolutamente richiedere la trasparenza delle informazioni, cose che ad esempio hanno cominciato a negare all'interno delle università. Noi sappiamo che Leonardo sta siglando accordi con varie università e però sono secretati. Ad esempio, al Politecnico di Milano è stato siglato l'accordo a luglio, mi pare, e quando gli studenti hanno chiesto di vederlo, l'università ha risposto che è stato segretato. E questo è fondamentale, ci stanno negando proprio le informazioni che sono basilari, voglio dire, non soltanto per una società democratica, ma anche proprio perché, voglio dire, è questo autoritarismo nei confronti proprio di tutto, sia da un punto di vista delle possibilità di ottenere

Praticamente l'Italia stava praticamente riprendendo tutto ciò che fa parte del concetto di sicurezza nazionale israeliano. Questo vuol dire che dovevamo, perché questa roba di 2 anni fa, dall'inizio diciamo dell'insediamento di questo governo Meloni, si è deciso di ristrutturare completamente le forze armate. Le forze armate dovevano assolutamente cominciare a prepararsi ad avere un reparto di elite come quello israeliano, no? E i loro diciamo ufficiali dovevano essere militari con conoscenze STEM, no? Che sono le discipline quelle ingegneristiche, scientifiche, tecnologiche e matematiche, per cui noi abbiamo adesso un Ministero della Difesa con i suoi vari dipartimenti che sono stati appunto ristrutturati, che hanno praticamente organizzato al proprio interno degli apparati particolari, ma anche questo per quanto riguarda appunto gli ufficiali, ma anche per quanto riguarda i dipartimenti della ricerca e della tecnologia. Cosa vuol dire? Che il Dipartimento della Ricerca e della Tecnologia Avanzata deve avere a che fare con Leonardo, no? Che è la maggiore diciamo azienda nazionale, perché sappiamo che Leonardo ha 4 mercati domestici, come vuol dire che sia gli Stati Uniti, sia l'Inghilterra, sia la Polonia che l'Italia, è un mercato che Leonardo definisce domestico in quanto ha aziende, ha a che fare con finanziamenti, ha tutta una serie di strutture per cui può definirlo un mercato domestico. Per questo Leonardo è diventata importantissima anche a livello internazionale quanto a relazioni e rapporti e quindi cosa vuol dire? Vuol dire che le forze armate ristrutturate in questo modo devono lavorare in sinergia con l'industria, però devono lavorare anche in sinergia con l'università, tant'è che le università ormai sono diventate parte integrante di questo ingranaggio. Veramente si è costruito un ingranaggio, una triangolazione fra forze armate, parliamoci che le forze armate sono espressione del governo, no? Cioè, e dello Stato, soprattutto del governo in quanto a direzione politica, ma comunque forze armate, università e industria. Dobbiamo pensare come un ingranaggio in cui lavorano insieme, per cui andare davanti a Leonardo è importante, ricordandoci che non solo i rapporti che ha con vari paesi che violano i diritti umani, perché l'Arabia Saudita che cos'è? Cioè voglio dire la Turchia, sappiamo che Leonardo con la Turchia ha siglato questa joint venture, no? Per i droni. Un'altra cosa che ha fatto Leonardo, che ha comunque relazioni con Israele, cos'è? È l'aver aperto una propria industria in Ucraina, no? Proprio per i droni. Per i droni hanno a che fare con l'intelligenza artificiale, quindi i droni, quelli che l'Ucraina ha sviluppato usando anche proprio che cosa? Il software di Palantir. No? Ecco, vedi che si ritorna sempre a un circolo in cui troviamo sempre gli stessi attori. Allora, Leonardo apre questa industria in Ucraina, ha comunque, ripeto, ricomincia ad avere a che fare con Palantir anche da questo punto di vista, e sappiamo anche come l'Ucraina ha un rapporto molto speciale con Israele. Allora, è questo che voglio dire, teniamo presente assolutamente
che Leonardo e Israele hanno dei rapporti che, ripeto, magari non li conosciamo, ma ci sono attraverso appunto i suoi filiali, e però appunto Leonardo ha questo

0: che accordi con l'università, accordi che appunto non conosciamo perché segretati, e li ritroviamo insieme magari anche rispetto a progetti sviluppati con Israele. Pensiamo a Horizon, no? Horizon, che appunto sono tutti questi programmi a livello europeo che si sviluppano e che, parlando di dual use, non fanno altro che portare avanti quella che oggi si chiama deterrenza, ma invece è proprio un riarmo, è un folle riarmo. Quando si parla di deterrenza, dobbiamo pensare a riarmo. E quindi dobbiamo renderci conto di c'è un concatenamento che va in una determinata direzione, che purtroppo è quella di nuove guerre. Cosa succede? Succede che quando ad esempio ci dice che Rubio, no? Ci dice che probabilmente la guerra fra Ucraina e Russia potrà allargarsi. Beh, ma dobbiamo starci attenti a queste cose, perché è facilissimo che questo possa accadere, anche perché l'Europa con la NATO non fa altro che aizzare, no? a questa possibilità di allargamento, e lo fa non soltanto, diciamo, a parole, in quelle che sono le dichiarazioni, le fa attraverso il riarmo, ma soprattutto attraverso le esercitazioni, no? Quindi in questo periodo veramente dobbiamo stare molto attenti a tutta una serie di cose, senza andare nello specifico, nel particolare, ma tenendo presente appunto quella che è la catena, ok? La catena che mette in movimento tutta una serie di cose che vanno nella direzione di nuovi conflitti. Quindi andare contro Israele, contro Leonardo, contro Israele e contro appunto questa politica di riarmo, vuol dire appunto a fare un qualcosa che dobbiamo tenere presente, che è qualcosa di è un muro, cioè qualcosa di estremamente forte, potente. Quindi la nostra unica possibilità è quella di creare relazioni, quei rapporti di forza che ci possono consentire di dire a questo governo basta. Cioè, anche perché nel momento in cui abbiamo capito che Leonardo deve soddisfare quelli che sono i voleri del governo e delle forze armate, allora noi dobbiamo anche capire che andare contro Leonardo vuol dire soprattutto andare contro questo governo, va bene? Aspettiamo sicuramente quelle che sono le indicazioni appunto di questa denuncia, soprattutto quella penale, aspettiamo questo, però anche qui teniamo presente che continuare a parlare della 185-90 vuol dire continuare a parlare di qualcosa che non esiste. Cioè, ultimamente, se noi andiamo a vedere quelle che sono diciamo i risultati di varie denunce, di vari esposti, a queste denunce qual è stata la risposta? Forse ovunque, che le limitazioni alle esportazioni di armi nei confronti di Israele le può dare soltanto la politica. Cosa vuol dire? Il governo. E questo è pazzesco, se ci pensate. Cioè, la volontà, però ricordiamoci che questo governo ha già modificato la 185-90 al Senato, accentrando, no, tutte le volontà nel governo. Quindi dicendo che il governo decide a chi si può vendere e a chi no. non solo, ma ad esempio, altra cosa, non ci vuol dare più tutte quelle informazioni che riguardano le banche, e la questione delle banche anche lì è fondamentale, perché sulla questione delle banche, le banche si stanno mettendo in moto per aiutare a avallare il riarmo, e si sta mettendo in moto anche attraverso i vari distretti, ad esempio voi siete liberi, c'è il distretto, quello lombardo, no? Quello lombardo che ha una marea, non c'è soltanto Lazio, ma c'è una marea di filiali e una marea anche di piccole e medie imprese indipendenti da Leonardo, e appunto attraverso questi distretti, anche qui cosa fanno i distretti? Mettono in relazione università, appunto le banche e le aziende, e finanziano tutta una serie di progetti. Poi ci sono anche i tecnopoli, e anche lì il governo finanzia tutta una serie appunto di ricerche da fare insieme azienda e università, e con l'aiuto anche appunto di fondazioni o di banche. Perché? Perché una legge del 2011, mi pare, ha deciso che tutti quelli che sono i finanziamenti a ricerche devono essere fatti mettendo proprio in chiaro che non c'è soltanto l'università, ma ci deve essere anche un'azienda che comincia con la sperimentazione dei progetti fatti dall'università. Quindi, come vedete, questo legame tra università, azienda e ovviamente i finanziamenti che ci sono, e quindi dello Stato, di Horizon o di chi li fa, stanno andando avanti e sono diventati talmente intrecciati per cui diventa anche più difficile cominciare, no, a scalfire questi rapporti. Ricordiamoci, bisogna scalfire i rapporti, soprattutto i rapporti, e quindi andare avanti, però ripeto, denunciando proprio questi intrecci che ci sono. Cioè, Leonardo da sola ormai non fa più niente, ok? Non fa più neanche i sistemi d'arma, perché ormai i sistemi d'arma sono fatti in cooperazioni a livello europeo, oppure come l'F-35 a livello internazionale su commessa della Lockheed Martin, statunitense. E quindi vediamo un attimino di domani, assolutamente, di entrare, andare davanti a Leonardo e parlare di quello che sta accadendo a Gaza ancora, no? Tutto il genocidio che non è assolutamente ancora finito, anche se continuano a bombardare, e senza dimenticarci della Cisgiordania, quindi tutta la questione delle colonie. E però ripeto, ci deve essere sempre anche accanto, come denuncia, Leonardo e il governo e le forze armate, perché poi le forze armate, ad esempio la polizia, fa delle esercitazioni insieme a quello israeliano. Cioè, ripeto, nel momento in cui l'Italia ha recepito questo concetto di sicurezza nazionale israeliano, ha recepito tutta una serie di cose. E che riguardano appunto, come dicevo prima, la ristrutturazione delle forze armate, i rapporti tra industria e università, la volontà del governo, che deve essere quello di decidere le strategie, e staremo a vedere se davvero vuole anche arrivare, perché poi c'è anche questa legge, vuole arrivare a far sì che non sia più il capo della Repubblica, tipo Mattarella o chi per lui, ma sia cioè che decide delle possibili entrate in guerra. Adesso è il capo della Repubblica, no? Il Presidente della Repubblica che decide se l'Italia deve entrare, parlo proprio dello stato di guerra, no? L'entrata in guerra sappiamo che c'è già attraverso altre articolazioni, situazioni tipo quella di mandare ad esempio uomini, navi e anche aerei in Arabia Saudita, no? Questo sicuramente vuol dire che noi siamo dentro a questa guerra, quella guerra fra Iran e Stati Uniti e Israele, ma parlo proprio del praticamente mandare l'Italia in stato di guerra, e quindi vuol dire anche mandare anche i nostri soldati in giro per il mondo. Ecco, questo stato di guerra, se ci sarà questa legge per cui magari non lo so, Meloni diventerà anche capo dello Stato, della Repubblica, beh, sarà lei a decidere, cioè sarà dato tutto in mano al governo, la possibilità di decidere addirittura dello stato di guerra, e questo fa parte, ripeto, anche proprio di questa ricezione del concetto di sicurezza nazionale israeliano, che tra l'altro prevede quello che noi stiamo già vedendo, come la difesa deve entrare nella cultura dell'italiano, del popolo italiano. Il popolo italiano sostanzialmente deve rendersi conto che chi difende l'onore della patria, perché sappiamo che è tornato in ballo anche la questione della patria, chi difende l'onore della patria è il nostro esercito. E chi c'è ogni volta a dirlo davanti alle forze armate? Isabella Rauti. Isabella Rauti è la sottosegretaria della difesa ed è la figlia appunto di quel che noi conosciamo bene come Pino Rauti. Ecco, vediamo come l'Italia sta proprio cambiando, cioè proprio cambiata sostanzialmente. Se prima esistevano già le cose, perché non è che tutta una serie di cose arrivano da zero, no? Diciamo, per dirti, la sinistra ha portato avanti tutta una serie di cose, come quello che di dire che l'industria bellica è strategica, eccetera, no? È già iniziata anche con i governi di sinistra, ma questo governo attuale ha accelerato in una direzione autoritaria, possiamo dire anche proprio fascista, di quello che sta accadendo in Italia. Cioè l'Italia sta proprio cambiando, e questa cosa è tragica, dobbiamo rendercene conto, senza appunto, ripeto, pensare a singole cose, ma pensando a quello che sta accadendo, che è un concatenamento. Cioè non dobbiamo sempre avere una visione dell'insieme delle cose, va bene?
1: Certo, grazie mille Rossana De Simone.
0: Posso dire sì. Un'ultima cosa? Attenzione anche ai sindacati, perché i sindacati, quando mi vengono a dire che quello che fa Leonardo va tutto bene, tipo ad esempio quello di raddoppiare lo stabilimento di emendiaccio missilistico a Napoli, dire che va tutto bene perché la tecnologia militare è quella avanzata e bla bla bla bla, beh, ma questi sindacati sono sindacati che sono da criticare ferocemente, perché noi sappiamo che all'interno delle fabbriche di Leonardo, ad esempio, non c'è alcun dibattito rispetto a quello che Leonardo fa con Israele, insieme a Israele, e rispetto alla questione del riarmo. Quindi anche qui vediamo come gli spazi di autonomia, di critica, di pensiero sono davvero diventati poco, perché abbiamo davvero veramente un moloco, abbiamo davvero un portato di potenza enorme, ok?
1: Grazie mille Rossana De Simone, boicottaggio, okay. Disinvestimento, sanzioni, BDS Italia, autrice del dossier Leonardo e della redazione di Peace Link. A risentirla, okay. Grazie.
0: Grazie a voi, grazie.

0: Augurami prima di tutto la salute in questa giornata, questo 10 ottobre, giornata dedicata a livello mondiale alla salute mentale. Per l'occasione una doppia trasmissione, la prima è andata in onda nella giornata del 9 ottobre, sempre curata da Curami, e la seconda appunto quella di quest'oggi. Titolo della trasmissione: ascoltare le esperienze vissute, voci vere, vero cambiamento. E questa seconda puntata, come sempre, ha in studio con me il dottor Antonino Cimino. Una buona giornata innanzitutto.
1: Grazie alla radio e saluti a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: E la dottoressa Donatella Albini qui in studio, anche lei, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a tutti e a tutte, grazie.
0: Lascio subito parola a te, sì. Donatella, per introdurci ai due ospiti di quest'oggi e subito magari con le prime domande, prego.
2: Sì, grazie. Ascoltare le esperienze vissute, voci vere, cambiamento vero, è il tema della giornata mondiale della salute mentale. Ci sembrava molto bello, non l'abbiamo voluto cambiare. Abbiamo sentito in una precedente puntata, diciamo così, le voci, come è stato detto prima, di una persona bipolare, autore di un libro molto interessante, e di un familiare, voci vere che hanno messo la mano su questa ferita sempre aperta. Oggi invece ascoltiamo le voci altrettanto vere di una medica e di un educatore. La medica è Valentina Stanga, direttrice della sanità penitenziaria e coordinatrice dell'equipe forense. Grazie Valentina per non aver tentennato a dirci di sì.
3: Grazie a voi, buongiorno.
2: Buongiorno a te. E Massimo Fade, educatore del Dipartimento di Salute Mentale, delegato RSU SST Spedali Civili. Grazie Massimo di essere qui ancora con noi.
4: Grazie a voi e saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
2: Grazie. Valentina, le domande, come sapete, sono brevi, con risposte brevi, circa 5-7 minuti per ciascuno, così riusciamo a fare almeno due domande per ciascuno. Allora, Valentina, la salute mentale è dentro una concezione unitaria del bisogno e del desiderio di salute che si basa sia su evidenze scientifiche sia sul rispetto della dignità e dei valori umani. Riprendiamo il tema dell'ascolto. L'ascolto, la relazione sono gli elementi essenziali per diventare protagonisti di una storia di cura che si scrive in due, il medico e la persona. Lascia parte la società, il tessuto culturale in cui si vive, ne parleremo dopo. Qual è la parte di storia che hai potuto scrivere nella tua esperienza? Grazie.
3: Sì, grazie per la domanda, assolutamente molto, molto bella, che credo centri perfettamente il tema della giornata di oggi. Quindi, riprendendo il tuo pensiero, possiamo proprio affermare che la salute mentale si iscrive all'interno di una concezione unitaria della salute, e che quindi significa riconoscere che il benessere mentale ha la stessa dignità e la stessa necessità di tutela di quello fisico, cosa che però ad oggi non è scontata e non è mai stata scontata in campo di salute mentale. Ribadiamo che non esiste salute senza salute mentale. Concordo quindi pienamente con la tua affermazione che la relazione di ascolto sia la base sempre di una buona alleanza terapeutica, che di fatto getta a sua volta le fondamenta di un buon trattamento in ambito psichiatrico e in ambito psicologico. Questo perché l'essere umano è un animale sociale, noi siamo animali sociali, la nostra vita è fatta di relazioni in ogni momento, pertanto non si può immaginare di impostare una relazione terapeutica che sia realmente efficace senza un ascolto empatico e senza una propensione verso l'altro. L'alleanza terapeutica si fa sempre assolutamente in due. Per quanto riguarda invece la mia esperienza personale, io vi posso dire con naturalezza che durante il mio percorso di crescita come psichiatra ho sì imparato prima le nozioni, perché erano, diciamo, la base della mia attività, sarebbero state la base, ma ripeto la base, perché poi è tramite il lavoro con le persone che progressivamente ho cresciuto il mio bagaglio esperienziale e di competenze potremmo dire, attraverso il contatto con i pazienti e soprattutto con le loro storie. Credo che sia importante per un operatore della salute mentale, qualunque sia il suo ruolo, non necessariamente il medico assolutamente, restare sempre curioso, e con curioso intendo curioso dell'altro, curioso di chi ha di fronte, curioso verso l'altro, di sentire la sua storia provando ad empatizzare. L'empatia è certamente un tratto temperamentale, non tutti nasciamo con lo stesso grado di empatia, mi permetto di dire, però credo al contempo che, come fosse un muscolo, anche l'empatia si può allenare, si può esercitare, la possiamo esercitare tutti i giorni, anche quando parliamo con la cassiera al supermercato. E questo perché lo dico e perché è una cosa che, a cui credo fermamente, perché io credo che per essere bravi psichiatri, fare buona ricerca in campo clinico, in campo farmacologico, si possa anche non essere particolarmente empatici, ma non potrai mai essere un bravo psichiatra da un punto di vista clinico se non riesci davvero a metterti nei panni dei nostri pazienti. Io poi, entrando quindi nella mia, diciamo, esperienza personale, ho sempre avuto una particolare predisposizione per la cura e l'accoglienza di pazienti più vulnerabili, più complessi, anche da un punto di vista sociale, in quanto comunque alla base di determinate situazioni di disagio mentale c'è prima un disagio nella vita, un disagio sociale, delle determinanti sociali. E questo mi ha portato quindi a appassionarmi per la psichiatria forense e per le scienze criminologiche. Quindi io mi occupo sostanzialmente di disagio mentale di persone autrici di reato, quindi chi siano essi detenuti, chi siano pazienti psichiatrici autori di reato, campo nel quale il giudizio va necessariamente sospeso per lasciare spazio all'ascolto senza pregiudizi. Quindi ecco, questa è la mia visione di salute mentale centrata sull'ascolto dell'altro e sul recupero di un benessere che necessariamente passa attraverso l'accoglienza. Grazie per la domanda.
2: Grazie.
1: Innanzitutto ringrazio Massimo per la sua disponibilità, per cui oggi è la giornata mondiale della salute mentale. Abbiamo già sentito che tema centrale è il problema dell'ascolto, un ascolto qualificato, professionale, è un prerequisito indispensabile per poter costruire dei percorsi di cura personalizzati. Io con Massimo parto da lontano, parto dal 78, anno in cui è stato un anno magico per la sanità italiana, infatti è stata approvata la legge 833 che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale, è stata approvata la legge 194 che garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, e tema della giornata viene approvata la legge 180, conosciuta come legge Basaglia, che riformava l'organizzazione dell'assistenza psichiatrica, ossia ospedaliera e soprattutto territoriale, proponendo un completo superamento della logica dei manicomi. Tutte queste riforme, lo sappiamo, sono sotto grosso attacco, stanno cercando di cancellarle. E allora vorrei chiedere a Massimo, soprattutto come operatore sanitario presso il Dipartimento di Salute Mentale, cos'è rimasto della riforma della legge 180, e per voi operatori l'ascolto ha ancora un ruolo centrale, può essere applicato verso le persone che richiedono aiuto?
4: È una domanda un po' complessa. Allora, però siccome oggi è la giornata mondiale della salute mentale, sono andato a vedermi un po' di dati e dal 90 al 2023, dal 1990 al 2023, un aggiornamento delle tendenze globali pubblicato nel maggio del 2026, quello recentissimo sulla rivista Lancet, i risultati hanno evidenziato che nel 2023 si stimavano 1 miliardo e 170 mila persone affette da disturbi mentali, pari al 14% della popolazione mondiale. Questi erano il 6% seguiti per i disturbi depressivi, cioè più basse sicuramente della schizofrenia, per la schizofrenia. Allora, tra il 90 e il 2023 il numero assoluto di individui con disturbi mentali è perciò aumentato del 95,5%. Okay? Questo è qual è la questione di cui stiamo trattando. La riforma 180, vengo alla tua domanda, nel 78 ha rappresentato un punto fermo. anche per i suoi letteratori odierni, dei baroni universitari. Un punto fermo di non ritorno. C'è un prima e c'è un dopo. Oggi una persona non può più aspettarsi di essere rinchiusi in un luogo con la firma di un medico o di un familiare o su segnalazione alla forza dell'ordine di vicini o di parenti, magari perché possessore di identità, di non avere più i diritti civili perché è ritenuto incapace di intendere il volere. Ma la chiusura dei manicomi e l'apertura dei servizi territoriali in cui gestire la malattia mentale, che è stata poi la scommessa di Basaglia, è stato un processo lungo e tortuoso. Ricordo che l'ospedale psichiatrico di Brescia, in via Duca degli Abruzzi, è stato chiuso ufficialmente nel 1999, perché la ministra della sanità di allora, Rose Bindi, fece una legge che prevedeva il mancato trasferimento dei fondi nazionali in caso di presenza di utenza nel manicomio, una questione economica, quindi, per intendersi. Dicevo che questa fase appartiene alla fine del Novecento, anni 80-90. Alla fine del Novecento si è passati dalla catena di montaggio teleoristica all'automazione e tra un po' all'intelligenza artificiale. Nella salute mentale si è passati da una psichiatria statica, di manicomio, elettroshock con tensioni, a un servizio centrato sull'SPDC, il servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale, con farmaci, TSO, con tensioni, e residenza con posti letto occupati in media 1237 giorni, dati del 2024, più di 3 anni in residenza psichiatrica rispetto ai quasi 2 anni del 2016, dati appena pubblicati dal Ministero della Salute. Siamo cioè fermi alla catena di montaggio novecentesca, dove lo scompenso prevede il ricovero dell'SPDC per trattamento farmacologico, dimissione in residenza o rientro a domicilio, CPS territoriali in cui al massimo gestisci i farmaci, non si presenta, quindi non vai a vedere per quali motivi l'utente non si presenta, quindi c'è una mancata progettualità che naturalmente stoppa i farmaci e quindi siamo allo scompenso psichiatrico e ricovero di SPDC, eccetera, eccetera. Oggi l'utenza è cambiata, questo sistema non regge più, neanche da un punto di vista economico. Aumento delle diagnosi borderline, assunzione di sostanze con comorbidità, disturbi antisociali di personalità, depressione, attacchi di panico, ansia. In Italia ci sono dei dati che nel corso dell'anno a fronte del 17% che è calcolato naturalmente con disturbi psichici come ansia, depressione, attacchi di panico, che sono i più comuni, a fronte di questo 17% in Italia i servizi trattano solo l'1,7%, per cui abbiamo un gap di assistenza, di proposta, di risposta al bisogno. Quando arrivano ai servizi psichiatrici trovano un sistema novecentesco, tanto è vero che abbiamo in Lombardia ancora un progetto obiettivo sulla salute mentale fermo al 2004. Quindi, per rispondere alla tua domanda iniziale, come operatore sanitario e rappresentante sindacale, data l'età che ho iniziato nel 90 a lavorare in psichiatria e sicuramente a Brescia è stato qualcosa, con operatori che ci credevano ma che sul piano sono andati in pensione. Oggi ai convegni parlano però gli utenti o i familiari e questo è il segno concreto del cambiamento. Ma ora siamo in un'altra fase, manca una visione di governo complessiva e un coordinamento. A differenza di tutte le altre branche della medicina, la salute mentale è in stretta relazione con le politiche sociali, del lavoro, della giustizia, della scuola. Le migliori idee, i progetti, ieri al convegno annuale sulla salute mentale sono stati presentati tanti progetti, ma sono però sulla disponibilità di personale e quantità sufficiente e sostenibile. Ripeto, con un'intensa aumentata in questi anni che non è quella più degli anni 2000.
2: Ok, grazie e torno, grazie Massimo. Torno a Valentina, poi è chiaro che sei stato molto conciso, per cui qualche cosa sicuramente l'abbiamo lasciata fuori, ma tutta la questione della salute ha a che fare con i determinanti sociali, ha a che fare con la disponibilità della casa, con le reti di sostegno, con l'istruzione, con l'impatto socio-economico, tutta la salute, non solo la salute mentale. La cosa importante è che la salute mentale è salute, quindi non va più distinta, secondo me, tant'è che non a caso abbiamo fatto parlare, dato voce alle parole di una persona bipolare che ha raccontato la sua storia, di un familiare, perché è lì che bisogna andare a prevenire. Tu hai parlato di Lancet. Lancet l'anno scorso ha fatto un bellissimo report sulle regioni europee, in cui ha detto: sì, è vero, c'è un aumento delle patologie psichiatriche maggiori, è vero che non sono intercettate, ma purtroppo c'è anche un aumento delle patologie cosiddette minori, e guarda caso qui entra il problema del genere, che riguardano soprattutto le donne, e guarda caso riguardano molte donne intorno al parto. Quindi stiamo parlando di una salute che non è il tema centrale della pratica politica di oggi, e deve entrarci invece. Pensiamo a tutto il tema della violenza ostetrica, ne abbiamo già parlato, Valentina lo sa perché siamo insieme in un gruppo di lavoro, quindi mi appassiona questa cosa, perché io sento i racconti delle donne che partoriscono, e se riesco li porteremo anche qui. Quello che voglio chiedere a Valentina è questo, e parte da qui: cambiare è necessario, si parla di cambiamento vero. Non serve solo aumentare, secondo me, il finanziamento dei servizi, che ora è un imbarazzante 3,49% del Fondo Sanitario Nazionale, ma arrivare almeno al 5%, come diceva Massimo, giustamente va diminuito, eliminato il tetto del personale, aumentato il personale. Ma soprattutto va cambiato lo sguardo dentro la comunità dei cittadini e delle cittadine, quello che si chiama stigma. Magari, ed è questa la domanda che voglio farti data la tua esperienza, a partire dal carcere, che è un luogo di sofferenza coi muri alti. Sono stati abbattuti o si è cercato di abbattere i muri dei manicomi, ma i muri dei carceri, delle carceri, rimangono lì. Le persone sono private della libertà personale, ma non si deve arrivare alla tortura. Valentina.
3: Sì, grazie per la domanda. Allora, tu alla fine, Donatella, inizialmente hai comunque parlato di questo scarsissimo finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale per la salute mentale. Io comunque, prima di arrivare ad un affondo sul carcere, due parole su questo rapide le vorrei dire, perché comunque il cambiamento reale della salute mentale richiederebbe, come avete già anche suggerito, un'azione strutturale immediata, come anche faceva capire Massimo. Quindi portare il finanziamento almeno al 5% del Fondo Sanitario Nazionale potrebbe essere perlomeno un punto di partenza, perché e questo si inserisce poi nella visione che andremo più a rendere puntiforme parlando del carcere, ma comunque il carcere si inserisce all'interno della società, quindi riguarda anche essa. Avere un po' più di fondi significherebbe poter investire sulla possibilità di costruire dei percorsi di cura che non siano solo risposta ad emergenze, come vediamo sempre più spesso oggi, piuttosto che la creazione di altri contenitori di disagio anche per i pazienti autori di reato, ma poter davvero iniziare a strutturare uno sguardo, una visione, una linea programmatica che possa davvero essere incisiva poi nel lungo termine, quindi cambiare la mentalità, cambiare la visione delle persone nostra. Quindi al contempo ovviamente c'è il solo aumento dei fondi, dei soldi non è sufficiente, deve cambiare proprio lo sguardo di tutta la comunità verso la malattia mentale. Gli operatori della salute mentale, Massimo da molto più tempo di me, ma anche io nella mia migliore esperienza, ma tutti gli operatori della salute mentale combattono da sempre contro lo stigma, fa parte del nostro lavoro ormai, e per superarlo la tutela della salute mentale va integrata nel tessuto sociale, non va isolata nei reparti, non va delegata esclusivamente alle famiglie. Quindi questi fondi, se mai ci saranno, dovrebbero servire da un lato per l'acquisizione certo di risorse umane, ma anche per lavorare su percorsi di prevenzione in comunità, di promozione alla salute in comunità, andando direttamente nei contesti scolastici, lavorativi, nelle città, nei comuni, in quanto poi è da qui che potremo promuovere il benessere psicologico e intercettare il disagio anche quel disagio di cui tu hai parlato, quindi quei cosiddetti disturbi minori, psichiatrici minori, prima che però questi si cronicizzano, che possono esplodere in una patologia di maggiore gravità, che possono impattare sul funzionamento e quindi sulla vita delle persone. Arrivando invece al carcere, che è ovviamente, potrei dire che è un po' il mio amore, la mia croce di lizia, il carcere è da sempre lo specchio della società in cui si insiste, l'ho detto io, ha detto anche Voltaire ad esempio. Pertanto scegliere il carcere come possibile punto di partenza per un cambiamento, quindi quello che tu osservi, per me è una provocazione etica e clinica potentissima, come immagine. Proprio perché il carcere, e oggi ho visto che già tutti abbiamo toccato, abbiamo usato la parola determinanti sociali, marginalità, parlando di salute mentale, credo che questo sia importante da osservare. Quindi il carcere oggi è il luogo in cui si concentra, a mio avviso, forse solo insieme ai CPR, il luogo dove si concentra la massima sofferenza psichica, spesso legata a marginalità, a vulnerabilità, a determinanti sociali, dove spesso la malattia mentale è una conseguenza, non era già presente. Pertanto è una vera e propria palestra per me, per esercitare il nostro approccio all'altro senza difese sovrastrutturate, dico per me, ma dico per tutti coloro che gravitano intorno al carcere, anche operatori della salute, sanitari, ma anche volontari, enti del terzo settore. Quindi certamente, e dove mi piace questa provocazione, da una riflessione, cioè che se una comunità riesce a cambiare lo sguardo sulla salute mentale che sta nel carcere, allora sarà capace di farlo ovunque. In carcere, infatti, come è una, quando diciamo che c'è un elevato turnover di personale sanitario all'interno delle carceri, perché il carcere è un posto difficile dove stare anche per chi non è lì perché è ristretto. Quindi io tendo di solito, quando ci sono dei nuovi colleghi che vengono a collaborare con noi in sanità penitenziaria, tendo a dire a tutti, soprattutto se si approcciano a questo contesto per la prima volta, qui troverai lacrime e sangue, è come lavorare in trincea. Però quello che ti può dare in un mese il carcere è il bagaglio di esperienze di vita e formativo di un anno fuori, e io credo fermamente. Per quanto riguarda il cambiamento che parta dal carcere rispetto alla tutela della salute mentale, posso dire che forse Regione Lombardia sta iniziando a vedere in modo un po' più lucido il disagio mentale che si trova negli istituti, o meglio, il disagio mentale che si trova negli istituti è andato a bussare la nostra porta, di tutti, quindi non possiamo non vederlo. Per cui, ad esempio, ci sono in programma varie cose che riguardano la tutela della salute mentale, tra cui ad esempio una cosa nuova, di cui non ho molte informazioni proprio perché ancora non è stata ben strutturata, ma è stata pensata, che è la strutturazione di sezioni chiamate API, cioè ad assistenza psichiatrica intensificata. Come
2: deve chiudere in un minuto perché siamo in coda.
3: Siamo al limite. E quindi avremo sezioni che strutturano un'assistenza psichiatrica più intensificata in carcere. Questo potrebbe essere un punto di partenza.
2: Grazie, grazie molte, grazie.
3: Grazie mille.
1: Massimo, abbiamo già detto tanto, carenza di personale e competenze distribuite in modo disomogeneo, sovraccarico di domanda e accessi non filtrati, trasformazione di tante situazioni di disagio in malattie psichiatriche, basta pensare al problema degli adolescenti, dei migranti e così via, tempi di attesa e difficoltà a garantire continuità assistenziale, una frammentazione e mancata integrazione tra servizi sanitari e sociali. Io ti chiedo sempre, come operatore sanitario, secondo te, viste le tante difficoltà, quali sarebbero le priorità da affrontare per cercare di tamponare e migliorare la situazione?
4: Allora, chiudo con una battuta, perché effettivamente l'orario diventa problematico. A Brescia ieri, durante il convegno, è stato ufficializzato il passaggio al professor Barlati dalla direzione dell'unità operativa di psichiatria 22, cioè quella di Brescia, dal 1 novembre, perché va in pensione il dottor Vita. Il professor Barlati è il presidente della Società Italiana di Riabilitazione Psichiatrica. Ecco, qui ci sarà per me una... io spero molto che ci sia un cambiamento, e questo cambiamento dovrà vertere sulla questione del budget di salute mentale. Fin quando noi abbiamo le residenze psichiatriche che tolgono risorse fino al 45% del budget di salute del budget del dipartimento di salute mentale, ecco, è un problema. Se queste risorse del 45% fossero investite tutte o in parte, perché di residenze psichiatriche purtroppo ne abbiamo ancora bisogno, ne avremo ancora bisogno, però una parte di queste risorse venissero investite in progetti di base di salute mentale, io penso che questo sia un cambiamento reale. E questo è l'augurio che faccio a Stefano, perché questo è l'obiettivo, insomma.
2: Grazie. Naturalmente poi sul tema delle residenze psichiatriche ne parleremo, perché c'è il tema della privatizzazione qui dentro, che piove come un martello e un macigno sulla questione delle residenze psichiatriche, ne parleremo un'altra volta. Io vi ringrazio davvero, ringrazio Valentina Stanga, ringrazio Massimo Fada. Il diritto alla salute mentale ha un enorme valore politico, e sto pesando le parole, non sono casuali, per la democrazia. E è una sofferenza a cui tutti e tutte siamo esposti, può essere alleviata, elaborata e trasformata in desiderio di vivere, come dice la parola d'ordine, diciamo, della giornata di oggi della salute mentale. Però è una sofferenza che va legittimata e non certo psichiatrizzata. Grazie davvero di cuore a Valentina Stanga, grazie di cuore a Massimo Fada, e lascio la parola a Nino che deve dire ancora qualcosa.
1: Niente, io ringrazio i partecipanti alla trasmissione e concluderei ricordando che l'Alleanza per la Salute Mentale ha organizzato per oggi un presidio in Corso Zanardelli, e vorrei anche chiudere soprattutto con la speranza che sia possibile restituire dignità alla malattia mentale, non considerando il paziente come un oggetto da aggiustare, ma una persona da accogliere, comprendere, aiutare e ascoltare, in cui l'ascolto ritorna come momento centrale per la cura. Per cui una persona non da recludere o da nascondere. Ringrazio i partecipanti.
2: Sì, grazie a tutti e buona giornata. Grazie.
3: Grazie.
4: Ciao.
2: Ciao, grazie.

0: Podcast, il settimanale, con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
1: In questi giorni si torna a parlare del progetto dei treni a idrogeno tra Brescia, Iseo ed Edolo, il progetto faraonico su cui nel corso degli anni sono stati espressi molti dubbi e molte critiche. Uno dei dubbi era certamente quello degli impianti di produzione, che sono stati in realtà inaugurati a Iseo e a Edolo in questi giorni, mentre non si sa molto di quello a Borgo San Giovanni a Brescia. Ci torneremo tra un attimo. Il progetto vede queste due infrastrutture di Iseo ed Edolo costate 100 milioni di euro, altri 50 il terzo hub di Rovato operativo l'anno scorso. Poi Rovato non è sulla linea, quindi portare l'idrogeno richiederà dei sistemi che consumano comunque carburante fossile, come si dice in questi casi, interamente finanziati dal PNRR, come se i soldi pubblici, dato che arrivano, che ne so, dall'Europa, tanto vale spenderli, perché questo è il punto. Un progetto da 400 milioni di euro per avere 8 treni nel 2027, che arriveranno a 14 a essere 14 quando sarà a pieno regime, con l'obiettivo di non peggiorare il servizio. Cioè, le dichiarazioni dell'assessore regionale ai trasporti Franco Lucente erano esattamente queste: non peggioreremo il servizio, non taglieremo le corse. Lo sintetizziamo con il comunicato del vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, Emilio Del Bono: più di 400 milioni di euro per un servizio che non viene potenziato, avrà costi di gestione triplicati e che non inciderà sul miglioramento della qualità dell'aria nel nostro territorio. Torniamo agli impianti. Quello di Edolo produrrà idrogeno verde tramite elettrolisi da fonte rinnovabile, 1644 kg al giorno, quindi circa 600 tonnellate all'anno. Quello di Iseo, da 420 tonnellate all'anno, userà idrogeno partendo però dal biometano, quindi producendo anche anidride carbonica, e allora è stato integrato da un impianto per cattura e liquefazione della CO2. Ci sono un po' di dubbi sulla sicurezza di questi impianti, ma dalle aziende fanno sapere che tutto è automatizzato, monitorizzato. In caso di problemi o di fuoriuscite di gas, le valvole si chiudono automaticamente e parte tutto da solo. Torniamo invece a Borgo San Giovanni. L'impianto in questo caso non se ne sa nulla. L'impianto dovrebbe servire quando tra 2 o 3 anni i treni in servizio arriveranno a essere 14. L'impianto di produzione nella città di Brescia si incastra sui progetti del nuovo piano urbanistico, che sono tra l'ex Ideal Standard e l'ex Ideal Clima nella zona di via Milano. Lì si prevede un data center di Intred, di cui manca una destinazione a Verde Pensile, però manca un proprietario per la Ideal Clima, manca la conferma dell'impianto di Ferrovie Nord, perché nel frattempo i soldi del PNRR sono finiti, e quindi chi pagherebbe questo investimento per il terzo impianto di produzione dell'idrogeno? Ti ricordo che sei all'ascolto di Breakcast, il podcast che ogni venerdì sul sito breccia.news è condotto da Francesco Zambelli, che sono io, ed Emanuele Galesi. Buongiorno Emanuele.
2: Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
1: Siamo sulle principali piattaforme di podcast. Il sabato questo podcast viene trasmesso alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buona giornata anche a chi ci ascolta in radio. L'associazione In Primis produce questo podcast. È possibile sostenerlo con una donazione tramite la newsletter, che si trova all'indirizzo breakcast.substack.com, oppure newsletter.breccia.news, oppure tramite donazioni con PayPal o altri metodi. La newsletter permette anche nella forma gratuita di non perdersi nemmeno una puntata. Di solito noi cominciamo con alcune notizie in breve e poi c'è un approfondimento. Emanuele, di che cosa parleremo oggi?
2: Parliamo inevitabilmente, direi, visto il dibattito che sta suscitando questa vicenda, dell'aumento delle tariffe del teleriscaldamento imposto da 2 anni negli ultimi mesi. Una cosa però sul tema dei treni a idrogeno, fammela dire, perché ogni volta che sento citare tutto il disastro che comporta questo progetto, cioè dal punto di vista il fatto che non migliora il servizio, il fatto che ci sono problemi rispetto agli impianti, addirittura c'è questo impianto fantasma di Borgo San Giovanni, poi tu, per carità cristiana stavolta, perché non possiamo fare ogni volta puntate fiume dedicate a questi impianti a questi treni a idrogeno, non hai citato il fatto che i treni saranno più lenti, no? Tutte cose che abbiamo già detto nelle altre puntate, che sono state adeguate le stazioni per facili passare perché sono anche più grandi, insomma, quindi tutti questi problemi poi che si riverseranno sui pendolari che utilizzeranno questi treni. E poi un'altra cosa, che gli altri paesi in cui i treni a idrogeno sono stati sperimentati, tipo la Germania, negli scorsi anni, poi tutti i progetti sono stati dismessi. Ci sarà un motivo, penso che lo scopriremo fra non molto.
1: E continuiamo a parlare anche di casa, non solo perché gli affitti a Brescia sono aumentati notevolmente nel complesso, la settimana scorsa raccontavamo del canone cresciuto dell'8,7%, ma questa settimana Thomas Bendinelli sul Corriere della Sera faceva notare che sono esplosi i contratti per porzioni abitative, insomma l'affitto delle stanze. In 7 anni le stanze in affitto sono passate da 1.005 a 2.303. Insomma, in Italia la media è cresciuta nello stesso periodo del 71,8%, a Brescia invece è cresciuta del 129,2%, e questo è un segno di molte persone che non possono più trovare una casa. Secondo Bendinelli, infatti, dietro questi numeri ci sono studenti, lavoratori, persone alla ricerca di una sistemazione temporanea, ma anche la necessità di trovare formule più sostenibili rispetto all'affitto sempre più oneroso di un appartamento intero.

0: La stanza, insomma, non è più soltanto la soluzione per chi studia fuori sede, è diventata una componente sempre più visibile del mercato degli affitti bresciani. E torniamo anche a Manerbio, dove abbiamo parlato in passato di Finchimica, quella puntata che avevamo raccontato all'inizio del nostro podcast e che aveva il titolo significativo La faldina inquinata della Finchimica a Manerbio, significativo perché le dichiarazioni che arrivavano dall'azienda parlavano di una faldina, sembravano voler sminuire il dato di fatto di una concentrazione superiore ai limiti di legge per parametri relativi a solventi e pesticidi nelle acque superficiali. Fuori norma c'erano nitriti, fluoruri, manganese, triclorometano, dicloroetano, dibromoclirometano, diclororopropano, questi dati ricordati dal giornale di Brescia il 4 ottobre scorso. L'amministratore delegato e i due responsabili del settore ambientale, quindi quello attuale e il precedente dell'azienda, sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di inquinamento ambientale. Quindi insomma di questa vicenda si tornerà a parlare. E in questi giorni si è tornato a parlare anche delle molestie e delle violenze all'Università di Brescia, di cui abbiamo parlato la scorsa estate. È importante che non cada il silenzio su quello che è definito un gioco di potere dalla stessa prorettrice Adriana Apostoli, che ha illustrato le prossime mosse dell'Ateneo. Si tratta, le prossime mosse, formazione obbligatoria, canali protetti, nuove procedure per denunciare, come ricorda Giada Ferrari sul Corriere della Sera, che ha intervistato una ricercatrice precaria anonima. Prima di denunciare non ci si domanda soltanto se quello che è successo sia abbastanza grave, ci si domanda cosa succederà se ne parlo, cosa succederà a me se ne parlo, avrà conseguenze sul mio percorso, sulle opportunità, sui rapporti con le persone con cui lavoro, verrò creduta? Se sei precario sai che denunciare può metterti in cattiva luce e rischi di giocarti la possibilità di rimanere o rientrare, se sei studente temi che possa ricadere sulla tua valutazione. Ecco, sai quanti sono stati i racconti che sono stati raccolti in questo report?
1: Mi ricordo che sono molto numerosi.
0: Erano 806 persone che hanno raccontato di aver subito almeno una forma di molestia o di violenza. E quante sono state invece le denunce?
1: Mi ricordo che erano davvero scarse.
0: Sono state soltanto due i racconti che sono poi scaturiti in denunce.
1: Avevamo raccontato questa vicenda la scorsa estate, evidenziando proprio il tema della mancanza di fiducia, no, nei confronti delle istituzioni e la paura poi nel caso di denuncia. C'è la paura di ripercussioni sulla propria carriera universitaria. E quello che era emerso, e che comunque continuano a confermare questi dati, era il fatto che ci fosse proprio un tema di violenza sistemica, quindi e che andava affrontata non solo diciamo così attraverso le denunce, che chiaramente vanno incentivate, ma anche attraverso opere di educazione e sensibilizzazione, che poi è quello che adesso l'università ha annunciato.
0: E adesso, Emanuele, andiamo a parlare di teleriscaldamento.
1: Sì, torniamo a parlare di teleriscaldamento, come abbiamo fatto un paio di settimane fa, per parlare dei rincari, no, imposti da A2A alle tariffe. Il dato da cui partire è questo: da gennaio a settembre il prezzo del teleriscaldamento è aumentato del 32,7%, un incremento denunciato inizialmente da Lega Ambiente, che ha riaperto anche lo scontro politico, perché da parte della maggioranza, cioè liste Brescia Attiva, Brescia Capitale e Alleanza Verde Sinistra, è arrivata la richiesta di convocare un tavolo di confronto tra il Comune di Brescia e A2A, richiesta alla quale si sono unite poi anche altre forze politiche di minoranza, come vedremo dopo. Prima di entrare però appunto nella parte politica, proviamo a capire una cosa molto semplice: perché il prezzo è aumentato così tanto? Sentiamo Francesca Cocchi di Brescia Attiva, che ha spiegato la questione in un video su Instagram che riprendiamo qua.
2: Sappiamo che negli ultimi mesi il costo del gas fossile è aumentato tantissimo. Se riscaldi la tua casa con una caldaia a gas, gli aumenti saranno ancora maggiori. La domanda che ci siamo fatti come Brescia Attiva è però: quanto gas fossile utilizziamo davvero nel teleriscaldamento a Brescia? Attualmente la nostra città ha una rete del teleriscaldamento che dipende molto poco dai combustibili fossili. Per circa l'84%, infatti, il calore immesso in rete a Brescia dipende dalla combustione di rifiuti o dal calore recuperato.

0: Le tariffe del teleriscaldamento in tutte le sue reti in Italia e in questa formula il gas fossile incide per il 45% del prezzo finale. Quindi quando il prezzo del gas è aumentato di circa il 50% rispetto a inizio anno, anche i prezzi del teleriscaldamento sono aumentati di conseguenza, e questo anche se a Brescia utilizziamo davvero pochissimo gas fossile. In pratica, per farla breve, paghiamo come se utilizzassimo il gas fossile per la metà del tempo, anche se per fortuna non è più così. Quindi chiediamo che il Comune di Brescia istituisca un tavolo di confronto con A2A in modo tale da ridefinire la formula per il calcolo delle tariffe, così che rispecchi davvero la produzione del teleriscaldamento nella città di Brescia. Inoltre chiediamo anche che A2A valuti un blocco dei rincari, come già aveva fatto nel 2022 in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina. E questo alla luce dei dati pubblicati ieri da ARERA, dove si parla di un aumento del 14,7% del prezzo del gas da agosto a settembre. Brescia ha una rete tra le più virtuose in Italia ed è giusto che anche i cittadini e le cittadine bresciane ne traggano beneficio nelle loro bollette.
1: C'è un punto tecnico importante: le tariffe del teleriscaldamento sono soggette alle regole di ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. È un organismo pubblico indipendente che vigila sui settori dell'energia, dell'acqua e dei rifiuti. ARERA non impone ai gestori di applicare un determinato prezzo, ma stabilisce i criteri per individuare un tetto massimo che non può essere superato. I gestori possono quindi applicare prezzi inferiori. Naturalmente poi i gestori vogliono anche guadagnarci. Questo limite massimo dipende anche dalla quantità di gas utilizzata per produrre il calore, ed è proprio qui che si concentra la contestazione. Cioè A2A utilizza come riferimento una quota media di gas del 45%, che fa riferimento all'insieme delle reti gestite. Ma secondo una simulazione elaborata dal presidente di Legambiente, Danilo Scaramella, considerando per Brescia una quota annua di gas più bassa, cioè del 16%, perché ricordiamo appunto che in buona parte si usano rifiuti e il recupero di calore per alimentare la rete, l'aumento massimo teorico sarebbe del 18% e non del 32,7%. Insomma, questa è una stima, non è un dato ufficiale di ARERA, e dipende soprattutto da questa variabile decisiva, cioè quanto gas A2A utilizza effettivamente rete per mese per mese nella rete di Brescia. Però i calcoli di Scaramella sono significativi per evidenziare, insomma, lo scarto che c'è tra un aumento ragionevole e invece un aumento giudicato eccessivo. La questione è particolarmente interessante perché ci siamo già passati, stiamo rivivendo quello che abbiamo vissuto nel 2022. Nel pieno della crisi energetica seguita all'invasione russa in Ucraina, le tariffe del teleriscaldamento aumentarono pesantemente e proprio Legambiente lanciò una petizione contestando soprattutto il meccanismo di formazione del prezzo. Si chiedevano perché legarlo così strettamente al gas, no? Appunto, se invece noi abbiamo un altro tipo di produzione. A2A in quel periodo intervenne congelando per alcuni mesi le tariffe e sostenne che, nonostante gli aumenti, il teleriscaldamento bresciano restasse più conveniente del riscaldamento a gas, cosa che sostiene anche adesso. Ma il problema del meccanismo con cui viene determinato il prezzo del teleriscaldamento delle tariffe rimase sul tavolo, nonostante un voto in consiglio comunale in cui si prometteva proprio un intervento politico amministrativo sul tema. Ti leggo il titolo del giornale di Brescia di allora, che diceva: teleriscaldamento, la loggia chiederà ad A2A di rivedere il sistema di calcolo delle tariffe. Quattro anni dopo siamo ancora appunto e a capo. E a questo proposito sentiamo Mattia Datteri, segretario cittadino di Sinistra Italiana, che con Brescia Attiva, ricordiamo, e Brescia Capitale sostiene appunto la necessità di avviare un confronto con A2A per appunto discutere delle tariffe.
2: Allora, il perché di questa uscita qua? Noi siamo usciti appunto perché, dato il contesto attuale nel quale l'inflazione sta colpendo duro sulle cittadine e i cittadini bresciani e sulle famiglie bresciane ovviamente, e dato anche il fatto che In passato noi abbiamo fatto un investimento importante come città sul termovalorizzatore e sul teleriscaldamento, che porta un vantaggio credo enorme, cioè il fatto di

0: dell'utilizzo in minima parte del gas fossile appunto per il riscaldamento. Noi come Alleanza Verdi Sinistra e Brescia Attiva riteniamo opportuno che ci sia un confronto con A2A da parte del Comune di Brescia, che ricordo detiene il 25% delle azioni appunto dell'azienda. E tutto ciò con l'obiettivo di alleviare la situazione dei cittadini. Noi, come è noto, insomma, facciamo parte della maggioranza che sostiene la giunta attuale. Quindi, a maggior ragione, noi cos'è che stiamo facendo? Noi stiamo intanto continuando a sollecitare questo confronto con l'obiettivo principale di poi arrivare a una soluzione concreta che possa quantomeno calmierare il prezzo in bolletta per il teleriscaldamento. Per questo ovviamente sono in atto tutte le interlocuzioni sia con la Giunta che con le altre forze di maggioranza per raggiungere questi due obiettivi. Quindi al momento questo è lo scenario ed è anche la prospettiva. Al momento devo dire che noi riteniamo le forzature l'utilizzo di altri strumenti, perché appunto l'obiettivo è portare a casa, ribadisco, prima il confronto e poi un risultato concreto. È chiaro che se non si raggiungesse alcun tipo di confronto con A2A, valuteremo l'intervento con altri strumenti.
1: Nel frattempo qualcosa a livello nazionale si sta muovendo sul tema di come vengono stabilite le tariffe, perché nel 2022 ARERA aveva segnalato a governo e Parlamento la necessità di intervenire proprio sulla formazione dei prezzi del teleriscaldamento. Oggi siamo arrivati alla definizione di un vero metodo tariffario nazionale con gli orientamenti finali pubblicati dall'autorità nell'estate 2026. L'obiettivo è superare progressivamente un sistema in cui i prezzi sono stati storicamente determinati con grande autonomia da parte dei singoli gestori. Insomma, vedremo poi quando arriveranno questi nuovi criteri di definizione ufficialmente, quando saranno ufficialmente in vigore. Però nel frattempo vi voglio ricordare che il rapporto fra A2A e ARERA merita un ulteriore passaggio, perché il 30 luglio scorso l'autorità ha inflitto alla società una sanzione di 5 milioni di euro, il massimo ordinario previsto dalla legge, per una presunta manipolazione del mercato dell'energia elettrica. Attenzione, una vicenda che non riguarda il teleriscaldamento, ma appunto l'energia elettrica. Secondo ARERA, A2A nel corso del 2022 avrebbe adottato una strategia commerciale che ha contribuito ad aumentare artificialmente il prezzo dell'elettricità. In particolare avrebbe offerto una parte dell'energia prodotta dalle proprie centrali a prezzi così elevati da impedirne di fatto la vendita sul mercato, una condotta che l'autorità considera contraria al regolamento europeo REMIT, introdotto proprio per prevenire gli abusi e le manipolazioni nei mercati energetici. Allora, il provvedimento è significativo perché è la prima sanzione di questo tipo adottata in Italia. ARERA ha preso in considerazione anche i possibili danni per i consumatori e i maggiori ricavi ottenuti dalla multi-utility, senza però rendere pubblici tali importi. A2A naturalmente respinge le contestazioni, dico naturalmente perché in questi casi poi le battaglie legali sono all'ordine del giorno, e sostiene che le proprie scelte commerciali fossero legittime e giustificate da ragioni economiche e tecniche, e quindi ha annunciato l'intenzione di contestare la sanzione davanti alla giustizia amministrativa. Perciò la vicenda non è chiusa, torneremo sicuramente a parlarne. Ma per quanto riguarda il teleriscaldamento, torniamo a parlare di Legambiente Brescia, che in queste settimane ha contribuito a sollevare appunto la questione di questi aumenti delle tariffe, dando impulso al dibattito politico, e dico per fortuna, perché per fortuna che sono tornati a puntare il dito su questo tema. E adesso ha pubblicato una lettera di segnalare che da gennaio a settembre il prezzo del gas all'ingrosso è aumentato del 108%, ma dice Legambiente, non è che questo incremento deve trasferirsi in misura così rilevante sul teleriscaldamento bresciano, perché è alimentato per l'84% da fonti diverse dal gas. Secondo Legambiente, applicando la formula ARERA alla quantità di gas presumibilmente utilizzato ogni mese nella rete cittadina, il prezzo del calore, senti un po', avrebbe potuto addirittura non aumentare. Per questo l'associazione chiede al Comune di Brescia di intervenire per ottenere condizioni tariffarie più aderenti all'effettivo utilizzo del gas. Quindi, senti qua, abbiamo Lega Ambiente, Brescia Attiva, Alleanza Verdi e Sinistra e Brescia Capitale. A queste realtà si affianca anche l'opposizione in loggia, che chiede un confronto ai partiti di minoranza. E sentiamo a questo proposito Paolo Fontana, che è capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale.
2: Quando parliamo delle tariffe del teleriscaldamento a Brescia, parliamo di un tema che riguarda direttamente le famiglie, le imprese, il costo della vita nella nostra città. E quindi una questione che non può essere affrontata soltanto come un problema tecnico e economico, a mio avviso, è anche e soprattutto una questione di responsabilità politica, di strategia politica. Se esiste quindi la volontà politica, gli strumenti per aprire un confronto serio con A2A non mancano. Possiamo partire dalla commissione consigliare competente oppure istituire un tavolo specifico nel quale siano rappresentate tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale. L'obiettivo dovrebbe essere quello di costruire una posizione condivisa, capace di rappresentare gli interessi della città, senza trasformare una questione così importante nell'ennesimo terreno di scontro politico. Ma il confronto non può rimanere confinato all'interno solo del Consiglio Comunale, deve coinvolgere direttamente A2A e quantomeno i rappresentanti bresciani presenti nel suo Consiglio di Amministrazione. E questo ci porta, a mio avviso, a una riflessione più generale sul rapporto tra il Comune e le società partecipate, perché l'autonomia del management è un principio certamente fondamentale, un'impresa deve poter essere gestita con competenza, efficienza e responsabilità. Ma autonomia gestionale non significa indipendenza totale dalla proprietà. E quando nella proprietà è presente il capitale pubblico, come in questo caso, chi amministra deve necessariamente confrontarsi anche con gli indirizzi e gli obiettivi di chi quel capitale rappresenta. Questo non significa che la politica debba sostituirsi al manager nelle decisioni operative, ma significa piuttosto che deve esercitare pienamente il proprio ruolo di indirizzo e di controllo nel rispetto delle competenze di ciascuno. Quindi quanto alla disponibilità del centrodestra al dialogo con la maggioranza, la risposta è molto semplice, certamente sì, e aggiungo che dovrebbe essere sempre così quando sono in gioco questioni che incidono concretamente sulla vita delle famiglie e sulla competitività delle imprese del territorio della città di Brescia. Quindi non interessano contrapposizioni fine a se stesse, interessa un confronto serio, trasparente e costruttivo nel quale ciascuno faccia proposte e si assuma le proprie responsabilità. Perché quando si parla di servizi pubblici il punto di partenza non deve essere solo chi governa e chi è all'opposizione, ma quale interesse siamo chiamati a rappresentare. E quell'interesse per tutti dovrebbe essere, soprattutto su una questione così importante come il teleriscaldamento, i rapporti tra Comune e A2A, dovrebbe essere appunto uno solo, il bene comune della nostra città e dei nostri cittadini.
1: Ora, l'argomento mi sembra tutto fuorché pretestuoso. Le contestazioni mosse da 2A sono molto tecniche e dal punto di vista politico godono, come abbiamo visto, di un consenso trasversale. C'è da chiedersi cosa ne pensa di tutto ciò il principale partito di maggioranza, vale a dire il PD. Sono ormai 2 settimane che parliamo di questa vicenda, Legambiente appunto sta battendo appunto sul tema, eppure i bresciani sono molto interessati, eppure dal parte del PD abbiamo sentito solo silenzio. L'altro aspetto interessante è capire cosa ne pensi la Giunta. Non so se aspettare che passi la Buriana sia una buona strategia, perché secondo me non passerà tanto facilmente. Ho capito che sono questioni che creano imbarazzo e costringono ad affrontare il grande tema tabù di A2A e anche alcune contraddizioni amministrative, però non si può adottare in eterno la strategia dell'opossum, no? Che si finge morto aspettando che il nemico, il predatore spassi via. Dicevo delle contraddizioni amministrative, perché, senti, scusami, devi spiegarmi, aiutami a capire, come mai se c'è da finanziare l'Union Brescia, cioè il calcio, o la pallacanestro con la Leonessa Brescia, A2A si può tirare per la giacchetta e le si può chiedere di sganciare qualche milione, o perché ad esempio le si può chiedere o quasi imporre di costruire una nuova inutile sede in via Sostegno da decine di milioni di euro. mentre invece sulla questione tariffaria del teleriscaldamento, appunto, che era già emersa nella stessa maniera 4 anni fa, improvvisamente non le si può più chiedere niente. Cioè, perché non si può, ad esempio, anche discutere con A2A della quantità abnorme di rifiuti che vengono bruciati nell'inceneritore di Brescia? Voglio ricordare che nel 2025 è stato toccato il record decennale con 760.000 tonnellate bruciate. Insomma, siamo tutti consci del fatto che con i suoi dividendi A2A garantisce il funzionamento di molti servizi del comune di Brescia e che di fatto aiuta a far stare in piedi il bilancio della loggia. Ma come abbiamo già ricordato in passato, è il comune di Brescia a essere azionista di A2A e non è A2A ad essere azionista del comune di Brescia, almeno fino a prova contraria.
3: Ringraziamo allora le persone che sono state ospiti di questa puntata: Francesca Cocchi, Paolo Fontana e Mattia Datteri. E Breakcast termina qui. Ci risentiamo tra 7 giorni.
1: Ciao ciao.

Sabato 10 ottobre riapre il centro sociale Magazzino 47. Dopo la pausa estiva, il centro sociale riapre per un nuovo anno di lotta e iniziative culturali, sociali e politiche. Sabato 10 ottobre vi aspettiamo dalle ore 19.30 con bar, enolibreria a prezzi popolari e pizzeria in funzione in collaborazione al laboratorio di Companis, corso di panificazione del CSA. Dalle 21 concerto live con Enrico Cantamale, Giorgio Niulod e Carlo Magno. Ingresso libero dalle ore 19.30 al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Vi aspettiamo per aprire un nuovo anno di autosuccesso.

0: Le 13 un minuto Radio Onda d'Urto, l'edizione del giornale radio di Radio Onda d'Urto. Oggi la solidarietà internazionale con la Palestina in piazza in tutto il mondo, a Brescia appuntamento alle 15 in piazza Garibaldi, destinazione la fabbrica di morte Leonardo, sentiremo diversi servizi. Restano in carcere Mohamed Hanoun, Raed Dawood, la Cassazione respinge i ricorsi degli attivisti palestinesi arrestati quasi un anno fa con l'accusa di usare associazioni benefiche per finanziare Hamas, sentiremo Vincenzo Migliucci, compagno dei Cobas, presente ieri al presidio in loro solidarietà a Roma. Premio Nobel a Nabil Pillay, che ha guidato la commissione indipendente che ha definito genocidio le azioni criminali del governo israeliano a Gaza, dopo la reazione furiosa di Trump, le sanzioni degli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale e la richiesta dell'Unione Europea di ritirarle. Provocazione dei leghisti Salvini e Sardone, che pur da vicepremier ed europarlamentare decidono la loro squallida campagna elettorale bloccando mezzo quartiere a Milano per chiedere lo sgombro del centro sociale Lambretta, spazio regolarmente assegnato dal presidio solidale con il centro sociale, sentiremo il nostro collaboratore Luciano Mulbauer. La crisi climatica si abbatte nel sud Italia, trombe marine in Sicilia, smottamenti in Campania, allagamenti in Calabria. Presidio a Lonato in provincia di Brescia, dopo l'incendio alla Valle S.p.A. della scorsa estate, si chiedono risposte sulla situazione dell'inquinamento della zona. Sentiremo Giacomo della nostra redazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il secondo ricorso sulle detenzioni di Mohamed Hanoun e Raed Dawood, attivisti palestinesi arrestati nel dicembre del 2025 perché accusati di finanziare Hamas tramite una rete di associazioni benefiche. I due restano quindi in carcere. Le indagini in questa inchiesta si sono chiuse un paio di settimane fa. L'obiettivo dei PM è quello di arrivare alla richiesta di rinvio a giudizio prima della fine di dicembre per poter chiedere il rinnovo della custodia cautelare in carcere per i quattro che sono ancora detenuti nell'inchiesta, che inizialmente prevedeva altri 19 indagati, ora sono scesi a 7. Oltre ad Hanoun si trovano in carcere di alta sicurezza Riyad al-Bustanji, Yasser El-Asali e Raed Dawood. L'accusa a loro carico, avevano dichiarato gli avvocati in occasione della chiusura delle indagini, riguarda la raccolta di fondi per la popolazione palestinese attraverso associazioni di beneficenza attive da decenni sul territorio italiano, una contestazione che si inserisce in un ampio trend osservabile in tutta Europa di criminalizzazione di chi si occupa di solidarietà con le vittime del conflitto a Gaza. Parte dei materiali su cui l'ipotesi accusatoria si fondava è stata fornita da apparati di intelligence e militari israeliani, i cui vertici sono oggetto di mandati di arresto dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi nel medesimo contesto operativo. Sentiamo Vincenzo Migliucci, compagno dei Cobas, attivo nelle reti di solidarietà con la Palestina.
1: È stato un bel colpo nello stomaco ieri sera, e non è perché c'erano grandissime attese, però a luglio c'era stata la presa di posizione di altra corte della Cassazione sostenendo ovviamente il rinvio ai magistrati che avevano emesso il mandato, quelli di Genova, di riconsiderare se c'erano tutte le circostanze per mantenere il mandato d'arresto, e invece ovviamente Genova e i magistrati di Genova hanno rincarato la dose fornendo altri appigli eccetera eccetera, e quindi la Cassazione se ne è lavata le mani come spesso fa, dicendo vabbè, tanto li manteniamo in galera, poi decideranno le corti del processo, che ovviamente si farà a Genova ma che ancora mantiene la fase istruttoria, e quindi è una condanna preventiva, come spesso è accaduto nella storia della giurisdizione qui in Italia, come è accaduto a tanti di noi che siamo finiti in galera negli anni eroici, e che quindi sconti molto prima di quella sentenza, che magari poi viene assolto oppure viene condannato a pene leggere, mentre ti sei fatto un anno, due anni, tre anni di galera o cose di questo genere.
0: E per sostenere la causa della resistenza palestinese, oggi mobilitazione internazionale lanciata dalla Global Alliance for Palestine in 60 paesi. In Italia oltre 50 le piazze convocate in altrettante città. È tornato in questi giorni però anche un altro elemento, il monitoraggio delle mobilitazioni da parte di Israele. Da almeno due anni il Ministero israeliano per gli affari della diaspora pubblica report settimanali dedicati alle proteste internazionali legate alla Palestina. Sentiamo Youssef dei Giovani Palestinesi d'Italia.
2: Questa è una chiamata che arriva dalla Palestina, chiama diciamo alla mobilitazione internazionale in concomitanza di quella che è una data ormai fondamentale per la storia della causa del movimento di liberazione, che è il 7 ottobre. Quest'anno appunto è stata chiamata per il 10 ottobre in tutte le città diciamo d'Europa e del mondo, e noi come Giovani Palestinesi insieme alle realtà palestinesi in Italia, tra cui l'Associazione dei Palestinesi in Italia e l'Unione Democratica Arabo-Palestinese, abbiamo chiamato appunto a una mobilitazione nazionale con parole d'ordine molto chiare, ovvero che la fine del genocidio è la fine del sionismo. Per noi appunto non finirà questo genocidio finché esisterà il sionismo e con esso appunto l'entità sionista e con esso tutta l'occupazione e l'oppressione del popolo palestinese. È una mobilitazione importante, appunto come dicevo questa è una chiamata globale e l'Italia ha risposto a questa chiamata. Più di 50 piazze, ne stiamo contando ancora di più in queste ore, tantissime persone, tantissime città ci stanno scrivendo dicendoci che hanno chiamato a loro volta delle piazze, e per noi questo è un elemento fondamentale che dimostra che la Palestina è ancora presente ed è ancora forte e viva diciamo nel contesto politico italiano.
0: E a Brescia, la città da dove trasmettiamo, il corteo organizzato dal Coordinamento per la Palestina, per la resistenza palestinese contro i rapporti economici e militari con Israele, contro genocidio e occupazione. L'appuntamento alle 15 in piazza Garibaldi. Il corteo si dirigerà poi verso lo stabilimento bresciano di Leonardo, in via Lunga. Mariam Gassan del Coordinamento Brescia per la Palestina.
3: Oggi è importantissimo esserci in piazza Garibaldi alle ore 3 e scenderemo di nuovo in piazza per la Palestina, perché non possiamo permettere che cali il silenzio su Gaza, sulla Cisgiordania e sui crimini che il popolo palestinese continua a subire e sui crimini che lo Stato di Israele continua a fare sui palestinesi. E per questo noi oggi abbiamo scelto di cambiare direzione del corteo e non fare il solito giro in centro, ma partiremo da Piazza Garibaldi per arrivare alla Leonardo, che è una delle principali aziende italiane che abbiamo a Brescia del settore degli armamenti, quindi della guerra, perché dietro le dichiarazioni di pace, di tregua del governo italiano, noi dobbiamo denunciare i rapporti industriali, dobbiamo denunciare tutte le forniture militari, dobbiamo denunciare gli accordi che ci sono e dobbiamo denunciare anche tutti i flussi di carburante che sono stati spediti verso Israele.
0: E non si fermano gli attacchi israeliani contro i palestinesi. A Gaza City una bimba di 8 anni è stata uccisa dal fuoco israeliano, colpita da un drone. Una donna è stata ferita a Khan Yunis. In Cisgiordania l'esercito questa mattina ha compiuto diversi raid contro gli agricoltori che raccolgono le olive. In uno di questi, il villaggio di Deir Abu Mashal, a nord-ovest di Ramallah, è stato ferito un giornalista palestinese. Intossicata una decina di persone con i gas lacrimogeni, 9 persone poi ferite da proiettili veri e picchiate. Le persone stavano raccogliendo le olive, l'intento dell'esercito era allontanarle dai campi. Il giornalista è stato ferito da colpi di arma da fuoco, salvandosi grazie al giubbetto antiproiettile. L'inizio della stagione della raccolta delle olive è particolarmente dura quest'anno per colpa degli attacchi sia dell'esercito che dei coloni. I coloni oggi hanno attaccato il villaggio di Burka, dove martedì scorso avevano dato fuoco a una casa con dentro 5 palestinesi. Vicino a Yabad, a sud-ovest di Jenin, hanno rubato 16 sacche di olive già raccolte dall'auto di un palestinese bloccato a un checkpoint, e venerdì, ieri, la Commissione per la Resistenza contro il Muro e gli Insediamenti ha registrato 19 attacchi da parte dei coloni a danni di raccoglitori di olive, agricoltori e le loro proprietà. Inclusi in questi attacchi l'incendio di un veicolo, lo sradicamento di oltre 50 olivi nella località di Kusra, a sud di Nablus, e poi altri attacchi contro chi raccoglieva le olive. E le autorità palestinesi hanno scritto in una lettera che le elezioni legislative previste per il 28 novembre saranno rinviate a causa della situazione politica, economica e di sicurezza. Il prossimo termine è previsto probabilmente a settembre 2027. Questa mattina un drone israeliano ha sferrato un attacco nel sud del Libano con 2 missili teleguidati nella zona di Arik, tra le località di Damatie al-Faqqa e Kfar Tebnit. Secondo una corrispondente dell'agenzia NNA, un drone israeliano ha sorvolato anche a bassa quota Baalbek e diverse altre città. Il Nobel per la pace assegnato a Nevi Pillay per aver dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Pillay, che è stata alto commissaria dell'ONU per i diritti umani dal 2008 al 2014, l'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio a Gaza, guidando la commissione indipendente, definendo l'intento di distruggere i palestinesi di Gaza attraverso atti che soddisfano i criteri della convenzione sul genocidio. Israele e Stati Uniti non l'hanno presa bene. Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la CPI, la Corte Penale Internazionale. Si tratta di nuove e vaste sanzioni nell'ambito della campagna statunitense per smantellare il tribunale, proprio a causa delle indagini che coinvolgono gli Stati Uniti e principalmente i suoi alleati, tra cui Israele in primis. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato le sanzioni dicendo che vieteremo le transazioni con questa corte fuori legge, tagliando le sue risorse, paralizzando la sua capacità di agire contro di noi. Oltre alle sanzioni, Trump se l'è presa particolarmente perché, come è noto, ci terrebbe molto ad avere il premio Nobel per la pace. Ha dichiarato che ho risolto 8 guerre, ci vorrebbe un Nobel per ognuna. Non dimenticheremo il rifiuto della Norvegia di conferire il Nobel agli Stati Uniti. E oggi è arrivata anche la reazione ufficiale dell'Unione Europea alle sanzioni decise ieri dagli USA. Le parole dell'alta rappresentante per la politica estera, Kaya Kallas, definiscono l'Unione Europea pronta ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che la Corte possa continuare a operare efficacemente e adempiere al suo indispensabile mandato. Attacchi o minacce contro la Corte, i suoi rappresentanti eletti, il personale e coloro che collaborano con essa, compresi i rappresentanti della società civile e i fornitori di servizio, sono inaccettabili, ha sottolineato l'Unione Europea e ha ribadito che la Corte Penale Internazionale deve poter operare in modo indipendente, libera da pressioni o interferenze esterne. E veniamo in Italia. Provocazione stamattina di Salvini e Sardone, rispettivamente vice premier, ministro dei trasporti ed eurodeputata europea. La seconda, i due esponenti leghisti scortati hanno lanciato un presidio fuori dal centro sociale Lambretta di Milano per chiederne lo sgombero. Compagne e compagni del Lambretta hanno organizzato un'iniziativa all'interno dello spazio per difenderlo da queste provocazioni. Sentiamo il nostro collaboratore Luciano Mulbauer.
4: Praticamente hanno reso inaccessibile un intero quartiere con blocchi stradali, filtri, transenne per permettere a Salvini e Sardone di fare una provocazione in chiave elettorale a due passi da Lambretta. Lambretta si trova al civico 13, loro si sono messi davanti al civico numero 11. Però la risposta abbastanza chiara e anche bella, centinaia di persone sono venute, sono addirittura anche qua esponenti istituzionali del comune della regione di fronte a quello che è una provocazione, un ministro dei trasporti che non riesce a far andare treni, che però trova il tempo un sabato mattina per venire a bloccare un quartiere per cercare di provocare degli incidenti ad uso e consumo della sua campagna elettorale. È davvero triste vedere ridotto un intero quartiere transennato con le persone che faticano ad arrivare a casa, perché ci sono anche delle case popolari qua in queste zone, solo per permettere questa misera propaganda.
0: E nel frattempo proprio il Ministero dei Trasporti, guidato da Salvini, ha risposto sul completo fallimento dei trasporti ferroviari nei primi mesi dell'anno. In 7 mesi del 2026 sulla rete ferroviaria sono stati accumulati 16 anni e 9 mesi di ritardi complessivi, pari a 8,8 milioni di minuti. Non ha risposto invece il Ministero all'altra domanda che era stata rivolta da Andrea Casu, deputato del PD, vicepresidente della Commissione Trasporti alla Camera, che riguardava invece quanto sono costati questi ritardi in termini di indennizzi e rimborsi riconosciuti ai viaggiatori. e andiamo a parlare di crisi climatica. L'allerta arancione su Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, giallo l'allerta su altre 7 regioni, decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango, esondati torrenti con i detriti finiti in spiaggia e in mare. Questo è il bilancio provvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nelle Eolie in provincia di Messina, a Siracusa blackout elettrici e idrici, a Trapani 2 trombe marine hanno tolto casa a 11 famiglie, altre 3 sono rimaste senza casa a Marsala. In Campania 140 mm di pioggia in 30 ore a Ischia, smontamento di un costone a Posillipo, chiusi i parchi e giardini pubblici a Salerno, frane nella zona della Mergellina a Napoli, bombe d'acqua nella notte anche in Calabria, in particolare nel Reggino, i danni più importanti registrati a Melito che chiede lo stato di calamità, nella regione fermi impianti di potabilizzazione dell'acqua nel Catanzarese e nel Cosentino a causa della torbidità delle acque proprio in conseguenza le precipitazioni. La richiesta di stato di calamità è arrivata anche dai comuni di Nettuno e Anzio nel litorale a sud di Roma dopo gli allagamenti di ieri. E 81 persone sono sbarcate a Lampedusa nelle ultime ore dopo il soccorso di 4 barchini e recupero in mare aperto da parte della nave a vela di una ONG di 8 persone, persone provenienti da Eritrea, Pakistan, Sudan, Ghana, Palestina. Gli 8 salvati dalla ONG, dalla Nadir, provengono da Afghanistan e Pakistan e hanno riferito di aver pagato 20.000 euro per l'intero prezzo del viaggio. E torniamo all'estero. Gli Stati Uniti hanno annunciato un accordo con la Russia per aumentare l'arrivo di petrolio in giro per gli Stati Uniti e per il mondo. Si tratta sostanzialmente di una deroga alle sanzioni contro Mosca, che non è stata apprezzata dal presidente dell'Ucraina Zelensky, che l'ha definita un'evidente debolezza. L'obiettivo di Trump, a poche settimane dalle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, in cui potrebbe perdere il controllo del Congresso, è di frenare l'impennata dei prezzi del carburante. Secondo un funzionario degli Stati Uniti, citato dall'agenzia Axios, questo accordo sarebbe la conseguenza del fatto che l'Ucraina non ha cessato gli attacchi contro le raffinerie russe. L'ultimo di questi attacchi è stato soltanto ieri a Omsk, insieme a un colpo contro il secondo data center più importante della Russia. Sul fronte di guerra, nella regione di Donetsk, ieri sono state almeno 35 le persone uccise dagli attacchi russi e sale invece in continuazione il bilancio di un attacco che è avvenuto questa mattina sulla città di Zaporizhia, proprio dalla Russia. Sono 11 per ora le vittime civili, tra loro anche 3 bambini. Si continua a cercare tra le macerie di questo palazzo distrutto a poche decine di chilometri dalla linea del fronte. Dal fronte suo la Russia ha fatto sapere di aver abbattuto 2 razzi HIMARS dalla fabbricazione statunitense e 725 droni ad ala fissa nelle ultime 24 ore. Sul fronte diplomatico, gli Stati Uniti avevano annunciato un rilancio delle trattative per mettere fine al conflitto in Ucraina, con una delegazione di Kiev, inviati europei in arrivo a Miami, ma i colloqui, che dovevano durare 2 giorni, si sono già conclusi prima del previsto. La seconda giornata è saltata. Sempre dagli Stati Uniti, 5 persone uccise a colpi di arma da fuoco in un'abitazione a Douglas in Georgia. Lo ha reso noto il Dipartimento di Polizia della città nella tarda serata di venerdì. La segnalazione di colpi d'arma da fuoco, la polizia poi ha rinvenuto 5 persone per le quali è stato constatato il decesso. In India, il leader del partito degli scarafaggi, forza trainante della rivolta studentesca, è stato arrestato oggi a New Delhi, poco prima della manifestazione indetta per chiedere le dimissioni del presidente della commissione elettorale, manifestazione non autorizzata dalle autorità. Il centro della città, New Delhi, è blindato, molte strade sono chiuse con le transenne metalliche gialle, ingente la presenza della polizia. I media parlano di 20.000 agenti schierati e ci sono già stati diversi fermi per questa manifestazione. E infine chiudiamo dal Garda. Presidio allonato dopo l'incendio alla Valli SPA la scorsa estate, si chiedono risposte alla situazione dell'inquinamento della zona. Giacomo della nostra redazione.
5: Diverse decine di persone si sono ritrovate in presidio a Lonato, davanti ai cancelli della Valli S.p.A., azienda di trattamento di rifiuti che lo scorso 12 luglio prese fuoco, producendo una nube nera visibile nel raggio di numerosi chilometri e che fece tremare gli abitanti dei comuni di Lonato, Desenzano e Castiglione. L'area è ancora sotto sequestro, l'azienda, che era autorizzata a trattare 300.000 tonnellate di rifiuti l'anno, chiusa. Le aziende agricole della zona, per contro, non riescono più a vendere i loro prodotti. Gli abitanti si domandano se possono coltivare l'orto dopo aver buttato tutto il raccolto estivo. Mantenere alta l'attenzione sulle conseguenze ambientali era l'obiettivo del presidio, al quale hanno partecipato i partiti di opposizione, Comune di Lonato, ma anche Legambiente, Associazione Airone Rosso e Collettivo Gardesano Autonomo. Il presidio chiede risposte alla giunta lonatese, ad ARPA e ai vigili del fuoco. Il comune, che ha già rifiutato di costituirsi parte civile in un eventuale processo penale, dovrebbe organizzare un incontro pubblico e fornire tutti i dati in proprio possesso, ma anche campionare suolo, acque e vegetazione di tutta la zona e non solo il perimetro interessato dall'incendio.
0: Termina qui il nostro giornale radio. La linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire la polvere della battaglia. Alle 14.30, Baraonda d'Urto, condotto da Luciano Cianotic Taffurelli, lo spazio approfondimenti ritorna alle 15.30 con i collegamenti dalle piazze a sostegno della Palestina. Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi, sabato 10 ottobre 2026. Iniziamo con le mobilitazioni. Il coordinamento per la Palestina di Brescia organizza dalle 15 in piazza Garibaldi il corteo verso la Leonardo, la partenza appunto alle 15 da piazzale Garibaldi a Brescia, insieme alla resistenza palestinese contro l'economia di guerra e il genocidio, per la rottura totale degli accordi con l'entità sionista, stop alla vendita di armi. E presidio nella giornata mondiale di mobilitazione per la Palestina anche a Toscolano Maderno, l'appuntamento a fianco della chiesa parrocchiale Fronte Lago a Maderno dalle 17 alle 19, organizza la rete Palestina Anima Mundi. Appuntamento a Breno, in piazza della Vittoria, dalle 16 alle 17, sempre per la giornata mondiale di mobilitazione per la Palestina. E con questo chiudiamo per quanto riguarda i presidi per la Palestina. Passiamo alle altre organizzazioni di lotta. Il presidio a Lonato, dopo l'incendio all'impianto Valli, vogliamo trasparenza e risposte. Un presidio a partire dalle 11 presso l'impianto trattamento rifiuti Valli di via dell'Artigianato, nella località Campagnoli di Lonato del Garda. Organizzano Lonato Insieme, Legambiente, Partito Democratico, CPCMG, l'Associazione Irano Rosso, Onda Civica con Sicurtà Sindaco e il Collettivo Gardesano Autonomo. Per uno sviluppo razionale e sostenibile dei data center è invece l'appuntamento in difesa del territorio, dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, della salute delle comunità a Milano, in Piazza della Scala, a partire dalle 15, rete, comitati, cittadini, stop data center. Centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia, riapre il centro sociale dalle 19.30 con bar, enolibreria, prezzi popolari, pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cum Panis, il corso di panificazione del centro sociale, dalle 21 al concerto di Enrico Cantamale, Giorgio Nielud e Carlo Magno, collettivo artistico nato nel 2025 che unisce tre percorsi cantautorali torinesi distinti ma complementari. Centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia. Sconfinati Fest, la terza edizione, dalle 11.30 alle 20 presso Mosso, in Viangelo Mosso 3 a Milano, dalle 11.30 i laboratori per bambine e bambini, alle 14.30 il talk Confini e Conflitti con Widad Tamimi, Maizum Majdi e Martina Stefanoni, a partire poi dalle 17 invece il talk Confini e Propaganda con Leonardo Bianchi, Marta Ciccolari Micaldi, Mattia Salva e Leila Belhadi Mohammed. A partire dalle 19 invece lo spettacolo di Matteo Caccia, Storie di Confine. Tutto questo a Sconfinati Fest dalle 11.30 alle 20 presso Mosso, Viangelo Mosso 3 a Milano. Andiamo agli appuntamenti di cinema, il programma del Nuovo Eden alle 20.30 al ritorno a Buenos Aires, alle 21 Santiago, un cammino per ricominciare, alle 16.15 Palestina 36, quando tutto ebbe inizio, Une femme aujourd'hui, una donna di oggi, il film alle 18.30 in versione originale sottotitolata in italiano. E poi ancora Calle Malaga a partire dalle 16, Serpenti a partire dalle 18.15, tutto questo al Nuovo Eden, via Ninobizio 9 a Brescia. Andiamo agli altri cinema della provincia, all'Auditorium Gaber di Castelmella alle 17.30, Paw Patrol, Missione Dinosauri, alle 21 Resident Evil. Al Cinema Giardino di Breno alle 17.30 l'Isola dei Ricordi, alle 21 Heart of the Beast nel profondo selvaggio. Cinema CTM di Rezzato alle 17 l'Isola dei Ricordi, alle 21 Heart of the Beast nel profondo selvaggio. Al Teatro Comunale di Cellatica alle 21 Paw Patrol Missione Dinosauri. Cinema Sereno, sabato, domenica e lunedì, lo spettacolo è Serpenti alle 20.50, Cinema Sereno, alla Traversa Dodicesima numero 158 di Brescia. È tutto per l'agenda di oggi, mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org, saranno letti in questo spazio.

Ed eccoci qua, hola todes, buongiorno. Continua la rubrica della Polvere in Festa, con cui vi proponiamo il meglio della libreria del Gatto Nero. Quest'oggi, giovedì 3 settembre, vi proponiamo la presentazione del libro di Michele Piccardi, Pochette, edito da Libere Edizioni. L'autore ha dialogato con Marcello Zane, storico ed editore di questa nuova pubblicazione, e con Giuseppe Ricca, nel mezzo anche delle letture molto belle che ci illustrano lo stile, l'ironia e anche la volontà di raccontare piccole storie quotidiane attraverso le pochette e il loro contenuto. Un saluto da parte mia, di Beppe, e di tutto il gruppo della Libreria del Gatto Nero.

0: Veniamo invece alla presentazione di questa sera, che riguarda la seconda prova narrativa di Michele Piccardi dopo Inquattro una banda. Questa sera invece presentiamo Pochette, per manie verosimili di accumulatori seriali, pubblicato da Libere Edizioni, e diamo quindi il benvenuto all'editore, che è Marcello Zane. E l'altra persona che si unisce a questa presentazione è Beppe Ricca, e ovviamente vedete Michele qui. La libreria ci tiene a dire che è stata tenuta completamente all'oscuro dei dettagli di questa presentazione, quindi non se ne prende nessuna responsabilità assolutamente. Anche Marcello si unisce esattamente. Quindi insomma, noi abbiamo contribuito con la segnalazione di queste cose e poi con la stampa che ci è stata richiesta da Beppe Ricca. Di questi santini sono soltanto tre, di Jacques Lacan, con dietro una frase abbastanza inquietante: tutte le cose all'interno di questo mondo agiscono come uno specchio. Insomma, una frase sulla quale tutti e tutto dovremmo riflettere. E quindi lascio qua i santini, ripeto, sono soltanto tre, uno immagino lo voglia tenere tu, e passo immediatamente il microfono a chi? A Michele. Ah no, alle letture, alle letture.
1: Partiamo
0: alle
1: letture.
2: L'accantonata. Ricordo l'emozione che fece vibrare i dentelli contrapposti della mia chiusura lampo quando sentii sollevare dal piano di legno del banchetto di Beatrice, tra le fondatrici del mercatino, le mie mani creano, le mie mani cuciono, le mie mani sono pulite. Il tocco della signora bionda dalle unghie verdi muschio era delicato e allo stesso tempo esplorava le cuciture, l'ortogonalità dei lati e la resistenza del tessuto in creton. Le piaccio. Mi ha selezionato tra la cinquantina di concorrenti che affollano il banchetto, devo dire un poco disordinato, anche se la mescolanza di colori e di fantasie floreali crea un clima positivo, allegro, addirittura effervescente. Sarà la Beatrice, dotata di una risata contagiosa, o la bella giornata di primavera. Peccato per il banchetto vicino, quello della ragazza tatuata, infarcita di chiodi e anellini in ogni porzione del corpo. Vende borse realizzate con camere d'aria in nero caucciù. Ma immaginatevi la puzza, sembra di stare in un'officina, per non parlare della monotonia del prodotto nero su nero su nero. La signora bionda, al contrario, è molto fine, con un tailleur blu, una borsetta leggera in morbida pelle trattata, tacco 7 e smeraldo al dito, in verità di una certa dimensione. Ma che emozione! Chiede delucidazioni sul tessuto, dettagli sulla confezione e solo in ultimo il prezzo. Breve contrattazione pro forma, pagamento, e mi proietto nella busta in carta riciclata. Belle mie, io me ne vado. Addio, addio a dentro e fuori dagli scatoloni polverosi, addio alla pioggia, al vento, addio al caldo, a freddo, alle mani sporche che mi toccano. Io me ne vado. Finalmente appartengo. L'arrivo a casa non è tra i più accoglienti. Estratta dalla busta con un certo nervosismo e lanciata su un ripiano. Il quarto, dal basso, nel ripostiglio, piuttosto disordinato, subito a destra, nell'atrio del luminoso appartamento. Intendo l'appartamento luminoso, perché il ripostiglio è privo di finestra, con una pessima luce emessa da una lampadina incandescenza da 80 lumen, praticamente una grotta. Ma niente panico, sii paziente, dico a me stessa tra gli effluvi di bottiglie malchiuse di candeggina e gli aromi poco preziosi che emergono a tratti dalla scarpiera sulla parete destra. Infatti, ben presto, mi riscopro incinta di gioielli, profumi, biglietti amorosi, ricevute e promemoria fondamentali per la vita della signora bionda. Fantastico. Trascorre poco più di un mese quando sento il ticchettio dei suoi tacchi nell'atrio, il lieve cigolio del calore della maniglia e un colpo improvviso, inaspettato, per certi versi doloroso. Sopra di me è atterrata una borsa, a tracolla, è in caucciù riciclato. borchiata lungo il bordo superiore, eppure addobbata con una mezza luna realizzata con chiodi rugginosi a testa quadra. E non vi dico la puzza, la sgradevolezza del materiale spalmato su di me, per non parlare della pesantezza e dell'arroganza di quell'avanzo di copertone da utilitaria. Sono una pochette distrutta dal dolore e ormai in disuso, sì, sì. La signora bionda mi ha abbandonato, accantonandomi, costretta a dividere questo angusto spazio con il mio camionista metallaro, che persiste a sdraiarsi su di me, devo dire, con un certo piacere. Grandissima stronza la signora, veramente una grandissima stronza la bionda.
1: Michele mi ha chiesto di venire come editore, come giornalista, come autore, no?
3: Come storico.
1: Come storico, come tante cose. Allora, se faccio la parte dell'editore, il libro è bellissimo, compratelo perché è davvero stupendo. Lo dico perché credo in tutte le redazioni delle case editrici ormai arrivano esclusivamente gialli. Storie gialle, più o meno truculente, in tutte le varianti, no? Legal thriller e altre situazioni di vario genere, urban thriller, eccetera. Quando è arrivato il testo di Michele, c'è stato due o tre persone che giravano intorno alla lettura, finalmente un libro che fa anche divertire, oltre che pensare. Ed è una cosa sempre più rara e sempre più necessaria, io credo, no? per i lettori di oggi. Un libro che fa sorridere, che fa ridere, no? Per le situazioni che Michele riesce a impalcare nelle sue pagine. Quindi io, Michele, direi smetti di fare l'architetto e mettiti a scrivere soltanto. Quindi non so se lo studio sarà contento, ma insomma credo che sia un passaggio necessario e obbligato, e non fare finta di non ascoltare. Perché il libro è davvero bello, è davvero divertente, no? E poi, come insegnava Pennac, è un libro che potete cominciare dove volete, no? Avete la libertà di saltare, di leggerne una, saltare quattro pochette, tornare indietro, eccetera. E poi vi sorprenderà per una serie di cose che dirò molto brevemente, magari anche in seconda battuta. Se lo leggo da giornalista, Michele, smetti di fare l'architetto e mettiti a scrivere, perché secondo me libri così sono sufficientemente rari e molto, davvero, molto godibili, molto leggibili, per la struttura, per le cose che dici, e quando fai sorridere fai pensare. Io sono abituato invece a leggere un po' di tomi un po' eccessivi, e la storiografia inglese ci sta seguendo un percorso secondo me molto interessante. Loro lo chiamano History of Things, la storia delle cose, che però è sempre molto seriosa, no? Quindi la storia degli oggetti più comuni e più quotidiani, all'apparenza senza storia, e che invece appartengono alla biografia, alla storia di migliaia, centinaia di migliaia di persone che le usano in tutti i modi, in tutti i campi, non solamente tecnologici. E quindi escono delle biografie di oggetti molto curiose, molto pesanti, che però raccontano la genealogia degli oggetti. Ecco, questo libro parte da lì ma va molto oltre, perché in realtà racconta, per esempio, gli oggetti che stanno dentro l'oggetto pochette. Che relazioni hanno fra di loro? Che relazioni hanno rispetto a chi li ha messi nella pochette? Oppure quello che abbiamo letto adesso, no? La stessa pochette è la protagonista, la narratrice che ci evidenzia la propria vicenda, il proprio essere. Diventa un oggetto animato, un oggetto pensante, e questa è una bella curiosità, secondo me. Un'altra situazione secondo me molto bella è naturalmente l'ironia e la scrittura di Michele. E adesso io non voglio scomodare Italo Calvino, che insomma secondo me è il più grande autore del Novecento, no? Però insomma la leggerezza di Calvino è la tua leggerezza, no? Tu queste cose le vedi un po' da sopra, le guardi, le osservi, vedi i movimenti, entri dentro la pochette insieme agli oggetti, no? E insieme a loro cerchi di capire cosa ci fanno lì, dove stanno andando e quali storie tu li racconti. E quando tu ne leggi una, due, tre, cinque, dieci, quindici, pensi che insomma la fantasia dell'autore è terminata, in realtà è solo l'inizio, no? Perché più vai avanti e più scopri, questo mi sembra l'abbia detto anche Caparezza durante il suo concerto, no? Cos'è l'importante? È l'immaginazione. L'immaginazione dentro però la nostra quotidianità. Il rinunciare ad essere grigi, andare via, portarsi il libro ma anche una pochette e capire come noi possiamo riempire quella pochette, non di oggetti, ma di, ce lo suggerisce Michele, di emozioni. di attenzioni, di curiosità, di capire perché mi sto portando appresso la pochette. E questo è, secondo me, un bel regalo, no, dal tuo punto di vista, Michele. Quindi sono curioso di capire il terzo libro come sarà fatto, no, rispetto ai primi due che ho letto voracemente. Ci sono tante altre cose da aggiungere, ma le aggiungerei dopo. Io direi Beppe. Vabbè, facciamo Beppe.
3: Parto subito io. In realtà pensavo di fare domande, Marcello, però credo che Marcello invita Michele così a ripensare alla sua attività di architetto, ma io lo inviterei anche a ripensare all'attività di architetto andando verso quell'incontro con la psicanalisi. Quindi da pensionato, secondo me, Michele potrebbe dedicarsi a questo aspetto, perché a me Pochette ha ricordato in realtà quella che è la struttura dell'inconscio, e questa vorrebbe essere anche una domanda, nel senso che siamo nella dittatura del fast fashion e Michele Piccardi ci parla di eleganza, di stile, di tessuti, di trame ordito, di pochette, appunto, ma la pochette a un certo punto risulta essere quel luogo di raccolta, quel luogo di incontro e anche quel luogo di rimozione, anche di dimenticanza. Sigmund Freud ci regala questo

0: in un lavoro che faremo prossimamente, che come psicoanalisti ascoltiamo il testo di chi parla e leggere è ascoltare con gli occhi. Io il testo l'ho letto con gli occhi, in realtà, guardando Michele, pensando a Michele in tutta la struttura di questo lavoro. Le pochette mirabilmente create, che qui vediamo esposte da Antonella, parlano sostanzialmente di questi défilés d'objet, cioè questi défilés d'oggetti, e i défilés d'oggetti, giusto appunto, ci ricorda Jacques Lacan, altro non sono che significanti dentro un qualcosa che vogliamo ricordare dimenticandocene, e quindi volutamente vengono dimenticati per essere portati in luce tutte le volte che riaffiora un qualcosa e che vogliamo ridimensionare quel qualcosa riportandoci dentro l'oggettività e dentro la realtà dell'oggetto. E quindi l'oggetto non rappresenta solamente un tema di sparizione. Molte volte noi ci dimentichiamo nelle tasche di giacche, calzoni, bigliettini e passaggi che tracciano esattamente quello che è il nostro divenire nella quotidianità, in quella che è la dimensione del reale. Ecco che quell'oggetto immediatamente ci ricollega a un qualcosa che è stato. Ecco, io credo, per chiudere, poi lasciamo anche la parola a Michele, perché magari io e Marcello abbiamo raccontato delle cose che abbiamo letto e che abbiamo visto noi, ma poi magari nell'intenzione dell'autore c'è tutt'altro. Ma ecco, credo che la pochette sia sostanzialmente un luogo di raccolta di cose, e quindi Michele, con questo lavoro, io credo che ci voglia portare anche dentro la sua struttura dell'inconscio. In realtà, quando Michele mi ha parlato che stava lavorando un testo, eccetera, io speravo che i quattro della banda riaffiorassero e Michele ci raccontasse che fine hanno fatto i quattro della banda. Speriamo nel terzo testo, e quindi mi auguro che il terzo testo ci dica esattamente i quattro della banda oggi dove sono.
1: Allora, la cosa migliore quando ci sono queste presentazioni è ascoltare loro due che parlano, nel senso che il livello culturale di citazioni vostro è elevatissimo. Io adesso sto cercando di riprendermi dall'aperitivo con lo zenzero che mi ha felpato la lingua, per cui ho una sorta di paralisi del lato destro della bocca. Sono molto più semplici queste cose, sono dei raccontini che io chiamo dei raccontini da attesa del bollore della pasta, da noia di quando uno arriva a casa e dice, un po' stanco, dice, cosa mi leggo, il 12esimo, no, il 44esimo, ma sì, cosa vuoi che sia, sono, si assomigliano un po' tutti. Sì, in effetti il discorso che volevo fare fondamentale era sia sul contenitore che sul contenuto. Secondo me noi tendiamo a creare in noi o nella nostra testa degli spazi vuoti e degli spazi dove noi andiamo a fare invece degli accumuli di ricordi, di liste di oggetti, di eventi, di persone che abbiamo conosciuto, e stanno lì chiusi all'interno di una piccola busta in stoffa con una cerniera. E lì stanno lì a decantare. E il nostro grosso problema è cercare di capire se prima o poi riusciamo a riprendere in mano questi contenitori, a prendere la cerniera, ad aprirla e a guardare un po' dentro cosa ci abbiamo depositato. Perché all'interno di queste pochette ci sono ricordi, ci sono emozioni, ci sono oggetti, ci sono persone, ci sono accadimenti che possono succedere, e ci sono deliri di me che scrivo. Un paio di anni fa è capitato con grande entusiasmo di aver acquistato un contenitore bianco di plastica dura dagli svedesi, dicendomi, finalmente metto in ordine la farmacia, per cui tutti i vari antidolorifici dell'età per il mal di schiena, l'anca, il ginocchio, la testa, il mal di gola, la tosse, erano tutti sparsi in buste varie. Ho detto, li rimetto perfettamente in ordine. E in effetti il lavoro era bellissimo.

0: benissimo, avevo ordinato il disordine che c'era, sia farmaceutico che mentale, all'interno di questa custodia. Bel cassetto di plastica bianca, interessante. Poi pian pianino lo usi e cosa succede? Succede che tu tiri fuori quei maledetti bugiardini, li prendi in mano, li apri, fai finta di leggerli, perché poi alla verità facciamo finta di leggerli, cerchi di ripiegarli e mai prendono esattamente le dimensioni di prima. Per cui tutte queste scatole di farmaci sono diventate delle specie di salsicce in cui questa carta è accartocciata, piegata in maniera assurda, non riesci più a riprendere la stessa piegatura di prima. E lì mi era venuta questa cosa, quest'idea: prendiamo tutti i bugiardini, li tiriamo fuori dalle scatole e usiamo una pochette e li mettiamo tutti da parte, di modo che ci sono tutti questi fogli di carta sparsi che non corrispondono più a nessun tipo di farmaco, per cui il mio ordine mentale ha provocato che non riesco più a ritrovare gli stessi farmaci, non riesco più a riconoscere cosa c'era scritto sui bugiardini. E forse è questo il vero ordine: creare disordine, perché alla fine forse mi trovo a mio agio in una situazione in cui non sono costretto all'interno di schemi. E la stessa cosa accade, secondo me, in queste pochette. Non ci sono degli schemi prestabiliti. Quello che succede all'inizio, spesso e volentieri, alla fine è un pasticcio, perché succede il contrario.
1: Il rosario dell'albero di Gerusalemme. Mamma mia, che invidia! Un paio di volte alla settimana me ne vado alla chiesa all'angolo di via Beata Giuseppina Fioroni, angolo via Santissima Trinità, e con le mie amiche recitiamo il rosario serale. Miriam, che solitamente siede sul banco avanti il mio, apre la borsa nera con la clip d'argento, estrae la pochette color rosso scuro imbroccato ed estrae il suo rosario. Rosario composto da piccoli grani neri leggermente difformi tra di loro, ma resi lucidi dall'essere sgranati quotidianamente dalla fervente Miriam. Mamma mia, che invidia! Le bacche sono dell'albero dei rosari, detto anche l'albero dei paternostri, e gli è stato portato dal figlio di ritorno da una missione umanitaria alle isole Salomone. Io e le mie amiche, alla vista di quei grani neri come il pepe, ne siamo rimaste estasiate, al punto che a turno lo abbiamo toccato gustandone la durezza, il colore intenso e la leggera rugosità piacevole al tatto. E Miriam, abbiamo ipotizzato istruita dal figlio, ci ha fortemente raccomandato di lavarci le mani, perché quelle piccole sferette erano straordinariamente tossiche. Al ritorno a casa dopo il rosario ho immediatamente aperto il palmare di mio figlio, il medico, e inserita la password segnata sul foglietto nel cassetto, ho dato avvio alla ricerca di notizie relative alla pianta del rosario, che in verità ha un nome improponibile: Melia Melia Azedarach Azedarach. Questo albero è proprio bello, alto e con una bella chioma, e produce pure dei bei fiorellini rosa. I grani del rosario in verità sono i semi dei frutti e non, come avevamo ipotizzato, frutti essiccati. Certo è che questo albero è veramente cattivo, al punto tale che neanche gli insetti gli si avvicinano. Le api, se incontrano il rosario nel loro volo, cambiano immediatamente traiettoria. Gli altri insetti, formiche comprese, dopo un paio di passi alla base del tronco eseguono un rapido dietrofront e si dirigono verso fioriture più appetitose. Ed incredibile a dirsi, tutte le parti della pianta sono velenose, anzi velenosissime. La voce di Wikipedia recita: una dose di 0,66 grammi di frutta per chilogrammo può uccidere un mammifero adulto e contiene delle potenti neurotossine chiamate saponine e tetranortripterpene. Devo dire che la lettura mi ha provocato una certa agitazione e stanotte mi sono abbarbicata al mio Pierino, stupefatto da tale improvvisa espressione di affetto. Comunque, sia io che le mie amiche siamo particolarmente invidiose, sia per la pochette vellutata che il rosario, che per il rosario derivante, sia per la pochette vellutata, scusate, che per il rosario derivante da questa pianta tanto preziosa e micidiale. Ora, il mio rosario è di plastica bianca finto avorio, quello della Ines di plastica finto olivo e quello di Marzia in resina bluastra, che in assoluto è il più orrendo del gruppo. Insomma, ieri, quando Miriam si è allontanata, tutte eravamo concordi. Il suo rosario è bellissimo e vorremmo averlo pure noi. Abbiamo chiesto alla Ines, la più giovane, di cercare su Amazon, che si dice che su Amazon si possa comprare tutto, e di ordinarne uno anche per noi. È finalmente arrivato maggio, il mese mariano del rosario. Tutte siamo dotate di splendidi rosari realizzati con i meravigliosi grani orientali, conservati in pochette oro, azzurro e rosa. In verità, non vediamo Miriam da una settimana. Siamo un poco preoccupate, soprattutto di non poter condividere i nostri meravigliosi comuni rosari. Stasera è venerdì, la chiesa è semivuota ed un lieve chiacchiericcio rimbalza sulle pareti in arenaria della nostra chiesetta. Ed ecco arrivare il don, trafelato, in borghese e con la faccia paonazza. Ragazze e sorelle, stasera il rosario è sospeso per cause di forza maggiore. E se ne scappa rapido. Vabbè, me ne vado a casa. Mio marito mi attende. Te, hai sentito la notizia? È morto il marito di Miriam, di colpo. Pare per un avvelenamento alimentare. Strano, perché digeriva anche i sassi.

0: Io penso che ci sono due elementi qualificanti del tuo libro, Michele, no? Lo dico da editore, da giornalista, vedete voi, insomma. Uno è il fatto che tu proponi una sorta, anche secondo me, sotto traccia di sfida a chi legge, no? Qual è la mia pochette fra tutte quelle che tu srotoli? Ed è una ricerca molto umana, no? E alla fine magari qualcuno potrebbe dire: questa pochette è quella che mi assomiglia di più, nel senso che ci metterei dentro quelle cose, o penso quelle cose, o provo quelle emozioni che stanno dentro e fuori la pochette. Credo che però la cosa che succederà a tutti chi leggerà, chi potrà leggere questo libro, è: manca la mia pochette. Cioè l'idea che ognuno singolarmente ha la sua pochette, che può essere in parte derivata dalle tue, ma che ha bisogno di qualcosa di molto personale. Cioè la pochette come elemento, lo dicevi un po' anche tu, insomma, della propria identità, individualità, insomma, forse meglio individualità. Quindi l'idea è: questi esempi che ci dai sono necessari ma non sufficienti per stabilire la mia pochette. E questa è una bella trovata. E allora ti chiedo anche, poi se vuoi rispondi, com'è fatta la tua pochette? Cosa contiene? Cosa ci metteresti? La tua personale pochette di Michele Piccardi. L'altro elemento, secondo me, molto significativo e molto bello è questo meccanismo, no? Insomma, letterario, che qualcuno usa e tu, secondo me, Michele, usi molto bene. Ogni volta un punto di vista completamente diverso dal precedente. Ed è anche questo un po' spiazzante, no? Da questo punto di vista. Ogni volta tu parti da un elemento completamente diverso, da una situazione completamente diversa. E anche questa è una bella qualità del tuo libro, no? Perché tu parti da... Abbiamo visto le due letture. Vi chiedo di fare attenzione alla terza e ultima lettura, che chiuderà forse il nostro incontro. Quando dico spiazzante, se fate attenzione a questa lettura, io ho dovuto leggere tre volte per capire di che cosa stavamo parlando, no? Chi è? La protagonista sì, ma il resto ve lo lascio poi immaginare, naturalmente. Spiazzante da questo punto di vista, no? E questo meccanismo è altrettanto importante e significativo. Quindi ti chiedo non solo come è fatta, cosa contiene la tua pochette personale, cosa ci metteresti dentro, eccetera, ma ti chiedo anche: tu qui o nella tua vita, nella tua quotidianità, tanto non farà più l'architetto, farà lo scrittore, quindi ti puoi anche un po' sbottonare, preferisci stare dentro la pochette da solo, dialogare con altri elementi e emozioni che stanno alla pochette, fare la pochette, quindi raccogliere e tenere dentro tante altre cose, o fare il terzo da fuori, che in qualche misura tutto vede, tutto spiega e tutto racconta? Doppia domanda, doppia risposta.
1: Sempre più complicati sono questi che ho al mio fianco. Di sicuro la cosa che mi piacerebbe fare è la cerniera, che chiude, apre, dà la possibilità di contenere le cose, così di lasciarle fuoriuscire. Cerniera che poi in verità non sarei io a controllare, ma è qualcun altro, per cui gli altri possono aprire o chiudere questa cerniera e lasciare fluire quello che c'è all'interno. In verità la mia pochette preferita sono tutte le pochette insieme, nel senso che nonostante tutto quello che scrivo è frutto delle esperienze e della conoscenza di tutti voi, di tutte le cose che io sento quotidianamente parlando con le persone, incontrando le persone sul lavoro, ascoltando la radio, leggendo libri, parlando. Cioè l'importante è, secondo me, la cosa fondamentale è che in questa pochette rimanga sempre la curiosità. Cioè io sono comunque curioso dei comportamenti degli altri, mi piace molto anche osservare gli altri per vedere magari anche le loro manie. Poi scrivendo scopro anche le mie di manie e anche il contrario di quanto scrivo, perché ci sono delle cose strane. Io volevo leggervi solo questa cosa. Sentivo in radio, avevo sentito una trasmissione in radio di quelle molto intellettuali su Rai 3, di cui di solito le ascolto in macchina, faccio un chilometro o due, poi cambio di solito radio perché non ce la faccio più ascoltare quello che mi dicono. Però parlavano di questo signore, mi piaceva molto, del Sir Brian Peter George Saint John Baptiste de la Salle Hino, detto Brian Eno, molto semplicemente. Molti di noi lo conoscono come un grande musicista, come un produttore eccezionale, come una persona, un musicista all'avanguardia da sempre. E niente, mentre stavo andando in macchina, ascoltavo di questi 36 nomi che ha Brian Eno, e mi è venuto in mente che quel giorno lì dovevo andare a fare verificare la pressione delle gomme. E quindi all'interno di questa pochette non poteva esserci che Brian Eno che va a cambiare le gomme, e il gommista alla fine dice: ma a me sta musica qua mi fa veramente cagare.
2: Riprendo due passaggi, il primo di Marcello e l'altro di Michele. La pochette è un gesto soggettivo, e quindi siamo dentro la soggettività del contenitore. E l'altro aspetto, questa metafora cerniera, che se la riconduciamo alla pochette, altro non è che la struttura del superio castrante nei confronti del desiderio. Ma mi fermo subito qua, se no rischiamo di trasformare.
1: Superio castrante, avrei qualcosa da dire. Questa... Non sono così coinvolto.
2: Però la cerniera ha quel atteggiamento esattamente di chiusura. Arrivo fino a qua e poi chiudo. In realtà Michele si è molto esposto, perché ci ha regalato tanta parte del suo interno e delle sue pochette. Quella di prima, 29, l'accantonata, e quella successiva, il rosario dell'albero di Gerusalemme, la 48, e ce ne sono anche tante altre. Ma volevo fare un passaggio su entrambe, nel senso che se nell'accantonata noi abbiamo, come già detto, questo elemento che riguarda lo shopping compulsivo, quindi questa sfilata di oggetti presi, accantonati, dimenticati, ripresi e sostituiti, ma restano sempre lì a ricordarci esattamente la nostra compulsività, la pochette numero 48, il rosario dell'albero di Gerusalemme, beh, semplicemente geniale, perché Michele Piccardi è riuscito con questa scrittura laica e profana, ma profondamente religiosa, a parlarci del tema della morte. Ora, a parlarci del tema della morte all'interno della questione della religiosità, ma già il vecchio Moro ci aveva allertato di come la religione possa essere l'oppio dei popoli. E allora, da questo punto di vista, è la morte che non guarda in faccia neanche la religione, da qui il gesto profano. E l'altro aspetto che io ritengo geniale, devo leggerlo perché è veramente difficile, Melia Azedarach, ma il nome scientifico, perché stiamo parlando di una neurotossina che è un nome complicatissimo, tetranortriterpene, è una sostanza mortale. Ora, consegnare a un rosario una sostanza mortale, io credo che sia, da parte di Michele, un gesto letterario veramente gigantesco, straordinario. Non so se siamo dentro Italo Calvino, ma a me ricorda invece, e chiudo subito, ma faccio un passaggio che a Michele non piacerà, perché Michele Piccardi nasce dal punto di vista musicale con i Joy Division, passa dal punk al post-punk, alla new wave, tenta anche di suonare con alcuni suoi amici, che qualcuno lo vedo anche qua. Ma a me ricorda tanto un maestro appena scomparso. Perché ci sono, io credo, due capolavori dal mio punto di vista in Guccini. Sono, uno è Amerigo e l'altro è Ritratti, ma in particolare in Ritratti c'è un testo che si chiama Vite, che ci porta esattamente dentro un po' il mestiere che ha fatto Michele, un po' anche il mestiere dello psicanalista, e cioè: mi piace rovistare nei ricordi di altre persone inverni o primavera. Ecco, io credo che la scrittura sia sempre necessariamente un lavoro di scavo, e un lavoro di scavo e di consegne. Quindi quello che viene consegnato all'interno di queste pochette sono degli affreschi che racchiudono, e forse Michele Piccardi inconsciamente ha voluto darci prova esattamente di una sua struttura interna.
1: Allora, adesso devo cercare di svicolare da questa castrazione mortale che mi ha attanagliato un po'. Hai fatto dei discorsi molto complicati e infatti io do subito la parola a Anna Laura che legge un altro racconto.
3: L'amore a pagamento. In fin dei conti il lavoro mi piace. Se la salute ve lo permetterà, in un decennio avrò accantonato un bel gruzzoletto, giusto per comprarmi una casetta sulla mia amata isola, lontano da sguardi indiscreti. Alta quanto basta, bella senza eccedere, brava nell'utilizzo del coltello e cintura nera secondo Dan di karate. Parlo fluentemente un paio di lingue, reggo l'alcol quanto basta, ho fatto corsi intensivi per provocare il massimo godimento ai miei clienti. Desideravo fare la escort e all'ultimo anno di università ho deciso di specializzarmi. Avendo frequentato veterinaria, conoscevo il mondo animale, in particolar modo felini e canidi. Mi sembrava molto più comodo curare questi simpatici animaletti domestici piuttosto che vaccinare bovini o ingessare gambe alle giraffe nelle praterie africane. E quindi eccomi qui, come ogni martedì, a preparare la borsa con le attrezzature mirate ai desideri del geometra Simone, fedele cliente dai desideri tendenzialmente poco complessi. Mi piace vestirmi con una certa eleganza senza mai trascendere nel volgare. In completo leggero di cotone bianco, pronta per il piccolo viaggio dalla scala A al quarto piano, mia abituale residenza, alla scala F, ottavo piano, abitazione del geometra. Simone mi accoglie con grande gentilezza, prepara il caffè e attende pazientemente il mio ordine di consenso. Pallina da tennis, osso in tendine di bue, corda sfilacciata, cappottino in tessuto scozzese, pochette dei biscottini, museruola e guinzaglio. Si spoglia e immediatamente si immedesima. Pochi minuti di giochetti e siamo pronti per l'uscita. Certo, vista la pancetta non è un levriero, piuttosto un barboncino imbalsito, un poco spelacchiato, ma nell'insieme direi che gode di buona salute. E la mia laurea mi conforta in tale giudizio. La disciplina nel mio lavoro è fondamentale. Con un secco comando freno la sua eccitazione. Infilo il reggicorda nel culo, preparo il cappottino che docilmente indossa, in ultimo guinzaglio retrattile e museruola obbligatoria. La legge è inflessibile e le multe particolarmente elevate. Controllo di avere con me i suoi documenti, le vaccinazioni, il riscontro dell'assicurazione e con una leggera trazione usciamo dall'ascensore, rapidamente in strada ed immediatamente incrociamo Piera, la giovane human sitter del Civico 24. Geometra la vedo in forma. Attenzione, stia lontano dall'architetto perché oggi è particolarmente nervoso. Cerca continuamente la rissa. Piuttosto, annusi l'ingegner Carlo, perché lo sa che ha un debole per lei. Cerco di essere gentile, anche se Piera mi ruba molto lavoro. Ciao Piera, fai il solito giro? Mi dispiace, ma oggi noi andiamo altrove. Voglio portarlo in salita, credo abbia bisogno di smaltire qualche etto. A domani, ma attenta al geometra Luca, lo vedo ansimare. Tiro il guinzaglio e mi incammino verso il parco delle colline, anche se non vedo grande collaborazione da parte del mio cliente, anzi lo vedo particolarmente indolente. Prendo la pochette, lo faccio accomodare su due zampe perfettamente immobile a parte la lingua penzoloni e gli rifilo due biscottini, due carezze, gli sistemo il riporto sul cranio, mugola con un certo piacere. Vedremo dopo la salita. 4 ore di uscita e finalmente siamo a casa. Il geometra si è sbucciato una mano, graffiato la guancia destra cercando di catturare un ramarro, bevuto in due pozzanghere ed è esausto ma felice. Lo spoglio, gli consento di riprendere l'assetto eretto, mi faccio pagare e gli raccomando la pulizia dei denti. Mi sembra che abbia un paio di molari rovinati, saranno i sassi che insiste a mordicchiare. Sono veramente soddisfatta del mio lavoro. Elargire amore a pagamento, naturalmente, senza mai eccedere nell'affetto.
1: Adesso, prima che partano con tutte le loro elucubrazioni su questo simpatico racconto, è una bella unione, secondo me, di un geometra, un architetto e un ingegnere. Sapete che casualmente faccio l'architetto come professione e spesso e volentieri mi sembra di essere un po' tenuto al guinzaglio. Certe volte mi mettono pure la museruola, l'importante è sempre ribellarsi. Questo secondo me è uno degli elementi fondamentali. Non facciamo i cani, non facciamoci trascinare troppo, non facciamoci mettere la museruola, e anche se c'è dell'amore a pagamento che dà soddisfazione da questo punto di vista al geometra di turno, potrebbe andar bene anche quello.
0: Poiché parliamo di un libro, no? Io volevo anche un po' entrare così un po' nell'officina dello scrittore, no? Visto che non farei più l'architetto. Io ci ho visto coerenza, l'idea è sempre la pochette, dentro, fuori, chi la costruisce, chi la riempie, cosa pensa, che emozioni. Quindi c'è coerenza, c'è molteplicità, perché noi abbiamo una larga serie di pochette, molteplici, no? Fra di loro, ogni volta diversa, manca sempre la nostra. E poi dicevo prima la scrittura della leggerezza, no? Ironia, freschezza, eccetera. Sono le tre prime idee che Calvino, mi spiace per te, nelle lezioni americane ci spiega come deve essere fatto un libro. Leggerezza, coerenza, molteplicità. Questo libro c'è tutto. Allora, c'è ancora una domanda in evasa, no? Che fine hanno fatto i quattro del tuo primo libro? Se prima poi torneranno ce lo puoi raccontare. Se invece ci sarà un libro non sulla pochette, ma magari su un altro oggetto della nostra quotidianità. Però ti chiedo, mi puoi spiegare da dove viene la tua fonte di ispirazione? Cioè, quando tu sei davanti al foglio bianco, no? E devi pensare che ci deve stare in mezzo la pochette. Perché ne hai già scritte 5, 10, 15, 20, 30. Non è così facile, no? Evidentemente, tenere freschezza, tenere attenzione. E allora, ce lo spieghi quali sono le tue fonti di ispirazione mentre stai, come dicevi prima, stai aspettando che l'acqua bolle per poi buttare la pasta? E il santino che ci è stato fatto vedere all'inizio, non lo dice? Ogni cosa è lo specchio nostro anche, no? E per cui ci sono centinaia e centinaia di oggetti, no? Non so se sono tutti specchio delle tue cose. Ma è evidente che la serialità, la molteplicità, la coerenza ti impongono anche di trovare fonti di ispirazione, penso anche molto diverse, almeno due o tre, però ce le devi raccontare.
1: Il secondo libro, parto dalla risposta più semplice. C'è un racconto all'interno delle pochette che si chiama Le dita artritiche, ed è questa storia di questo signore, di questo scrittore, che scrive un giallo di successo, ma davvero di successo, non come quello che ho scritto io, di quelli che vendono migliaia di copie, che finiscono ogni 5 minuti in televisione a discutere di qualsiasi argomento, che li interrogano sul tempo di crescita dei pomodori piuttosto se l'assassino che è stato con me, l'assassino della settimana precedente, lui ha già capito chi è il colpevole, via dicendo. Ecco, questo scrittore invece scrive questo primo libro e poi si blocca, diventa un esperto solo di incipit, ha una pochette completamente piena di incipit. Lui sa fare incipit di qualsiasi tipo, di fantascienza, di noir, di letteratura leggera, di teatro. Il secondo libro della banda dei quattro è arrivato a tre quarti e a un certo punto mi sono diventate le dita artritiche, e per cui sono arrivato a un punto in cui deve succedere il mondo in quel momento lì, però non sta succedendo ancora bene nella mia testa, e quindi sono partite le pochette. Le pochette secondo me vanno a colmare dei vuoti. Ci sono dei vuoti che accadono nella vita, ci sono delle cose che si perdono, ci sono delle cose che spariscono, e a questo punto mi sembrava interessante la possibilità di inserire all'interno di queste pochette una serie di elementi, di ricordi che possono provocare anche delle emozioni. Magari non sono così dirette, sono delle emozioni che accadono lentamente, emozioni che succedono nel tempo, ma che si sommano, che sono lì, stratificano. Ecco, all'interno di queste pochette ci sono queste stratificazioni. Il processo di scrittura è, non lo so come viene nel momento in cui ascolto tante voci, ascolto cose, leggo programmi televisivi, mi basta una parola, perché ci deve essere una persona che si mette a fare l'accumulatore seriale di provette di brodo. È un po' complicata questa cosa da fare, cioè non fa parte di me, non giuro che non ho mai accumulato provette di brodi diversi, eppure un giorno ho ascoltato uno che raccontava il brodi, come bisogna assaggiarli, che vanno, la lingua va mossa perché le papille devono essere sul retro, devono essere stimolate dall'assaggio del brodo. A me faceva veramente troppo ridere questo qua, mi sembrava un idiota di prima grandezza, però forse è reale, c'è chi anche diventa un brodologo nella vita, probabilmente, e a me è venuto questo, ecco. E le pochette escono così, è indubbio che ce ne non sono così leggere tutte, ce ne sono alcune che sono anche un po' pesanti, che hanno diversi livelli di lettura, e... però mi sono molto divertito a scrivere questo, ecco.
2: Verrebbe da dire che le vie della nevrosi sono infinite, quindi il brodologo fa parte di una delle tante manifestazioni interessanti. Pochette 24 pare altrettanto interessante perché siamo all'interno del gioco di metafora. Questo gioco di metafore molto bello che aggancia il simbolico ma aggancia anche l'ironia, e come ci ricorda Freud, con l'ironia si può dire tutto, anche la verità. Ed è la verità come elemento di profondità, ma Michele aveva già anticipato quella che era la sua valutazione rispetto a questa pochette. Io credo che dentro il gioco di metafora si incontrino esattamente le difficoltà, anche le difficoltà dei mestieri, e affrontare con l'ironia quello che accade nella quotidianità sia esattamente un gioco simpatico. C'è un tratto di Michele che a me piace molto. A me Michele fa a volte ridere, ma ridere tanto, a volte sorridere, perché ha questo tratto caratteristico dell'ironia, cioè mettere leggerezza dove c'è pesantezza, che non significa snobbare quello che è anche il tema a volte di una pesantezza, ma anche questa presentazione, nel senso che credo che io e Marcello siamo tenuti all'oscuro sino a quando non abbiamo preso il microfono in mano e abbiamo dovuto dire delle cose, e quindi c'è sempre questo lato molto ironico, molto caratterizzante, che personalmente è un tratto che a me piace molto di Michele. E anche nella scrittura, quindi, lo troviamo. Pochette credo che sia un testo per parlare di cose importanti e anche cose di una certa pesantezza, con quella leggerezza ironica dove si può dire esattamente la verità.
1: Ne legge un'altra, va, che mi sembra più semplice ascoltare quello che ho scritto che non stare a raccontare di quello che ho scritto, che faccio un po' fatica.
3: Ore 7, anzi 19 di un abitudinario mercoledì della vita di un pacifico pensionato, orario di aperitivo con ascolto del radiogiornale e controllo delle attività di produzione della cena. Un buon bicchiere di ribolla gialla ed una corona di piccole scodelline con alici in salsa verde, olive ascolane, cipolline in agrodolce, un paio di fettine di lardo di colonnata, il resto di un salamino industriale e alcune fette di pane. Quest'ultimo dietetico però senza sale. Finalmente mi rilasso in attesa del ritorno di Ines dal lavoro. Il profumo di pasta alle melanzane e salsiccia si diffonde per casa e sicuramente stasera, con la sua pasta preferita, un paio di strusciamenti non me li toglie nessuno, anche se dopo 30 anni di matrimonio l'amplesso rappresenta quasi un miraggio. Che meraviglia queste alici, si sciolgono in bocca. Mi aiutano a sopportare le orride notizie di guerre che mi assillano da anni e che non mostrano alcuna possibilità di interruzione. In sequenza il lardo sul pane, anche se l'accoppiata pesce maiale la trovo un poco azzardata. Il campanello squilla, forse un poco presto rispetto al turno di Ines, e poi solitamente usa le chiavi. spazzolo le briciole dalla curvatura del maglione sulla pancia, mi pulisco per bene i baffi e risciacquo la bocca con un sorsetto di vino, necessario per spazzolare via i residui di prezzemolo. Mi avvicino alla porta, fletto la maniglia e mi presento con un gran sorriso. «Questo chi cazzo è?» «Kirpa Singh», recita il tesserino di riconoscimento, agganciato alla divisa marron, turbante azzurro e pacco Amazon tra le mani. «Ciao», mi dice, e in rapida successione firma, indicando con l'indice un foglietto adagiato sul pacco. Controllo l'indirizzo ed il destinatario. «Sono indubbiamente io». Mi si è incastrato un pezzo di lardo tra i molari e tale infortunio mi infastidisce leggermente di più della vista del signor Kirpa. Proprio a quest'ora deve arrivare con questo pacco. L'ora dell'aperitivo è sacra quasi come il notiziario. Firmo, mi sorride, si gira e se ne va scontrandosi con mia moglie sul secondo piedoca della scala condominiale. Svincolo pericolosissimo da affrontare a velocità limitata. Oggi deve avere terminato tardi e la divisa bianca da capo infermiera si adatta perfettamente alle sue ampie curve. Bellissima. E la guardo con vero amore. Lei un poco meno ed il suo sguardo si indirizza con grande entusiasmo al pacco che porto tra le mani. «Finalmente!» pronuncia con entusiasmo. «Ho ordinato il kit il mese scorso e temevo non arrivasse più». Assolutamente indifferente al profumo di cucurbitace all'aglio che si diffonde nell'appartamento, incredibilmente estranea a quel ben di Dio di stuzzichini che rallegra il tavolo da pranzo, o se oserei affermare aliena alla vista del suo amore. Senza neanche togliere il camice, si fionda in cucina e armata di forbici seziona con cura l'imballo del parallelepipedo cartonato. Apre il lembo di destra e a seguire il sinistro. Estrae una bianca pochette che adagia sul tavolo ed a seguire un oggetto sottile circondato da quella plastica a bolle scoppiettante. Quanto mi piace far scoppiare in rapida successione le piccole sfere piene d'aria. Quasi una grandinata di micropetardi. Squarcia la plastica ed emerge un quadrato nero con un piccolo display al centro, nero pure quello. L'opuscolo recita: bilancia intelligente per la misurazione del grasso corporeo con display extra large. Nella mente prendono forme terribili pensieri: misurazione della massa corporea grassa e muscolare, frequenza cardiaca e altro ancora. Memoria attiva giornaliera e report riassuntivo settimanale, fino a 13 profili utente, voce motivante gender fluid. Finalmente daremo una svolta alla nostra vita e nella pochette ci sono i metri della salute e le tabelle caloriche dei cibi. Vedrai Gianji, diventeremo due fighi. Cazzo, mi viene da piangere, molto da piangere.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti a questo appuntamento del sabato pomeriggio con la Baraonda d'Urto. Baraonda d'Urto va in onda dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17.20 e il sabato invece dalle 14.30 alle 15.30. Iniziamo subito con un paio di proposte completamente agli opposti, direi. Strike 64 con la loro Built from Scars. E invece Mina esce una raccolta il cui titolo è Dilettevoli, inediti, eccedenze. E ovviamente brani parecchio datati, ma andremo ad ascoltare l'interessante voce di Mina, una delle migliori del panorama leggero italiano degli anni 60 e 70. È La mia serenata, il brano che ascolteremo, dopodiché I Rossa con Sassofonist e Le sacerdotesse dell'Isola del Piacere, dal loro Ipersensibilità ascolteremo Legno.

erano gli Rossa, una band torinese che in questo periodo è in giro per la penisola con qualche concerto dal loro lavoro uscito quest'estate, è un EP, a dire la verità, Stelle aggressive si addormentano come cani in tempesta, un titolo molto sobrio, e abbiamo ascoltato Sassophonist, Legno invece il brano che sta per arrivare da Ipersensibilità, album uscito da pochissimo tempo, uscito verso fine settembre. Loro sono la band Le Sacerdotesse dell'Isola del Piacere, dopodiché Subsonica con la loro Ghibli, dal loro ultimo lavoro Terre Rare, e gli Arab Strap con la loro Fighting For You.

E dunque Arab Strap, dal loro ultimo lavoro uscito agli inizi di settembre, Half Told Tales, abbiamo ascoltato il brano Fighting For You. LSD on Sunset Boulevard, loro sono Calibro 35, dopodiché andiamo dalle Death Valley Girls e dal loro lavoro appena uscito Welcome to Earth, noi ascoltiamo appunto la title track. Caliamo il tris poi con un altro estratto dal lavoro di Tom Morello, Everyone Gets Everything They Want, The Last Rung on the Ladder.

stiamo ascoltando i Clutch dal loro Wasted Land. Stiamo ascoltando appunto Wasted Land. Prima abbiamo sentito Io Mitch insieme a Lou Iacono con la sua Invisibili. Il prossimo pezzo in scaletta dall'album di Mike D. Thank You. Ascolteremo Switch Up e poi Levante con Ruggine.

Ed era Levante con la sua Ruggine, un paio di altre proposte italiane uscite giusto un paio di giorni fa. Parliamo di Vinicio Capossela, del suo nuovissimo singolo Oltre il Bosco, dopodiché l'Officina della Camomilla, che ritorna dopo parecchio tempo dalla stampa questo lavoro vietato ai minori di 18 anni, dal quale andiamo ad ascoltare Ellis.

L'officina della camomilla, dunque, da loro vietata ai minori di 18 anni, album uscito il 9 ottobre, quindi uscito giusto ieri. Andiamo da un rapper, è un rapper bresciano, protagonista sul palco della festa di Radio Onda d'Urto nella giornata del 17 agosto, nello scorso edizione, ovviamente lui è The Moore. E insieme a Iso ci presenta Wormhole. Ricordo che tra qualche minuto ritorna l'informazione qui a Radio Onda d'Urto con lo spazio Approfondimenti.

Sabato 10 ottobre riapre il centro sociale Magazzino 47. Dopo la pausa estiva, il centro sociale riapre per un nuovo anno di lotta e iniziative culturali, sociali e politiche. Sabato 10 ottobre vi aspettiamo dalle ore 19.30 con bar, enolibreria a prezzi popolari e pizzeria in funzione in collaborazione al laboratorio di Companis, corso di panificazione del CSA. Dalle 21 concerto live con Enrico Cantamale, Giorgio Niulod e Carlo Magno. Ingresso libero dalle ore 19.30 al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Vi aspettiamo per aprire un nuovo anno di autunno.

Radio La D'Urto, un buon pomeriggio, un ben ritrovato ad ascoltatrici, ad ascoltatori, è lo spazio approfondimenti di quest'oggi. Andremo a collegarci con le diverse piazze in solidarietà alla Palestina, dietro l'appello, dopo l'appello alla mobilitazione internazionale della Global Alliance for Palestine, 60 paesi coinvolti nel mondo in queste manifestazioni, 50 le piazze in Italia. Inizieremo tra pochissimo, proprio da Brescia, ma poi andremo anche a Roma, a Milano, insomma, gireremo per le piazze italiane. Non avremo solo quello nello scorso del nostro spazio approfondimenti, andremo anche a raccontarvi della manifestazione a Milano, prima manifestazione in Italia un po' corposa contro i data center, per dire no allo sviluppo incontrollato di questo settore, manifestazione nel capoluogo lombardo a Milano, che è un po' la capitale dei data center. Andremo anche qui ad offrirvi contributi dalla manifestazione.

0: E allora noi iniziamo il nostro viaggio. Iniziamo, diciamo, ancora presto, per le manifestazioni si stanno, alcune arriveranno anche molto più tardi, a 4:30 per esempio a Milano. A Roma sono già parecchie migliaia le persone in piazza, ma non sono ancora partite. Tra l'altro a Roma c'è una pioggia battente questo pomeriggio, nonostante questo la piazza sembra già abbastanza piena. Noi però iniziamo dalla città dalla quale trasmettiamo, iniziamo da Brescia, con noi Francesco della redazione. Pronto?
1: Sì, ciao Manuel, un saluto ascoltatori e ascoltatrici. Il corteo che parte da Piazza Garibaldi con l'obiettivo di arrivare a alla Leonardo sta per partire, si sta formando in questo momento. C'è un primo intervento che appunto sta lanciando le motivazioni. Sentiamo Umberto del coordinamento per la Palestina di Brescia e poi riprendiamo la linea.
2: Le forniture di sistemi d'arma nei confronti dell'entità sionista dello Stato di Israele, in particolare a Brescia, in questo stabilimento si fa progettazione e sviluppo di alcuni sistemi d'arma, come le torrette navali e i cannoncini da 76 mm di cui è dotata la Marina Militare Israeliana, con cui ha bombardato le coste di Gaza e con cui anche ha dato la caccia ai nostri compagni e compagne della Sumut Flottiglia. Quindi il ruolo di questo stabilimento, anche bresciano, è particolarmente importante. Come sapete, il governo ha cercato di sostenere che da quando è scoppiata, quella che loro dicono, il conflitto, noi lo chiamiamo il genocidio, quando si è iniziato a attuare questa pratica finale della politica neocoloniale di occupazione israeliana con il genocidio in questi ultimi 3 anni, il governo sostiene che l'Italia non venda più armi ad Israele. In realtà questo è un inganno, perché non ci sono stati, anche se c'è poca trasparenza, quindi non sappiamo in realtà se siano stati stipulati ancora nuovi accordi, ma è stato specificato che ovviamente per obblighi contrattuali si devono rispettare gli accordi in essere. Ciò vuol dire che se sono stati firmati negli anni scorsi degli accordi di fornitura di armi, queste continuano ad essere fornite. Leonardo ovviamente non ha solo questo tipo di responsabilità, Leonardo sta anche siglando accordi con le università che vengono secretati, e questo dovrebbe ovviamente spingere tutti gli studenti e le studentesse delle facoltà a riprendere quel tema che è la richiesta di interruzione non solo di accordi bilaterali con le università israeliane, ma anche con tutte le aziende italiane che sono comunque coinvolte nella logistica di guerra e quindi nella complicità col genocidio. Abbiamo richiesto anche ovviamente che questa manifestazione possa quindi rilanciare con forza quella che pensiamo possa essere l'unica strada da percorrere, quella del boicottaggio che arriva dal basso, delle sanzioni che arrivano dal basso, perché il governo italiano si è rifiutato addirittura di approvare le blande sanzioni che alcuni paesi, anche europei, come Gran Bretagna, Spagna e Francia, hanno adottato nei confronti dei coloni fascisti, ultranzisti della Cisgiordania, che stanno continuando lo stillicidio di rapine nei confronti dei palestinesi delle loro terre, di attacchi e di creazione di nuovi insediamenti colonici. Quindi boicottaggio e sanzioni dal basso. Noi sappiamo che ieri c'è stata una decisione, quella del no, alla giurista di origine sudafricana che è stata a capo della commissione d'inchiesta sul genocidio, che era nella alta commissaria dei diritti umani dell'ONU, solo questo tipo di riconoscimento ha suscitato la collera israeliana e statunitense, con la presa di posizione di Trump, con sanzioni nei confronti della Corte Penale Internazionale e con gli insulti, con la campagna di vera e propria demonizzazione di chi appunto ha osato accusare di genocidio Israele. Noi sappiamo che da quando è stata firmata la tregua, la cosiddetta tregua dell'anno scorso, sono stati ben 1400 i palestinesi e le palestinesi che sono stati assassinati, ma oltre a questo sappiamo che ogni giorno tre persone, soprattutto le persone più fragili, i bambini, i malati, gli anziani, perdono la vita perché il sistema sanitario è stato distrutto, è al collasso, non è stato ricostruito, non si permette l'arrivo dei medicinali che servono, non si permette l'arrivo dei materiali che servono per la ricostruzione degli ospedali. Quindi si uccide anche attraverso la fame e le malattie, e tutto questo fa parte del progetto genocidario. Ora invito tutti e tutte a entrare nella manifestazione, partiremo in questa direzione ma per girare attorno alla statua di Garibaldi e prendere via Milano. Facciamoci sentire, perché passeremo in un quartiere densamente abitato da una popolazione di origine migrante che ha mostrato anche l'anno scorso di essere molto sensibile alla questione palestinese, quindi sarà nostro compito invitare persone a partecipare, far sentire i nostri slogan, far sentire i nostri cori. Facciamoci sentire, facciamo rumore e continuiamo la mobilitazione contro il genocidio e contro tutti i complici. Grazie.
3: È così Umberto del Coordinamento per la Palestina di Brescia nel lanciare l'avvio del corteo che adesso si sta appunto componendo, il primo striscione con la resistenza del popolo palestinese per l'autodeterminazione e il diritto al ritorno, che presenta una bandiera della Palestina sfumata e la scritta oro con appunto il colore giallo-oro, e attaccato alla bandiera palestinese c'è una grossa chiave che simboleggia appunto dal 1948 in poi il diritto al ritorno, il simbolo della richiesta di poter tornare sui territori che erano stati espropriati a partire dal 1948. In questo momento il corteo da Brescia si sta formando, tra pochi istanti sta proprio partendo in questo istante, lentamente gira attorno a Piazza Garibaldi, perché in questo momento è direzionato verso il quartiere del Carmine, ma girerà attorno alla statua, come abbiamo sentito, alla statua di Garibaldi, per poi ritornare verso via Milano, a due passi tra l'altro dagli studi della nostra redazione. Manuel.
0: Benissimo Francesco, a risentirci, a dopo allora. Andiamo allora e stacchiamo per il momento con Francesco della redazione e ci riaggiorniamo con lui tra pochissimo. Musica dalle frequenze di Radio Onda d'Urto e continuiamo a collegarci poi tra poco con le diverse piazze. Ne avremo molte da seguire, abbiamo anche delle interviste da proporvi da quella bresciana, ne facciamo tra pochissimo.

0: Bene, Radio Onda d'Urto, lasciamo un attimo le manifestazioni in Palestina perché si stanno insomma partendo ancora un po' presto. Un'altra invece è già in corso ed è decisamente partecipata. A Milano la rete dei comitati Stop Data Center promosso questa iniziativa in Piazza della Scala, una Piazza della Scala che dalle fotografie risulta essere abbastanza gremita. Noi andiamo a proporvi l'intervento di Enrico Duranti di questa rete e poi anche di un fisico, il fisico Manera. Andiamo a sentire questo intervento che abbiamo preso direttamente dall'iniziativa che si sta appunto svolgendo in quella di Milano.
1: La Meloni che rappresenta
2: di questa mobilitazione e non ci terremo

0: sempre la nostra autonomia dalla barricata. Non c'è la possibilità di un compromesso su questo. Qua c'è di mettere il futuro dell'Italia, il futuro di noi e il futuro delle future generazioni. C'è di mezzo la questione ambientale, c'è di mezzo la questione sanitaria, c'è di mezzo la questione sociale, c'è di mezzo anche la questione energetica, la questione anche agricola. Sono veramente tante le questioni che ci stanno dietro alla questione dei data center. E l'abbiamo dimostrato con i nostri studi. Sapete, fino a 6 mesi fa, tutte le valutazioni ambientali venivano fatte come se non ci fosse un domani. Abbiamo visto amministrazioni di qualsiasi colore politico approvare il data center in mezzo alle abitazioni, in piena fascia di rischio idrogeologico dal fiume Lambro. Ne abbiamo viste di tutte, di cotte e di crude. E noi ci siamo messi, li abbiamo studiati, li abbiamo scovati e ora il Ministero si accorge che ci sono dei problemi. E ora la Lombardia si accorge che ci sono dei problemi. E ora vediamo dei sindaci, penso al sindaco di Rho, no? Che è stato uno dei promotori dei sindaci per il data center, che rilascia ieri un'intervista dicendo no, forse c'è qualche problema perché sono troppi. Ma dove eravate? Dove eravate? Eravamo noi comitati che denunciavamo questa cosa. È il rispetto della politica nei nostri confronti che deve arrivare. Il fatto che ci riconoscano come soggetto in grado di fare gli studi e le osservazioni. La nostra rete è una rete composta dal basso, è una rete orizzontale. Non abbiamo dei colori. È una rete che nasce dallo studio, che mette insieme tante personalità e anche molte professionalità. È una rete che per questo ha dato la sua forza. Ho conosciuto tanti nuovi amici e compagni di battaglia in questa cosa, fisici, dottori, ingegneri, chimici. Questa è la nostra forza, cosa che la classe politica non è stata in grado di dimostrare e che ha calato totalmente i pantaloni durante gli investimenti americani. Quindi non possiamo permettere questa colonizzazione e dico forza subito con la moratoria, ritornare nei territori con le firme e andiamo avanti finché vinciamo questa battaglia.
1: Sergio Manera, del Comitato di Certosa di Pavia, è un fisico dell'Università degli Studi di Pavia e un esperto di termodinamica.
2: Buongiorno a tutti, questa piazza è bellissima, siamo in tanti ed è veramente un piacere essere qua. Sono un fisico, è vero, sono un tecnico, guardo i progetti, ma oggi mi tolgo il cappello del fisico e voglio parlare ai cittadini, perché sul banco degli imputati metto questa legge regionale che è stata fatta a giugno, che è stata fatta a colpi di maggioranza quando tanti emendamenti erano stati presentati, emendamenti di buon senso per la tutela del territorio, sono stati ignorati. È stata votata per favorire gli investimenti di privati, non per tutelare il territorio. E questo è un problema perché non stiamo difendendo il nostro territorio, territorio agricolo, territorio di pregio anche, territorio premiale. Quando abbiamo il parco agricolo Sud Milano minacciato dalle stazioni elettriche Terna, tante, quando abbiamo il parco del Ticino sotto attacco, i corridoi ecologici, sono problemi seri, non c'è la possibilità di avere una distanza minima dalle case perché non è stato considerato, si è considerato il data center come un capannone, un'idea che forse era vera qualche anno fa quando i data center erano piccoli. Oggi non è più così, sono industrie pesanti, sono industrie impattanti, sono industrie energivore che hanno un impatto grosso sul territorio, non possono essere messi tra le case. Cito il caso di San Bovio dove ero l'altra sera. Un data center in mezzo alle case dove le mamme giravano coi passeggini, mettere 600.000 litri di gasolio

0: In quel posto è una roba da pazzi. Io mi chiedo, il sindaco cosa fa in quel posto? Sempre in città, andiamo a Magenta, un altro progetto che sto seguendo, anche lì l'area ex Novaceta, che è un'area dismessa, va bene le aree dismesse, è giusto utilizzarle, ma non dobbiamo ripetere gli errori del passato, quando si costruiva industria con l'idea di lavorare, era nel boom economico, la ex SNIA, no? Per capirci, ex Novaceta. Non dobbiamo ripetere quegli errori, rimettere in città, perché oggi le case sono cresciute attorno a quella zona. E non è possibile installare un bestione di 300 megawatt termici in quel punto, è impattante, fino a un chilometro io registro incrementi termici tramite modellistiche di valutazione preliminare che portano a 4 gradi di aumenti della temperatura in inverno, con tutta la problematica di tropicalizzazione del territorio che abbiamo. Anche questo è un progetto che non può essere portato avanti. Mi si dice che c'è in ballo una via, è vero, c'è in ballo una via, però di fronte alle pressanti richieste che ha fatto il Ministero, sapete cosa ha fatto il proponente? Si è preso un po' di tempo per riflettere, una bella sospensiva, perché non sanno come rispondere, non sanno come affrontare le questioni che sono venute fuori. Ora io rimetto sul banco degli imputati la legge regionale lombarda, che attenzione, sta scricchiolando, perché quando un assessore dice a meno di 5 mesi dalla votazione della legge che questa legge forse è stata sbagliata, e gli risponde un capo di commissione che dice no, però dobbiamo fargli il tagliando, no, non glielo dobbiamo fare il tagliando, dobbiamo ripartire da capo e riconsiderare perché questa legge è sbagliata. E alzando lo sguardo, guardo quello che c'è in Parlamento, perché la Camera ha votato una legge che è ancora peggiore, dove si fa della preminente interesse nazionale la regola, cioè installazioni senza il rispetto delle regole, ulteriormente peggiorativa. Adesso è al Senato, speriamo che ci resti a lungo, però io voglio dire una cosa alle forze politiche oggi presenti, grazie di essere qui, ma quella legge è stata votata all'unanimità da tutte le forze politiche e questo non lo accettiamo, non lo accettiamo. Ci sono stati solo 6 astenuti. Il governo parla di preminente interesse nazionale, sapete a cosa si riferisce? Al denaro. Quando si supera 1 miliardo di euro di investimento dall'estero diventa di preminente interesse nazionale. Cosa significa? Significa che diventa interessante l'investimento, a prescindere da cosa si fa. Io mi chiedo se qualcuno volesse arare la sabbia e seminare il sale come faceva Ulisse, se gli darebbe il preminente interesse nazionale lo stesso. E allora la Meloni, che rappresenta il governo, dovrebbe smettere di comportarsi come fa. Lei si siede al lato di una strada, abbassa un cappello e aspetta che cadano le monete delle big tech. In Italia non abbiamo bisogno di elemosina, perché questo sviluppo industriale va contro il tessuto produttivo italiano. Non abbiamo la tecnologia, non ne siamo padroni, non costruiamo i server, non costruiamo le reti, non abbiamo le terre rare, non siamo nemmeno riusciti a fare le batterie elettriche delle macchine perché ci mancano le materie prime, e vogliamo metterci in un mercato che è governato da software di cui non sappiamo nemmeno qual è la finalità ultima, questa intelligenza artificiale. Buongiorno. Io qui ho finito, oggi credo che sia bello guardare questa piazza e lascio la parola a qualcun altro. Grazie.
1: Questo da Piazza della Scala a Milano, questo pomeriggio, manifestazione per opporsi allo sviluppo incontrollato dei data center sul territorio lombardo. Bene, noi allora proseguiamo, tra poco andremo a ricollegarci con le piazze per la Palestina, ma crediamo che anche questa di Milano abbia insomma il bisogno di essere raccontate. Allora abbiamo sentito questi contributi che vi abbiamo proposto, ma andiamo anche, oltre a sentire i contributi in apertura, anche quelle che sono stati registrati dalla nostra Giulia della redazione, a collegarci proprio con lei in diretta da Piazza della Scala. Buon pomeriggio Giulia.
2: Un saluto a te Manuel, un saluto a chi ci ascolta. Esatto, mi trovo in Piazza della Scala a Milano questo sabato pomeriggio. Per chi diciamo è all'octono rispetto al capoluogo lombardo, la Piazza della Scala è quella piazza dove da un lato si trova appunto il famoso teatro e esattamente davanti si trova invece il sede, la sede di Palazzo Marino, che è il Comune di Milano. Proprio sotto alla sede del Comune di Milano è stata organizzata questo pomeriggio un'iniziativa regionale, un presidio contro la realizzazione dei data center per il territorio lombardo, e mi trovo in questo momento un po' a seguire con Radio Onda d'Urto la manifestazione. Direi che la partecipazione intanto si compone di centinaia di persone, gli organizzatori hanno parlato poco fa dai microfoni di almeno un migliaio di persone presenti questo pomeriggio qui in città, tantissime le bandiere e i comitati provenienti dai diversi territori della Lombardia che hanno partecipato a questa giornata di protesta contro la realizzazione di questi energivori progetti di stoccaggio dei dati, che sono appunto i data center. Vedo le bandiere di Rifondazione Comunista, quelli della Palestina, ma anche bandiere del Movimento 5 Stelle, di Lega Ambiente, di AVS, Alleanza Verdi e Sinistra, di Europa Verde. Ci sono anche i sindacati di base, c'è USB, c'è la CGIL che con un comunicato ha aderito alle mobilitazioni contro la realizzazione dei data center. Poco fa infatti ha parlato un sindacalista RSU della Filcams CGIL, ed è un'iniziativa statica. In questo momento siamo in presidio almeno dalle 15, orario di indizione di questa manifestazione, proprio sotto Palazzo Marino. Il dato interessante è che molte delle realtà, delle persone, dei singoli provenienti, arrivati qui oggi a Milano, vengono da fuori città, vengono da quello che è l'Interland, il grande Interland milanese, soprattutto della bassa milanese, nei territori più colpiti dai progetti di realizzazione di questi data center. E il dato ulteriormente interessante è che appunto, essendo una manifestazione che fa riferimento a tutto il territorio lombardo, non c'è il consueto blocco militante politico dei movimenti milanesi che sono comunque presenti qui in piazza. Si compone di cittadini, anche amministratori comunali di piccoli paesi, che sono venuti qui per protestare e chiedere una moratoria contro la legge regionale che diciamo gestisce la realizzazione di questi maxi progetti. Altro dato da sottolineare, che arrivando dalla stazione di Milano a piedi fino a qua, proprio passando da Piazza Repubblica, c'era un ingente dispiegamento di forze di polizia che attendeva la manifestazione milanese per la Palestina, come a Brescia e come in tante altre città del resto del mondo, organizzate in occasione di quella che è oggi la giornata internazionale globale a sostegno del popolo palestinese e della sua resistenza. Infatti i movimenti milanesi hanno dato il doppio appuntamento, prima qui in Piazza della Scala per sostenere appunto la rete lombarda contro i data center, per poi darsi appuntamento e proseguire le iniziative di lotta qua in città, nel capoluogo lombardo, in Piazza della Repubblica, se non sbaglio, non voglio sbagliarmi, ma mi sembra alle ore 16, quindi veramente fra pochi minuti.
1: Grazie mille Giulia, allora una buona continuazione lì in Piazza della Scala.
2: Un saluto a tutti e tutte.
1: A presto. Allora, questo da Piazza della Scala a Milano, un migliaio di persone mobilitate in questo presidio statico per opporsi allo sviluppo incontrollato dei data center. E adesso, dopo mezz'ora insomma di dirette e contributi, un po' di musica. Torniamo tra poco.

0: Radio Onda d'Urto. La Cassazione ha deciso di rigettare il secondo ricorso sulle detenzioni di Mohamed Hamnoun e Raed Dawood, gli attivisti palestinesi arrestati a fine del 2025 su mandato della Procura di Genova, accusati attraverso proprio un vero e proprio castello accusatorio di finanziare Hamas attraverso una rete di associazioni benefiche. Già ad aprile la Cassazione aveva inizialmente annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, poi c'era stato un ricorso. Fatto sta che dal carcere poi in realtà, soprattutto Hamnoun, si ritrova ancora nel carcere di Terni, ma la possibilità di uscire non c'è stata. Si era richiesto di uscire proprio perché le fonti sulle quali si basano queste accuse sono quanto mai assurde, ma e poco attendibili perché arrivano direttamente dai servizi israeliani, ma questa volta la Cassazione ha deciso in maniera opposta. Non abbiamo in mano le motivazioni, ma è già momento per fare alcune valutazioni di carattere politico rispetto a quello che è accaduto. E le facciamo con Vincenzo Migliucci, compagno dei COBAS, ma anche della Rete in Solidarietà per la con la Palestina di Roma. Grazie di essere con noi, Vincenzo, innanzitutto.
1: Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori di Radio Onda d'Urto. Sì, è stato un bel colpo nello stomaco ieri sera, e quindi non ci si è dormito la notte. Non è perché c'erano grandissime attese, però a luglio c'era stata la presa di posizione di altra corte della Cassazione, sostenendo ovviamente il rinvio ai magistrati che avevano emesso il mandato, quelli di Genova, di riconsiderare se c'erano tutte le circostanze per mantenere il mandato d'arresto. E invece ovviamente Genova, i magistrati di Genova hanno rincarato la dose fornendo altri appigli eccetera eccetera, e quindi la Cassazione se ne è lavata le mani, come spesso fa, dicendo vabbè, tanto li manteniamo in galera, poi decideranno le corti del processo, perché ovviamente si farà a Genova, ma che ancora mantiene la fase istruttoria, e quindi è una condanna preventiva, come spesso è accaduto nella storia della giurisdizione qui in Italia, come è accaduto a tanti di noi che siamo finiti in galera negli anni eroici, e che quindi sconti molto prima di quella sentenza, che magari poi viene assolto oppure viene condannato a pene leggere, mentre ti sei fatto un anno, due anni, tre anni di galera o cose di questo genere. Questa è la logica. Non è che ci avevamo sperato, vada bene, insomma, le considerazioni che avevano fatto anche gli avvocati sotto la Cassazione ieri mentre facevamo il presidio erano oneste, pulite, erano un interrogativo, però c'era una certa attesa. E però la giurisdizione si è allineata alla volontà politica dei nostri governi, che sostiene ovviamente i palestinesi essere nemici, i colpevoli di Palestina, come ormai è acquisito dagli 8 prigionieri palestinesi nelle carceri italiane, se ne aggiungeranno ancora di più perché c'è un esercizio del controllo sui mezzi tecnologici, cioè sui telefonini, sui tablet, sulle corrispondenze email, di basta sgarrare di un punto e virgola, scrivere due cose oppure fotocopiare qualche visione, cose di questo genere sulla resistenza palestinese per essere arrestati, sequestrati quindi nelle galere e quindi condannati, come è successo a Hamad Salem, che ovviamente da Campobasso, giovane inesperto, 24enne, così ha fatto delle sue valutazioni sull'esistenza, e capite, ormai c'è le condanne per il pensiero, questo lo è perché i decreti liberticidi che sono stati fatti, tramutati in legge, questo postulano, e tra breve ovviamente avremo a che fare anche con l'equiparazione dell'antisionismo all'antisemitismo, e che quindi siamo tutti colpevoli, avremo problemi ovviamente, tutto superabile, va bene, il movimento supera tutto anche se ci incappiamo, le fonti di comunicazione come Radio Onda d'Urto, Radio Onda Rossa eccetera devono avere una certa accortezza, perché sennò tutti i giorni hai a che fare sul linguaggio e che potrebbe essere tramutato in reato da questo punto di vista, e quindi questo è decisivo nei prossimi giorni, mesi, nell'anno che precede le elezioni, e senza alcuna speranza, voglio dire, ma quantomeno che si possa discutere durante tutto il periodo elettorale sulla violenza ovviamente delle leggi liberticide, di cui ovviamente anche quella elettorale appena votata, appena ratificata dal presidente Mattarella, segnano ovviamente svolte all'interno di questo paese, come accade ovviamente in Germania, in Inghilterra, dove i pro-Palestina vengono perseguitati, eccetera. Questo non toglie la capacità, l'altro ieri a Londra di 100.000 persone ancora in piazza, voglio dire, nella giornata del 7 ottobre. Beh, tutte queste cose ci debbano insegnare qualcosa, e oggi che è la giornata internazionale per la Palestina, contro, per fermare il genocidio e quant'altro, a Roma urleremo, ce lo siamo già proposti ieri, aggiungeremo uno striscione a quello che campeggiava ieri sotto la Cassazione. Sarà l'urlo, come dire, non solamente per scaricare la tensione eccetera, ma per farlo sentire, aggiungendolo a tutti gli urli che ci saranno in giro. Questo non toglie ovviamente il fatto che siamo pura testimonianza, ma che vorremmo impegnare nel confronto su cosa fare all'interno di quest'anno, oltre che a mobilitarci, un impegno a smantellare ovviamente questo odio che c'è all'interno delle istituzioni sul nemico Palestina. I palestinesi meritano tutto il nostro sostegno, il nostro rispetto, meritano il diritto inalienabile all'autodeterminazione, alla possibilità di scegliere ovviamente la loro esistenza, e tutto questo viene negato, addirittura usurpato all'interno delle istituzioni europee di cui l'Italia fa parte. E se l'Europa avesse preso parte almeno neutra dentro questa vicissitudine, non ci sarebbero neanche questi giudizi della giurisdizione. Purtroppo questo avviene, e quindi starà a noi rafforzare ovviamente questo scontro con le istituzioni affinché si adeguino invece al diritto internazionale, che ovviamente, come vedi, è vituperato tutti i giorni dal boss americano. E veramente sono scornati, però, perché un altro paese, la Norvegia, che fa parte del dispositivo NATO, che è uno delle realtà scandinave sicuramente conservatrici all'interno dello scacchiere internazionale, che affida un premio Nobel per la pace, che poteva i cui presupposti, le candidature erano quelle dei bambini di Gaza, quelli della Corte Penale Internazionale, quella della nostra Francesca Albanese, eccetera, ha riunificato tutto questo in questa giurista ormai anziana, che da ragazza ovviamente ha svolto le sue attitudini professionali a sostegno dei meno abbienti, dei più disgraziati, e non solo interni in Sudafrica ma anche in giro per il mondo. E veramente li mette alla frusta, e però indica che la battaglia nei confronti delle istituzioni negatrici dei diritti dei palestinesi va fatta, c'è bisogno di avere una convergenza generale, perché dobbiamo smantellare questo castello di vergogna, di improntitudine, eccetera. Per cui già oggi faremo un pezzo della nostra parte, e intanto, per quello che riusciamo a fare con le radio di movimento, un saluto a tutti i nostri cari fratelli prigionieri nelle carceri italiane, in particolare ai prigionieri palestinesi.
0: E ci uniamo a questo saluto, Vincenzo, e ti ringraziamo per queste riflessioni, per quanto ci hai offerto, e ci risentiremo sicuramente presto. Grazie.
1: Ciao di nuovo, buona giornata.
0: A te, ciao. Vincenzo Migliucci, compagno dei COBAS, fa parte ovviamente dell'ampia grande rete di solidarietà con la Palestina a livello nazionale, ma soprattutto a livello romano. Con lui abbiamo approfondito la decisione di Cassazione di rigettare il ricorso per la scarcerazione di Hannoun Daoud. Ci torneremo su questa questione, intanto un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Proseguiamo sulle frequenze di Radio Onda d'Urto nella lunga diretta di questo pomeriggio. Le manifestazioni in solidarietà al popolo palestinese per la Palestina che si stanno producendo un po' in tutta Italia sono al centro del nostro spazio di approfondimenti. Abbiamo anche proposto questo contributo che ci riporta un po' la decisione di Cassazione ieri proprio per i due attivisti palestinesi. E andiamo a collegarci magari tra pochissimo con Roma, a trovare, a vedere come procede la situazione nella capitale, come va. Dovremmo anche esserci, perché in collegamento da Roma dovrebbe esserci il nostro collaboratore della capitale, Stefano Bertoldi. Ciao Stefano. Un attimo ancora, Stefano, ci sei? Pronto? Stefano? No, problemi di collegamento con lui. Pronto Stefano? No, non riusciamo
2: a sentire. Sì, ti sento a tratti.
0: Ah, benissimo. Ci sei adesso Stefano, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, come va a Roma? Giornata di pioggia nella capitale.
2: No, allora, per fortuna la pioggia sta dando tregua, anzi è uscito il sole, per cui, come spesso capita, soprattutto a Roma abituata al sole più che alla pioggia, il corteo si sta rimpolpando ampiamente. Adesso siamo a Via Cavour e Via Cavour è completamente piena di persone, tantissimi giovani, tantissime bandiere palestinesi, pochissime bandiere di partito, almeno dell'arco parlamentare nessuna, e qualche bandiera di qualche gruppo extraparlamentare, ma pochissime, diciamo in gran parte sono molte scritte, molto creative. Tra l'altro ci sono alcuni gruppi come Amnesty International, più avanti ci sono i ragazzi giovani, tanti ragazzi giovani di OSA, Cambiare Rotta e le formazioni, quelle da sempre attive.
0: Una buona partecipazione quindi. Hai raccolto anche diverse interviste che poi andremo a proporle, vuoi presentarle magari Stefano?
2: Sì, allora... ho raccolto l'intervista di una persona, in particolare Francesca, che è un attivista della prima ora, nel senso che ha partecipato anche alla Global March to Gaza e ha seguito da vicino, proprio all'interno dell'organizzazione, soprattutto la delegazione di Roma, la Global Summit Flottiglia, equipaggio di terra. Ebbene, dalle sue parole si intravede, diciamo, non solo lo sconforto, ma anche la voglia di fare qualcosa di più, lo sconforto per quanto invece i nostri politici stanno o non stanno facendo. Diciamo che ecco, questo è un po' il leitmotiv parlando con le persone, e cioè che non si sta facendo abbastanza. Comunque siamo in piazza e questo significa semplicemente lanciare un messaggio di partecipazione e per far vedere che il numero comunque c'è, non sta scemando, siamo tra le 15 e le 20.000 persone dal mio punto di vista.
0: Beh, una buonissima partecipazione. Stefano, noi ti ringraziamo allora per il momento, andiamo a mandare anche l'intervento che ci hai inviato direttamente da Roma con Francesca, intanto un buon proseguimento, grazie mille.
2: Grazie a voi, a presto.
0: A presto, ciao. Quindi 15-20.000 persone, le quantificazioni fatte, poi vedremo cosa diranno anche dalla capitale. Noi dicevamo, abbiamo la corrispondenza, insomma l'intervista realizzata con Francesca, la sentiamo, prego.
3: Siamo in compagnia di Bassam, giornalista palestinese, le tue impressioni dopo 3 anni, cosa ti senti?
0: In realtà l'intervista a Bassam questa.
4: Mi sento dire che ancora c'è qualcuno che rifiuta di riconoscere il genocidio che stanno facendo il governo israeliano, i governi occidentali, compreso il governo italiano, compreso gli Stati Uniti, perché ancora continuano a negare questo genocidio. Che cosa aspettano? Che finiscono i palestinesi per riconoscere che c'è stato un genocidio? Questo sogno se lo devono togliere dalla testa. I palestinesi ci sono, ci saranno, finché non avremo i nostri diritti completi. Diritto all'autodeterminazione, diritto al ritorno, diritto a tutto quello che hanno tutti gli altri popoli sulla nostra terra. Quella zona rimarrà sempre incendiata.
3: stanno facendo polemiche anche sul numero dei deceduti uccisi dall'esercito.
4: Ma sì, ma c'è una polemica su tutto, perfino quanti palestinesi sono uccisi dagli israeliani, una polemica, non c'è questo numero, ma non c'è nemmeno l'altro numero israeliano, se vogliamo allora mettere uno contro l'altro, non è così. Ci sono statistiche fatte dall'ONU, fatte da chi sta a Gaza. Israele ancora continua a vietare ai giornalisti internazionali a entrare a Gaza per vedere, anzi stanno togliendo certi di quello che è rimasto dalle case con tutte le persone che stanno sotto, quindi anche identificare quante persone ancora stanno sotto le macerie non riusciamo a farlo, perché Israele le sta buttando tutte via, buttando non solo il cadavere o i resti umani, ma la storia di questi ragazzi, e noi questo non possiamo accettarlo. Quindi sui numeri lasciamo stare questo, perché è una storia molto lunga. Le cose certe, certe, sono più di 74.000 palestinesi morte, uccisi, di cui il 25.000 bambini. Non perché vogliamo caratterizzare, ma sono tutti esseri umani. Ma quando ti accanisci contro i bambini, e lo fanno vedere molto bene anche i film che fanno gli israeliani, NASA ha fatto vedere esattamente come fa l'intelligenza artificiale e come il soldato israeliano è diventato schiavo dell'intelligenza artificiale, uccidendo, se qui vittime collaterali arrivano anche a 500 persone, non fa niente, tanto lui sta lì un bottone e la bomba parte. Quindi è questa la storia.
3: Senti, nel frattempo la situazione si è aggravata perché la Cisgiordania adesso è nell'occhio del ciclone. Ecco, qual è la tua previsione, vista come stanno andando le cose, indipendentemente da chi vincerà le elezioni adesso tra pochi giorni in Israele?
4: Ma guarda, per noi le elezioni israeliane non riguardano i palestinesi, ma riguardano gli israeliani fra di loro, fra due destre che si litigano al potere, perché quelli che vengono al posto dell'Italia, che sono l'opposizione, stanno criticando Netanyahu e il suo governo perché non ha fatto quello che doveva fare. Quindi se verranno loro faranno la stessa cosa. Per quello che succede in Cisgiordania è una cosa gravissima, perché stanno entrando in tutti i villaggi, le città palestinesi, e mettono le colonie. C'è un programma di colonizzazione della Cisgiordania, che sono territori riconosciuti a tutti i livelli, territori occupati palestinesi. Quindi fare una cosa del genere vuol dire far saltare tutti gli accordi che c'erano sotto gli occhi della comunità internazionale, che nessuno dice una parola. In più, in Cisgiordania, quel futuro che pensano loro, se i palestinesi vogliono rimanere come residente, saranno residenti nei ghetti con la chiave che c'ha un soldato israeliano, come lo è adesso nel mio villaggio in Palestina. Nessuno può entrare né uscire senza il permesso del soldato israeliano che sta al cancello, insomma. E tutti i giorni stanno bruciando tutti i campi dell'olivo, rubano le olive, rubano il raccolto, uccidono. L'altro giorno in Palestina due giornalisti sono stati arrestati e buttati in galera, e un altro ucciso. Quindi non hanno smesso di uccidere, malgrado il piano Trump, il Border for Peace, non hanno fatto un cavolo per i palestinesi.
3: Ecco Bassam, noi ci siamo scambiati anche degli articoli, abbiamo avuto informazioni certe sul territorio israeliano di cittadini arabi, palestinesi, indipendentemente poi dalla religione, perché c'è anche molta retorica e molti stereotipi, che cominciano ad avere dei problemi. Tu che segnale hai da questo punto di vista?
4: Ci sono dei villaggi a maggioranza araba-palestinesi in Israele, sono cittadini israeliani, accanto nei loro territori, nelle loro terre, qualcuno dei coloni sta mettendo i primi avamposti per fare le colonie attorno a loro. Il che significa che vogliono cacciare anche i palestinesi con cittadinanza israeliana, o li chiudono dentro i ghetti di nuovo, anche in Israele. Io non so, a dire la verità, quando guardo la mappa della Palestina, storica, tutti i confini di Israele ci sono i muri. Muro con Libano, muro con la Giordania, muro sotterraneo marino con Gaza, con l'Egitto uguale. Chi è rimasto? Chi sta ghettizzando se stesso? Noi o gli israeliani? In più, nelle nostre città ci stanno chiedendo dentro, ma per isolare loro, che vengono isolate dall'ambiente che dovrebbero vivere insieme. Ma loro non vogliono vivere con nessuno, vogliono stare da soli, e questo è impossibile.
3: Allora, ringraziamo Bassam, grazie mille e buona lotta.
4: Grazie a voi e sempre la lotta.
0: Questo quindi la corrispondenza e l'intervista realizzata dal nostro Stefano Bertoldi a Roma. Quello che facciamo ora è andarvi anche, visto che raccogliamo anche interviste dal corteo di Brescia, ad andarvene a proporvene alcune da qui, realizzate dal nostro collaboratore Felipe. Felipe si trova qui alla manifestazione di Brescia, si sta dirigendo verso la fabbrica di morte, la Leonardo. Andiamo a sentire alcune delle interviste che ha realizzato lui nel corso, insomma, prima della partenza della manifestazione.
5: Come ha saputo della manifestazione di oggi?
6: Volantino attraverso un gruppo WhatsApp.
5: Ed è qui con qualche associazione, qualche gruppo o come singola?
6: Singolo, come vedi.
5: E partecipava anche alle mobilitazioni dell'anno scorso?
6: Non ho mai potuto, io abito in provincia un po' lontana, impegni vari, quindi però appena posso partecipo.
5: E le chiedo, a un anno dalla fine delle grandi mobilitazioni dell'anno scorso, come mai anche oggi è importante essere in piazza per la Palestina, il popolo palestinese?
6: E perché non è finito, non è finita, quindi bisogna continuare.
5: E come mai crede che la causa e la lotta palestinese siano importanti?
6: Perché ognuno ha diritto di vivere nella terra in cui è nato.
5: Grazie mille.
6: Ciao.
5: Allora, come ha saputo della mobilitazione di oggi?
7: Tramite la radio ovviamente, ma anche perché io l'ascolto spesso, e tramite, diciamo, i media.
5: E sei qui con qualche gruppo, qualche realtà o come singola?
7: Sono qui come singola, ma faccio parte di Rifondazione Comunista e del Movimento per la Pace Castelmella e di altre associazioni che ovviamente si battono per i diritti umani.
5: Partecipavi anche alle mobilitazioni dell'anno scorso?
7: Sì, ho partecipato anche a quelle.
5: E a un anno dalla fine delle grandi mobilitazioni dello scorso anno, come mai è importante oggi continuare a essere in piazza?
7: Perché dobbiamo essere qui, perché non è ancora cambiato nulla. Non dobbiamo far finta, poiché sentiamo queste notizie tutti i giorni, non dobbiamo abituarci, diciamo, alla quotidianità. Dobbiamo lottare perché i diritti loro sono anche i diritti nostri. Piano piano ci stanno impoverendo tutti ed è questo il loro scopo, quello di sottometterci.
5: Quali sono le opinioni che senti in giro sul posto di lavoro riguardo a queste mobilitazioni?
7: Non ci sono espressioni da questo punto di vista. Vabbè, io lavoro.
0: Riprenderemo poi con le interviste. Noi dovremo essere in collegamento con Torino. Con noi c'è Assa di Torino per Gaza. Pronto, Assa, ci senti?
8: Sì, pronto, ti sento.
0: Un buon pomeriggio. Allora,
8: buon pomeriggio a voi.
0: Sappiamo che ci sono state tensioni per riuscire a conquistare Piazza Castello. Ci racconti un po' cosa è successo, come sta andando?
8: Sì, certo. Allora, come Torino per Gaza, appunto, abbiamo appunto fatto questa manifestazione, che è una manifestazione regionale, come sempre, come abbiamo sempre visto, non solo in questi ultimi 3 anni a Torino, ma in generale, che le piazze per la Palestina partono da Piazza Castello, e questa volta qua invece ci siamo trovati un dispiegamento di quindi 30 Digos che ci hanno bloccato appunto all'imbocco di questa piazza, impedendo poi fattualmente di entrare in prima battuta, e chiedendo anche documenti a chi guidava il mezzo. Per noi questa è una cosa inaccettabile, intollerabile, perché partire da una delle piazze centrali di Torino è una cosa fondamentale, ed è altrettanto appunto vergognoso pensare di bloccare più di 10.000 persone, anzi più di 15.000 persone che vogliono entrare qui dentro e poter manifestare, poi alla fine la propria contrarietà ad un genocidio che questo Stato appoggia, non solo appoggia di più, ma finanzia, tollera, legittima in tutti i modi, economicamente e anche militarmente. Detto questo, però, abbiamo visto come le persone determinate si siano scontrate appunto con contro questo divieto, dicendo che invece in questa piazza si entrava, e così è stato fatto, allontanando poi di fatto la polizia e conquistandoci quella che è la piazza centrale di Torino.
0: Questo è quello che è accaduto. Adesso la situazione è tornata a essere più tranquilla?
8: Sì, certo, noi in questo momento siamo in Corso Palermo, uno dei corsi del quartiere Riviera di Milano, di Torino, e appunto siamo veramente tantissime, parliamo appunto di quasi 15.000 persone che camminano portando avanti dei messaggi che cerchiamo di riportare, ribadire in tutte le nostre iniziative, e soprattutto il punto che parlare di Palestina non può diventare un reato, come invece lo si tenta di fare. Basta pensare al dibattito che sempre Torino per Gaza ha organizzato due giorni fa, il 7 ottobre, e una volta terminato il dibattito, tutto il campus di Einaudi, l'università all'interno del quale si svolgeva questo dibattito, è stata completamente blindata, impedendo poi di fatto alle persone di potersi recare a casa.
0: Benissimo, allora Assa, noi magari ci ricollegheremo con voi a Torino più tardi, intanto un buon corteo e una buona continuazione.
8: Grazie mille,
0: presto,
8: buon
0: ciao.
8: Lavoro a voi.
0: Grazie. Assa, Torino per Gaza, da Torino, quindi con questa corrispondenza, insomma, nonostante le provocazioni poliziesche, il corteo ha proseguito e si trova adesso in barriera. Bene, andiamo allora un po' di musica, tra poco proseguiamo anche con i collegamenti.

0: suis, nous sommes, vous êtes les témoins de la tragédie du siècle. Palestine.
1: Bene, bene, bene. Allora, noi continuiamo il nostro viaggio all'interno delle piazze di quest'oggi mobilitate per la Palestina. Nella capitale, a Roma, migliaia di persone, adesso anche smesso di piovere, insomma, ed è una buona notizia anche per quanto riguarda la partecipazione, stanno attraversando le strade della capitale. Noi dovremo essere in collegamento con Giulia, compagna di Acrobax. Pronto, Giulia, ci senti?
2: Ciao, io vi sento.
1: Anche noi ti sentiamo benissimo. Allora, dove vi trovate? Come sta andando? Come sta andando la manifestazione?
2: Perfetto, benissimo. Insomma, diciamo che ha mantenuto alte tutte le aspettative. C'è tantissima gente, decine di migliaia, sin dall'inizio. Come dicevate, ha smesso di piovere, è uscito il sole, tantissime... giovanissime, tantissima determinazione. Abbiamo cominciato da Colosseo, proprio sotto una scuola, la prima scuola, liceo Cavour, che ha occupato ormai qualche giorno fa, perché diciamo soggetti, no, all'autorità della Digos, dei dirigenti scolastici, mentre denunciavano di aver subito un'aggressione sionista. Quindi la prima delle scuole che occupa a Roma, apre una stagione questo 10 ottobre, insomma, oltre le tantissime piazze in tutta Italia, anche la piazza romana veramente densissima e carica di mille iniziative. È la prima data di un autunno che si apre e che fino al 25 novembre ci vedrà in piazza ogni giorno, ogni settimana, con tantissimi appuntamenti, a partire insomma sicuramente dal 15 con i movimenti per il diritto all'abitare, che si riprendono appunto Termini, Piazza Gazza, il 16 con il Climate Strike, la mobilitazione studentesca, fino al 30, al 22 con Roma Santa che parte stare, che torna sotto al Campidoglio dopo la raccolta di firme per una delibera di iniziativa popolare contro gli accordi con Israele, per la rottura da parte del Comune di Roma di ogni complicità istituzionale. La delibera doveva essere discussa entro 6 mesi, così non è stato. Le piazze continuano quindi a premere e appunto il 22 si andrà direttamente a praticare una delibera che tutta Roma, che sa da che parte stare, assolutamente vuole, sulla rottura di ogni complicità. Abbiamo capito che insomma che da parte dei governi non arriverà niente, quindi comincia un mese di mobilitazione, di pressione dal basso, che culminerà insomma anche il 30 ottobre con lo sciopero internazionale dei portuali, come avrete detto, che adesso insomma è anche sciopero. Qui al corteo stanno distribuendo un volantino insomma per l'adesione di tutti i sindacati palestinesi alla giornata del 30 ottobre. Quindi ecco, forse diversamente dall'esplosione dell'anno scorso, ma insomma quella, quel popolo, quella solidarietà, quella condivisione nella resistenza contro il sionismo invece c'è ancora, e insomma ci organizziamo, e qui veramente tutta Roma si sta organizzando per ricominciare a spingere forte.
1: Benissimo, Giulia, ci fa molto molto piacere. Dove siete diretti col corteo quest'oggi, partito da Colosseo?
2: Partito da Colosseo, stiamo facendo via Cavour al contrario e arriveremo a Piazzale Aldo Moro, all'università.
1: All'università, perfetto, giù esatto. Nella zona della Sapienza. Beh. Benissimo, allora una buona continuazione e magari ci grazie. Riaggiorniamo con te più tardi, grazie.
2: Grazie, grazie a voi
1: a
2: e
1: presto.
2: A tutte, buone
1: ciao.
2: Piazze, buona lotta, Palestina libera.
1: Giulia di Acrobax con noi e adesso noi proseguiamo e continuiamo il nostro viaggio all'interno delle manifestazioni questo pomeriggio tra pochissimo.

0: cosa.
1: Bene, andiamo a continuare a proporvi anche un po' di interviste raccolte qui a Brescia durante il corteo che sta raggiungendo la fabbrica di armi, la fabbrica di morte Leonardo S.P.A. Andiamo a sentire le interviste realizzate da Felipe della nostra redazione.
2: Allora, come ha saputo della mobilitazione di oggi?
3: Tramite la radio ovviamente, ma anche perché io l'ascolto spesso, e tramite, diciamo, i media.
2: E sei qui con qualche gruppo, qualche realtà o come singola?
3: Sono qui come singola, ma faccio parte di Rifondazione Comunista, del Movimento per la Pace Castelmella e di altre associazioni che ovviamente si battono per i diritti umani.
2: Partecipavi anche alle mobilitazioni dell'anno scorso?
3: Sì, ho partecipato anche a quelle.
2: E a un anno dalla fine delle grandi mobilitazioni dello scorso anno, come mai è importante oggi continuare a essere in piazza?
3: Perché dobbiamo essere qui, perché non è ancora cambiato nulla. Non dobbiamo far finta, poiché sentiamo queste notizie tutti i giorni, non dobbiamo abituarci, diciamo, alla quotidianità. Dobbiamo lottare perché i diritti loro sono anche i diritti nostri. Piano piano ci stanno impoverendo tutti ed è questo il loro scopo, quello di sottometterci.
2: Quali sono le opinioni che senti in giro sul posto di lavoro riguardo a queste mobilitazioni?
3: Non ci sono espressioni da questo punto di vista, vabbè, io lavoro da sola, però non se ne parla, si cerca di parlare solo di lavoro e quindi io ovviamente sto con le realtà dove questi argomenti si possono condividere, dove se ne può discutere.
2: Il corteo di oggi arriverà alla Leonardo, che è un'azienda armiera coinvolta nell'export bellico anche verso Israele. Cosa bisognerebbe fare, cosa dovrebbe fare il governo a riguardo anche?
3: Dovrebbero bloccare le vendite di armi ad Israele e anche gli acquisti di prodotti che vengono dai territori occupati e anche da Israele. Altro che schierarsi due dietro a un discorso di semplicemente dual use e valutare e dire se non è dual use la merce si può spedire. Ci sono mille modi per eludere la dual use e per dichiarare diverse tipologie di merce rispetto a quelle che vanno controllate. Basterebbe vietare e impedire, diciamo, vendite e scambi commerciali con questi paesi.
2: Grazie mille.
3: Prego, buon lavoro.
2: Come hai saputo della manifestazione di oggi?
4: Io ho visto della manifestazione su Instagram, sulle pagine di Magazzino 47 e Associazione per la Casa, Diritti per Tutti, e su Telegram comunque, sempre sulla pagina di Magazzino.
2: E tu sei qui con qualche gruppo, qualche realtà o come singolo?
4: Io sono qua come singolo con i miei amici.
2: E nella vita lavori, studi?
4: Faccio università, ingegneria, quindi studente.
2: E nell'ambiente universitario, che opinioni senti in giro su questo tipo di mobilitazioni?
4: Allora, sono in università da poco, da quest'anno, quindi ancora ben poco in realtà, però vedo che molta gente è interessata e sono contento di questo.
2: A un anno dalla fine delle grandi mobilitazioni dell'anno scorso, perché è importante ancora oggi essere in piazza per la Palestina?
4: Secondo me è importante, anche se siamo in pochi, far sentire la nostra voce e quindi cercare di farci sentire, far capire all'Italia cosa vogliamo noi realmente.
2: Il corteo di oggi arriverà alla Leonardo, un'azienda armiera coinvolta nell'export bellico anche verso Israele. Cosa dovrebbe fare il governo a riguardo?
4: Allora, il governo dovrebbe, secondo me, ridurre i fondi che sta utilizzando sia per finanziare la Leonardo, anche per il nuovo centro che ha fatto in Ucraina, che ho saputo recentemente, e quindi dovrebbero cercare di limitare almeno come dire, le partnership con questa azienda e quindi stanziare più soldi in ambiti dove sono più importanti rispetto alla guerra alle armi.
2: Grazie mille.
4: Niente.
2: Allora, come hai saputo della mobilitazione di oggi?
5: Allora, io l'ho saputo tramite la pagina di Festa Radio, che seguo su Instagram, e mi ha comparso il post e sono venuto qui.
2: E sei qui come singolo o con qualche realtà o qualche gruppo?
5: Sono qui con due miei amici e ecco.
2: Nella vita lavori, studi, fai entrambi?
5: Allora, io lavoravo poco tempo fa perché mi era scaduto il contratto come amministrativo per il civile a Brescia.
2: E negli ambienti che frequenti? Che opinioni senti riguardo a questo tipo di mobilitazioni?
5: Ma allora, lavorando in un ufficio sanitario c'erano molti punti di vista diversi, ma la maggior parte comunque supportava queste manifestazioni comunque, appunto.
2: E hai partecipato anche alle mobilitazioni dello scorso anno?
1: Non chiudiamo la testa. Shukri, ci senti? Pronto? Allora, riprendiamo la diretta, abbiamo lasciato l'intervista che stavamo proponendo e per collegarci con Milano non riusciamo...
0: Mi sento poco.
1: Ci senti poco, pomeriggio Shukri.
0: Sì, però dimmi, senti se poi parlo a ruota.
1: Sì, vai tranquillo, allora Shukri, raccontaci un po' come sta andando.
0: Parto adesso?
1: Prego.
0: Bene, allora qui sono... con il furgone del vicino dei giovani palestinesi dell'UDA, della comunità palestinese. Vedo un corteo, non abbiamo una stima precisa, però diverse migliaia di persone sono in piazza. Vogliamo anche salutare da questa piazza le altre piazze in Italia e dire che 82 fra presidi

0: tra italiani perché sono soldati di fatto, a decomprimersi, aprendosi nel mese di novembre. Quindi invitiamo anche la popolazione pugliese e la popolazione locale di fare in modo di impedire che questo avvenga, perché è vergognoso. È vergognoso. Siamo in una città come la città di Milano, una città simbolo, la città delle 5 giornate. Quindi abbiamo denunciato, continuiamo a denunciare il fascismo sull'orme della storia di questa città che ha cacciato i sionisti dal corteo del 25 aprile. E continuiamo a fare il nostro lavoro sul territorio. Qui ci sono i sindacati. Sindacati di base, tutte le sigle vedo qua presenti, le palestinesi, tutte le sigle, centri sociali, partiti, insomma, c'è stata anche una trentina di adesioni al corteo fra partiti, organizzazioni sindacali e spazi di libertà. Potrei dire, una prima soddisfazione del corteo, posso anche dirla. Ripeto, la fine del corteo, sono in questo momento a metà corteo, quindi io penso che i 10.000 l'abbiamo superati, ma è un pensiero, primo pensiero, poi verificheremo e vedremo come andiamo ufficialmente. Per qua mi fermo.
1: Grazie mille, Shukri, a risentirci, a presto.
0: Grazie. Grazie
1: Grazie,
0: a voi.
1: ciao.
0: Grazie a voi.
1: Da Milano, Shukri Urub, dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese, il collegamento con lui. E noi proseguiamo questo pomeriggio e andiamo magari anche ad avere altri contributi dal capoluogo lombardo tra pochissimo.

0: Torniamo allora a Brescia. Brescia, il corteo è giunto all'esterno della Leonardo per raccontarci quanto sta accadendo. Daniele della redazione. No, caduta la linea e lo riprenderemo tra poco, anzi lo abbiamo su questa, dovrebbe esserci qui. Daniele della redazione, pronto?
1: No, buona giornata,

0: a tutti, il corteo è arrivato adesso, proprio sotto la sede di Leonardo, corteo che si è ingrossato ancora nel percorrere via Milano, la zona popolare, siamo attorno alle 2.500-3.000 persone credo, si è gonfiato, e siamo arrivati proprio ora davanti alla sede di Leonardo, all'interno della quale ci sono alcuni agenti, c'è un'auto dei carabinieri, una della polizia, un dispositivo minore, va detto, rispetto all'anno scorso dove c'era l'idrante, tutto uno sfoggio, diciamo anche muscolare, ora è minore, e io vi farei però sentire l'intervento, se riesco, che ho appena iniziato proprio sotto la Leonardo, e una compagna del collettivo Studenti in Lotta.
1: Tutti ogni euro destinato alla guerra è una scelta sul mondo in cui vogliamo vivere, e noi non vogliamo un mondo in cui ci si mancano le armi mentre le scuole crollano, in cui si normalizza il genocidio mentre si predica indifferenza, in cui la vita vale meno del profitto. Contro le armi, contro l'economia di guerra, contro la Leonardo, contro ogni complicità con l'oppressione del popolo palestinese. Per la Palestina alle nostre scuole la stessa lotta, contro la guerra, contro lo sfruttamento, per la libertà e la giustizia. Palestina libera dal fiume fino al mare.
0: Ecco, questo è l'intervento allo specifico di Matilde, il collettivo Onda Studentesca, davanti proprio all'ingresso principale di Leonardo, l'ex Brena, la come dire, targa d'ingresso è stata coperta da una vernice nera dai manifestanti. Io ora mi sono spostato davanti al furgone, dove invece, rispetto a quanto dicevo prima, c'è una presenza maggiore di polizia, cioè sono due blindati e un reparto schierato con gli scudi, non in caschi in testa, quindi una situazione diciamo intermedia rispetto alla corteo, comunque c'è a una distanza di una cinquantina di metri. Sotto proprio la cancellata dell'ex Breda, che ora è Leonardo, è stato anche esposto un grande striscione nero con la scritta bianca: Leonardo genocidiavi, basta bombe sui bambini di Gaza. Mentre lo striscione di apertura del corteo è lo stesso che aveva aperto la mobilitazione di un paio di settimane fa, con la resistenza del popolo palestinese per l'autodeterminazione e il diritto al ritorno. Io ora mi riavvicino al furgone, mi faccio riascoltare magari un altro degli interventi che ha appena iniziato.
2: Volentieri.
1: Non si può parlare di pace mentre si alimenta la guerra. Non ci si può dichiarare contrari al genocidio mentre si continua a fornire ciò che serve alla macchina militare che lo rende possibile. Il dossier Made in Italy per l'industria del genocidio, pubblicato dai giovani palestinesi d'Italia, ricostruisce le catene di approvvigionamento e le rotte commerciali tra Italia e Israele partite dall'ottobre 2023. Tre anni dal 2026. I numeri deportati sono impressionanti. Almeno 416 spedizioni di materiale legato al settore militare. E oltre 224.000 tonnellate di carburante consegnate a Israele. E questi non sono slogan, sono numeri, sono dati che chiamano in causa le responsabilità delle aziende, della Leonardo, degli intermediari commerciali e delle istituzioni. Perché la guerra non si sostiene soltanto con chi preme il grilletto o sgancia la bomba. Si sostiene anche con chi produce i componenti, fornisce i sistemi elettronici, mantiene operativi gli aerei e rifornisce i carburanti e per i mezzi militari. La guerra ha una filiera e in quella filiera ci sono le aziende, le infrastrutture italiane e bresciane. Il dossier documenta oltre 150 carichi di componenti aerospaziali e avionici, riconducibili tutti alla Leonardo. Comprese forniture destinate alla Elbit System, un'azienda israeliana proprio del settore militare. Tra i materiali individuati figurano componenti per aeromobili, pannelli di controllo, sistemi avionici collegati anche agli F-15 e velivoli impiegati nei bombardamenti su Gaza. Non stiamo parlando di prodotti astratti o di semplici rapporti commerciali. Stiamo parlando di un sistema economico, industriale, che può contribuire alla produzione, alla manutenzione e degli apparati bellici israeliani. E non è tutto questo. Oltre 85.000 tonnellate di petrolio greggio e più di 138.000 tonnellate di gasolio sarebbero state consegnate a raffinerie e destinate a destinazioni israeliane attraverso rotte partite rispettivamente dal porto di Taranto. Le ricerche segnalano inoltre manovre di occultamento della posizione navale e cambi di destinazione che avrebbero contribuito a nascondere altre consegne. E noi qua ci chiediamo, chi controlla questi trasferimenti? Chi ne autorizza la prosecuzione? Chi ne assume la responsabilità politica di quello che accade? Il carburante non è un dettaglio, è ciò che permette alla macchina militare di funzionare. Chi produce, trasporta, consegna, non può nascondersi dietro una fattura, un contratto o un container. Nessuna azienda può presentarsi come innovativa e strategica per il paese senza rispondere delle conseguenze delle proprie attività. Giorgia Meloni, Tajani, Crosetto, non potete rifugiarvi dietro dichiarazioni generiche sulla pace mentre il dossier documenta trasferimenti militari energetici proseguiti dopo l'ottobre del 2023. Queste sono tutte contraddizioni che devono essere spiegate. Chiediamo che il governo renda conto di ogni autorizzazione, di ogni trasferimento. Chiediamo la fine della cooperazione militare con Israele, compreso il memorandum bilaterale indicato nel dossier. Perché la responsabilità di uno Stato non si misura nelle parole pronunciate davanti alle telecamere, ma nelle decisioni che prende quando deve scegliere tra gli interessi economici e il rispetto dei diritti umani. Non basta curare le ferite se si continua a rifornire chi lo provoca. Oggi siamo qui per dire che non accetteremo mai questo silenzio e che vogliamo le responsabilità di ogni singola persona che ha contribuito a questo genocidio. Abbiamo bisogno di autodeterminazione, libertà e giustizia, ma nel vero senso della parola. Stop all'embargo totale sulle armi a Israele. Stop alle forniture di carburante, basta cooperazioni militari e basta complicità. Palestina libera!
0: Rieccoci, questa era Mariam, i giovani palestinesi d'Italia. Siamo già avanti al Leonardo, io ora mi allontano un attimino dal furgone, sentite anche gli slogan. Insomma, il corteo è fermo qui, ci saranno immagino anche altri interventi e risalendo appunto al corteo posso confermare che è un corteo importante numericamente, tra i 2.500 e 3.000 persone, sicuramente anche abbastanza intergenerazionale, ci sono anche moltissimamente le bandiere palestinesi, diverse bandiere di Cuba, ne sto attraversando ora alcune e quindi insomma una bella buona risposta, va detto, oggettivamente di piazza.
2: Benissimo Daniele, allora ci riaggiorneremo magari poi per alcune valutazioni o conclusioni o per il proseguimento se ci si muoverà da lì, intanto grazie. Proseguiamo allora dopo questo contributo da Brescia, il racconto dell'arrivo davanti alla fabbrica di morte da Leonardo, andiamo adesso, stacchiamo con un attimo di musica, poi proseguiamo le nostre dirette con le piazze di quest'oggi.

0: there.
1: E torniamo allora, torniamo anche a Milano, ci siamo già stati ma ci torniamo ben volentieri, molto partecipato anche qui il corteo oggi, con noi c'è Claudio, compagno del Vittoria, pronto?
2: Sì, ciao a tutti e a tutte.
1: Ciao, un buon pomeriggio Claudio, allora come sta andando?
2: Allora, sta andando bene, scusate il rumore sotto ma come potete capire siamo in mezzo al corteo, un corteo che oggi è veramente di massa, non ti so dare i numeri precisi perché noi siamo abbastanza posizionati davanti, quindi non ho una visione complessiva, però posso tranquillamente dire che siamo diverse migliaia di compagni e compagni, siamo in piazza oggi, noi ogni sabato, come ogni sabato, ci scendiamo in piazza per la Palestina, oggi in occasione del Corteo Nazionale, per fortuna c'è un po' incolpata, diciamo così, la partecipazione. Siamo ormai a 3 anni dall'inizio del genocidio che non finisce e non sta finendo, un massacro continuo a cui si aggiunge qualche cosa che prima sembrava passare sotto traccia ma che in realtà ci sono pensato anche quello, ossia l'aggressione dei coloni in Cisgiordania per attuare anche lì quella che è una vera e propria politica etnica. Insomma, la città di Milano ancora una volta sta rispondendo e anche qua mi sembra corretto e giusto e anche doveroso dire una parola dopo il secondo provvedimento della Cassazione che ancora una volta ha negato il ricorso con il quale si chiedeva la fine delle misure cautelari in carcere per militanti dell'ATI. Ieri in particolare c'è stato il provvedimento per Annunna e Red Hood, che lo conosco molto bene perché sono anche qua di Milano. Stiamo aspettando le motivazioni per capire un po' il perché ancora una volta si vuole tenere in carcere le vittime sacrificali dei militanti che sono praticamente innocenti, hanno solamente sostenuto come da 20 anni, 30 anni, 40 anni a questa parte il popolo palestinese anche dal punto di vista materiale, non solamente politico, perché ci ricordiamo che l'associazione benefica loro collegata ha continuato ininterrottamente, incessantemente, anche durante lo svolgimento del genocidio a cercare di fornire alimenti, beni di necessità a un popolo martoriato. Quindi anche questa è una denuncia che mi ha portato oggi in piazza, oltre ovviamente a questioni più complessive più generali legate alla denuncia delle politiche europee di riarmo e generali mondiali che all'interno di quella che è una crisi strutturale ormai globale cerca di, diciamo così, rilanciare, cioè le popolazioni, cioè rilanciare dato probabilmente senso del capitalismo con il riarmo e con i data center e con la corsa di acqua. Lo dico questo perché oggi c'era anche un presidio in Piazza della Scala di diversi comitati corporali regionali che chiedono una moratoria nei data center sul quale ovviamente il capitale in questo momento sta investendo in Milano e la Lombardia la posta di lancio, diciamo, di queste ulteriori scommesse del capitale. Giornata molto bella e molto piena,
1: complimenti allora a voi che la state animando ovviamente e benissimo Claudio, noi ci salutiamo per il momento, magari ci riaggiorniamo dopo.
2: Siamo qua, se non ci sono io c'è Elio, grazie mille compagni e compagne, un saluto a tutti.
1: A te un saluto, ciao.
2: Ciao.
1: Claudio, compagno del Centro Sociale Vittoria, del Vittoria di Milano, dal corteo milanese di questo pomeriggio, sentivamo partecipato e rumorosissimo, molto bene. Musica, poi proseguiamo ancora nel nostro viaggio di queste dirette del sabato pomeriggio nelle manifestazioni a sostegno della popolazione palestinese di quest'oggi.

0: Proseguiamo a sentire anche le voci dal corteo che abbiamo raccolto al corteo di Brescia, grazie al nostro Felipe. Sentiamo anche queste corrispondenze, questa intervista all'interno del corteo molto partecipato, da quasi 3.000 persone a Brescia.
1: Allora, come hai scoperto della mobilitazione di oggi?
2: Me l'ha mandata prima un mio amico, poi comunque su Instagram mi sono uscite più volte, comunque avvisi anche da Festa di Ondadurto, Magazzino 47, niente così.
1: E sei qua con qualche realtà, qualche gruppo o come singolo?
2: Sono qua come singolo con i miei amici.
1: Hai partecipato anche alle mobilitazioni dello scorso anno?
2: Sì, due volte. Una era quella di ottobre, se non mi sbaglio. Quella...
1: E come mai a un anno dalle grandi mobilitazioni dell'anno scorso è ancora importante oggi essere qua in piazza?
2: Perché evidentemente se non è cambiato nulla vuol dire che non ci siamo fatti sentire abbastanza. Sono di quest'idea, scendere in piazza è necessario per far sentire la voce del popolo. Se non si scende in piazza non si riesce a ottenere un cambiamento.
1: E come mai credi che la lotta palestinese sia così importante?
2: Ma innanzitutto credo che sia non soltanto il caso della Palestina, ma tutti i popoli oppressi. Sono dell'idea che siamo in un mondo in cui ognuno dovrebbe avere la possibilità di vivere la vita nel modo in cui preferisce, senza essere costretto, diciamo, se contro la sua volontà, a rimanere sotto bombardamenti con una casa in macerie. Ecco, dai, credo di aver fatto il punto.
1: E credi che quanto accade in Palestina riguardi anche noi e le nostre vite, il caro vita, la benzina, gli aumenti? Secondo te è possibile collegare queste mobilitazioni a problemi che toccano più concretamente le persone?
2: Assolutamente sì, sono dell'idea che... scusami, puoi ripetere un attimo la prima parte della domanda?
1: Certo.
2: Scusami.
1: Credi che quanto accade in Palestina riguardi anche noi e le nostre vite, quindi il caro vita, l'aumento dei prezzi della benzina?
2: Sì, assolutamente.
1: E secondo te è possibile collegare queste mobilitazioni a problemi che toccano più concretamente le persone?
2: Allora, io sono dell'idea che in qualsiasi caso ci sia comunque un'azione di guerra nei confronti di un qualsiasi paese, ci saranno sempre delle ripercussioni politico-economiche, che siano sugli stati o anche sui singoli cittadini, sia dal punto di vista comunque appunto dell'armamento, del riarmo, oppure dal punto di vista magari per esempio guardando l'Iran, con la chiusura dello stretto di Hormuz, l'aumento del carburante, la guerra con l'Ucraina. In generale c'è sempre un collegamento tra guerra in qualsiasi caso e situazione politica economica di uno Stato.
1: Grazie mille.
2: Grazie a lei.
1: Allora, ciao, come hai saputo della manifestazione di oggi?
3: Ma allora, ho visto sia dei volantini in giro, sia sui social network. Ho visto su varie pagine, tra cui quella di Radio Ondadurto, che c'era la mobilitazione e mi sembrava giusto parteciparvi.
1: E sei qui come singolo o insieme a qualche gruppo, a qualche realtà?
3: No, io non faccio parte di nessun gruppo organizzato, sono qua con i miei amici.
1: Partecipavi anche alle mobilitazioni dello scorso anno?
3: Sì, ho partecipato alle manifestazioni a Bologna lo scorso anno perché vivevo lì e adesso sono tornato a Brescia, quindi continuo a parteciparvi qua.
1: E a un anno dalla fine delle grandi mobilitazioni dell'anno scorso, perché è importante oggi continuare a essere in piazza per la Palestina?
3: È importante per dare un senso di continuità a quello che è stato l'anno scorso, alle manifestazioni oceaniche che ci sono state, ed è importante anche perché il massacro in Palestina di civili non si è fermato.
1: Tu studi, lavori?
3: Sì, io lavoro, consegno.
1: E nel tuo ambiente di lavoro o negli ambienti che frequenti, che opinioni senti riguardo a questo tipo di mobilitazioni?
3: Allora, nell'ambiente di lavoro non se ne parla troppo, però le poche cose che sento sono tutte comunque di condanna a Israele. Invece per quanto riguarda fuori dal lavoro, i miei amici ovviamente sono tutti solidali con il popolo palestinese.
1: Il corteo di oggi arriverà alla Leonardo, l'azienda armiera coinvolta nell'export bellico anche verso Israele. Cosa dovrebbe fare il governo a riguardo?
3: Ma innanzitutto dovrebbe fermare qualsiasi rapporto sia diplomatico sia di scambio di informazioni e di invio di armi o comunque di componenti di aerei, elicotteri a Israele, se non si vuole rendere complice, come sta facendo da anni a questa parte, del massacro del popolo palestinese.
1: L'ultima cosa che ti chiedo è: cosa si potrebbe fare secondo te per rendere più incisiva la mobilitazione?
3: Bisognerebbe spargere ancora di più la voce, fare in modo che le manifestazioni siano partecipate come quelle dello scorso anno. So che è difficile, ma bisogna dare una continuità a questo percorso.
4: Grazie mille.
3: A te.

0: Nous comptons sur la bienveillance de Dieu. J'espère qu'il nous regarde et qu'il nous sauvera de ces infidèles.
1: Bene, bene, bene. Allora, Radio Onda d'Urto, dobbiamo andare ancora a collegarci con alcune piazze di questo pomeriggio. Beh, vediamo anche che le agenzie riportano delle manifestazioni per la Palestina, lo fanno in maniera puntuale, devo dire. Tra l'altro a Napoli c'è la presenza anche di Greta Thunberg al corteo per Gaza, arrivata per la prima volta a Napoli, ha partecipato a questo corteo con la popolazione di Gaza, segnala l'ANSA, ha raggiunto i manifestanti attorno alla stazione ferroviaria dove era il momento del concentramento nel primo pomeriggio. Mentre per quanto riguarda Roma, ricordato come la sede della capitale si sfila dal Colosseo fino alla Sapienza, non si danno numeri sulla partecipazione, ma si segnala, c'è un assam che particolare, che ci sono anche la presenza degli scout cattolici dicendo difendiamo la libertà. E proseguiamo intanto, dopo che insomma abbiamo le notizie del pomeriggio ci portano in Palestina, la ANP anche per questioni tutte interne ha deciso di posticipare le elezioni all'11 settembre 2027, scrive la UAFA questo pomeriggio. Il decreto firmato da Abu Mazen fa seguito a una decisione del comitato esecutivo dell'OLP e le consultazioni con le fazioni e le forze politiche palestinesi, quindi rinviato di un anno il voto. Si pensava che sarebbe stato rinviato, lo si diceva spesso. Noi adesso andiamo a collegarci, visto che la manifestazione abbiamo seguito quella di Brescia città all'esterno della fabbrica Leonardo, ma ci sono anche sul territorio, in Valle Camonica. Andiamo in Valle Camonica a Breno con Alessandro della nostra redazione della Valle Camonica. Ciao Alessandro.
2: Ciao a tutti e a tutti. Sì, esatto, è appena terminato il presidio anche in Valle Camonica. Come comune abbiamo deciso appunto di fare un piccolo presidio

0: video per rendere questa marea, diciamo, puntuale in ogni luogo geografico. Diciamo subito che i numeri erano buoni perché c'erano quasi un centinaio di persone, tantissima gente fuori dal giro dell'attivismo, ma veramente tanta, una buona parte di giovani, soprattutto stranieri, che sono stati coinvolti con il passaparola di loro coetanei, soprattutto delle scuole di Lovere e di Breno. E quindi siamo soddisfatti. Gli interventi sono stati 5 o 6, anche le giovani donne, le giovani studentesse hanno preso la parola per dire la loro, e poi ci sono stati gli interventi anche di persone ovviamente che sono abituate a parlare in pubblico in questa tipologia di presidio. È stato letto poi il comunicato, diciamo quello sì, nazionale, che poi riprende le parole d'ordine di Palestina Libera, del boicottaggio dei prodotti israeliani di tutte le aziende che hanno a che fare con Israele. Quindi la pressione politica affinché anche l'Italia a livello pubblico interrompa ogni rapporto commerciale con Israele. Poi ci sono stati anche degli interventi che hanno collegato la lotta della Palestina con anche le lotte che si aggirano, diciamo, per l'Europa, insomma, che sono tutte figlie di un sistema economico e di oppressione, che ovviamente a livelli totalmente diversi, perché in Palestina c'è un genocidio, in Europa c'è una repressione poliziesca, diciamo più leggera rispetto ovviamente al genocidio, però sono figlie della stessa politica e della stessa mentalità.
1: Figlio della stessa mentalità, Alessandro. Sì, bene, quindi una valutazione positiva con questo centinaio di persone che anche a Breno si è trovato l'iniziativa promossa dalla rete Palestina Anima Mundi. Noi ti ringraziamo un po' per questo resoconto anche da lì. Non so se avete poi rilanciato con altre scadenze lì in valle oppure no.
0: No, sono state rilanciate delle scadenze a livello culturale, spettacoli teatrali, proiezioni di film come Nazza e l'altro film sulla Palestina, anche perché mi sono dimenticato di sottolineare che questo presidio è stato organizzato spontaneamente, senza nessuna organizzazione, e la mancanza di organizzazione, diciamo, in valle si sente come in tutti i posti, per cui questa partecipazione è stata veramente inaspettata.
1: Molto bene, ti ringraziamo tantissimo allora Alessandro, a presto.
0: Grazie a voi,
1: Ciao,
0: a
1: un abbraccio,
0: presto,
1: ciao ciao ciao.
0: buona prosecuzione, una brava.
1: Grazie. Alessandro, redazione di Radio Onda d'Urto, Valle Camonica con noi per questo resoconto anche da Breno. Adesso, riprendiamo sempre il filo delle manifestazioni di quest'oggi. Dopo lasciamo la Valle Camonica e andiamo magari a seguirne altre, ma anche a ricollegarci magari con Brescia.

0: Bene, allora noi proseguiamo andando a proporvi invece delle interviste realizzate a Roma dal nostro Stefano Bertoldi questo pomeriggio al corteo di migliaia di persone che sta attraversando la capitale in solidarietà alla Palestina.
1: Siamo in compagnia di?
2: Di Francesca Botini.
1: Allora, come ti senti dopo 3 anni? Ancora qui in piazza, questa volta davanti al Colosseo? Vedo comunque tanti giovani, qual è la tua impressione?
2: La mia impressione è che sono passati 3 anni in cui sicuramente c'è stato molto interesse, molti si sono spesi, hanno messo tanta energia nel tentare di fermare e di arginare questo genocidio, ma ti dico che oggi sul giornale c'era scritto che una bambina di 8 anni palestinese è morta e siamo al 1400 morti palestinesi dal cessate al fuoco, quindi mi sembra che sono passati 3 anni ma i risultati sono assolutamente insoddisfacenti e quindi bisognerebbe cominciare a pensare di cambiare la narrazione che ci stanno propinando i mezzi di informazione occidentali su questo cessate il fuoco, situazione palestinese, Israele che ha diritto a difendersi. Dobbiamo fare un passo in avanti, è veramente necessario perché è necessario cominciare a parlare di una resistenza palestinese che va supportata per riuscire a cambiare le cose, sicuramente.
1: Quindi parli anche del linguaggio, dell'uso dei termini.
2: Assolutamente, parlo del linguaggio perché sono veramente, comincio a essere stufa di sentire continuamente la parola terrorista applicata a degli uomini e delle donne che di fatto sono stati messi in condizioni di doversi difendere, loro sì, non come Israele, che non si deve difendere da nulla se non da se stessa, perché il problema di Israele non è il governo Netanyahu, o non è solo il governo Netanyahu, perché non c'è un'alternativa credibile al governo Netanyahu e la società israeliana, mi dispiace dirlo in questo momento, ha lo stesso problema che abbiamo analizzato ai tempi della società tedesca, tutti lo sanno, anzi oggi ancora di più, tutti sanno quello che accade e tutti tacciono, anche chi magari non è necessariamente complice in quanto partecipe attivo nel genocidio, però tutti lo sanno e questo è un problema che affligge tutta la società israeliana e purtroppo anche quella occidentale. In alcuni paesi come per esempio la Germania la situazione dell'opinione pubblica è veramente preoccupante.
1: Allora ringraziamo Francesca e buona lotta.
2: Grazie anche a voi.
3: L'ha pensato.
1: Allora siamo al Colosseo, stiamo raccogliendo le prime impressioni, l'assembramento già si sta formando davanti alla stazione metro Colosseo qui di Roma. Siamo in compagnia di Mario, da dove vieni?
4: Al Tufello, Roma Tufello.
1: E a 3 anni cosa ti senti di dire?
4: A 3 anni che le cose vanno sempre peggio. Gli Stati Uniti continuano a sostenere uno Stato di Israele che fa schifezze dopo schifezze e la popolazione palestinese è massacrata e noi qua a Roma facciamo abbastanza poco, siamo tutti stanchi, sarà che adesso c'è pure la pioggia e questo mi fa vedere veramente grigio.
1: Però adesso c'è una tregua della pioggia, quindi forse si può sperare bene.
4: Sì, adesso c'è una tregua, in questo momento è spiovuto e chissà, forse vedere un po' di giovani che gridano Palestina libera mi tirerà un po' su di morale.
1: Grazie Mario, a presto, buona lotta.
4: Ciao.

0: Stadio Andradurto, quindi dopo queste interviste che abbiamo sentito da Roma, adesso invece ci spostiamo un pochino più a nord, andiamo a Grosseto, perché anche qui oggi si è manifestato, è una manifestazione importante di solidarietà con la Palestina e anche di denuncia, ma non aggiungo niente di più perché da Grosseto dovrebbe esserci in collegamento telefonico con noi il nostro collaboratore Alessandro Meo Sante. Ciao Sante.
1: Ciao, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Ciao Sante, allora lascio a te spiegare come sta andando lì a Grosseto e i contenuti anche particolari che sono stati portati lì in piazza quest'oggi.
1: Ok, allora sì, appunto, qua è appena iniziata l'iniziativa all'interno di questa giornata globale di solidarietà con la Palestina, qua a Grosseto, un presidio molto partecipato dove sono già arrivate insomma diverse centinaia di persone che assume, come appunto anticipavi tu, per il contesto e anche per la zona un significato molto particolare, perché da ormai insomma quasi più di un mese, differenti settimane, è iniziata una vertenza qua in Toscana, qua in Maremma, è iniziata a Ripolla, il comune di Roccastrada, una vertenza contro la costruzione di un enorme impianto fotovoltaico speculativo da parte di un'azienda facente capo appunto a una serie di scatole cinesi. L'azienda si chiama Shikun Enbei, una mega impresa israeliana palesemente e pesantemente complice del genocidio. Stiamo parlando di un'azienda appunto che ha partecipato come società appunto, che costruisce infrastrutture alla costruzione del muro a Gaza, di differenti impianti e installazioni all'interno delle colonie illegali, e insomma di una serie di crimini assolutamente non trascurabili. Per cui la gente di Ribolla in primis, e quindi poi allargando lo spettro alla gente dei dintorni del capoluogo provinciale di Grosseto e di altre zone di tutta la Toscana, ha iniziato una mobilitazione per impedire appunto e per costringere la regione a fermare questo impianto, a dare un no all'autorizzazione, anche se era già partita una valutazione positiva per la prima valutazione di impatto ambientale. Questo progetto della Shikun Enbei a Ribolla inoltre ha aperto anche la botola, mettiamola così, per cui appunto facendo uno studio su tutte le centinaia di progetti presentati in Toscana sulla questione dell'eolico e del fotovoltaico e dell'agrivoltaico, è uscito fuori che altri quattro progetti sono stati presentati nelle province di Livorno e Pisa dalla stessa società. Quindi insomma, partendo dal progetto insanguinato di Shikun Enbei qua a Ribolla, sono stati scoperti altri quattro. Questa manifestazione, questo presidio di oggi, che sta appunto all'interno della giornata globale e che sembra che stia avendo per una città di provincia un successo particolare e importante, sta rimandando a un ulteriore percorso di mobilitazione, che è quello che ci sarà questo venerdì, venerdì 16 ottobre alle 11 a Firenze, sotto il Palazzo della Regione, appunto. Una manifestazione che coinvolge moltissime realtà, da quelle locali qua della Maremma, di Grosseto, Ribolla, Roccastrada, al collettivo appunto Roccastrada Diritti in Palestina, alla CKN di Firenze, ai percorsi contro la base di Coltano nel Pisano, insomma ai movimenti dell'Alta Toscana, per costringere appunto la regione toscana a prendere un fermo no, a prendere una decisione ferma di non autorizzazione di questo impianto, non solo per quanto riguarda questo impianto, ma anche per creare per la prima volta un precedente in Italia, per cui appunto un'azienda sionista, un'azienda israeliana complice del genocidio non è ben accetta e anzi rifiutata dalle istituzioni nella presentazione di progetti, nella realizzazione di progetti di infrastrutture qua nel nostro paese.
0: Benissimo Sante, noi allora ti ringraziamo per la corrispondenza da qui, da Grosseto, una buona continuazione di lotta e ci riaggiorniamo presto con voi.
1: Grazie mille, un abbraccio forte a tutti e a tutti e buona lotta.
0: Ciao, a presto. Quindi da Grosseto, Sante, il nostro collaboratore, ci ha raccontato anche di questa particolarità legata a questa cittadina toscana per opporsi a questo impianto fotovoltaico a Ribolla che vede implicato un'azienda israeliana è protagonista del genocidio del popolo palestinese e affari col governo israeliano in maniera diretta e complice quindi di quello che sta accadendo anche a Gaza. Beh, musica, e adesso andiamo magari anche a chiudere con la manifestazione di Brescia che si sta volgendo alla conclusione.
2: Troppo di 2/3 della loro popolazione palestinese. Ora Israele è l'unico stato al quale non sono riconosciuti i confini. Può espandersi quanto vuole. Il territorio palestinese rischia di restringersi ai 7 km della striscia di Gaza. In

0: Sani chi fa la resistenza,
1: vincita, non sa se nulla, su Castisa, decisa l'intifada come arma di difesa,
0: è dall'Africa all'America.
2: Radio Nadurto, allora andiamo a chiudere con la manifestazione di Brescia, lo dicevamo poco fa, andiamo a offrire un po' una ultima corrispondenza con Daniele della nostra redazione.
3: La manifestazione è terminata, di fatto il furgone di amplificazione insieme a diverse centinaia di persone sta rientrando verso il magazzino E47 che si trova non troppo a distanza, un paio di chilometri dalla Leonardo, che è stata la conclusione di questa manifestazione che si è ritrovata a versione 15 di Piazza Garibaldi, la partenza dopo circa tre quarti d'ora, tutta la lunga direttrice che porta verso ovest, quindi tutta via Milano, un corteo molto partecipato, ma detto che si è anche ingrossato attraversando appunto questa arteria che resta un'arteria popolare, quindi attorno alle 3500 persone senza dubbio, e per poi svoltare insomma via Villa Gloria e arrivare proprio alla Leonardo, che diventa l'obiettivo, cioè tornare a denunciare come il genocidio in Palestina non sia qualcosa che riguardi solamente quella porzione di terra, ma che ha tutto un sistema alle proprie spalle, come è stato ripetuto anche dai diversi interventi finali, lo stesso sistema che porta crisi economica, caro vinte a spese per il riarmo. Alla Leonardo è stata cancellata con della vernice nera la scritta d'ingresso, non c'erano state poi particolari momenti di tensione, molti interventi di slogan appunto contro quella che è stata definita una fabbrica di morte, e poi si è ribadito anche alla fine che a 3 anni e più ormai dall'inizio del genocidio e a quasi 70 anni dall'inizio dell'occupazione, almeno a Brescia ma anche in molte altre città, non c'è alcuna intenzione di fermarsi, quindi a breve saranno comunicate anche altre iniziative, altre mobilitazioni sempre per la Palestina, ma un po' il dato anche che c'è con questo nuovo anno di mobilitazione, quello che a Brescia è partito 2 settimane fa, lo ricordiamo, quando c'era già stato un corteo questa volta in centro storico, sempre più ragionare sugli ingranaggi di questo sistema del genocidio e su come abbia anche delle ricadute notevoli per quanto riguarda poi la vita concreta anche delle persone qui da noi, con la caro vita, cara inflazione e tutto quello che abbiamo ricordato. Ora siamo arrivati ufficialmente, sentirete anche il sottofondo che si è fermata la musica, siamo arrivati ufficialmente al magazzino 47, che tra l'altro questa sera riapre con le proprie serate dopo la pausa estiva, con un concerto e una serata gratuita di socialità, e quindi anche la giornata a Brescia possiamo dire che è così terminata.
2: Benissimo, grazie Daniele, un buon proseguimento, a presto. Daniele, della nostra redazione, quindi con questo contributo che chiude un po' anche il nostro tour de force all'interno delle manifestazioni di questo sabato pomeriggio in tutta Italia. Abbiamo seguito, insomma, siamo andati da Roma, Milano, a Torino, Brescia ovviamente l'abbiamo seguita in maniera puntuale, e con questo direi che andiamo a chiudere con musica, ma anche continuiamo a parlare di Palestina tra poco.
4: Sarrendo Garcia, Bayoni, Caramelo, para que la tierra siga siendo la tierra, para que los niños sigan corriendo libres, para que la luz siga

0: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Eliana Riva, caporedattrice di Pagine Esteri e collaboratrice de Il Manifesto. Intanto un saluto e ben ritrovata.
1: Salve a voi, buongiorno.
0: Dunque, siamo all'indomani del 7 ottobre, terzo anniversario del 7 ottobre 2023, e l'aggressione israeliana continua. Ieri di nuovo bombe su Gaza e l'aggressione

0: sotto occupazione chiaramente è a Gerusalemme Ovest. Il clima anche nella città vecchia è, diciamo, non semplice, nel senso che ci sono poche persone. Ormai il turismo di cui vivevano anche a Betlemme, nell'area di Betlemme, tantissime famiglie, è a livelli bassissimi, è quasi si può dire inesistente. Anche nella città vecchia in questi giorni la situazione era questa: molti negozi erano chiusi, qualcuno sbarrato addirittura perché si temeva che potessero esserci incursioni di coloni violenti che molto spesso avvengono e ne approfittano per distruggere tutto ciò che di palestinese trovano davanti. Cose del genere non sono capitate però ieri. Devo dire che nella parte ovest, diciamo, della città di Gerusalemme, l'anniversario del 7 ottobre, le commemorazioni che si sono tenute soprattutto a Tel Aviv la mattina presto, all'alba, di tutto ciò c'era pochissima traccia. Quello che c'è stato tanto presente nel dibattito anche politico israeliano è stata una somma di accuse tra gli organizzatori delle famiglie, insomma, delle vittime del 7 ottobre, i politici, la richiesta di commissione d'inchiesta e via dicendo. Insomma, tra gli altri, l'immancabile ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, i cui manifesti elettorali sono sparsi praticamente ovunque, ha ben pensato di approfittare di questo anniversario per recarsi al confine, diciamo, con la Cisgiordania e dire che secondo lui un 7 ottobre potrebbe partire anche da qui, da un momento all'altro, e che quindi Israele dovrebbe immediatamente fermare, arrestare, sequestrare tutti gli uomini, non gli eventuali combattenti palestinesi, come si può immaginare, ma tutti gli uomini dell'autorità nazionale palestinese, quindi prendere il controllo totale anche amministrativo della Cisgiordania. E questa è una, sono diciamo così, termini e argomenti che ormai sono assolutamente presenti nella campagna elettorale, nella politica israeliana. Quindi occupare, distruggere l'autorità nazionale palestinese, occupare l'intera Cisgiordania e relegare i palestinesi magari in piccole aree. E ieri qui è accaduto, insomma, che la violenza dei coloni, che ormai, come sappiamo, non si ferma mai giorno e notte, si è dispiegata in diverse aree della Cisgiordania occupata. C'è stata anche un'uccisione, un uomo che in questo periodo è molto sensibile perché c'è la raccolta delle olive. I palestinesi tentano semplicemente di entrare nelle proprie terre e i coloni invece non vogliono che questo accada, rubano loro le olive o attaccano i palestinesi che tentano di entrare nelle proprie terre. Almeno 20 persone sono state uccise nell'area scusatemi, sono state ferite nell'area di Jenin, anche a Nablus. E appunto c'è stato un uomo che è stato colpito dai coloni con la presotto, insomma, la supervisione dell'esercito israeliano che era lì presente. Anzi, hanno fermato le autoambulanze. La Mezzaluna Rossa palestinese ha denunciato questa pratica ormai diffusissima: bloccano le ambulanze che tentano di soccorrere i feriti, hanno sequestrato le chiavi, hanno sequestrato alcuni dei paramedici, hanno picchiato sia coloni che aggredito militari diverse persone, tra cui donne, e i soldati ne hanno approfittato per effettuare raid, arresti, e prosegue la campagna di demolizione dei simboli palestinesi, dei monumenti, delle fotografie che ricordano combattenti o qualsiasi cosa ormai Israele ritenga. Loro dicono incitamento, ma nella realtà si tratta di cancellare qualsiasi tipo anche di tradizione o anche di canzoni, se vogliamo, che ricordino semplicemente un nazionalismo e un'unione, ecco, della Palestina e dei palestinesi.
1: Chiarissimo, un'ultima domanda, dato che ti trovi in Cisgiordania, ti chiedo un po' anche qual è il clima che si vive, considerando che tra una ventina di giorni ci saranno le elezioni israeliane e tra un mese.

0: teoricamente, sempre se si faranno quelle palestinesi.
1: Ma in realtà ho avuto modo di parlare con molti palestinesi, nessuno, almeno tra le persone con cui ho parlato, pensa che le cose possano davvero cambiare sia con le elezioni israeliane che con quelle palestinesi. Molti mi hanno detto che non intendono andare a votare, che per quanto riguarda le elezioni palestinesi, chiaramente sempre se si terranno, come giustamente dicevi, perché ci sono molti motivi per credere che ciò non avvenga. D'altro canto Israele ha bloccato la commissione elettorale palestinese, ha evitato che entrasse sia a Gaza ma anche a Gerusalemme, per dirne, a Gerusalemme Est, per dirne una, ma anche l'autorità nazionale palestinese ha i suoi motivi, diciamo, per temere e rimandare ancora una volta queste elezioni. Il sostegno all'autorità nazionale palestinese da Abu Mazen è bassissimo in Cisgiordania, in molti parlano della corruzione che ancora esiste, soprattutto in un momento in cui, come prima dicevo, c'è una crisi fortissima economica nei territori palestinesi. Per quanto riguarda le elezioni israeliane, in molti credono che probabilmente ritengono, ecco, almeno le persone con cui ho parlato, che gli Stati Uniti abbiano in qualche modo abbandonato Netanyahu e che probabilmente perderà le elezioni. Dal mio punto di vista e uscirà dalla scena politica, ecco, dal mio punto di vista probabilmente questo è uno scenario che non accadrà, almeno non del tutto, cioè Netanyahu cercherà di rimanere aggrappato con le unghie e con i denti. D'altro canto gode ancora di un enorme seguito tra la popolazione, insomma, israeliana, no? I sondaggi lo dicono, è cresciuto tanto anche rispetto al suo principale avversario che è Eisenkot. D'altro canto l'opposizione è anche, insomma, divisa su alcune questioni importanti, però quello che è chiaro qui è proprio oggi, insomma, un giovane mi diceva gli insediamenti c'erano anche prima del 7 ottobre, ci sono da decine di anni, i coloni ci sono da decine di anni, l'occupazione c'è da decine di anni. Certo, dopo il 7 ottobre e con questo governo soprattutto, non solo con il 7 ottobre in realtà, con questo governo tutto è stato accelerato. Nell'area di Betlemme le colonie sono cresciute, ne sono nate di nuove, ma negli ultimi 7-8 mesi, insomma, ci sono progetti per prendere, ovviamente, come fa sempre Israele, enormi aree verdi e di interesse culturale. E questo sta avvenendo ad una velocità impressionante, senza precedenti, ma nessuno crede che con un cambio di governo, con un eventuale Eisenkot come primo ministro o qualcun altro dell'opposizione, tutto ciò si fermerà. Chiaramente così non è. Quello che potrebbe accadere, secondo i palestinesi, è che Israele ritorni ad avere un profilo un po' più basso per cercare di recuperare, diciamo così, la sua immagine a livello internazionale, no? E salvare un po' questo, l'apparenza. Però è chiaro che l'occupazione continuerà e l'espansione degli insediamenti, nessuno lo ha detto in campagna elettorale, nessuno intende farlo, non si fermerà.
0: Eliana Riva, caporedattrice di Pagine Esteri e collaboratrice de Il Manifesto, di nuovo grazie per essere stata qui con noi oggi e per la disponibilità.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
2: Le elezioni in Palestina sono state rinviate all'11 settembre 2027, annunciato poco fa Abu Mazen. Questa è una corrispondenza di giovedì mattina, preziosissima anche per quello che ci ha raccontato la caporedattrice di Pagine Esteri Eliana Riva, sempre attenta e puntuale nell'analizzare, nel raccontare quello che accade nei territori palestinesi. Il Nobel a Navi Pillay tra poco, invece, un contributo che abbiamo registrato ieri e che vi riproponiamo tra pochissimo.

0: Al telefono con Chantal Meloni, docente di diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano, per commentare la vittoria del Nobel annunciata oggi per la giurista Navi Pillay. Buongiorno Chantal, grazie di essere ai nostri microfoni.
1: Sì, buongiorno a voi. È una notizia meravigliosa, siamo davvero molto orgogliosi del fatto che ci sia questo riconoscimento internazionale. Io direi proprio del ruolo che la giustizia internazionale e in particolare la giustizia penale internazionale gioca nel raggiungimento della pace. Quindi è secondo me un significato simbolico, chiaramente ottenuto da una donna di 85 anni, una giurista che ricordiamo già all'epoca dell'apartheid in Sudafrica si è battuta contro le ingiustizie innanzitutto all'interno del suo paese e poi ha ricoperto degli incarichi importantissimi a livello internazionale, è stata anche giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, giudice della Corte Penale Internazionale, commissaria ONU per i diritti umani e da ultimo, secondo me questo è molto importante, è stata presidente della commissione indipendente di indagine dell'ONU per il territorio palestinese occupato, che ha l'anno scorso concluso con un rapporto che ciò che sta avvenendo a Gaza è genocidio. Quindi
0: tra l'altro l'ha anche ripetuto proprio nelle primissime dichiarazioni che ha fatto quando ha saputo della vittoria del Nobel del genocidio in corso a Gaza, ha citato questo rapporto.
1: Sì, esatto, lei che è stata un po' colta di sorpresa, anche se ovviamente sapeva chiaramente di essere fra le favorite, però si trovava in un luogo altamente simbolico che è la aula storica di Norimberga, dove si sono celebrati i processi di Norimberga 80 anni fa, quindi proprio lì fisicamente dove 80 anni fa sedeva Göring, la prima cosa che ha detto è stata: l'ultima cosa che ho fatto è stato questo rapporto appunto della commissione di indagine indipendente dell'ONU del settembre del 2025, che ha concluso nel senso che si chiama genocidio, lo abbiamo chiamato genocidio, ci vuole coraggio per chiamare le cose come stanno, lo abbiamo fatto sulla base dei fatti, sulla base dell'analisi giuridica. Io credo che davvero questo è un Nobel ovviamente per tutta la sua carriera, per tutto quello che lei ha fatto, ma è un Nobel che riconosce, come dicevo, l'importanza del intervento della giustizia penale proprio rispetto alla commissione dei crimini più gravi, i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità, il genocidio, nell'ottica appunto del raggiungimento, del ristabilire la pace, che è quello che un po' noi giuristi in questi anni stiamo cercando faticosamente di appunto di notare in un mondo che continua a ripetere il diritto internazionale non vale nulla, per cui molto molto importante il premio di oggi.
2: Chantal Meloni, che ha commentato insomma il Nobel a Navi Pillay. Noi ora invece dalle frequenze di Radio Onda d'Urto, ormai sono 18:03 minuti, come ogni sabato andiamo a proporvi tra poco Scuola Resistente e a seguire poi alle 18:40 torna il giornale radio in breve.

0: Bene, Radio Onda d'Urto, no, abbiamo ancora, siamo riusciti ad avere una corrispondenza anche da Napoli con Gianni del CAU, del Collettivo Autonomo Universitario, con lui un po' anche da questa città, molto partecipata anche qui la manifestazione, come sentiamo.
1: In collegamento con Gianni del Collettivo Autorganizzato Universitario di Napoli per continuare il nostro viaggio nelle mobilitazioni per la Palestina che si sono tenute oggi in Italia. Come è andata a Napoli, Gianni?
2: La piazza di Napoli, come le piazze di tutta la nazione, stanno dimostrando come il sentimento in solidarietà al popolo palestinese è ancora vivissimo all'interno del nostro paese. Eravamo in centinaia, se non in migliaia, a Napoli. Ho visto anche in tutte le altre città, c'erano cortei che registravano anche più di 10.000-15.000 persone, e la cosa più incredibile che si rispecchia da queste piazze è che ormai è avvenuto un collegamento, una connessione chiara fra quella che è la solidarietà al popolo palestinese e le rivendicazioni che ormai stanno emergendo non solo in Italia, ma l'abbiamo visto chiaramente in tutta Europa con le mobilitazioni in Francia e anche con le mobilitazioni in Spagna, ovvero che non è più possibile accettare il caro affitti, il caro benzina, il caro del costo della vita e la precarietà a cui ci stanno costringendo, mentre dall'altra parte del Mediterraneo sta avvenendo il genocidio nei confronti del popolo palestinese, di cui i nostri governi sono complici e sono autori diretti, perché il sostegno economico, diplomatico, commerciale allo Stato di Israele permette quello che continua a succedere giorno dopo giorno in Palestina. E quindi da queste piazze, appunto, è questa la richiesta che viene fatta, ma non solo da un punto di vista, come possiamo dire, ideologico, ma c'è una ricaduta politica chiara che già sta iniziando a essere costruita, che è il 30 ottobre, con la mobilitazione nazionale convocata dall'Unione dei Sindacati di Base, con lo sciopero generale, in cui si fa una chiamata generale non solo ai lavoratori ma anche agli studenti di questo paese per ritornare, come un anno fa l'abbiamo visto, le mobilitazioni oceaniche che abbiamo vissuto in Italia il 4 ottobre 2025 a Roma con 1 milione di persone per le strade. Si vuole ritornare a incrociare le braccia, a far capire che quando i lavoratori di questo paese decidono che la macchina produttiva si ferma, non c'è politico che tenga, non c'è partito politico istituzionale che tenga, c'è bisogno poi di prendere delle scelte concrete, che sono scelte chiaramente, come posso dire, obbligate da quello che è il volere popolare e dall'auto-organizzazione dal basso. Quindi se c'è un messaggio politico che possiamo ottenere dalle piazze di oggi un pochino in tutta Italia, è assolutamente questo.
0: Gianni del Collettivo Autoorganizzato Universitario di Napoli sulla manifestazione nel capoluogo partenopeo. E con questo è davvero tutto, con le corrispondenze di questo pomeriggio dalle città in mobilitate per la solidarietà al popolo palestinese, come ci diceva anche Gianni, non solo, anche gli altri contenuti portanti in piazza. Bene, noi adesso ci lasciamo con la musica e tra pochissimo arriva Scuola Resistente. I see you on that one. I see you roll like a bullet from a gun. All day and night, you run and hide. I see you run when I see you on that one. I see you roll like a bullet from a gun. All

0: La scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè, non, la scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi far l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè. Poi, sai, quando la maestra ti chiama, ti dà la nota. Cioè, sono robe che nella vita non c'entrano. La nota, quelle cose lì non c'entrano. Invece nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità. Scoprire la vita. A urlare, voglio vivere.
1: Scuola Resistente, questa settimana abbiamo deciso di fare un focus sui movimenti studenteschi, ci sono parecchie occupazioni, la settimana scorsa abbiamo parlato del SOX di Milano, questa settimana ritorniamo sull'argomento, dicevamo che più che occupazioni sono anche a volte riappropriazioni di spazi inutilizzati, questa volta però c'è una protesta e vede la convergenza di diversi movimenti sociali in Francia, cui il potere ha risposto con il pugno veramente pesantissimo. E abbiamo qui con noi Filippo Girardi di Cambiare Rotta, che intanto ringraziamo, e adesso parleremo con lui di cosa si sta muovendo in Italia. Filippo, intanto grazie ancora e a te la parola.
2: Grazie a voi, buongiorno a tutti. Ma sì, sicuramente è un periodo veramente interessante e importante per la nostra generazione a livello europeo. Stiamo osservando in tanti paesi d'Europa la nostra generazione alzare la testa. Credo che la cornice comune in cui leggere i vari movimenti che stanno soffiando in tutta Europa sia quella della nostra, del nostro rifiuto nel pagare il prezzo delle guerre e del riarmo, perché alla base del caro vita che viviamo tutti i giorni, del definanziamento della scuola pubblica, della mancanza di welfare, c'è esattamente questo piano delle nostre classi dirigenti, che è quello del riarmo, della guerra generalizzata. In Spagna le mobilitazioni per il diritto alla casa hanno fatto cadere il governo Sanchez con una forza gigantesca, e proprio ieri è venuta a mancare Mari Carmen, la signora di 87 anni che aveva lanciato questa mobilitazione, che è stata assassinata di fatto dalle forze dell'ordine e dai proprietari di casa che l'avevano quintuplicato l'affitto sfrattandola. In Francia i licei vengono bloccati, le università vengono barricate e si ritrova un rinnovato mobilitazione unitaria fra studenti e lavoratori, che hanno lanciato uno sciopero molto importante sulle questioni del salario, sulle questioni del caro vita. In Germania i giovani tedeschi hanno scioperato contro la reintroduzione della leva militare, e qui in Italia si fa sentire anche qui il caro vita e la mancanza dei diritti basilari per costruirci un futuro, e stanno iniziando anche le mobilitazioni studentesche qua. I primi licei hanno occupato, da Torino a Roma fino a Napoli, che oggi anche ha occupato. Le università sono in fibrillazione, soprattutto sul tema della casa, perché le nostre città universitarie sono invivibili e le proposte di questo governo rispetto agli studentati sono scandalose. E insomma, è un autunno che si prospetta veramente infuocato.
1: Ecco, tu giustamente parlavi del problema anche della casa, ma qui vedo la convergenza, parlando per esempio di studentate, la convergenza di poteri finanziari capitalistici che in qualche modo stanno giungendo veramente al loro capolinea, nel senso che la redistribuzione del reddito è talmente diseguale che a un certo punto anche le classi più moderate o le persone che in qualche modo riuscivano, come si dice, a campare, alla fine, pur essendo dotati di un lavoro, di un reddito che fino a poco tempo fa era dignitoso, adesso arrancano. Ecco, faccio riferimento a un cartello che campeggia nella foto di un servizio di radio onda d'urto dalla Francia, in cui una ragazza con la polizia alle spalle in assetto da guerra praticamente fa leggere a chi ha buone orecchie questo messaggio: chi semina povertà raccoglie collera. Ecco, a che punto siamo, Filippi, in Italia? Sicuramente chi va a studiare non rappresenta forse la maggior parte delle classi veramente subalterne, perché comunque le tasse sono altissime, però voglio dire, anche lì c'è una difficoltà di vivere, no? Le tasse sono comunque alte a prescindere, e per tutte sono anche in aumento a fronte di servizi sempre più carenti, e per non parlare della scuola secondaria. Ecco, Filippo, qual è il sentimento che senti circolare tra i tuoi colleghi?
2: Beh, diciamo che questo governo, ma come anche altri precedenti, di povertà ne hanno piantata parecchia nell'ultimo periodo, quindi sicuramente si va ad aggiungere una pressione che sentiamo, insomma, star aumentando le contraddizioni che ogni giorno viviamo sulla nostra pelle. Io credo che sulla questione della casa in particolare c'è veramente la retorica dell'assurdo nel dibattito pubblico, perché si parla di mancanza di denatalità, si parla di giovani ciusi, come diceva qualcuno un tempo, cioè di giovani fannulloni o che non si accontentano dei lavori che trovano, e però dall'altro lato la realtà è quella comunque della prospettiva del futuro precario, che rende veramente difficile oggi stabilizzarsi dal punto di vista abitativo e quindi anche familiare, eccetera. Dal punto di vista studentesco la cosa ovviamente è particolarmente grave. Io cito soltanto un dato: io sono di Roma, si pensa che a Roma più o meno si stima ci siano 70.000 studenti fuori sede. Considerate che a fronte di questi 70.000 i posti letto pubblici messi a disposizione dall'ente regionale per il diritto allo studio a Roma sono circa 1.200.000, cioè un numero minuscolo, e consideriamo anche che la metà dei vincitori di posto alloggio se ne va dopo aver visto la condizione in cui si trovano gli studentati, che è veramente pietosa. Nel frattempo gli affitti privati sono saliti alle stelle, e su questo non possiamo che non citare la legge fatta dal governo D'Alema, la 381 del 98, che ha tolto l'equo canone, ha liberalizzato il mercato degli affitti, a riprova che è qualcosa che, diciamo, avevano in mente
1: viene da lontano, un'onda lunga del liberismo.
2: E in ultimo questa questione della gestione del PNRR, perché ci è creata una saldatura tra il governo di Giorgia Meloni e le amministrazioni del centrosinistra nelle città universitarie come Roma, Bologna, Padova, con questa questione dell'utilizzo dei fondi del PNRR per gli studentati. I fondi del PNRR erano stati, diciamo, condizionati dalla riforma dell'articolo 5 e di permettere sostanzialmente di far arrivare i finanziamenti pubblici anche per la costruzione di studentati privati, quindi è stata fatta questa riforma, e il risultato è quello di un'apertura alla speculazione edilizia con questi studentati privati di lusso che spuntano come funghi e che, diciamo, cercano di mascherare la speculazione edilizia con un senso di fare qualcosa di buono per la società, no? Di fare qualcosa di buono per gli studenti. Noi l'abbiamo chiamato student washing. I dati sono assurdi. I prezzi delle camere che oggi si rivendica questo governo riguardo agli studentati costruiti col PNRR sono più alti che i prezzi degli affitti di mercato all'interno delle città, cioè più,
1: ecco,
2: di 500.
1: Però vorrei invitare gli ascoltatori, se ci sono anche dei docenti, ma anche, diciamo, gli studiosi o semplicemente chi si interessa delle dinamiche urbanistiche italiane, le interviste, anche più di una, che abbiamo fatto con Lucia Tozzi, che è esperta proprio di questi fenomeni di gentrificazione, Filippo, te lo dico, ti interrompo un attimo perché vorrei aprire appunto una parentesi e poi la richiudo subito, perché Lucia Tozzi parlava inoltre, anche tu parlavi giustamente di questo connubio un po' atipico, no? tra neofascista al governo e la giunta di sinistra di Gualtieri per quanto riguarda Roma, ma il caso vale anche per altre municipalità. Ebbene, c'è una sorta di, sempre con protagonisti, le società immobiliare barra finanziarie, dicevo, c'è questo connubio tra i sindaci delle città e questi potentati, cioè praticamente gli studenti sono merci di scambio, nel senso che in alcune aree che per esempio vanno, come si dice in gergo, rivalorizzate o per quanto riguarda l'arredo urbano rimessa nuovo, praticamente il sindaco garantisce che con gli accordi anche con gli atenei, chiaramente, quindi in sintonia con loro, garantisce un certo numero di futuri clienti, per cui, come dicevi giustamente tu, lo student washing passa attraverso queste dinamiche di lobby che si muovono con protagonista come catalizzatore la municipalità, che dovrebbe fare invece gli interessi della popolazione, le società immobiliari finanziarie e appunto quelli che poi devono andare a costruire, quindi si crea un business solo nel campo del turismo sostanzialmente, quindi gentrificazione va a spasso anche con turistificazione, aumenta la domanda, aumentano il prezzo al metro quadro delle case ma anche gli affitti, ed ecco che uno stipendio che fino a poco tempo fa era decoroso, oppure una stanza che i genitori o il ragazzo riusciva a pagarsi con un lavoro, un lavoretto, non è più accessibile. Ecco, scusami la parentesi, però mi sembrava doveroso anche citare questo aspetto strategico che riguarda anche Milano, quando c'è stato il problema della gentrificazione legato all'Expo. Torino c'è passato in mezzo con le Olimpiadi invernali, insomma ogni anno c'è una novità, quindi dallo sport al turismo e quant'altro, gli studenti sono, diciamo, merci di scambio, ecco, sostanzialmente, a volte per valorizzare
2: invernali. Sì. Olimpiadi invernali, da cui per esempio il villaggio olimpico diventerà uno studentato di lusso privato.
1: Bravo, quindi... esatto.
2: Questo va molto a passetto anche con la logica dei grandi eventi, no? Tant'è che il centro di queste due, cioè il centro del modello classico, sono Milano e Roma. Roma con il Giubileo abbiamo visto lo spuntare dei B&B, strutture turistiche, come anche questi studentati privati che spesso vengono affittati nei periodi estivi o anche in parte ai turisti. Milano con questa questione di Cortina e poi vabbè tutto lo scandalo che c'è stato sulla gestione. Noi dicevamo, abbiamo detto, gli studenti fanno gola ai fondi finanziari, ai fondi immobiliari, in parte perché capiscono che c'è gente che per guadagnasse una laurea è disposta a fare enormi sacrifici, in parte anche perché si rendono conto che possono usare gli studenti come leva per la speculazione edilizia e la gentrificazione.
1: Esattamente, Filippo. E adesso vorrei con te, se vuoi, aprire una parentesi per quanto riguarda il cambio al governo del più grande ateneo d'Europa, che è appunto la Sapienza. Vi siete fatti un'idea di questi candidati che insomma sembrano, almeno a prima vista, uno che si equivale all'altro, cioè ci si potrebbe essere un cambiamento votando l'uno o l'altro?
2: Ma guardate, noi come Cambiare Rotta stiamo affrontando questa campagna elettorale del rettorato, ma la stiamo affrontando a modo nostro. Innanzitutto siamo riusciti, grazie alle mobilitazioni degli ultimi anni, a costringere i 5 candidati rettore a un confronto pubblico con gli studenti e i docenti e i lavoratori tecnici, amministrativi e bibliotecari di questa università, che si sono mobilitati in sostegno al popolo palestinese e per il boicottaggio accademico delle istituzioni israeliane, proprio su questi temi qua. E questa è stata una vittoria importante, perché l'ultima rettrice, Antonella Polimeni, ha sempre rifiutato qualsiasi tipo di dialogo pubblico e di dibattito su queste questioni. Invece, grazie alla tigna di chi si è continuato a mobilitare, siamo riusciti a ottenere un dibattito su questo. Cosa che,
1: ecco, che ricordo lascia la professoressa Polimeni?
2: Beh, tanti ricordi negativi. Cito una serie di cose, la gestione del Covid. Sostanzialmente il periodo della quarantena è stato, oltre all'enorme quantità di soldi buttati in interventi inutili che invece potevano essere spesi per rifare le aule che sono sempre enormemente sovraffollate, invece sono state spese per cose inutili che sono state buttate subito, ma il Covid è stato utilizzato per dare una stretta alle libertà politiche all'interno dell'università, mettendo i tornelli e l'ingresso, i gabbiotti all'ingresso di ogni università. Posso parlare dell'utilizzo della polizia e della forza pubblica all'interno dell'università. Nel secondo anno del suo mandato fece autorizzare la celere ad entrare dentro l'università, manganellare gli studenti nella loro facoltà di scienze politiche, qualcosa che non si vedeva sicuramente da tantissimo tempo. E poi la chiusura completa nei confronti degli studenti che si sono mobilitati, che sostanzialmente invece che vedersi ascoltati da una governance si sono visti piombare addosso denunce, repressione, controllo poliziesco, specialmente sulla questione della Palestina. Ricordiamoci anche che la Polimene è quella che invece ha dato retta alla lettera della Fondazione Rothschild, che il giorno in cui si doveva votare una mozione al Senato accademico portata da studenti e docenti per il boicottaggio accademico, arrivò questa lettera della Fondazione Rothschild mandata direttamente alla rettrice dicendo: non vi azzardate a mettere a votazione questa mozione, se no la Sapienza cadrà nei ranking mondiali. La Polimeni diede retta a quella lettera e non diede il permesso di votare questa mozione.
1: Beh, è una vergogna. E cosa ci si aspetta per i nuovi candidati? Una svolta in positivo, cioè di apertura verso le istanze degli studenti, oppure una continuità?
2: Ad oggi non sembra. Noi con i nostri rappresentanti decidiamo di non votare, perché passaggi, i nostri programmi con cui siamo stati eletti e sul quale lottiamo ogni giorno non vengono sostanzialmente accolti da nessuno dei cinque candidati. C'è una divisione nella narrazione, nella propaganda elettorale su chi si pone in continuità con il rettorato della Polimeni e chi invece si pone leggermente contro, ma poi se si va a vedere nelle tematiche centrali che gli vengono poste non sembra esserci alcuna differenza. Quindi per noi in ogni caso ci sarà da muovere una battaglia nei confronti di questo rettorato sui temi del welfare studentesco, sui temi della democrazia interna dell'Ateneo e sui temi del diritto allo studio, perché una cosa su cui vanno tutti d'accordo è la gestione aziendalistica dell'università, che ricordiamo in Sapienza ha un bilancio in verde di milioni e milioni di euro, cosa che li fa belli dal punto di vista del Ministero dell'Università e della Ricerca, ma non fa spendere soldi per studenti e studentesse.
1: Ecco, per concludere, Filippo, cosa ci possiamo aspettare quest'autunno, che si preannuncia già adesso autunno caldo? Ci sono degli appuntamenti, ecco, uno te lo anticipo, sicuramente lo conosce, quello del 19 novembre, è una specie di internazionale studentesca, però forse ci sono anche altri appuntamenti intermedi, non so, dimmi tu.
2: Sì, assolutamente, noi stiamo preparando uno sciopero, il 30 ottobre sciopereremo, è stata lanciata la data di sciopero internazionale dei porti, dei portuali che hanno bloccato materialmente le armi e che oggi stanno lanciando uno sciopero contro la guerra in contemporanea in tutti i porti del Mediterraneo, ma anche tantissimi altri porti. E questo è qualcosa che per noi è fondamentale, perché siamo profondamente convinti che studenti, operai e lavoratori di questo paese possono riuscire a mettere in difficoltà il governo, e credo che l'abbiamo anche dimostrato ampiamente. Quindi il 30 ottobre siamo pronti a scioperare. Nel frattempo, il 15, ci stiamo preparando sul tema della casa, perché questo tema gigantesco deve essere affrontato di petto. Anche qui siamo pronti a farlo, non soltanto a partire dagli studenti, ma anche in solidarietà a chi poi la crisi abitativa la vive sulla propria pelle nella maniera più forte di tutte. E quindi il 15 ci stiamo preparando per andare a Piazza dei 500 a Roma e partecipare insieme ai movimenti per il diritto all'abitare, alla costruzione di una piazza per la dignità che parli di casa e che riesca anche a tenere quella piazza a lungo fino al giorno dello sciopero.
1: Ecco, ricordiamo allora gli appuntamenti, Filippo, quindi oltre al 19 novembre a livello internazionale, europeo, soprattutto l'incontro che ci sarà in ogni città degli studenti e all'unisono protesteranno per piattaforme che, come abbiamo detto, spesso convergono tutte, perché il diritto all'abitare non è il diritto alla casa, cioè al mattone, ma a un bene abitativo, quindi non un bene speculativo. E quindi dicevi il 15 di ottobre, se non mi sbaglio, il 15 novembre?
2: Il 15 ottobre,
1: 30 ottobre
2: con la questione della casa, e il 30 ottobre siamo pronti a scioperare. Dopodiché l'autunno andrà avanti, già sappiamo appunto che ci saranno date studentesche nei prossimi giorni e, insomma, il vento sta iniziando a soffiare e è il momento di scendere in piazza.
1: Benissimo, tu hai citato, ecco, per concludere, il discorso del traffico d'armi, ecco, spesso è sottovalutato perché giustamente i media mainstream non ne parlano tanto, ma ricordo oggi che siamo in fase di registrazione di Scuola Resistente, 8 ottobre, bene, oggi il Consiglio di Stato dovrebbe pronunciarsi perché è stata fatta un'opposizione a un ricorso al TAR per semplicemente vedere che cosa c'è dentro dei container fermi da tempo al porto di Ravenna. Si sospetta che ci siano dei semi lavorati per degli armamenti diretti a Israele, ecco, attraverso sempre delle triangolazioni, perché sono furbi, trafficanti di morte. Ebbene, i portuali sono pronti e, come vedi, sono contento di questo. Anche gli studenti stanno capendo che c'è una convergenza di interessi, perché tu stesso hai citato il problema della guerra che toglie fondi alle cose essenziali, quindi istruzione e sanità. Ecco, un'ultima cosa vuoi aggiungerla su questo aspetto delle armi e di questo ricorso al TAR? Insomma, bisogna drizzare l'orecchio, perché le prossime date saranno importanti proprio per vedere come va a finire questa storia, che non dico che è simbolica, ma insomma è sintomatica di che cosa sta facendo l'Italia, cosa sta facendo il nostro territorio, che si vede luogo di passaggio, no? Siamo una democrazia sotto tutela, questo è vero, però insomma i portuali e forse anche gli studenti a un certo punto possono mettersi di traverso, perché non è possibile che con un genocidio in atto ci siano dei carichi di armi che sono dirette a Israele. Ecco, vogliamo aggiungere qualcos'altro, Filippo, su questo per concludere?
2: Sì, volevo soltanto aggiungere una questione su questo, ovvero, a parte che mi pare che proprio sulla questione di Ravenna viene ammesso, non mi ricordo da che figura, mi pare dal garante degli scioperi, che sostanzialmente l'Italia è un paese in guerra. E quindi
1: è vero, esatto.
2: La segretezza su queste questioni, ed è una grande verità. E su questa questione ho citato la questione del finanziamento, ho citato la questione del ruolo che c'ha la formazione all'interno del riarmo e dell'industria bellica. Cito un'ultima questione, cioè la questione della leva militare, perché il nostro governo si sta preparando e ha già stanziato dei fondi, parliamo di miliardi di euro, per reintrodurre una forma di leva militare. E insomma, se c'è un motivo più degli altri per cui oggi iniziare a sabotare la guerra e sabotare l'imperialismo, il motivo è il nostro futuro, è non finire a ritrovarci che l'unica prospettiva che ci abbiamo del lavoretto è quella di andare a farci la leva militare per qualche anno.
1: Ecco, allora ringraziamo Filippo Girardi di Cambiare Rotta, è stato ospite qui con noi a Scuola Resistente. E io concludo velocissimamente, poi veramente andiamo alla chiusura, con il tema della leva. Ecco, la leva non è soltanto prendere un moschetto e andare alla guerra, ma è anche la cosiddetta difesa civile. L'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, delle università, di cui faccio parte, sta sottolineando anche questo aspetto. La difesa civile è un inganno, è una foglia di fico che in pratica sta a significare che anche la popolazione deve abituarsi all'idea della guerra e poi mobilitarsi un po', come abbiamo visto in Ucraina del resto, a difendere la propria patria. Quindi il servizio cosiddetto civile molto spesso viene visto in chiave militaresca, cioè come supporto nelle retrovie di chi, tra virgolette, sta al fronte. Ecco, questo è un inganno. Un conto è il servizio civile, il volontariato per affrontare tematiche sociali, i bisogni della popolazione, e un conto essere servizio civile come difesa del territorio. Non va bene, perché è semplicemente essere conniventi con un'idea di guerra come se fosse un dato acquisito. Grazie Filippo, e ci risentiamo presto, quindi ci riaggiorneremo adesso magari anche nelle vie, nelle piazze, per quanto mi riguarda, di Roma, ma sicuramente anche in altre piazze, per essere aggiornati sui vostri movimenti. Grazie Filippo, a presto.
2: Grazie mille a voi, alla prossima.
0: La scuola è una cosa da stare in gabbia, cioè non, a scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi far l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè poi sai quando la maestra ti chiama, ti dà la nota, cioè sono robe che nella vita non c'entrano, la nota, le cose lì non c'entrano. Invece nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità, scoprire la vita, a urlare voglio vivere.
3: Sabato 10 ottobre riapre il centro sociale Magazzino 47. Dopo la pausa estiva, il centro sociale riapre per un nuovo anno di lotta e iniziative culturali, sociali e politiche. Sabato 10 ottobre vi aspettiamo dalle ore 19.30 con bar, enolibreria a prezzi popolari e pizzeria in funzione in collaborazione al laboratorio di Companis, corso di panificazione del CSA. Dalle 21 concerto live con Enrico Cantamale, Giorgio Niulod e Carlo Magno. Ingresso libero dalle ore 19.30 al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Vi aspettiamo per aprire un nuovo anno di

0: 波動拳。
1: Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto ogni domenica dalle 14 alle 15 ad Hadouken d'Urto ci immergiamo nel mondo dei videogiochi
2: con commenti, notizie, retrospettive ed esperienze.
1: Quindi ogni domenica dalle 14 alle 15 spegni la console e accendi la radio ad Hadouken d'Urto. Nael, io dopo però la console la riaccendo, eh.
2: Va bene.
3: Le 18:40 minuti, Radio Onda d'Urto, l'edizione in breve delle notizie della sera. Giornata di solidarietà con la Palestina. In Italia più di 50 piazze convocate a pochi giorni dall'anniversario del 7 ottobre, data che dopo l'attacco di gruppi palestinesi in Israele segna l'inizio di 3 anni fa del genocidio con l'occupazione invece che era iniziata nel 1948. A Brescia circa 2000 persone hanno sfilato da piazza Garibaldi verso la fabbrica di morte Leonardo, coinvolta con la fornitura di armi e tecnologie usate da Israele per perpetrare il genocidio. In provincia ha partecipato anche il presidio a Breno, in Valle Camonica. A Torino era stata negata Piazza Castello, luogo abituale per i cortei, riconquistata però dai manifestanti con determinazione, qualche tensione, con manganellate da parte della polizia, ma poi 20.000 persone hanno sfilato in corteo, di nuovo ripresa Piazza Castello. In conclusione è lanciato un nuovo appuntamento il prossimo 24 di ottobre. Tutte le corrispondenze del pomeriggio con collegamenti da Roma, Milano, Grosseto, Napoli sono disponibili sul sito di Radio Onda d'Urto www.radioondadurto.org. E la Corte di Cassazione ha rigettato il secondo ricorso sulle detenzioni di Mohamed Hanoun e Raed Dawood, attivisti palestinesi arrestati nel dicembre 2025 perché accusati di finanziare Hamas tramite una rete di associazioni di beneficenza. I due restano quindi in carcere nel regime di alta sicurezza. Un migliaio di persone si sono radunate a Piazza della Scala a Milano in risposta all'appello lanciato dalla rete nazionale dei comitati Stop Data Center. Hanno manifestato nel pomeriggio per esprimere le preoccupazioni e per denunciare la criticità che lo sviluppo di questi impianti ha sul territorio. In primis sul territorio lombardo si chiede una moratoria sulle nuove autorizzazioni fino alla definizione di regole più precise su impatti ambientali, urbanistica e un coinvolgimento reale dei cittadini nelle scelte rispetto a questi impianti. Andiamo in Palestina, dove non si fermano gli attacchi israeliani. A Gaza una bimba di 8 anni era stata uccisa questa mattina dal fuoco israeliano colpita da un drone, poi in serata un altro drone ha ucciso un palestinese e ferito altre 3 persone lungo la strada Salah el-Din nel centro della striscia. In Cisgiordania l'esercito ha compiuto diversi raid contro gli agricoltori che raccoglievano le olive nella giornata di oggi. Ferite diverse persone nel villaggio di Deir Abu Mashal al nord-ovest di Ramallah. Il Nobel per la pace assegnato a Nevi Pillay per aver dimostrato un eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra ha scatenato la rabbia di Israele e degli Stati Uniti, al punto che gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale che appunto Pillay aveva guidato. Si tratta di nuove e vaste sanzioni nell'ambito della campagna di Donald Trump per smantellare il Tribunale a causa delle indagini che coinvolgono gli Stati Uniti e i loro alleati, principalmente Israele. La reazione ufficiale dell'Unione Europea a queste sanzioni è arrivata con le parole dell'alta rappresentante Kaya Kallas, che ha definito l'Unione Europea pronta ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che la Corte Penale Internazionale possa continuare a operare efficacemente e adempiere al suo indispensabile mandato. Sempre dall'estero, da parte degli Stati Uniti, è stato annunciato un accordo per il petrolio russo, quindi un alleggerimento delle sanzioni contro Mosca, una risposta diretta del presidente Trump che aveva chiesto all'Ucraina di non colpire le raffinerie russe, ed è continuato a salire nella giornata di oggi il bilancio di un attacco con bombe aeree guidato dalla Russia sulla città di Zaporizhzhia. 20 le vittime civili, tra loro anche 3 bambini. La capitale dell'Ucraina, Kiev, ha visto visto per tutta la giornata interruzioni di corrente su vasta scala. Secondo il presidente dell'Ucraina Zelensky, questo è il ringraziamento di Putin per l'allentamento delle sanzioni, e questo ha portato anche al fatto che non ci siano stati passi avanti negli incontri per mettere fine al conflitto in Ucraina. I rappresentanti inviati a Miami sono andati via dopo un giorno, era prevista invece una 2 giorni di discussioni. Il ritiro della delegazione è imputato all'Ucraina. E nella giornata di oggi l'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, è stato nuovamente attaccato ed evacuato a 2 giorni di distanza dall'uccisione di 3 cittadini sauditi, tra cui un pilota. Il Regno Saudita continua ad affrontare una serie eccezionale di attacchi sul fronte del conflitto con l'Iran. In questo caso si tratterebbe di un missile che ha colpito il terminal passeggeri, provocando diversi feriti. Tutti i voli diretti a Riyadh per diverse ore sono stati dirottati altrove. E sono migliaia, in conclusione, le persone in India fermate oggi dalla polizia. A New Delhi era in corso la protesta del partito delle blatte, partito degli scarafaggi, contro le irregolarità nella revisione delle liste elettorali. L'opposizione accusa il governo Modi per questa revisione e la irregolarità. Ed è tutto per il giornale Radio in Breve. Get it down to the bone, 'cause you can't take it with you when you go ow!

Andiamo adesso a vedere l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi, sabato 10 di ottobre. Giornata in cui riapre il centro sociale Magazzino 47. Dopo la pausa estiva, il nuovo anno di lotta di iniziative culturali, sociali e politiche al centro sociale. Dalle 19

Brescia. E continua la Sconfinati Fest, la terza edizione in via Angelo Mosso a Milano. Dopo i talk che sono in corso da oggi pomeriggio, tra pochi istanti inizierà alle 19 lo spettacolo di Matteo Caccia, Storie di Confine. E sempre durante la festa sono aperti il bar, il ristorante, e tutto questo è possibile trovare in via Angelo Mosso 3 a Milano. Adesso andiamo a vedere gli appuntamenti di cinema. Iniziamo con il Nuovo Eden, cinema di Via Nino Bixio 9 a Brescia, alle 20:30 Ritorno a Buenos Aires. Alle 21 Santiago, un cammino per ricominciare. Invece andiamo a vedere gli appuntamenti del circuito del CTM. All'Auditorium Gaber di Castelmella questa sera Resident Evil, appuntamento alle ore 21. Al Cinema Giardino di Breno l'appuntamento alle 21 con Heart of the Beast nel profondo selvaggio. Al Teatro CTM di Rezzato l'appuntamento alle 21 sempre con Heart of the Beast nel profondo selvaggio. Al Teatro Comunale di Cellatica invece alle 21 Paw Patrol Missione Dinosauri. E sempre per il cinema, oggi, domani e anche lunedì alle 20:50 al Cinema Sereno la proposta è Serpenti, il film di Roberto De Paolis. Cinema Sereno è in Traversa XII numero 158 a Brescia. Continua ieri, oggi e domani Abitare i Margini, l'esposizione fotografica itinerante con le fotografie di Luca Greco, Carlo Bianchetti, Corrado Lusi, Fiorella Costantini, i testi di Denise Lorenzoni, organizzata da Fornello Resistente di Brescia Franciacorta in collaborazione con il Comitato Soci Coop di Brescia. Si continua appunto anche nella giornata di domani l'appuntamento. È nella Galleria Nuovo Flaminia, alle Coop di Via Sorelle Ambrosetti 10 a Brescia. Andiamo a qualche appuntamento per domani. La Fragile Bellezza a Brescia, al Teatro San Giovanni, a partire dalle 17:30, lo spettacolo teatrale La Ballata del Vecchio Manicomio. In occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale, l'associazione Marco Cavallo, Forum Salute Mentale di Brescia. Questa è la prima di tre serate, poi ce ne sarà un'altra domenica 18 alle 17:30 con Orto Risorto. E sabato 24 ottobre allo SPA, alla Galleria Aref, ci sarà un incontro con Nicolai Gori per presentare il libro L'impagliatore di sedie. Ricordiamo anche che è in corso una raccolta di indumenti per i migranti della rotta ovest di ULCS, organizzata da APE Brescia, Fornello Resistente Brescia Franciacorta. Viene richiesto abbigliamento pulito in buono stato per ragazzi e uomini per la montagna, quindi guanti di lana, di pile da neve, berretti, sciarpe, calze, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve dal numero 40 in su. Pantaloni da tuta da ginnastica taglia S e M, pile, felpe pesanti, giacche a vento, sempre in taglia S ed M. O anche zainetti scuola senza rotelle, telefoni, caricabatterie. Tutto questo può essere consegnato fino al 26 ottobre. Si può contattare Roberto 347 3394 583 oppure Piero 333 10 22 22 3 o anche Emanuela 333 77 010 30. E ci sarà una cena solidale per la raccolta fondi il prossimo 29 di ottobre al Centro Sociale Magazzino 47. E infine per la giornata di domani il Centro Sociale Vittoria propone con Renato Curcio Cybercrazia, il libro edito da Sensibili alle Foglie.

L'appuntamento organizzato dal Centro Sociale Vittoria presso il Circolo Familiare di Unità Popolare in Viale Monza 140 a Milano a partire dalle 15. È tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. L'appuntamento adesso è con Storia di Classe. Per mandare i vostri comunicati scriveteci a redazione@radioondadurto.org.

0: 10 ottobre del 1944 iniziano i 23 giorni della Repubblica Partigiana di Alba.
1: L'Alba la presero in 2000 il 10 ottobre e la persero in 200 il 2 novembre dell'anno 1900.
0: Il 10 ottobre del 44 2000 partigiani della divisione Langhe e delle divisioni alpine del comandante Mauri, all'anagrafe Enrico Martini, occupano la città di Alba, grosso centro in provincia di Cuneo, di fatto senza combattere. I militi della Repubblica Sociale Italiana, circa 300 infatti, abbandonano la città dopo alcune trattative mediate dalla curia vescovile. Da settimane la città era oggetto continuo di azioni dei partigiani contro le caserme più esposte, tanto da convincere le autorità fasciste a lasciare la città.
1: Una questione privata.
0: Il comando della piazza venne assunto dal tenente Carletto Morelli, comandante della Brigata Belbo, inquadrata nella seconda divisione partigiana delle Langhe. L'amministrazione civile invece viene messa nelle mani del CNL con i membri scelti tra i maggiori esponenti politici locali. Si organizzarono requisizioni di generi alimentari e le officine meccaniche iniziarono a produrre armi per i partigiani. Venne anche stampato il primo giornale di Alba Libera, la Gazzetta Piemontese. In quell'autunno del 44 i partigiani arrivarono a controllare tutto l'argine del fiume Tanaro a nord. Dall'altro lato invece i reparti tedeschi delle SS guidati dal tenente colonnello Wesser. Nacquero le giunte popolari comunali elette per alzata di mano e poi successivamente con le schede scrutinate alla presenza degli elettori.
1: Giovane umanità, antica, fiera.
0: 23 giorni dopo però, il 2 novembre del 44, almeno 1000 uomini della RSI, quelli della Guardia Nazionale Repubblicana, delle Brigate Nere di Torino e di Cuneo e delle RSS attraversarono il ponte a Pollenzo e il Tanaro su una ponte di barca. Partigiani rimasti, quelli della 48esima Brigata Garibaldi Dante di Nanni, la Brigata Garibaldi 78esima di Rocca, gli uomini della Brigata Castellino cercarono di opporsi, ma i fascisti ed i nazisti, con un'evidente superiorità militare, riuscirono ad entrare in città. I partigiani quindi furono costretti a ripiegare sulle colline circostanti. 100 i partigiani che persero la vita, altrettanti furono feriti. Una storia, quella della Repubblica Partigiana Libera di Alba, raccontata anche dallo scrittore Beppe Fenoglio nel suo celebre racconto I 23 giorni della città di Alba. Alba tornerà libera nel marzo del 45, questa volta in via definitiva. Quell'azione partigiana però è rimasta nella storia come uno dei primi esperimenti democratici dopo il fascismo in Italia.

alle 18:59 minute, Radio Onda d'Urto, vi salutiamo da parte della redazione informativa. Ricordiamo che tutte le corrispondenze dalle varie piazze sulla solidarietà con la Palestina che abbiamo intervistato oggi sono tutte disponibili sul nostro sito internet. E noi vi lasciamo con il nostro palinsesto del sabato. Vai vai Brasile tra pochi istanti, poi Radio Vivara alle 20:30, Underground Music Zone con DJ Stefano B alle 22:30, Red Moon e Alluna e Electric Funky Afro Sound alle 3. La redazione informativa torna domani mattina alle 8:30. Buon proseguimento di ascolto e buona serata da parte di Francesco.

Yeah.

spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Questa città bisogna capirla. Questa città è, dunque, Firenze è anglofona, Torino è francofona, Arcore è garofana, Milano è pirlofona. Nel senso che spesso è pronta a seguire o a capire il primo pirla che passa, ma queste cose non andrebbero dette, bisognerebbe fare altro, volare. A me è capitato, io ho volato una volta e ho visto Milano dall'alto e volevo descriverla. Ecco, Milano dall'alto è come la cellula del DNA, fateci caso, io non ho presente com'è la cellula del DNA, ma la prima cosa che mi ha ricordato è stata questa, ma c'è qualcosa di più. Prendiamo le circonvallazioni che dall'alto si vedono benissimo. Sono a cerchi concentrici, come i cerchi delle Olimpiadi, però uno dentro l'altro. E fateci caso, le strade principali partono dalla periferia e arrivano al centro, tagliando la città come una torta, come fette di torta. Ecco, questo la dice lunga sul destino che questo luogo ha avuto poi in seguito. Ma il problema non è tanto questo, che cerchiamo di capire. Cerchiamo di capire, questo è abbastanza facile, abbastanza scontato. Il problema è un altro. Il problema è che io dall'alto ho notato che c'è un buco nero da qualche parte al centro che in qualche modo ha ciucciato delle cose. Io questo buco nero scientificamente l'ho chiamato il Black Back Beagle, il grande pirla nero che ciucciando ha portato via migliaia di unità operaie, fabbriche, latterie, oratori, calciobaliglia, un casino di roba. I milanesi, per resistere a questo ciucciamento del Black Back Beagle, si aggrappano ai mestieri più straordinari, assurdi, non sapete, operatore ecoturista, vegetariano, animatore macrobiotico steineriano, comico cabarettista, assessore, primo ministro, i mestieri più assurdi, più cretini, insomma, tutti ciucciati da questo buco nero. Ma il problema non è quanti si salvano e quanto o quanti vengono ciucciati, ma cioè, se io ho fatto perito chimico e quindi ho un'educazione un po' scientifica, se c'è un risucchio, qualcosa parte da un luogo e va a un altro, questo è matematico. E allora la mia domanda, ma se c'è il ciucciamento, cioè tira, ma dove va? Cioè sparisce forse? Ecco, io...
2: Scusi l'impertinenza, ma dove va a finire tutta questa roba?
1: È la mia domanda che mi pongo da scienziato proprio.
2: Allora?
1: Cioè, il Black Big, ma io insomma un...

que me parió. ¡Hala! Porque vendes castañas.

Buona serata a tutte e tutti. Oggi siamo di nuovo qui per il nostro programma dopo una grande manifestazione, corteo per la Palestina e vogliamo raccontare cosa succede in nostro paese, Sri Lanka. Cioè, comunque questo periodo come governo c'è un top livello di arresti e processi eccetera eccetera contro quelli che sono stati governati prima e mentre loro mandato che ha fatto utilizzando il potere e ha fatto corruzioni, quindi come una promessa del governo che andava a giustizia, cioè andava a protestare, cioè a processare, cioè quindi perché gli altri governi, quello che è stato ogni 5-6 anni, ognuno è coperto l'altro, cioè quindi non ha portato a nessuno a carcere, galera o non ha avuto giustizia, solamente qualche cosa tra i pressione del popolo, invece i capi, cioè i livelli alti, sempre è stata coperta, cioè quindi però adesso come si vede a tanti protagonisti, quelli che erano a potere, adesso ormai cominciato a arrestare, processare, bla bla bla. Quindi 7 mercoledì anche arrestato moglie di ex presidente Mahinda Rajapaksa per una cosa. E sempre corruzione, ci sono tante altre accuse di omicidi, e rubati soldi, eccetera, eccetera. Comunque, quelli lì, cioè, ormai, non pensavano a nessuno, che va a toccare quel livello di persone, invece. Adesso si va avanti con questo, quindi è una parte popolo che è contentissimi perché dice che questo governo che diceva quello stanno facendo, però secondo noi sì, cioè, questi arresti va bene, va benissimo e poi durante lotta permanente 2022 abbiamo detto, abbiamo lanciato, abbiamo scritto, abbiamo fatto presentare a tutti e raccolto firme di tutti i componenti politici e non solo arresti, non solo come processi, non solo giustizia, ma portare indietro i soldi rubati. Ma questo è il problema adesso, questi arresti e poi qualche giorno o settimana in carcere, dopo con una cauzione, se verrà fuori, dopo si lunga anni e anni, magari si cambia governo, cambia tutto, cioè, quindi non ha nessun vantaggio solamente avere un pensiero che quelli corrotti già in carcere, ma il popolo voleva non solo questo, sì, giustizia sì, ma è anche importante perché il nostro paese adesso soffre di problema economico, quindi l'economia che deve far crescere, quindi tutti quelli che
come si dice, tutti quelli soldi rubati, miliardi di miliardi di miliardi di dollari, così, con i vari progetti tutti questi anni, ma nessuno non ha riportato né un centesimo. Cioè, questo è il problema. Quindi, diciamo, non solo fare questi, diciamo, per accontentare gente, ma dovete fare diverso, cioè a toccare quelli che più che ha soldi, andare a trovare, a riprendere questi. Quindi è quello e gente aspetta, non solo dare una arresti e poi portare qualche giorno in carcere per far contentare gente, no, non cambia nulla. Perciò questo è il nostro avviso, cioè la nostra opinione. Poi comunque cambio cosa è, cioè prima non è neanche toccato, invece adesso sì, va anche toccare, anche arrestare, ma finisce lì, cioè non, e poi lunga delle cose, poi non verrà mai finito, o mentre se cambia governo, cambia totalmente, cioè questo è stato. E poi l'altra cosa che volevamo dire, che adesso questo governo ha promesso che andava a abolire la legge prevenzione del terrorismo, invece adesso loro cosa fanno? Sì, dice che va cancellato questo, ma ha presentato un'altra cosa, sempre per rassicurare dal terrorismo al Stato, cioè quindi hanno portato più condizioni più gravi, quello che non c'era prima. Allora lì la principale cosa che per arrestare, per carcere, per fare punizioni, e solamente ha diritto tribunale e magistrato. Invece con queste leggi cosa fa? Si toglie da una parte di quello e prende mano esecutivo, quindi il presidente poteva nominare qualcuno e prendere a carcere 90 giorni e poi anche prolungare ogni mese, cioè, quindi questo non va bene, perché la giustizia deve essere un processo dopo un processo. Invece con questa maniera può chi non piace, chi è contro la sua ideologia, può nominare, arrestare ovunque. Cioè, invece questa legge ha riportato questo è più modificato. Cosa dice? O per Stato, o per un Stato, un paese estero, oppure un'organizzazione, non si può che dire contro le cose, oppure per fare o non, per non fare. Cioè, quindi vuol dire, se tu vai a una manifestazione, grida un slogan contro un'organizzazione, contro il governo, contro un altro paese, e ti può nominare come un'azione terroristica. Invece tu vai a una manifestazione e dici non fare qualcosa, e può anche, quindi è bocca chiusa. Cioè, quindi questo non aspettavamo di questo tipo di governo, che
sempre da 79 subito e poi durante 87-90 60.000 persone hanno fatto uccidere con questa legge, questo tipo di legge, perché non aveva nessun processo e poteva così arrestare e sparire, cioè quindi un partito che ha colpito più con questa legge e porta una nuova più bastardo, cioè quindi è una vergogna, però sappiamo perché motivo. Perché quello, diciamo, gli anni passati, come nominato terrorismo, è qualcuno che si prende armi contro un governo o contro qualcun altro antidemocratico. Invece adesso ormai non è così, perché con le armi non si fa nulla. Cioè, quindi tante ci sono, vediamo, è la lotta popolare e che di strada, scendere in piazza e radunare a fare insieme, cioè questo è forte. Quindi adesso vediamo anche Francia e qui Europa, e poi abbiamo visto Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, India. E una nuova stile che è di lottare, e questa non è come anni 70, anni 50, anni 60, che erano stile di prendere le armi. Adesso ormai questo è passato, perciò è una nuova ondata che arriva così. Allora vogliono come repressione, vogliono cambiare tipo uccisione, utilizzare legge proprio per abbattere, cioè, quindi però sappiamo, ogni potenza è davanti organizzazioni, davanti popolo, e scioglie, cioè quindi non è un paese come passato. Da 2022 abbiamo avuto una lesione grande, quindi mentalità di gente è cambiata e continua, giovani, per a lottare in maniera diversa, cioè quindi non lo vediamo che quello che aspettano governo fare con queste leggi repressive.

resourcefulness.

0: Radio Onda d'Urto, un saluto a tutte e a tutti. Sabato sera sono Stefano Bici, Underground Music Zone. Ascoltiamo un po' le cose belle dal mondo della musica rave, quella che ci fa ballare durante il weekend. Ci sono un bel po' di cose interessanti in arrivo, tanto per cominciare, settimana prossima, sabato 17 ottobre, ci sarà la Strip Parade a Modena, il concentramento è al Parco Novi Sad alle 11 di mattina per l'allestimento dei vari carri e la partenza è prevista poco dopo le 13, quindi fatevi vedere, Modena, Strip Parade, 17 ottobre, concentramento, Parco Novi Sad.
1: I first started raving back in the day, and it was the twilight era of the real outlaw days of raving. And the first place I raved was a crack house called the Black Hole.

Stay with me.

0: Stai ascoltando Underground Music Zone su Radio Onda d'Urto.
1: Ci hanno insegnato ad amare come nei film. Ma nessuno ci ha insegnato a restare.

più cos'è una relazione sana. La immaginiamo perfetta, poi la vogliamo lontana. Siamo cresciuti col mito della fusione totale. Due anime che si incastrano senza mai farsi male. Volevamo l'amore che cura ogni ferita, senza mani sporche, senza sudore nella vita. Ci han detto, se ti ama lo sa già, ma nessuno ci ha spiegato quanto lavoro fa. Ci aspettavamo un miracolo automatico, complicità istantanea, zero sforzo, tutto magico. Quando il sentimento chiede manutenzione, lo scambiamo per un errore, per una deviazione. Idealizzi, poi ti spaventi. Vuoi tutto ma non ti presenti. Cerchi il pieno senza il peso, vuoi il frutto senza averlo appeso. Vogliamo un amore pieno ma leggero, senza catene, senza giorni di vero. Appena fa male dici non era destino, scappi via veloce e lasci tutto in sospeso. Favole moderne, promesse a meta, se chiede fatica dici non si farà. Le relazioni non crollano per l'assenza di amore, ma per troppe pretese e poca tolleranza al dolore. Ma per troppe pretese e poca tolleranza al dolore. Ci aspettiamo l'altro, semplice, sempre sicuro. Ma l'essere umano è un labirinto scuro e contraddittorio, distante, imperfetto. Ma lo prendiamo come attacco diretto. La complessità non è vista come processo, ma come colpa, come difetto, riflesso. Cerchiamo intensità e sicurezza insieme, ma viviamo tutto con la logica del si vede. Quando il legame chiede qualcosa di noi, sembra che ci stia rubando quello che vuoi. Se mostra fatica pensiamo sia sbagliato, quando in realtà sta solo diventando reale. Vogliamo un amore pieno ma leggero, senza catene, senza giorni di vero. Appena fa male dici non era destino, scappi via veloce e lasci tutto in sospeso. Favole moderne, promessa a meta, se chiede fatica dici non si farà. Le relazioni non crollano per l'assenza di amore, ma per troppo.

Siamo incapaci di amare davvero. Siamo in guerra con l'idea che ci hanno messo nel cervello. Paura di legarsi, paura di restare. Bravi a desiderare, pessimi a costruire. Scambiamo la cura per una prigione, la responsabilità per una punizione. Così restiamo sospesi.

se sei arrivato fin qui lo sai già. Sbatte sempre contro gli stessi, perché mi va. Stessi schemi, stesse cadute, stesse promesse non mantenute. Nessuno ci ha spiegato davvero la mente di un uomo, di una donna, il mistero. Cosa ci incastra, cosa ci manda in tilt. Senza capirlo, ripeterai sempre lo stesso script. Puoi impegnarti quanto vuoi, giurarlo a Dio. Se non cambi sguardo, rifarei lo stesso addio.

0: restare quando fa rumore.
1: Un'altra delle produzioni di Bush Tony, ve le sto facendo sentire in questi giorni, queste sono fatte tutte con AI.
0: Siamo solo stati educati a sognare male l'amore.
1: Settimana scorsa abbiamo fatto Jungle Massive al Carmen Town, grazie a tutte quelle persone che sono passate a trovarci, ci sono altre date in arrivo, tra l'altro è venuto Hardiman a trovarci, che ringraziamo sempre perché lui è un personaggione. Dicevo, ci sono altre date in arrivo, una sarà verso la fine di ottobre, avevo modo di aggiornarvi con tutte le info precise a riguardo, magari la settimana prossima, comunque cominciate ad organizzarvi, fino a ottobre si suona a Milano.

0: si chiama Breathing Space, questa meraviglia in sottofondo. Questo è Underground Music Zone, questa è Radio Onda d'Urto, sono Stefano B. Allora, vi ricordo ancora una volta un po' di appuntamenti. Settimana prossima c'è la Street Parade a Modena, il concentramento alle 11, la partenza è prevista verso le 13 con arrivo poi al Parco Ferrari e stop della musica a mezzanotte, e poi inizieranno i vari after, ovviamente tutti non ufficiali perché gli ufficiali non ci piacciono, e ci sarà comunque quello del Libera, dove anche io sarò presente e farò un set. Poi avremo una due giorni a fine mese, 31 ottobre e 1 novembre, con HPiraz Veneto Area. Ci sono ancora un po' di date, poi comunque prima della fine di ottobre, piano piano, questa settimana e la prossima ve le dico tutte.
1: Qui a-t-il dans la société qui vous répugne autant, dites-moi.
2: Ah, je ne sais rien. Peut-être que c'est lié au fait que tout le monde considérait Steve Jobs comme un grand homme, alors qu'on savait qu'il se faisait des milliards de dollars sur les enfants. Ou peut-être bien que ça vient du fait que tous nos héros semblent être des imposteurs.

I feel everything. Space. The air. The vibrations. The people.

physical irritation of the earth. The heat leaving my body.

di Halloween. La media della musica tecnica sono 170 bpm al minuto. Il battito della musica non può essere seguita se non si è alterata. La musica tecno

Babe che va dai 150 a un range che va dai 150 ai 200 BPM, che sono i battiti al minuto. La media della musica tecnica sono 170 BPM al minuto. Il battito della musica non può essere seguita

Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.

Today we will rise and the world will be ours. Beyond dusk.